0: del 31, quindi adesso, 31, due ore fa.
1: È questa quindi, quindi stanotte sì. È visibile. Va bene, sì. parleremo di questo e altro, state con noi qui su RTL 102.5.
0: Anche a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, sono le 2 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale una persona rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il paziente è sintomatico, fa sapere il Ministero della Salute, è stato sottoposto ai test in serata. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due, l'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Netanyahu parla di estensione della presa. Su richiesta di Parigi, oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. È stato un grande successo di pubblico. RTL 102.5 Power Hits Estate è andato in scena in serata sulla centrale del Foro Italico di Roma. Quella di ieri è stata la prima delle due serate evento che quest'anno festeggia i 10 anni, con una diretta non stop in radio e in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5. Il pubblico ha potuto seguire lo show da tutta Italia e da tutto il mondo con lo streaming di RTL 102.5 Play. Lo sport e ciclismo, il danese Vingegaard vince il Giro d'Italia mentre Jonathan Milan centra l'ultima tappa, la passerella di Roma. Il tennis, la coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori vola ai quarti di finale del Roland Garros. Gli azzurri affronteranno il ceco Nuzza e l'austriaco Oberliner. E oggi tornano in campo nel torneo maschile Berrettini, Arnaldi e Cobolli. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 6 di questa mattina. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Invece fino al 24 giugno sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto. Vi auguro buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Una breve ricerca.
0: La luna e chi aveva
1: blu
0: ragione?
1: Era tra la notte tra il 30 e il 31, ma era visibile anche dopo il tramonto ieri sera, insomma.
0: Quindi sì. Vabbè, io devo controllare, non mi
1: va
0: fido.
1: Va bene, allora controlla, vai su ChatGPT e vedrai che
0: no,
1: ti
0: No, cioè, nel senso,
1: fai una ricerca.
0: Sai come si dice? Sì, sono come San Tommaso, se non vedo non credo, non si dice così.
1: Se non vedo non ci metto il naso,
0: senso.
1: Non ci credo se non ci metto il naso, è una roba del genere.
0: Vabbè, comunque il senso è quello.
1: Va bene, va bene. Allora, se tutto questo ha un senso, chiamateci 02 25 15 15, anche se non ce l'ha. 378 378 105, ripartiamo con J-Ax.

0: bassa.
1: Ho sposato solo te.
2: Viaggio Antonacci, ho la musica nel cuore su RTL 102.5. Un po' tutti abbiamo la musica nel cuore.
3: Assolutamente sì. Io cerco sempre di ripetere quello sciogli lingua, ma non ce la faccio. È bravissimo lui a fare questo.
2: Non a caso è Viaggio Antonacci.
3: Allora, abbiamo parlato di luna piena e quindi

0: Di chi aveva ragione? Hai controllato?
1: Io ho visto che era, quella, era stasera, il 31.
0: Ma dove? Dov'è che l'hai consultato?
1: Su un po' di giornali.
0: Hai visto online. Che era la notte tra il 31 e l'1?
1: No, non ho visto che era il 31, quindi a libera interpretazione.
0: Allora, luna piena è a libera interpretazione. Perché dipende da come la percepiamo la luna. Per
1: vabbè,
0: esempio,
1: tanto comunque tra il 31 o l'1 che sia o il 30, sì. Cioè comunque è talmente tanto piccola la differenza che sembra comunque piena, no? No, va bene, allora abbiamo dei messaggi vocali?
0: Sì, esatto, infatti
2: la luna te la perdi, qui a Pavia si vedono già dei lampi, ma speriamo bene.
0: Esatto, invece più fortunata Maria, guardia giurata di Lecce, che invece ci ha fatto anche pervenire una foto.
1: Ci ha mandato una foto.
0: Esatto, eccola
1: qua. La facciamo
0: qua,
1: vedere?
0: No, la consultiamo solo noi. No, facciamo vedere, eccola qua.
1: Ecco, vedi? Allora devo dire una cosa riguardo a questa foto.
0: Ecco.
1: Esiste una pagina Instagram che fa molto ridere, che si chiama, non posso dirlo, però si chiama foto di Beep alla luna. E tutte le persone quando fanno le foto alla luna taggano questa pagina, perché fondamentalmente fotografare la luna è una delle cose più difficili che esistano sulla faccia della Terra.
0: Sì, ci vogliono dei filtri speciali.
1: No, ci vogliono proprio delle macchine fotografiche specifiche, cioè i nostri telefoni purtroppo non riescono a immortalare la bellezza.
0: Non intendevo i filtri, quelli per farsi la canne. I filtri delle macchine fotografiche, certo.
1: No, era quello. E degli obiettivi proprio.
0: Sì. Vabbè. Allora abbiamo adesso invece Paola al telefono da Torino. Paola!
3: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao, Paola.
3: Sì, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Scusa, provincia di Torino. Ok, sì, possiamo sì, anche dire il posto.
3: Sì, certo. Teletto, Calavese, in Calavese.
0: Ah, ok.
1: Stasera hai seguito il nostro Power Hits Estate 2026?
3: Sì, molto bello, mi piace, la canzone preferita è Ossessione di Samurai J.
1: È proprio un'ossessione questa canzone.
0: Sì, che abbiamo sentito proprio sul finire del Power Hits Estate, no?
1: Sì, in chiusura.
0: Vabbè, tutto molto interessante. Che tempo c'è lì nel Canavese?
3: Qui fa caldo.
0: Fa caldo anche qui.
3: Però sì, come penso di temperature di luglio,
0: sì,
3: praticamente.
0: È normale. Sì, sì.
3: Ma non piove.
0: Però,
1: e tu da casa tua la vedi la luna piena?
3: Sì, la vedo. Sì.
0: Benissimo. L'interrogatorio è finito, cara Paola, ti ringraziamo molto per essere
3: grazie
0: all'ascolto.
3: E buon proseguimento.
0: Grazie altrettanto.
1: Ciao.
0: A te.
1: ma non ridere tu, guarda che disco che arriva.
0: Va bene.
1: Lo dici tu?
0: No, non lo dico.
1: The Bausa, Magnetic.

0: Another Day in Paradise, Phil Collins con questo capolavoro che non ha un testo banale, assolutamente questa è una denuncia verso l'indifferenza della società verso i senza tetto, no? E aveva un risvolto proprio a livello
1: sociale.
0: Esatto, molto molto importante, grande Phil Collins. Le 2:20, abbiamo un paio di messaggi vocali.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Giulio da Palermo, vi ringrazio sempre per la vostra magnifica compagnia di ogni notte, siete grandi.
3: Ciao RTL, buonasera, stiamo facendo un viaggio di ritorno da Roma verso Tricarico, possibile fare gli auguri a Federica che compie gli anni oggi?

0: oggi ed è anche il suo primo giorno di lavoro.
1: Ah, quindi doppi
2: auguri.
1: Tanti auguri,
2: Federica.
1: Doppi auguri, Federica. Allora, salutiamo quelli che stanno tornando da Roma e anche tutti quelli che in questa notte di ponte stanno lavorando.

0: Dua Lipa, Break My Heart su RTL 102.5, sono le 2:27 minuti e noi siamo in Ottamboli con Silvia, Andrea e tutti voi al 378-378-1025 oppure chiamateci allo 02 25 15 15.
1: Ormai da un anno Leo Di Mauro ha lanciato una specie di, come possiamo definirlo?
0: Content.
1: Sì, esatto, un content, contest.
0: Un contest
1: dove praticamente immortala tutte le persone che sono in giro sotto il sole con l'ombrello aperto, no? Che è una cosa che ultimamente si vede in giro molto spesso. Io e Leo Di Mauro non ci siamo mai accorti di questa cosa. C'è gente che va in giro infastidita probabilmente da sole, o magari qualcuno anche perché non può prenderlo il sole,
0: esatto,
1: o
0: anche.
1: Comunque e vanno in giro. Però oggi ho visto che lui ha postato una foto che gli hanno mandato dalla Sicilia.
2: Non è la prima,
1: dalla Sicilia.
2: Sì.
1: Quello mi ha colpito perché c'erano delle persone che camminavano lungo la spiaggia a bordo mare con l'ombrello aperto e mi ha fatto strano.
2: L'ombrello tra l'altro nero.
0: Ok,
2: l'ombrello nero.
0: Esatto. Sto vedendo attualmente la foto, ma magari perché sotto al sole fa più, è come se fosse un ombrellone, capito?
1: Sì, no, ma quello
0: è per coprirsi, per proteggersi.
1: Sì,
0: no?
1: L'abbiamo appurato. Beh, sì, certo, non è che lo fanno perché è un oggetto, ovvio che serve per quello, ma anche perché, come diceva sempre anche giustamente David, ombrellone nasce proprio dall'ombra, come l'ombrellone, e anche l'ombrello ombra viene da ombra.
0: Ah,
1: no?
0: Ok.
1: Perché fa
0: quindi
1: ombra. Poi dopo credo che sia
0: stato utilizzato per proteggersi dalla pioggia.
1: Lo facciamo idrorepellente e lo facciamo e ci proteggiamo dalla
2: ragazzi,
1: pioggia.
2: Però ragazzi, a parte gli
1: però
2: scherzi.
1: Fa strano, a me fa strano.
2: Io un giro con l'ombrello in questi giorni me lo faccio.
1: Vengo anch'io.
0: Non dimenticare di farti un selfie, che ti vogliamo vedere.
1: Ci facciamo un selfie, però già che ci siamo, visto che siamo i due, facciamo proprio con l'ombrellone. Lanciamo questa moda. Perché con l'ombrellino che senso? Facciamolo con l'ombrellone in giro in città.
0: Ma io vi immagino un po' come le dame dell'Ottocento. Tutti e due con i guanti, vestiti e gli ombrellini.
1: No, con l'ombrellone. Noi proprio
0: con l'ombrellone,
1: vestiti
0: vabbè.
1: Da queste donne che hai detto lì, però con l'ombrellone, bellissimo.
2: Però con l'ombrellone c'è spazio per tutti, per 3-4.
1: Sì, esatto.
2: Sì. Oh, se volete venire, ragazzi,
1: ci mettiamo alla fermata del pullman. Ciao, belli.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: The Killers, Human, su RTL 102.5 in questa notte di inizio estate. Iniziata l'estate.
1: Non è ancora ufficialmente iniziata, credo che...
0: L'estate inizia con il Power inizio estate allora, 2026.
1: Allora in quel senso sì, è già iniziata l'estate.
0: È iniziata
1: e finisce
0: l'estate.
1: Quando finisce l'estate?
0: Quando? L'1 settembre col Power inizio estate 2026.
1: Bene. E nel frattempo noi giriamo con l'ombrello e votiamo la canzone preferita.
0: Con l'ombrellone. Comunque oggi c'erano tante persone che erano lì fuori le transenne dalle 8 del mattino, io le ho incontrate, saranno state le 3, le 4, ed erano con l'ombrello. Giuro.
1: Sì, però chiaro, se stai, perché tu non puoi stare in spiaggia o in giro, no? senza una copertura, altrimenti ti ustioni, no?
0: Esatto, e loro erano lì con la protezione solare e l'ombrello. Adesso ci ho pensato.
1: Quindi vedi, però il sospetto è che un po' sia diventato anche di moda, perché io non mi ricordo di aver visto così tanta gente in giro per la strada con gli ombrelli anche in una giornata di sole.
0: Ma sai Andrea, la moda è ciclica, è, come ti dicevo, le dame dell'Ottocento
1: stavolta diciamo che di solito è ciclica, tipo una roba che andava negli anni 50 e poi è stata riproposta negli anni 80, no? 20-30. Invece qua si proprio è ciclica di centinaia d'anni, cioè secoli.
0: Vabbè, può essere, no?
1: Sì, ma sicuramente. Nel senso che sicuramente
0: tra poco
1: ha
0: torneremo a andare con le carrozze, i cavalli.
1: La biga.
0: Vabbè.
2: Non ti piace la biga? RTL, sono ecco. Giovanni dalla
1: Ciao,
2: provincia
1: Giovanni.
2: Di Taranto, ma vivo in provincia di Brescia da 3 anni. Vi seguo sempre tutte le sere, la notte mi fate compagnia.
1: Grazie
0: Giovanni.
1: Non è facile, tra l'altro, no? Se sei cresciuto al sud in una città di mare, poi però Brescia secondo me è una zona.
0: Ha detto
1: che
0: proprio la mia città,
1: esatto.
0: la nostra città, perché anche tu in qualche modo hai un legame.
1: Mio papà era di origini, di Statte, Taranto. Va bene, 02251515, siamo a 20 minuti dall'arrivo di Andrea Tuzio. Voi continuate a mandarci i vostri vocali al 378-378-1025. La prossima?
0: Annalisa, canzone estiva. Quando

0: AKA What a Life, Noel Gallagher su RTL 102.5 e 2.46. Mandiamo anche un saluto a chi ci segue oltre oceano, come Pasquale e Anna, pugliesi trasferiti nel New Jersey. È bello perché oggi nel 2026 anche dall'altra parte del mondo si può seguire tranquillamente la radio di casa, no? Cioè,
1: questo è anche il bello della nostra app RTL 102.5. Ma prima ci scrivono, ci salutavano anche dalla Francia e da New York.
0: Eh sì, insomma, ovunque si può sentire RTL 105 anche, anzi, se non l'avete ancora fatto, fatelo, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play. Allora, anche lei protagonista, protagoniste del Power Hits Estate. Cos'è che ti ha colpito mentre cantavano loro?
1: Con grande possibilità di vittoria, sì. È l'energia di queste tre ragazze. Comunque io vedevo la gente che ballava, questo brano è esplosivo.
0: Bene, è uno dei brani dell'estate, secondo me riceverà parecchi voti e la butto lì, secondo me potrebbe essere una papabile vincitrice del Power Hits Estate quest'anno.
1: Chissà, ascoltiamolo, Al mio paese.

0: La bellezza, secondo me questa è la bellezza sia nel cantante che in questa stupenda canzone che suscita in me un potere, insomma, ha un potere evocativo veramente importante. Wrong Impression, Natalie Imbruglia.
1: Ma stavo pensando, quante volte ci è capitato di fare una cattiva impressione? Una wrong impression.
0: E poi
1: magari avere una cattiva impressione e poi cambiare idea. No?
0: Sì, capita molto spesso. Anzi, a me è capitato, per esempio, molto spesso di avere una cattiva impressione di una persona, poi è diventato il mio migliore amico, per esempio.
1: Visto.
0: E al contrario, invece, anche.
1: E non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qui, siamo arrivati al termine di queste tre ore insieme. Andrea. Sei contento?
3: Sono molto contento.
2: Ce ne andiamo?
3: In che senso? No, beh, contento no, perché? In
2: dai,
3: che senso?
2: Sto scherzando.
3: Ah, ok. Allora, senti, sai cosa facciamo? Facciamo un regalo e ci facciamo un regalo suonando un capolavoro dei Doors.

0: È bellissimo. Se tu ci pensi, hello, I love you, ti immagini, vai, no?
1: Eh sì, perché Jim Morrison l'ha scritta quando ha visto una ragazza passare sulla spiaggia lì a Venice, in California. Esatto. Quindi gli avrà detto, hello, I love you, proprio così.
0: Il problema che se lo fai oggi è catcalling e quindi non si può fare.
1: Mamma mia.
0: Eh sì, prova a dire, hello, I love you, a bella, è la stessa cosa. Oh, a bella, a fata.
1: Sono cambiati i tempi.
0: A fata male, eh?
1: C'hai ragione, sono cambiati i tempi.
0: Sono cambiati i tempi. Signori, era Silvia Signore.
1: Che... E lui era Andrea De Sabato.
0: Ecco, lo sono ancora e anche lei lo è ancora.
1: Vabbè, sì, dai. Okay. Buonanotte a tutti.
0: Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, grazie a Leo, grazie a David. Alla settimana prossima, a te domani. Ciao.
1: Buonanotte. Anche a Massafra, in provincia di Taranto, sono le 3. Buonanotte!
2: RTL 102.5, giornata.

0: Radio.
1: Buona nottata da Sergio Gadda. I mediatori ancora al lavoro nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump chiede modifiche significative alla bozza del memorandum. Una risposta entro 3 giorni a Teheran, ma il regime fa sapere di non fidarsi più. Secondo il sito dell'opposizione, il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe presentato una lettera di dimissioni alla guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ma il regime ha smentito. Ci sono minacce indirizzate anche alla premier Meloni, oltre che a Don Patriciello e alla vittima nella lettera lasciata davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista vicentino oggetto di un attentato incendiario la scorsa notte. Cappellari aveva già ricevuto minacce e inviti ad interrompere la sua attività sulla situazione a Caivano. Adesso parliamo di RTL 102.5 Power Hits Estate, che quest'anno ha festeggiato i 10 anni. Sulla centrale del Foro Italico di Roma in serata si sono alternate tutte le voci italiane più amate della musica con i loro tormentoni estivi. La serata sold out è la prima dei 2 eventi dell'estate. La seconda, ricordiamo, è prevista il 1 settembre all'Arena di Verona. Chiuso il Giro d'Italia maschile con la vittoria del danese Jonas Vingegaard, mentre nell'ultima tappa a Roma trionfa Jonathan Milan, oggi si corre la terza frazione del Giro Women, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale. Ieri a Caorle vittoria di Elisa Balsamo, che ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
0: Via Radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sì? Ma oggi non ci distrugge niente. Ma come? Ma che cosa? Ma da. Sì, sì. E lo diciamo anche stanotte.

0: Amici, buonanotte, benvenuti, ultimo appuntamento con il trittico del fine settimana di Malanotte No. Sono le 3.03 di lunedì 1 giugno. Leo Di Mauro, che si occupa presente della regia radio, buonanotte anche a lei.
1: Buonanotte amici, oh buongiorno!
0: Beh, tra un po'. E anche Maggio Sosemo levato dalle.
1: Perché è andato? Maggiorutto.
0: No! Diamo anche la buonanotte a quella bella testa pelata come la mia di David Bella. Che succede? Perché allora, per chi ci stesse guardando sul canale 36 del digitale terrestre, David ha una faccia, come dire, che cosa dice
2: il primo di giugno.
0: Sì,
2: giorno di lavatrice, cioè di pulizia della lavatrice.
0: Perché? Questa ne parliamo dopo. Perché sono curioso, fermo, che sono le cose che piacciono a me, stai fermo. Ringraziamo e salutiamo naturalmente i nottamboli nelle persone di Andrea De Sabato e Silvia Signore. Questo programma, il programma a cavallo, ricordiamo, non nel senso che veniamo a cavallo, ma a cavallo tra due giorni. Che c'è? Tra poco verremo a cavallo?
1: Bravo, poco ci manca,
0: verremo
1: a
0: cavallo.
1: Io il ciuccio ce l'ho.
0: No. Il ciuccio è un conto, questo è il cavallo.
1: No, io preferisco
0: il ciuccio. Due animali diversi.
1: Sì, però è più lento, è più tranquillo.
0: Perché tu. Esatto. Sai perché a te piace più il ciuccio?
1: Dimmi perché.
0: Perché sei siciliano. Sì. Noi siamo del sud. No,
1: è bravo.
0: Piano,
1: mi manca la coppola.
0: Senza fretta.
2: Ma voi lo sapete?
0: Cosa?
2: Che è il mio sogno.
0: Il ciuccio?
2: È di prendermi due asini domestici e tenerli così.
0: Signori,
1: in cantina.
2: Sono simpatici.
0: Bene.
2: Gli asini vi sono.
1: Ve l'ho detto già,
0: scusate un attimo.
1: Ce l'ho in cantina, ragazzi.
0: Scusa, mi credete.
2: Poi ogni tanto tu immagina nel condominio, siete.
0: Scusa, Leo, perdonami. Puoi buttare giù un attimo. Amici, questi siamo. Se, insomma, ci ascoltate da anni. Mo sono tre. No, ormai questo. Ma amici, fate una cosa. Salvateci da tutto questo. Più che altro, salvatemi da tutto questo.

0: questo come? Facilissimo. 378-378-1025. Preferiamo i vocali, vogliamo ascoltarvi. Tra l'altro siamo ancora nel pieno del ponte, eh? Cioè non è che... noi sì, non l'abbiamo fatto.
1: Tra l'altro le scuole sono chiuse.
0: Ah,
1: quindi...
0: ne parliamo anche di questo. Tutti stai tranquillo. Ponte. Oppure 02 25 15 15. Leo!
1: Sì.
0: C'è il Power It.
1: Ah.

0: Bisogna ringraziarlo, Fulminacci, per aver scritto, cantato e regalatoci Maledetto Me, perché la possiamo utilizzare ogni volta che facciamo una cagata.
1: Spesso, quindi.
0: A voglia. Io ne ho fatte tante nella giornata di ieri e le sto pagando in questo momento.
1: Maledetto Me.
0: Mannaggia me. A proposito di Maledetto Me, volevo interpellare David, che prima ha detto oggi è lunedì 1 giugno, giornata dedicata, non ho capito bene a che cosa. C'entra la lavatrice.
2: C'entra la lavatrice.
0: Me lo spieghi al volo, per favore? Grazie. Sì, lo spieghi, no, a me, lo spiega ai veri normal people
2: molto
0: che ci ascoltano.
2: Ma una roba che da veri normal people.
0: Ma quelli siamo.
2: Ma verissimo, da me. Perché praticamente io mi sono fissato un giorno al mese. Dove faccio la pulizia approfondita della lavatrice, cioè smonto filtro, la vaschetta, vado con giustamente il pulitore per fare tutto, e faccio il ciclo di lavata per la pulizia, quella a caldo, con il prodotto specifico. Una volta al mese almeno lo devo fare obbligatoriamente, e mi sono detto, siccome me le dimentico io le cose, perché purtroppo una memoria,
0: a chi lo
2: ogni
0: dici?
2: Primo del mese devo fare sta cavolo di pulizia, okay. O indicativamente intorno al primo del mese. Oggi penso che il tempo dovrei avercelo.
0: Come direbbe il maestro Lubrano, la domanda nasce spontanea: come mai devi farlo? È là il tuo modello di lavatrice che te lo chiede?
2: No, ma tutte le lavatrici vanno pulite.
0: Ecco, aspetta un attimo, butta giù un attimo.
3: Mai pulite in vita
0: ma
3: mia.
0: Ma quando mai?
2: E infatti...
0: Oh, vabbè. Però è un problema. Mi è successo

0: Sa una cosa, che non credo c'entri con la questione pulirla o meno, ma avete presente che, allora, c'è, ci sono, io ho degli slip di un famoso marchio di moda degli anni 90 americano, no? Inizia con Calvin e finisce con.
1: Sì.
0: Bene.
1: Calvin Harris.
0: Bravo, lui.
2: Sì, sì, esatto.
0: Hanno la banda bianca.
1: Sì.
0: Mi è diventata grigia.
2: Vabbè, quello dipende da cosa ci hai messo dentro.
0: E sai chi devo ringraziare?
2: Chi?
0: Quella santa, meravigliosa e stupenda donna della mia fidanzata.
2: Vabbè, ma... può capitare, sì, vabbè, attenzione, può capitare a tutti,
0: sì,
2: questa roba,
0: sì,
2: qui ogni tanto scappa il capo d'abbigliamento che perde un po' di colore.
0: Sì, no,
1: invece
0: però...
1: secondo me è stata colpa tua perché non hai fatto la pulizia giusta.
0: Esatto.
2: No, comunque perché, la pulizia della lavatrice va fatta, ragazzi.
0: No, è vero,
2: cioè, è una roba igienica, è una roba igienica.
0: Esatto, poi
2: cioè, perché
0: gli
2: alla lunga si intrufolano anche batterie, vi dicendo, cioè,
0: tu hai dei prodotti particolari con
2: uso dei semplici prodotti tipo sgrassatori, candeggine, diciamo per disinfettare.
0: Sì. Ma si usa anche l'aceto per togliere magari anche gli odori?
2: Per l'aceto invece no, per l'aceto esatto, si può usare anche in lavaggio l'aceto, al posto dell'ammorbidente alcuni lo usano.
0: È vero, si può usare.
2: No, no, ma infatti però la pulizia almeno una volta al mese andrebbe fatta.
0: Va bene.
2: Se poi riesci a usare un prodotto specifico tipo polverine da mettere nel cestello con lavaggio caldo.
0: Leo.
2: C'è proprio un lavaggio specifico.
0: Sì, sì, sì. No,
2: a 90 gradi te lo fa però una volta al mese.
0: Certo, io mi sono distratto un attimo. Leo, che cosa stai facendo?
1: Ma sa di aceto sta maglia.
0: Bene,
1: ma allora... mia moglie cosa ha usato?
0: L'aceto? Sì.
1: Aceto bianco.
0: No. Divino, sei ubriaco evidentemente. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: Mamacita, 19 minuti dopo le 3 del mattino, amici fuori onda. Se prima si parlava di come pulire esattamente la lavatrice,
1: sì,
0: tutti le parti, no?
1: Sì,
0: che
1: le
0: vanno
1: parti
0: poi
1: esterne,
0: pulite,
1: esatto.
0: Parti, esatto. Siamo arrivati alla pulizia del condizionatore, perché è arrivato il momento, quel momento dell'anno, sì, è arrivato per chi ce l'ha. Ed esempio, il mio sistema di aria condizionata mi ha chiesto di pulire il filtro e non so come fare. Bello. David, mi aiuterei tu?
1: No.
0: Vieni a casa, ti prego. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna.

0: a Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: talk about.
1: Beh, anche Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love hanno voglia di dance anni 90. Questa sarà l'estate della dance house, un po' techno.
2: Speriamo.
1: Sì. L'hai sentito il nuovo pezzo di Mace con... no, scusami, di Gabri Ponte con Salmo?
2: Sì, l'ho sentito, l'ho sentito.
1: Mamma mia. Techno, se ce n'è una. Tanta roba comunque. E c'è qualcuno, Leo, giusto?
3: Mamma mia, le 3:12, che discorsi da uomini alfa che facciamo. Vabbè, e questi sono i nuovi uomini alfa.
1: Esatto.
3: Buonanotte. Mi metto anch'io comunque in questa fase, ragazzi, certo, tranquilli. Ragazzi. Uomo singolo anch'io faccio queste cose.
1: Ragazzi, è normale, ma anche se non sei single come me, come David, come Leo, bisogna farle. Cioè, se arriva un momento in cui ti devi rimboccare le maniche e organizzare le cose di casa. Perché
2: se vuoi anche un pochino risparmiare,
1: perché
2: se vuoi aprire l'ennesimo mutuo come faccio io,
1: ecco,
2: perché io apro mutui tutti i giorni.
1: No, te lo sconsiglio, Leo. Esatto, basta, quindi. Basta, va bene così.
4: La cosa più semplice di questo mondo è pulire i filtri del condizionatore.
1: Questo secondo te?
4: All'insomma, dove c'è la griglia, apri, c'è uno scatto. Sono due filtri,
1: o meno
4: uno, dipende la marca del condizionatore. Lo apri. Lo soffi. Fai quello che devi fare e poi lo rimette di nuovo. Questo lo sa fare pure mio nipote che ha 7 anni.
1: Vedi? Che allora facciamo una cosa. Chiamiamo il nipote di questo nostro veri normale, che lo facciamo arrivare a casa.
5: Lui cosa intendeva con fai quello che devi fare?
1: Non lo so.
5: No, nel senso che, ok, soffiare, ho capito. Mettiti anche la mascherina se è un po' usato, perché non si sa mai che ti respiri un po' di schifezze, come dicevo con Leo prima. E poi non va solo soffiato, comunque, ragazzi, va lavato.
1: Guarda,
5: un detersivo, diciamo, comunque delicato, non troppo.
2: E devi stenderlo sotto il sole.
5: Lo devi asciugare.
1: Ho già capito come andrà. Aprirò un mutuo.
6: Buonanotte e buona fortuna.

0: Come stiamo qui di notte, caro Brescia? Da Dio, lo dice proprio lui alle 3:34 minuti di lunedì 1 giugno. Leggo al volo un messaggio, ragazzi. Buongiorno amici. Allora, apri il condizionatore forzando leggermente perché ha una chiusura di incastro. Sfili il filtro dalla guida, piano mi raccomando per non sporcare tutto, poi lo lavi sotto l'acqua, lo asciughi per bene e lo rimetti a posto. È facilissimo. Ok, io ho un problema. Non ho gli split in casa. Ho un sistema di condizionamento, si dice così, sì, dell'aria, sì. Canalizzato. Sì. Quindi è più complesso.
1: È un po' più complesso.
0: Devo andare a capire dov'è il filtro e esatto. Allora lì forse ho capito, pensando un attimo, ho capito. Ma sarà comunque più complesso che pulire un filtro di un classico split.
1: E comunque, come dicevi tu, lo farà la tua ragazza.
0: Certamente. È l'uomo di casa, è lei, non, certamente non io. Ci mancherebbe altro. Abbiamo un vocale, Leo?
2: Uè, raga, qua in lontananza si sentono rumori strani. Cioè? Sembra un temporale. Spero solo che non sia la mia lavatrice che ha fatto la centrifuga. Speriamo un po' bene, altrimenti altro che mutuo. Buona giornata e buon lavoro, ragazzi. Pino da Valenza.
0: Ciao, Pino. Sì, io già lo so come mi muovo. Proverò mentre cercherò di aiutare la mia fidanzata a pulire il filtro dell'aria condizionata. Come Mick Jagger, quello non balla. Per la paura di essere preso dai suoi schiaffozzi.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger alle 3:39 minuti. Questa è RTL 102.5, il programma che state ascoltando e Malanotte No, nel suo ultimo appuntamento per quanto riguarda questo fine settimana, poi naturalmente ritornerà sempre tra le 3 e le 6 sabato mattina prossimo. Leo, c'è già qualcuno?
1: Sì. Devi anche sanificare tutte le bocchette di casa, se no sai che muffa ti si forma dentro e poi quello che respiri. Auguri!
0: Sai cosa?
2: Fai prima a cambiare casa.
3: No, poi te lo spiego io come sanificare le cose.
0: I nostri veri normal people ti danno una mano,
2: sì,
0: ti fanno vedere il buono delle cose.
3: Sì, esatto.
0: Sono sempre ottimisti.
3: Esatto, esatto. Non solo, si vede che proprio non godono quando...
0: No. Immaginandomi nella difficoltà più totale, non godono. Perché anche 4 settimane fa, adesso non ricordo, quando ho raccontato delle mie disavventure, ho sentito una guduria latente. Ma proprio tutti. Come mai? Sai perché? Io lo so perché.
2: Perché ci vogliono bene.
0: No! Quello lo spero.
2: Sì.
0: Più che altro è che quando vedi qualcuno inguaiato dici: ah, meno male, non tocca a me. Che pace, che meraviglia, siamo una Pasqua. No, ormai l'abbiamo passata.
3: Pasqua.
0: Ormai è passata, è andata.
3: Domani festa della Repubblica, però.
0: Domani festa della Repubblica, certo, certo. E te l'ho detto, siamo nel pieno del ponte. Amici, 378-378-1025 oppure 02-25-15-15.

0: cara madame, caro Marrakesh, senza i miei soldi non credo di riuscire a mettere a posto la questione condizionatore a casa, perché il buon David mi ha consigliato di andare a vedere un video su YouTube per capire come pulire.
1: Sì, più che altro per far capire alla tua compagna.
0: Bravo.
1: Visto che tu non.
0: Bravo.
1: Tu la puoi aiutare, puoi fare un giuino, come ho detto prima io.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: l'aiutante.
0: Sì, sì, sì. Mi muoverò come Mick Jagger, cercando, come dicevo prima, di schivare i suoi scappellotti quando non farò
1: visto e considerato
0: dice.
1: Che mi dici che lei è molto più brava nella manualità, diciamo, di lavori,
0: la voglia,
1: e dice, allora fallo fare a lei, fai prima.
0: Sì, figurati, ci mancherebbe altro.
1: Dunque,
0: sì, devo fare quello. Dopodiché io ho finito, nel senso, a casa non voglio. Tu invece mi dicevi che hai un sacco di cose da fare, tra cui addirittura ritinteggiare.
1: Sì, il motivo è sempre lo stesso, è quello che ha detto Leo. E ti accorgi che le cose costano a botte di 200 euro, a botte di 300 euro, 400 euro.
0: Dici,
1: cavolo, e quando cavolo spendiamo? Allora, quello che posso fare io, lo faccio io. Chiaro,
0: giusto.
1: Dove arrivo metto un punto. Se la roba diventa troppo complessa, troppo allora non evito.
0: Per me è tutto troppo complesso e quindi mi fermo qui. Leo, c'è ancora qualcuno?
2: Sì, apriamo un'altra parentesi, ragazzi.
0: O lo vogliamo fare dopo?
2: Ah, ma sì, facciamolo un attimo. Adesso.
0: Vuoi farlo adesso?
2: Sì,
0: vai.
2: Sì.
3: Ma mi fai un commento sulla Champions, visto che ieri notte non lavoravo, non ho sentito a caldo. A me sembrava vedere una squadra che si è chiusa a catenaccio e l'altra che la pigliava a pallonate.
0: Tutta questa
3: bellissima finale non è stata.
0: Non è stata una bella finale, secondo me, non è stata una partita meravigliosa.
1: E chi erano i catenacciari qua in questo caso?
0: No, è l'Arsenal.
1: Ah, l'Arsenal.
0: Sì, ma in realtà non è così. Il gioco di Arteta è molto più complesso di così. È stata una partita non entusiasmante e sapevo che sarebbe andata così, nel senso che l'Arsenal ha segnato 1-0, ho detto bene, vince il PSG. Cioè, sì. Mi sono ricordato della finale col Barcellona, dell'Arsenal che aveva segnato per primo, ho detto l'Arsenal ce l'ha nel DNA sta roba, che è un pochino, no, è destinata a perdere. In realtà invece quest'anno, dopo non so quanti anni, è riuscita a vincere la Premier League. Comunque alla fine non è stata
2: rigori.
0: Una finale incredibile. Esatto, ovviamente ricordiamo che il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League ai rigori, con l'Arsenal che ha sbagliato l'ultimo rigore con Gabriel, che sarà il perno della difesa del Brasile di Carlo Ancelotti ai prossimi mondiali, dove noi non ci saremo.
1: Esatto.
0: Perfetto. Va bene, amici, Terence Trent D'Arby, Wishing Well.

0: Non se ne vedevano molte, almeno nel cielo di Milano, di stelle Joliet su RTL 102.5, semplicemente perché si stava preparando un bel temporale. Ho visto che nella zona di Malpensa in serata è successo il delirio.
1: Da me pioggia proprio
0: battente,
1: pesante vento anche.
0: Zona Malpensa, ho visto anche una grandine abbastanza importante. Speriamo che non ci siano stati danni o altre cose. Non ho letto nulla e quindi speriamo che le cose siano andate così. Leo, c'è qualcuno? Oppure lo facciamo dopo?
2: Facciamolo dopo. Io li lascio lì un attimo in sala d'attesa.
0: Va bene. A maturare.
2: Sì.
0: Va bene, come preferisci. A proposito di tempo bello o meno, speriamo arrivi il più presto possibile. Ma a un certo punto arriverà cosa? L'estate, giovanotti?

0: Ma che meraviglia è?
1: Ma ragazzi,
0: e anche qui mettetevi lì a cercare una radio che è alle 4 del mattino vi piazza sto disco. Lo facciamo sentire la fine? Dai, facciamola sentire, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Forse è la parte più bella.
0: Mamma mia, ragazzi. Meraviglioso. Eurythmics, Sweet Dreams. Una roba straordinaria. E con questa meraviglia si chiude la prima ora di Malanotte No. Anche a Cancellara, in provincia di Potenza, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Il presunto caso di caporalato nel cantiere per la costruzione del consolato americano a Milano. L'imprenditore turco Ulas Demir è stato bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava partendo con la famiglia e portato in carcere a Bergamo per decisione della Procura di Milano. È stato un grande successo di pubblico. RTL 102.5 Power Hits Estate è andato in scena ieri sera sul centrale del Foro Italico di Roma e quella di ieri è stata anche la prima delle due serate evento che quest'anno festeggia i 10 anni, con una diretta non stop in radio e in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5. Il pubblico ha potuto seguire lo show da tutta Italia e da tutto il mondo con lo streaming di RTL 102.5 Play. Il ciclismo si è concluso a Roma il Giro d'Italia. L'ultima tappa è stata vinta da Jonathan Milan. Jonas Vingegaard ha invece vinto la corsa, centrando così la tripla corona, ovvero vincere Giro, Tour e Vuelta. Il tennis al Roland Garros, oggi si torna in campo con gli italiani rimasti Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Ieri la coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è qualificata per i quarti di finale. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori dettagli potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, buonanotte, bentornati. Seconda ora di Malanotte No, il programma a cavallo. Esatto. Il programma a cavallo tra un giorno e l'altro, già siamo nel pieno di giugno, il primo di giugno, lunedì 4:03 in questo momento, e Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, David Bella, fino alle 6 ce la facciamo oggi?
6: Io chiamerei l'ambulanza, la farei rimanere lì.
0: Così nel caso siamo pronti. Sì, va
7: con,
0: bene.
7: Con la sirena accesa, così
0: svegliamo tutto Cologno Monzese, svegliamo i ragazzi di Mediaset qui accanto.
6: Tu sai cosa dico io tutte le mattine intorno alle 7:10?
0: Cosa?
6: Ragazzi, e anche oggi sono vivo.
0: Bene, e anche oggi siamo vivi. Dimostratecelo anche voi che siete vivi, come stanno facendo tanti very normal people al 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Ricominciamo, come al solito, con il nostro Power It.

0: Buona domenica di lunedì? Ma sì, va bene, caro Saif, noi non abbiamo nessun tipo di problema ad aprirci. Abbiamo detto, stiamo dicendo da 3 giorni, si dice buon ponte, si dice buona pesca, si dice buona domenica si dice sempre in realtà. C'è un vocale.
1: Sì.
0: Dai, sentiamo.
2: Stamane che meraviglia, non mi sento parlare di Yannick Sinner, ma cosa è successo? Parlate solo quando vince, quando perde, Donato da Napoli.
0: Allora, prima di tutto vorrei dire
1: che polemica!
0: Sento nella voce di Donato un filo di polemica e un filo di goduria per il fatto che qualcuno ha perso. Fe, è già questo, secondo me, come si dice... è in re ipsa la bassezza, no?
3: Ma
0: mi
3: il bello di sempre, lo sai, quelli lì tipo messi all'angolo che aspetta il primo momento che perde,
0: il gufo
3: che prima o poi capita,
0: ma ragazzi,
3: cioè, non è che puoi vincere sempre.
0: Beh, aspetta un secondo, ma davvero? Cioè, ma perché? Ma chi se ne frega? Ma perché? Io
3: però,
0: non riesco a capirne
3: impreciso.
0: Il motivo esatto,
3: perché noi ne abbiamo parlato
0: tra l'altro sia venerdì sia ieri.
3: Sì, esatto, perché io c'ero
0: esatto.
3: Non c'era il venerdì
0: mamma
3: notte.
0: Mia, ma perché? Non riesco proprio a capire. Tra l'altro, esiste, chiedo a tutti, esiste uno sportivo che non ha mai perso?
3: No,
0: la risposta è no.
3: Addirittura la cosa bella è Sinner stesso lo dice,
0: esatto.
3: Lo diceva prima Madonna, di perdere Donato. Contro Juan Cerundolo, e praticamente lo diceva lui stesso, dice: oh, prima o poi perderò.
0: Dai, Dona, veramente
3: questa è infinita questa serie di vittorie.
0: Cioè, ma poi puoi non tifare per qualcuno, ma essere contento che magari uno sportivo, magari anche italiano, che sta portando lo sport italiano in cima al mondo.
3: Ma evidentemente, non lo so, gli ha fatto un dispiacere a lui personale.
0: Non lo so, è venuto a casa tua a rubarti le caramelle.
3: Esatto.
0: No, non capisco.
3: E ti dico di più.
0: Ma perché?
3: Nel momento in cui noi abbiamo parlato, perché ne abbiamo parlato di Sinner,
0: certo.
3: Effettivamente l'abbiamo parlato citando anche il problema che ha avuto,
0: come
3: che non si
0: no?
3: capisce cos'è
0: certo.
3: stato, vi dicendo, e che però lui deve fare dei test.
0: In bocca al lupo agli
3: esami, esatto.
1: Ma questo ieri.
0: Sì, cioè,
1: ma oggi non l'avete fatto.
0: Oggi no.
3: Oggi non abbiamo parlato di
0: adesso.
3: Oggi non abbiamo parlato di tennis perché non c'erano italiani.
0: Esatto.
3: Però domani, tu non ci sei, però settimana prossima ne parliamo. Perché? Perché Berrettini incontrerà quello che ha battuto, comunque che ha eliminato Sinner, Juan Cerundolo. Dunque ci sarà Berrettini, Juan Cerundolo e ci saranno anche Cobolli e Arnaldi.
0: E
3: noi abbiamo parlato di loro, infatti.
0: Beh, certo, perché se non c'è lui, sì, ci sono altri italiani che stanno andando alla grande e forza tutti gli altri, Berrettini,
3: Cobolli e Arnaldi in questo
0: ripeto
3: caso.
0: Che Cobolli potrebbe fare.
3: Non diciamo niente perché
0: cosa.
3: Cobolli. No, sai quelle, io non sono scaramantico, però ogni volta che ho sentito parlare qualcuno, non io, perché personalmente io prima preferisco vedere fino alla fine del torneo. Poi sentirlo parlare a Cobolli. Purtroppo Cobolli è un po' altalenante a volte. È
0: dai,
3: molto
0: speriamo,
3: talentuoso.
0: Però.
3: Speriamo. No, io ci spero perché è veramente bravo. A volte è bellissimo da vedere, però a volte fa questi altaleni un po' strane.
1: Donato, qui ci scappa la risatina.
0: Proprio. Mamma mia, vabbè, Donato. Ti abbiamo accontentato? Spero di sì.
3: A cavallo Donato.
0: Non si guarda in bocca, caro.

0: Giant, Calvin Harris, Rag and Bone Man su RTL 102.5. Giant, gigante, giusto? Benissimo, quando ci si riferisce magari a un personaggio in generale storico della cultura o dell'intrattenimento che è stato davvero importante, si tende a dire un gigante. Sicuramente una gigante è stata Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Eh sì, questa era la voce di Marilyn Monroe, che all'epoca cantava Happy Birthday to You all'epoca presidente degli Stati Uniti JFK, con il quale si dice avesse una tresca.
1: C'è una storia un po' anche con chiaroscuri dietro.
0: Ovviamente dietro anche alla scomparsa di Marilyn, avvenuta il 4 agosto del 1962, se ne sono dette tante, sì. Naturalmente. Addirittura leggevo che non è stato suicidio, non è stato un mix di farmaci, in realtà è stato un errore medico. Se ne dicono di ogni.
1: Non si saprà mai la verità.
0: Esatto,
1: ragazzi.
0: Dal 4 agosto del 62. Quello che invece possiamo dire che è stata un'icona, una leggenda assoluta. Consiglio a tutti, io avevo un'ex fidanzata, Daria, che saluto, che era appassionata di film degli anni 50-60, e c'è A qualcuno piace Caldo, no? Con protagonista Marilyn Monroe, che è un film incredibile. Se avete un po' di tempo in questo periodo, magari, per festeggiare i 100 anni, forse, di un'icona della bellezza e della sensualità femminile, guardare A qualcuno piace Caldo non sarebbe malissimo.
2: Anno?
0: Non c'è Mauro Corvino, non lo so, però era fuori dal suo range, esatto. Capisci? Aspetta, tienilo.
3: Vai.
0: Non sto controllando
3: dai.
0: Google.
2: No.
0: Ma non 1959. Si
2: vede, vediamo se è giusto.
0: È giusto.
2: Caspita, bravissimo.
1: Le sa tutte!
0: Invece non ne so una fava. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali. Grazie. Anche polemici, come avete sentito, non abbiamo nessun problema. L'importante è che vi assumiate le vostre responsabilità quando dite delle cose.
1: Sono fatti
0: noi,
1: vostri.
0: Esatto, noi tendiamo a farlo, anche perché dobbiamo farlo per forza. È anche il nostro lavoro. Oppure 02 25 15 15, noi fino alle 6 restiamo qua. Fatelo anche voi, mi raccomando. Ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Harry Styles, American Girls, 24 minuti dopo le 4 del mattino. Ne approfitto per salutare un nostro very normal people in macchina che si sta sparando 700 km perché dal Mugello sta tornando a Lecce, perché evidentemente è stato al Mugello per la MotoGP, dove ha vinto un italiano, ha vinto Bezzecchi, sì. Ha detto un sogno che si avvera, lo sognavo sin da bambino e ci mancherebbe. Naturalmente chi va in moto ed è italiano vuole vincere al Mugello. Jorge Martin al secondo posto e poi chiude il podio Pecco Bagnaia al terzo posto. Tanta roba, è stato uno spettacolo incredibile. Io sono meno appassionato di MotoGP, ma comunque se ci sono degli italiani che possiamo festeggiare, perché non farlo?
1: Ah, su moto italiana, mi raccomando.
0: Esatto, tra l'altro, quindi non so se. Poi abbiamo detto che a quanto pare la settimana nella zona del Milanese non sarà proprio il massimo della vita. Io ho visto che piove da domani fino a venerdì.
1: Sì, ma in realtà farà un po' e un po'. Un po' piove, un po' non piove.
0: Giuliano, dalla provincia di Oristano, ci dice: qui ci sono 26 gradi. Che bello, 26 gradi a quest'ora, meraviglioso. Io quando sono uscito di casa stanotte.
1: Sincero, meno. 26 gradi a me non fanno impazzire a quest'ora.
0: Preferisco
1: il fresco io.
0: Sì, ma 26 gradi è freddo. Dai, non è.
1: Caldo. No, 26
0: è caldo, è vero, effettivamente è caldo. 22, 23.
1: È 22, 23, signora temperatura.
2: Sì, scusate, sì. Ragazzi, qua chi bisogna è? Festeggiare un tuo omonimo, Andrea.
0: Che è successo?
3: Raga, anch'io ne faccio 55. Ciao da Andrea di Alfero. Oggi vaccino la mia cagnolino per il passaporto.
0: Bravo, bravo, mi raccomando. Auguri, tanti auguri. 55? Il segno dei tempi. Ma guarda un po', sembra fatto apposta, sembra tutto calcolato, no? Noi ci mettiamo lì con la scaletta, quando mettiamo questo, quando mettiamo quello, vero? Era fatto apposta? Ovviamente no. Sign of the Times, Prince.

0: Serial Lover, Sienna Spyro, che brava, su RTL 102.5. A proposito di che tempo che fa, e non stiamo parlando di, non stiamo citando una trasmissione, proprio che tempo che fa, perché quando mi sono accorto che le cose stavano cambiando, sono tornato a casa ieri sera intorno alle 10:30, vedevo lampi ovunque, almeno sopra Milano dove vivo. E ci scrive Valera dalla provincia di Treviso, qui temporalone e quindi bellissima giornata. Vedi? C'è chi la gira al contrario. È meglio. Io invece mi prendo male quando piove. E invece no.
1: No, io no.
0: Raga, sì.
1: A me il vento va a sversare malissimo.
0: Quando piove proprio.
2: Anch'io sto malissimo con il vento e la pioggia.
0: Meteoropatico.
2: Mamma mia.
0: E c'è un vocale a tal proposito, se non sbaglio, Leo.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Il messicano da Siracusa, 21 gradi fuori, qua dentro il panificio non lo so, ma domani.
0: Che fa?
3: Domani. Cosa? Mare! Mare!
2: Mare.
0: Ma che bello.
2: Tu che puoi, invece noi
0: niente.
2: Niente
0: mare?
2: Niente mare.
0: Vogliamo andarci adesso?
2: Al
0: dai,
2: massimo...
0: andiamoci a fare un tuffo qui a Cologno. A Cologno non c'è il mare?
2: Naviglio.
0: Dai, andiamo a fare un tuffo. Dai.
4: Su, dai, forza.
0: Cosa?
4: Su con l'animo.
0: De
4: fra
0: che?
4: 207 giorni è Natale.
1: No. Ah, esatto.
0: Amici,
1: jingle bell,
0: qua.
1: Jingle
0: basta,
1: bell,
0: basta,
1: jingle,
0: basta,
1: jingle bell.
0: Basta.
2: Ma ha fatto venire una tristezza.
0: Ho detto basta. We were good.

0: Flowers Miley Cyrus su RTL 102.5. Leo, c'è qualcuno, mi pare.
1: Buongiorno Andrea, ciao. Sì. Leo, Stefano Albenga. Andrea, ti dico solo questo.
0: Cosa?
1: Che la Premier Meloni riferisca subito in Parlamento sul perché a Cologno Monzese non c'è il mare.
0: Le cose importanti, amici, sono queste. Almeno così noi, tra una canzone e l'altra, tuffettino quest'estate, torniamo. Dato che non andiamo a mare, Leo, che facciamo?
2: Ma mezza piscina c'è qui davanti, visto i temporali di questi giorni.
0: È vero. Va bene, amici, ci fermiamo, ma torniamo tra poco, restate lì.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Mauro, comuni immortali, per chi invece non è immortale, ma alla fine lo siamo tutti, mortali, c'è, mi pare, Leo, non so se sbaglio.
1: No, non ti sbagli.
0: C'è qualcuno che vuole ricordarci qualcosa.
2: Come diceva qualcuno, anche oggi è un buon giorno per morire.
0: Ecco qua, allora facciamo una cosa. Gesto apotropaico di tutti in ascolto. Se state guidando...
1: Con una mano.
0: Una mano soltanto. Un attimo, perché si guida con tutte e due. Però io lo faccio con entrambe. Voi l'avete fatto, amici?
1: Sì! No,
0: perché comunque...
3: No, se io non lo faccio.
0: Come mai?
1: Allora saranno perché... solo fatti tuoi.
0: Esatto.
3: Perché, allora perché sinceramente mi sembra un buon auspicio.
0: Anche oggi è un buon giorno per morire. Sì, ti sembra un
3: buon
0: auspicio.
3: Per me. Non necessariamente per me.
0: Ma potrebbe esserlo.
3: Non ha citato persone. Dunque.
0: Ma potrebbe esserlo.
3: Potrebbe essere, anche se lo fosse, non lo potremmo sapere.
1: In realtà
0: ma potrebbe esserlo.
1: Anch'io sono poco scaramantico. L'ho fatto per accontentarti.
3: Però
0: vabbè, grazie.
3: Per chi si volesse toccare, si toccasse
0: lecito,
3: pure.
0: Lecito.
3: Esatto, è lecito toccarsi.
0: Non è vero, ma ci credo.
3: Esatto.
0: Come diceva qualcuno. Va bene, grazie per questo reminder al nostro amico. Come si chiama, lo dice? No, secondo me.
1: No.
0: Beh, grazie a questo nostro Very Normal People anonimo. Resterà anonimo, no? Perché non è che si fa. Dice, ma sono stato io. Se non muore prima.
1: Anonimo a vita.
0: Esatto. Gonna make you sweat su RTL 102.5.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia alle 4:51 minuti su RTL 102.5. Questa era Superstar. Leo?
1: Sì?
0: Mi comunichi fuori onda che c'è qualcuno in onda, anche me lo confermi?
2: Come no.
3: Giacomo da Cremona RTL, anche mia.
0: Ciao Giacomo.
3: In risposta alla citazione dell'amico ascoltatore di prima, rispondo con un'altra citazione. Momo Segno.
0: Sì, naturalmente la citazione è di Massimo Troisi in Non ci resta che piangere, film incredibile, con insieme a Benigni. Pazzesco. Di che anno è?
2: Caspita.
0: Secondo me 83. Aspetta, David, mi puoi dire se Non ci resta che piangere 1983?
4: Ok, tu intanto vediamo. Non ci resta.
0: Dai. Che dai, piangere. Dai, 83.
4: Allora.
0: No,
4: purtroppo stiamo parlando del 1984.
0: No!
2: Vedi.
4: Però
2: magari
4: attenzione.
2: Era a cavallo?
0: No.
4: No, beh, è stato pensato capace in quell'anno, però no.
0: Però è uscito nell'84.
4: Oh, però attenzione. Anche il miglior Mauro ogni tanto quando
0: sbagliava di un anno. Sì,
4: questo caso non l'hai manco cercato su internet, hai tirato ora, va bene, facciamo un applauso ad Andrea.
0: Bravo. Me lo sono meritato.
4: L'importante
0: me lo sono
4: non è vincere,
0: meritato.
4: Ma è partecipare.
0: Questa cazzata dove sta?
2: No, sembrano le battute di Silvia Signore.
4: Esatto.
3: Giacomo da Cremona RTL, anche mia.
2: Ciao Giacomo.
0: Ciao Giacomo.
2: Il prossimo chi è?
0: Giacomo.
5: Se avete mai fatto caso,
0: cosa?
5: Tutti gli anni, quando c'è una poltrona per due, tac, programmano il Natale.
0: Cazzo,
5: c'è qualcosa che non mi cosa.
0: Sì, sono d'accordo.
4: Io indagherei di più.
0: Anche io. Apriremo, non lo so, un'indagine su questa cosa. Va bene, alle 4:53 è arrivato Blessed Madonna.

0: Barry White alle 5 del mattino, che meraviglia ragazzi. Finita la seconda ora, ci fermiamo, ma tranquilli, torniamo tra poco. Anche a Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale una persona rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il paziente, sintomatico, fa sapere il Ministero della Salute, è stato sottoposto ai test per il virus. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due, l'esercito conquista il castello conteso di Befor e avanza di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Netanyahu parla di estensione della presa. Su richiesta di Parigi oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ora parliamo del grande successo di RTL 102.5 Power Hits Estate, che si è concluso alla centrale del Foro Italico di Roma attorno alla mezzanotte con un cast delle grandi occasioni. Erano presenti tutte le voci più amate dal panorama italiano, sold out di presenza anche nel pubblico che ha partecipato con calore all'evento. Questo è solo l'inizio di un viaggio musicale che ci accompagnerà per tutta l'estate. Il prossimo appuntamento sarà infatti quello del 1° settembre all'Arena di Verona. Lo sport, il ciclismo, il danese Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia, mentre Jonathan Milan centra l'ultima tappa, la passerella di Roma. Il tennis, la coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori vola ai quarti di finale del Roland Garros. Gli azzurri affronteranno il ceco Nusa e l'austriaco Oberliner, e oggi tornano in campo nel torneo maschile Berrettini, Arnaldi e Cobolli. È tutto anche per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prudenza infine per chi viaggia sulla 27 Venezia Belluno per il vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. Prestate attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie su ponti e viadotti. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, buongiorno, buongiorno. Sono le 5.03. Buongiorno Italia, lunedì 1° giugno. Benvenuti, terza ed ultima ora di Malanotte. No, che David, ti vedo che ballavi. Bene, per chi ci stesse seguendo
4: perché
0: sul canale,
4: perché l'ultima ora è l'ora ballerina.
0: Certo, sul canale 36 del Digitale Terrestre può godersi anche David Bella che
4: balla male.
0: Balla. Ok. E amici, questi siamo, se volete darci una mano, darmi una mano. Che c'è?
5: Balla
0: una
5: di, mano. Balla di Bella.
4: Balla di Bella.
0: Ecco, se volete darmi una mano, ribadisco, 378-378-1025 con i vocali preferisco grazie, oppure 02-25-15-15. Ricominciamo anche la terza ora con il nostro Power Hit.

0: Sombra Potential, 7 minuti dopo le 5 del mattino. C'è un vocale, giusto Leo? Prima abbiamo fatto gli auguri, se così si può dire, a una leggenda come Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto ben 100 anni, mentre si è spenta il 4 agosto del 1962. Sto andando a memoria, quindi se sbaglio chiedo umilmente venia. C'è un vocale, sentiamolo a proposito.
1: Visto che comunque oggi sarebbe anche il compleanno di Marilyn Monroe,
0: esatto,
1: io alle medie avevo portato, mi ricordo ancora questa tesina, era stato un bel lavoro, un parallelismo, un contrasto tra lei e Sigourney Weaver in Aliens contro finale. Questo l'avevo fatto per arte, dove avevo mostrato appunto la femminilità da una parte di una donna sensuale, volubile, e dall'altra parte lei che recitava sporca, tumefatta, spettinata praticamente per tutto il film, si presentava in questo modo, ma incazzata e per questo dannatamente bella.
0: È vero.
1: Beh, la professoressa mi ha detto non sono d'accordo con te e praticamente mi ha dato una brutta valutazione per quello.
2: No.
0: Allora, prima di tutto io non credo che i professori debbano essere d'accordo con, tra l'altro, una riflessione secondo me, ma anche intelligente, cioè due donne completamente diverse sullo schermo che esprimono femminilità in due modi diversi.
2: Certo.
0: Cioè, mi sembra un ragionamento, anche un bell'occhio, no? Mettere a paragone due cose così diverse tra loro, ma in realtà anche tanto vicine. Ora, d'accordo o non d'accordo, secondo me il professore non avrebbe dovuto.
3: Poi parliamo di scuole medie?
0: Sì.
3: Cioè, peraltro, bisognava anche apprezzare il fatto che lui avesse tentato di fare
0: un
3: questi
0: parallelismo.
3: Che comunque è una dote non da poco. Cioè,
0: no, per niente.
3: A 13 anni, immagino.
0: Spirito critico, raga, quello che manca completamente critico, in questo mondo.
3: Poi che fosse non d'accordo o d'accordo con un altro discorso. Fosse vero o non vero, ok, però.
2: Io farei così, prof.
0: Se mi permetti, io faccio proprio prof.
3: Esatto. Comunque, cos'è che avevi detto 4 agosto 1962?
0: Sì.
3: Ok, ti confermo che è quello.
0: Oh, meno male, almeno ci siamo andati giusti, dai, per fortuna.

0: sempre verde Lenny Kravitz. Beh, tralasciando l'opportunità di chiamarlo così o meno, è evidente che Lenny Kravitz gli ammolla ancora.
1: Beh, voglia.
0: Alla faccia di Carbonara. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ma non si... Vabbè. Complimenti a lui. E noi alla sua età?
1: Noi siamo già forse con un piede nella fossa.
2: Intanto, intanto arriviamoci.
0: Arrivarci.
2: Poi vediamo.
0: Arrivarci. È vero.
1: No, beh, ragazzi, è completo. Cioè, sia musicalmente parlando, che è una macchina perfetta.
0: Tra l'altro ha anche una figlia meravigliosa che si è fidanzata ufficialmente con Harry Styles. Lo dico
2: pensavo
0: spesso.
2: Con te.
0: No, io ho una fidanzata bellissima, ce l'ho già.
2: Anche lei è giovane, peraltro.
0: Sì, 26 anni. Sì. Dice che ci fa come. Tra l'altro, 26 anni e 1,83 m. Che ci fa con te che sei?
1: 40. Ti prende in braccio.
0: 40, esatto, 44 anni e 1,74 m.
2: Beh, fa la media con te.
0: Esatto.
2: Fa la media, capito?
0: Cioè. Sì. Cioè, lei, per esempio, siamo andati a teatro ieri sera e lei aveva i tacchi.
2: Vabbè,
0: a un certo punto
2: lei.
0: Mi sono girato, mi sono appoggiato sulla sua tetta. Cioè, era quello il livello.
1: Ah, scusa, ma esce pure con i tacchi, te lo fa apposta. Allora.
0: Cioè, ma va benissimo. Io sono contento.
2: Ah,
0: me ne frega,
2: è importante
0: niente.
2: Che sei contento.
0: Sì, ma ci mancherebbe altro. Infatti, la gente spesso dice: ma come mai sta con te? Non per quello che state pensando. No, la risposta è no. Sono tanto simpatico. So che non sembra, ma è così. C'è qualcuno, Leo?
1: Ah, tu sei uno di quelli che le fa ridere. Le fai ridere.
0: Sai quando? Quando non dovrei farle ridere. Cioè, proprio lì ridono e allora dicono: guarda, sei talmente pacioccone simpatico che sto con te.
2: Esatto.
3: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Secondo me la professoressa ha dato un brutto voto perché lei assomigliava a Alien, ma non a Sigourney Weaver, proprio ad Alien. Un abbraccio, ragazzi. Ciao. Gabriele Savona.
0: Sì, si riferisce al fatto che prima il nostro Very Normal People ci ha raccontato di questa sua tesina, mi pare, alle scuole medie, no? Metteva in correlazione, in contrapposizione più che altro la femminilità di Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, con Sigourney Weaver nella saga di Alien, dove invece è l'esatto opposto. Molto bello. E in realtà quello si chiama xenomorfo, così si chiama Alien, è lo xenomorfo. Così
2: dunque
0: si
2: la
0: chiama.
2: Maestra era un xenomorfo.
0: Xenomorfo, a quanto pare sì. Allora esistono davvero, prepariamoci. C'è invece, giustamente, che fa un'analisi diversa.
4: Concordo al 100% con voi, Francesca da Udine.
0: Ciao Francesca.
4: Veramente complimenti al ragazzo alle medie che aveva colto questi due aspetti determinanti, quindi grande personalità lui contro la professoressa che evidentemente si è sentita sminuita e quindi
0: non
4: ha reagito.
0: Chissà.
4: Perdere il commento, ecco. Francesca D'Ortine.
0: Bella Francesca.
2: Forse Marilyn Monroe era sua zia, non lo so.
0: Non lo so, vabbè, è evidente. Oh, non le è piaciuto. Va bene così.
5: Si ricomincia la settimana della fatturazione. Bruno da Soveria, Mannelli, Calabria vi saluta, vi abbraccia, buon lavoro.
1: Ciao Bruno.
0: Bella Bruno.
6: Buongiorno.

0: Lady Gaga in Do ci ha sottolineare il fatto che questa è l'estate della dance, della musica house.
1: E a noi non ci dispiace.
0: Non ci dispiace per niente, perché a noi ci piace la dance.
2: Cos'è, 1,83 m ieri sera coi tacchi? Sì. Allora ti ha avvisato lei che arrivava il brutto tempo, l'ha visto da lontano.
0: Sì, perché 1,83 quando mette i tacchi di solito siamo intorno ai 7, 8, qualche volta anche 10. Quindi dunque, io vado in giro con, praticamente con una ragazza a 1,90 m, esatto, e io la guardo e dico: amore, lì su com'è? E lei mi dice: lampi, umidità, secondo me viene a piovere. Sì, sì, sempre.
3: Ma scusa, ma se alza il dito raggiunge la stratosfera?
0: Sì, esatto. No, raga, è impressionante. Cioè, è la mia custodia. Io non so come sia possibile, ma tant'è. Ed è anche felice. Non avete idea, in questi due giorni... Allora, non l'ho mai detto in radio, ma non sono stato bene. Per niente. Non l'ho manco detto fuori, vero? Niente, vero. Zero. Ho avuto quello che sembrava un'influenza. Ah, anche con i sintomi della febbre, zero, nulla. Ogni volta che mi succede questa cosa io mi sento in colpa. È una cosa assurda, questo devo parlare con il mio psicologo evidentemente. Perché mi sento in colpa di non essere al massimo delle mie possibilità. E quindi un po' mi sento un po' giù. E lei ogni volta mi dice: ma no, ma io sono felicissimo, sei la cosa più bella del mondo. Nonostante il fatto che, nonostante questa differenza enorme di altezza, che per molte donne invece è importantissima, invece per lei sono importanti altre cose.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Da Vinci, poesia, 32 minuti dopo le 5 del mattino. Buon lunedì a tutti, buongiorno. Oggi è un lunedì più lunedì degli altri, Leo.
1: Sì, sì.
0: Sai perché?
1: Perché?
0: Perché è lunedì 1 giugno, cioè il mese inizia con un lunedì.
1: Sai che non ci avevo pensato?
0: Eh sì, amico, nonostante sia un lunedì atipico.
1: Beh.
0: Perché? Perché siamo nel bel mezzo del ponte.
1: Esatto, sembra un lunedì travestito da sabato.
0: Da sabato, esatto,
1: no?
0: Esatto. E proprio perché sembra un lunedì travestito da sabato, noi mettiamo The Weeknd. Mica, è tutto calcolato!
1: Così vi confondiamo le idee.
0: Bravo!

0: Sacrifice. The Weeknd. Leo, c'è qualcuno?
1: Buongiorno, fantastici.
0: Buongiorno.
1: Cosa ci fai alle donne?
0: Io?
1: I bonifici?
0: No.
1: Grandi,
0: no.
1: Ottimo. Viva le donne.
2: No. Sempre.
0: No. Ragazzi, siete meravigliosi.
3: Questo senso di colpa lo provo anch'io quando sto male, che non posso fare tutte le cose che posso fare quando sono a casa. E da quando c'è il bambino piccolo è peggiorato, perché devo lasciare la cura al bambino a mia moglie.
0: È difficile, raga. Vabbè, ma lo scoprirò con la mia psicologa, vedremo cosa mi dirà. Amici, ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Questa è una meraviglia, vi sfido ancora una volta. Chi è che vi sveglia con Chris Isaak, Wicked Game? Beh, credo nessuno, solo noi. Loves no one. Wow, meraviglioso. Su questa bellissima canzone, su questa bellissima base, grazie Leo, volevo salutare Andrea dal Lido di Venezia che ci scrive: ciao grandissimi, giornata di riposo, mi sono appena svegliato, ma vi saluto anche oggi, perché i veri normal people sono così. Se ci ascoltano per lavoro, perché magari sono impegnati e spesso i lavori notturni sono tendenzialmente solitari e quindi la radio è la compagnia per eccellenza, soprattutto perché è in diretta. Io sono stato un podcaster per anni, anni, anche quando i podcast erano qualcosa che dicevo, ma che fai? Ecco, non c'è niente come la diretta.
1: Esatto, cioè, sono d'accordo con
0: niente,
1: te.
0: Niente, zero, nulla, nada, per favore. Perché la compagnia che ti fa la diretta è la radio, quindi non ce n'è. E di notte ci siamo noi.
1: In ogni caso, un applauso ad Andrea.
0: Esatto. Grazie Andre, buona giornata Andrea. A te, buona giornata di riposo. C'è un altro vocale, se non sbaglio.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sei il suo cucciolo di Alano. Buona giornata, Gaetano da Napoli. Ciao, sei sempre divertente, ciao.
0: Grazie, si riferisce al fatto che prima raccontavo di come la mia fidanzata è molto più alta di me e quindi da qui è successo il delirio. Ma va bene così, ci piace. E poi volevo anche ringraziare al volo, se ci riesco, dov'è? L'ho persa, siete tantissimi amici, siete troppi, guarda qui, non lo trovo più. Ah sì, Elena, grazie mille Elena che mi fa un complimento personale, quindi la ringrazio. Niente che riguardi la bellezza, perché ovviamente qui ce n'è molto poca, mentre ce n'è tanta in Amelie di Kid Yugi su RTL 102.5.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Kid Yugi, Amélie, 48 minuti, anzi 49 minuti dopo le 5 del mattino di lunedì 1 giugno. Io ne approfitto per salutare Ciro Buccolieri, che è uno dei più importanti manager del mondo rap hip hop italiano. C'è anche il suo zampino con Kid Yugi e tantissimi altri. Perché prima ho parlato del fatto che sono stato un podcaster, ho intervistato anche il buon Ciro, che è un personaggio che merita tanto tanto rispetto. E abbiamo finito quasi, Leo.
2: Abbiamo quasi finito, sì.
1: E poi al volo c'è Francesca parla di Andrea, che abbiamo nominato prima,
2: di Lido di Venezia,
1: esatto, dicendoci che si riconoscono tra i veri normal people, si riconoscono. Questa è la cosa bella, perché come dicevo, la radio, soprattutto quella di notte fatta in diretta, che fa compagnia davvero, per davvero, lega, non c'è niente da fare. Questa è una cosa che per fortuna nessuno ci potrà mai togliere, Leo, nessuno. Fun, We Are Young, prima di chiudere con il nostro Millennium Hit.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E anche questo trittico di Malanotte No è finito?
3: Sì,
2: amici.
3: Purtroppo.
2: Sì, lo so, non piangete.
4: Fornù.
2: Tranquilli.
5: Io dico sempre, perché quando poi uno comincia a divertirsi un attimo, no?
2: È la vita!
5: Appena
2: comincia
5: a divertirti!
2: Ma ce l'alleggeriamo con i Toto, Giorgi Poggi.

0: Tanta roba, Giorgi Poggi, Toto, e con questo, come dicevo, chiudiamo il trittico del fine settimana con Malanotte No, quindi ringraziamenti di rito vanno prima di tutto a voi Very Normal People, che siete stati tantissimi, grazie sempre.
1: Grazie a te Andre.
0: Quindi grazie a Leo Di Mauro, bella Leo, ci vediamo settimana prossima.
1: Esatto, io ti voglio qua però, prossimo weekend.
0: Mi pagano e verrò evidentemente, non solo perché mi pagano, ma perché è il lavoro più bello del mondo. Grazie mille a David Bella.
2: Io come buon auspicio, se arriva il prossimo weekend ci vediamo.
0: Parlo
2: sempre in termini, hai visto che bello.
0: Ecco, diamo il buongiorno a Giovanni Perria che è appena arrivato. Ciao Giovanni.
3: Buongiorno,
0: ciao,
3: buongiorno
0: ciao,
3: a voi.
0: Ciao Giovanni, buongiorno. Quindi dopo di noi le ultime news appunto con Giovanni Perria e poi una nuova puntata, una nuova settimana con No Stop News. Amici, buon lunedì, buona settimana, buon tutto. Ciao. Anche a Casalbore, in provincia di Avellino, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito in apertura partiamo da un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Un uomo è stato prelevato e ricoverato con sintomi e sottoposto ai test. I risultati dovrebbero arrivare oggi. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati dopo la segnalazione di una persona che accusava sintomi riconducibili al virus. Era rientrata a Cagliari dall'estero, è stata prelevata da un'abitazione privata ed è stata trasportata in ospedale, ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie previste in questi casi. A supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
1: Secondo il sito dell'opposizione iraniana Iran International, il presidente Pezeshkian avrebbe presentato le sue dimissioni alla guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il governo di Teheran, citato dall'agenzia ISNA, ha smentito l'indiscrezione accusando i media di diffondere notizie false. Sono notizie della notte che gli Stati Uniti hanno condotto nel corso del weekend attacchi in autodifesa contro siti iraniani. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e distrutto una base aerea americana. È stato un grande successo per RTL 102.5, il Power It's Estate, andato in scena ieri sera sul centrale del Foro Italico di Roma. Ci racconta tutto Luigi Santarelli.
6: L'estate ora è ufficialmente iniziata. Il Power It's Estate di RTL 102.5, che da 10 anni ormai è abituato a eleggere il tormentone dell'estate, quest'anno raddoppia per celebrare il suo primo 10° anniversario ed è ripartito proprio dalla capitale d'Italia per aprire la stagione più calda e inaugurare la classifica Power Hits Estate, che da oggi settimana dopo settimana ci porterà alla serata finale del 1° di settembre all'Arena di Verona, in cui anche quest'anno come da tradizione scopriremo grazie anche ai vostri voti qual è il vero tormentone dell'estate. Una grande festa ieri sera in un centrale del Foro Italico sold out come per le grandi occasioni, con il cast delle grandi occasioni, una serata già da rivivere in pieno su RTL 102.5 Play. Luigi Santarelli, RTL 102.5 Roma.
1: Si è concluso il Giro d'Italia con la vittoria del danese Vingegaard. L'italiano Milan ha vinto allo sprint l'ultima tappa a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Continua invece il Giro Women. Oggi si corre la terza tappa, ieri a Caorle in Veneto, trionfo di Elisa Balsamo che veste anche la maglia rosa. E ora Massimo Nonigro, buongiorno a te.
7: Buongiorno, ci hai pensato, ci hai voluto pensare Giovanni. Buongiorno, buon mattino ai nostri Very Normal People. Oggi parliamo di musica, lo avrete intuito, partiamo dal grande successo del Power It's Estate di ieri sera e vi chiediamo secondo voi qual è il tormentone estivo di quest'estate. Ieri tanti sono stati anche presentati, no? I pezzi, i brani dell'estate che impareremo a conoscere insieme qui su RTL, e se vi va ci dite quale vi convince di più, quale secondo voi sarà il successo di quest'estate. Ci sentiamo tra poco in diretta.
4: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo a tratti instabile sulle regioni di nord-est ed in Toscana, con fenomeni sparsi che poi tenderanno ad interessare nella seconda parte del giorno anche l'Umbria e le Marche, qui localmente di forte intensità. Altrove sole protagonista, con temperature minime generalmente fino ai 20-22 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
9: Uliveto!
3: favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
9: E mantiene ossa sane e forti!
10: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
4: Via Radio.
11: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda in aumento tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Sulla 8 Milano-Varese ricordo che Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno, in alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per quanto riguarda la situazione meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Attenzione poi alla pioggia, sta cadendo sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e confine di Stato. Ricordo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km/h anche su asfalto drenante. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Oh, è il primo di giugno, io ve lo dico, non dite che non ve l'avevamo detto, perché voi fate no, ma alla radio non l'hanno detto, non credo che sia così, no, noi ve lo diciamo perché non abbiamo paura di dire le cose, è Non Stop News, siete su RTL 102.5, buongiorno Giusile Grenzi.
12: Buongiorno Massimo Lonigro, sono tre giorni che Barbara Sala dice oddio fine maggio, adesso è giugno. Vabbè. Ci siamo arrivati, primo giugno per tutti, inizia davvero questa estate e il segnale indiscutibile del fatto che l'estate è iniziata è stato ieri sera questo spettacolo, posso definirlo straordinario, dal centrale del Foro Italico, il nostro Power It's Estate 2026, incredibile.
7: Allora vi chiediamo di commentarlo questa mattina con noi, 02 25 15 15, apriamo subito le nostre telefonate, vogliamo ascoltare le vostre voci, voi che avete visto ieri questo spettacolo, voi che ascoltate RTL 102.5 avete già scelto quale sarà il vostro tormentone, avete già scelto quale canzone sarà per voi la regina dell'estate, ce lo dite in diretta.
12: Ce l'hanno già iniziato, ecco, a dire, perché al 378-378-1025 c'è scritto l'amica Alina, i tormentoni saranno The Colors e Serena Brancale.
7: Ieri si sono esibiti, devo dire, un molto molto bello spettacolo e poi tutto lo show anche televisivo, se volete, che potete commentare con noi, c'erano questi droni che inquadravano il centrale del Foro Italico dall'alto, questi giochi di luce, veramente bello. La commentiamo insieme, vi aspettiamo con una telefonata oppure con un messaggino e partiamo proprio con i Colors.
12: Loro, Rolling Stones.

0: Ieri sera, ieri mattina in realtà, caro Massimo, tu ti sei perso a un certo punto quando la collega del weekend voleva l'esegesi del testo dei Colors perché le era sfuggito questo, ma cosa c'entrano i Rolling Stones con te che la tradisci? Insomma, una storia abbastanza divertente, devo dire.
1: La trasgressione, la trasgressione.
0: E qualcuno, aiutato da ChatGPT, ci ha mandato l'esegesi del testo. Bellissimo.
1: Beh, ovviamente è necessario poi riflettere anche sui testi degli artisti e devo dire che ieri abbiamo visto sfilare decine e decine di questi bravi professionisti sul centrale del Foro Italico. Oggi sui giornali se ne parla, stavo leggendo il riassunto che ha fatto il racconto di Mattia Marzi sul Messaggero, che parla proprio di una maratona pop, perché evidentemente sarà un percorso che è cominciato ieri, che ha un po' inaugurato l'estate e che si concluderà poi all'Arena di Verona il 1° settembre con un nuovo appuntamento con il Power Hits Estate. Devo dire, è un po' come, vi ricordate Paolo Corazzone qualche settimana fa ci ha detto: per noi oggi comincia l'estate meteorologica, no, ufficialmente no, 20-21 giugno quando è, però per i meteorologi l'estate inizia un po' prima.
0: E invece il 31 maggio inizia l'estate musicale,
1: ecco,
0: con noi, col Power Hits ovviamente, e finisce il 1° settembre sempre col Power Hits, questa volta all'Arena di Verona.
1: Allora sentiamo un messaggino vocale che ci è arrivato al 378-378-1025.
2: Buongiorno RTL 1025, Alessio da Canosa, il mio tormentone Clara con Le Ragazze. Buona giornata.
0: Ah, Clara San Giovanni, sì. Ah, piace. Sono tutti questi brani che ascolteremo sicuramente tutta estate in giro per spiagge, per mari, qualcuno anche per montagne. Io sarei di quelli, insomma, ecco, non è. Cioè, anche in montagna si può ascoltare della buona musica.
1: Si deve ascoltare della buona musica. Poi, tra l'altro, tantissimi contenuti anche extra che abbiamo potuto vedere e che trovate, tra l'altro, anche sui nostri social, perché c'era questo lungo red carpet ad accogliere gli artisti che arrivavano. C'erano tutti i nostri conduttori che sono stati veramente bravissima a intrattenere non solo la folla che si fermava lì, ma anche ovviamente poi
0: a intervistare gli artisti. Abbiamo sentito anche dai dietro le quinte molto molto molto interessanti. Voi se volete rivedere poi tutto questo lo potete fare, lo sapete benissimo, attraverso i nostri canali, ma certamente questa mattina ci piacerebbe se ci raccontaste cosa vi piace di più di questi brani, di questi artisti, che cosa vi risuona di più per quest'estate 2026, che ieri sera sicuramente ha trovato il suo maggior riferimento in questo spettacolo incredibile. Ripeto, questo totem illuminato meraviglioso, davvero.
1: No, davvero bello. E poi la trasversalità generazionale. Oggi, appunto, in qualche articolo molti fanno riferimento ai giovanissimi che sono andati a vedere questo spettacolo. Tra i 10.000 che affollavano il centrale del Foro Italico c'erano ovviamente

0: tantissimi ragazzini, ragazzine che venivano poi inquadrati e non vedevano l'ora di acclamare i loro beniamini. Ma poi la cosa più divertente era vedere i genitori, che erano i primi a sbracciarsi lì, qualcuno che aveva fatto i cartelli.
1: Sì, perché fanno finta di accompagnare i figli. No, mi è toccato, ho dovuto venire, perché sennò il mio figlio, sai, ha 15 anni. In realtà loro erano i primi e volevano essere lì, e come, molto protagonisti. Scrivono. Brancale e Summer Funk, comincia a farsi strada anche Gabbani. Poi abbiamo seguito la prima parte in macchina, perché rientravo da una comunione, capisci la meraviglia. Poi ha detto che ha pagato una poltronissima, il nostro amico Luigi, nel suo salotto, si è autopagato il posto a sedere e l'ha seguito fino alla fine. Non ci dice chi gli è piaciuto. Luigi, scrivici.
0: Bravo Luigi, soprattutto perché adesso sei in piedi, posso capire, se non si sveglia un po' esatto, più tardi, no? E d'altronde un'amica che non si firma, lo ha detto scusatemi, io con tutto il bene, a un certo punto però dovendomi svegliare molto presto mi sono addormentata, però appunto lo riascolterò su RTL 102.5.
1: Non ce l'ha fatta la nostra amica, non ce l'ha fatta. Bene, sono le 6.13, vi aspettiamo al telefono per ascoltare i vostri racconti. Subito ci sono le news. E cominciamo dagli esteri. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Intanto il centro di comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran nel mirino, centri di comando e radar.
0: E torniamo in Italia. È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola, lo sottolinea il Ministero della Salute. Il paziente era rientrato dal Congo ed è stato sottoposto ai test per il virus. I risultati dei test sono attesi per oggi. Il rischio di Ebola in Italia, precisa il Ministero, resta molto molto basso.
1: Il tennis a Roland Garros di Parigi. Oggi tornano in campo gli azzurri Berrettini, Arnaldi e Cobolli. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori accede ai quarti di finale. Affronteranno il con Uza e l'austriaco Oberleitner. Ed è tutto, adesso la viabilità.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. C'è un'eccezione, arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formato 1 chilometro di coda in aumento tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'autovettura e un camion. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese il casello di Gallarate è chiuso in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per quanto riguarda la situazione meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Attenzione poi alla pioggia, sta cadendo sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e il confine di Stato. Ricordo che in questi casi il limite massimo di velocità è di 110 km orari anche in presenza di asfalto drenante. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada.
0: Grazie, 6:16, torniamo a collegarci più tardi con nuovi aggiornamenti. I tormentoni dell'estate, sono questo il tema della nostra linea diretta di oggi, all'indomani di una bella edizione del Power Hit 2026, il nostro show musicale, quello che alcuni giornali, lo dicevamo, definiscono una maratona che è cominciata ieri, inaugurando ufficialmente il periodo estivo, e che tra l'altro continueremo a raccontare, perché lo sapete, ci sarà la nostra classifica. Se andate su RTL 102.5 Play potete continuare a partecipare alla formazione di questa classifica, e di settimana in settimana poi viene tutto svelato all'interno di The Flight su RTL 102.5, e poi capiremo insieme alla fine di questa lunga maratona, il 1° settembre, quale sarà il vero tormentone di quest'estate.
1: Allora Luigi continua a essere indeciso, ci ha scritto effettivamente ma ha detto mi è piaciuto tutto, e quindi non riesce a dirci qual è l'articolo che ha preferito. Però c'è il bellissimo messaggio di Daniela, la cui madre 88enne dice che le piace la Brancale, però con Al mio paese, con insomma il gruppo Delia e Levante. Poi a lei piacciono J-Ax, Irama, Alfa e Giovanotti, perché sono molto allegri e orecchiabili, quindi vuol dire estivi.
0: Ragazzi, Alfa e Giovanotti, tra l'altro anche lì un featuring davvero bello, è diventato virale sui social il video di Alfa che racconta ai propri genitori la collaborazione, come è nata, spiegando quanto Giovanotti sia stato da sempre per lui un modello, un riferimento, e dice: mamma, papà, sono riuscito a fare un featuring con la persona con cui
1: che sogna, sogniamo da sempre, no?
0: Una di quelle che mi hanno spinto a fare questo mestiere. Vero. E sono praticamente in macchina, lui fa partire il disco e loro sono ovviamente molto molto emozionati, così come sempre Alfa, che devo dire sui social si sbizzarrisce, no? Mentre in taxi per la prima volta sente la propria

0: abbastanza brevi, ma è vocale breve perché ci dovreste un po' raccontare cosa vi è piaciuto, se avete seguito ieri sera il Power Hits Estate, ma soprattutto quali sono i vostri tormentoni che secondo voi ci accompagneranno fino alla edizione di chiusura di Power Hits Estate, quella del 1 settembre all'Arena di Verona.
1: E vogliamo parlare dei pinguini tattici nucleari? No, dico, vogliamo parlare dei
0: parliamone, so che tu sei un appassionatissimo,
1: per forza,
0: ti
1: per
0: piacciono
1: forza. E come è stato accolto anche Safe, tra l'altro devo dire un calore del pubblico
0: bello,
1: invidiabile.
0: Finalone Safe, grazie davvero a tutti per questa bellezza.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: Despacito.
1: A proposito di tormentoni, Despacito, siamo tornati nell'estate del 2017, ve la ricordate? Era ovunque questa canzone ed è sempre bello ritrovarla in questo periodo, dato che oramai l'estate ufficialmente è cominciata, l'abbiamo detto, è l'estate musicale, quella che decretiamo noi di RTL 102.5 con il nostro Power It's Estate. Ci sono tanti tormentoni che quest'anno abbiamo già un po' imparato a conoscere, tanti che apprezzeremo piano piano, no? Ascoltandoli, leggendo il testo, apprezzandone la musica, ballandoli nelle serate, ascoltando la radio. Sentiamo quali sono però i vostri tormentoni dell'estate, quelli che già adesso vi hanno un po' così colpito, che, su cui puntate magari per la vittoria del Power It's Estate poi l'1 settembre all'Arena di Verona. Buongiorno Luigi, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per la compagnia, siete unici come sempre. Buongiorno, sono Luigi D'Alasto.
3: Grazie Luigi. Abbiamo ricevuto i tuoi messaggi, ma alla fine non ci hai detto un nome. Noi vogliamo sapere chi è il tuo artista preferito in questo panorama estate 2026.
2: L'ultimo messaggio l'ho mandato poco fa, Annalisa, comunque per me è la top, nulla a togliere agli altri, Annalisa la adoro. Però devo dire la verità, mi è piaciuto proprio tutto, ma dall'inizio, dai presentatori, l'eleganza bellissima, tutta la scenografia, poi le varie immagini che hanno fatto da sopra, che prendevano il suo italico, tutto bello, veramente bello. La prima parte, come ho detto nel messaggio, l'ho seguita in macchina insieme con la famiglia, e poi la seconda proprio in poltrona ho seguito fino alla fine, nonostante mi sono alzato prestissimo perché sono andato al lavoro.
3: Certo, avevamo intuito, visto l'orario appunto, che avresti dormito poche ore questa notte, quindi Annalisa la preferita, però certamente hai ragione tu, perché qua stiamo parlando di uno spettacolo generale, no? dove tutto ha funzionato molto bene, appunto dalle scenografie ai conduttori, quella grande quantità di artisti che ci hanno regalato tutti i tormentoni estivi, quindi sì, è vero, le luci, beh, insomma davvero una produzione, possiamo definirla così, una produzione, certo, artistica di grande grande valore e spessore, quella del Power Hits di ieri sera al centrale del Foro Italico. Luigi, allora Annalisa, ci dai un podio poi al secondo posto?
2: Sono un po' indeciso, comunque The Colors sicuramente, secondo posto, terzo posto metterei anche Emma.
1: Ieri è stata molto apprezzata,
3: ci è piaciuta ieri, è vero.
2: Emma è anche un'altra che adoro tantissimo, veramente una grandissima artista, mi piace proprio tanto.
3: Quindi io podio di Luigi, abbiamo Annalisa, Colors, The Colors, Emma. Scrivo.
1: Guarda, se le sta segnando veramente, perché poi dobbiamo capire anche persone vicino a te, senti particolare apprezzamento per qualcuno di diverso da questi tre che abbiamo detto? Emergono altri nomi?
2: Le Lauro il top.
3: Tipo in famiglia chiedeva Massimo, no? Se qualcuno della tua famiglia ha qualche attrazione musicale particolare, diversa dalla tua.
2: Onestamente in questo momento non mi vengono dei nomi sinceramente per la mia famiglia.
1: Va bene, parlatene, è importante.
3: Interessano i suoi.
1: Ragazzi, i migliori litigi li faccio con i miei familiari, perché loro magari dicono no, ma perché io preferisco quest'altra, no, quest'altra. Allora poi ovviamente diventa motivo anche di dibattito. Grazie Luigi per essere stato con noi, ti lasciamo al tuo lavoro.
2: Grazie a voi e vi adoro come sempre.
3: ciao.
2: No, veramente sono innamorato di voi.
3: Beh, ce l'aveva con te Massimo.
1: Giusto, grazie mille.
3: Grazie. Allora, leggiamo. Io non so decidermi, ci scrive il nostro amico

0: Gino tra Alfa e Giova, Safe, Brancale e Gabbani. Ci sta, diciamo che potrebbero, ecco, devo mettere sui miei podi fino adesso sicuramente anche la Brancale e Gabbani, che sono stati citati più volte in questa mattinata fino a qui.
1: Sì, è uscito anche il nome di Achille Lauro,
0: Sì?
1: Con Amor, questa bella canzone dedicata alla capitale, ieri giustamente era assolutamente
0: era perfetta.
1: E poi eccolo qua, in questo istante è arrivato il messaggio che stavo aspettando.
0: Eccolo, la Fulmi.
1: Perché, diciamo, soprattutto per chi ha un occhio alle diciamo nuove generazioni, Fulminacci. Scrive Andrea, sì. Apprezzo molto la sua genuinità e devo dire ieri anche le scelte registiche, torniamo a parlare, no, di spettacolo, di produzione eccetera, sono state molto molto molto interessanti. Per esempio tutta l'esibizione di Fulminacci è stata in bianco e nero, seguita da una steadicam, una di quelle camere mobili addosso un operatore,
0: come una specie di
1: che lo ha seguito, no, inquadrandolo a mezzo busto per
0: passo,
1: per tutta l'esibizione. Lui che faceva un po', si esibiva nella coreografia che ormai abbiamo imparato a conoscere, della sua Maledetto Me, però devo dire è un momento molto intimo, molto proprio, che ha avuto una resa scenografica anche davvero di impatto. Davvero complimenti anche poi a tutti, tutta la maestranza, tutti i professionisti, dalla regia agli autori eccetera, che sono stati davvero capaci di rendere anche visivamente, oltre che sonoramente, ovviamente, questa bella rassegna.
0: Allora qui ci dice Fabio, scrive Fabio, che tutto bello, ma la lacrimuccia gliela fa scendere Serena Brancale con Al mio paese, perché gli ricorda l'estate in Calabria.
1: Vabbè.
0: Gli ricorda l'estate in Calabria.
1: Ci torniamo,
0: c'è la lacrimuccia.
1: Torneremo, siamo tutti con te in particolare. Va bene, mentre vi aspettiamo, 02 25 15 15, qual è l'artista, il tormentone di quest'estate per voi? Ci sono le ultime notizie con Giovanni Perria.
2: Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran nel mirino, centri di comando e radar. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Secondo le guardie della rivoluzione, una base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta. È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Lo sottolinea il Ministero della Salute. Il paziente era rientrato dal Congo ed è stato sottoposto ai test per il virus. I risultati sono attesi per oggi. Il rischio di Ebola in Italia, precisa ancora il Ministero, resta molto basso. Straordinario successo di pubblico con sold out al Centrale del Foro Italico di Roma per il Power Hits Estate di RTL 102.5. Ne stiamo parlando anche nella linea diretta. Durante la serata si sono esibiti sul palco tutte le voci più amate del panorama musicale italiano. È tutto per adesso. L'informazione torna più tardi.

0: Eccola qui, citata già le ragazze da un nostro amico che ci ha mandato un vocale al 378-378-1025. Sono le 6:34. Potete continuare anche voi a mandare messaggi, sia scritti che vocali, ma anche a chiamarci allo 02251515. Intanto, appunto, un vocale.
1: Buongiorno Vincenzo da Teresa Terme Bere. Noi siamo panificatori delle canzoni in Italia.
0: Ma in che senso?
1: Questo dice tutto.
0: Sì.
1: Allora per me, allora, Brancale,
0: sì.
1: Poi J-Ax,
0: sì.
1: Poi Annalisa,
0: yes.
1: E Gabbani e poi il resto, comunque, che voti che fa?
2: Ecco, che vo dico a fa?
0: Com'era che vo dico a fa?
2: No, poi è bello perché sono panificatori, cioè grazie a loro lievitano. Loro prima impastano la canzone e poi la fanno lievitare con le opportune temperature, gli opportuni lieviti da mettere lontani dai sali, lo ricordiamo, tutte queste cose. No, però è una bella metafora, noi siamo panificatori
0: della musica.
2: Della musica.
0: Della musica. Grazie amico, naturalmente ancora una classifica che più o meno Massimo rientra in quelle più o meno citate. Allora Brancale, Levante, Delia il primo posto, e poi per il secondo sarebbe Seif e terzo Samurai J.
2: Samurai J, che ieri ha presentato la sua ultima canzone, che cui stiamo ascoltando, imparando a conoscere, che è Flamenco Paranoia. E poi devo dire, quando però ha fatto Ossessione, io l'avevo detto in tempi non sospetti,
0: quella con cui abbiamo chiuso,
2: ecco, che
0: chiuso
2: è stato
0: l'evento, sì
2: ragazzi, la ha tremato la capitale, perché era veramente un karaoke dove tutti hanno partecipato. E poi non abbiamo ancora menzionato Saldavinci.
0: In effetti io sono rimasta un po' così stamattina, perché all'alba delle 6:36 questo nome non è uscito. Ieri mattina, pre Power Hits, ne parlavamo insieme a Barbara con gli ascoltatori, quasi tutti l'hanno citato, probabilmente in quanto vincitore del Festival di Sanremo.
2: Certo, e ha cantato non solo la sua Per Sempre Sì, e lì è stato qualcosa di incredibile, poi anche il suo ultimo singolo, che è Poesia. Come state capendo, ieri, se non l'avete seguito, è stata un po' diciamo l'occasione davvero per presentare anche tanti singoli che impareremo a conoscere durante quest'estate. Torniamo al telefono 02 25 15 15, i vostri tormentoni di quest'estate. Ecco Valeria, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Salerno.
2: Da Salerno.
0: Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno. Raccontaci tutta l'esperienza, insomma, l'hai visto, non l'hai visto, cosa ti è piaciuto, insomma, raccontaci un po'.
3: No, io ho visto la prima parte, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto i ragazzi che presentavano, molto bravi.
0: Li citiamo Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Biati e Jessica Brucali, sono stati bravissimi.
3: No, mi è piaciuto molto l'aria che si respirava, veramente molto bella. Poi soprattutto c'è il contatto con i ragazzi, è importante in questi casi.
2: Certo, no, ma infatti ieri li abbiamo visti, sono stati loro forse i protagonisti di questo spettacolo, perché erano veramente super coinvolti,
3: e poi,
2: urlavano.
3: Poi sai cosa ho notato? Il red carpet, cioè non era quel solito red carpet di quei snobboni, no.
0: Non era molto ingessato, volevi dire, no?
3: Era bello, allegro, vivo.
0: Era molto
3: terra-terra, come diciamo noi a Salerno.
2: Ma ti è piaciuto per la spontaneità e la capacità di coinvolgere di Luigi Santarelli e di Stefania Iodice, che hanno intrattenuto, e soprattutto poi si potevano seguire anche sull'applicazione il red carpet in contemporanea. Tutti gli artisti che arrivavano, venivano accolti dai fan, scambiavano due battute

0: non solo con i conduttori, ma anche proprio con i loro fan, appunto. È stato veramente dei
1: molto,
0: bei momenti,
1: bello.
0: Possiamo dirlo, momenti veri normal, momenti in cui l'artista lo vedi a contatto con i propri
1: col
0: fan,
1: pubblico,
0: col
1: coi pubblico, con i fan, sì, molto veri, molto veri. Valeria, in tutto questo hai qualche gusto particolare musicale rispetto a quegli artisti che abbiamo ascoltato ieri sera?
2: Allora, io ho detto Gabbani, Brancale e Stallo, ma sicuramente c'è, allora, mi sfugge, Samurai J,
0: vedi, sì, Samurai. Torna.
1: Guarda, facciamo un giochino. Visto che abbiamo qualche minuto, mi permetto questo. Ne cito un po' e tu mi dici: ah, ecco, questo non me lo ricordavo. Tipo Achille Lauro, Annalisa, Bambole di Pezza, Antonacci, Bresh, Blanco, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma.
2: No, sono tutti perché tanto la mattina mi seguo tutte le mattine, quindi come l'avete ripetuto all'infinito.
1: No, ho detto basta, fermati, però li puoi citare tutti 45, non ce la facciamo. Comunque sì, davvero, perché tanti semplicemente in questo momento magari non ce li stiamo ricordando e quindi mi piaceva fare un minimo di elenco. Valeria, grazie intanto per tutto questo che fai. Stai andando al lavoro?
2: Sì, io lavoro in un restaurant che fa a San Cipriano Picentino, nell'entrata dei Picentini e delle Nocciole.
0: Bene, non ti sentiamo benissimo, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie per aver chiamato, un abbraccio Valeria, e se volete fare come lei, 02 25 15 15, il vostro tormentone dell'estate, un bel commento sul Power It's Estate di ieri sera.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.

0: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della branca italiana della società americana Cadel Construction, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano.
1: Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran. Nel mirino centri di comando e radar. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta.
0: È stato portato in salvo lo speleologo ligure che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Difficili le operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità.
1: Chiudiamo con il ciclismo. Si è concluso a Roma il Giro d'Italia. L'ultima tappa è stata vinta da Jonathan Milan. Vingegaard ha vinto la corsa centrando così la tripla corona, la conquista di Giro, Tour de France e Vuelta.
0: 6.46, eccoci qui in questa chiacchierata del mattino, quella fra le 6 e le 7. Tra l'altro non abbiamo ancora ricordato, Massimo, neanche una volta che siamo in mezzo a un ponte. In realtà siamo in mezzo a un ponte. Ci sono persone in giro a farsi delle meravigliose vacanze.
1: Oh, maledetti. No, maledetti.
0: Beati voi. Tant'è vero che tante persone ieri si stavano spostando verso Roma perché avevano poi i biglietti, certo, del Power Eats. Ma poi dicevano: poi ci allunghiamo un paio di giorni, già che ci siamo, e ci andiamo a godere, insomma, la capitale e a visitarla un po' meglio in queste due giornate. Quindi noi siamo con voi in questa mattinata. Capiamo se non siete tantissimi, perché appunto siamo in mezzo in vacanza.
1: Beati voi che giustamente siete in giro. E se vi va però di raccontarci il vostro tormentone, 02251515, secondo me domani ci faremo raccontare dove vanno, perché, o meglio, dove sono andati,
0: cioè, inizierà il rientro e non voglio esserci.
1: Lì è una fortuna essere a Milano, devo Mamma dire mia. Quando giustamente per strada poi in tanti si ritrovano incolonnati, però con la musica di RTL 102.5 forse un po' più semplice. Ancora messaggi al 378 378 102.5 per raccontarci qual è il vostro tormentone di quest'estate, i vostri commenti sul Power Hit estate ieri al centrale del Foro Italico. Allora, c'è il podio che arriva da un amico o un'amica che non si firma. Achille Laura al primo posto,
0: sì,
1: al secondo posto Elettra Lamborghini. Bene. Terzo posto per Serena Brancale.
0: La Brancale veramente sta prendendo tutti i podi, sì, o sì, prima sì. O seconda o terza la troviamo sempre. È piaciuta molto, ha questa energia incredibile, e poi questa canzone sicuramente ha tanto di estivo, ha tanto di casa,
1: sì.
0: Ci piace tantissimo. Allora, poi sto andando a lavorare, vi assicuro che è un tormentone, Michela. E poi hai capito cosa voleva dire? Andare a lavorare è un tormento.
1: Certo, quello per fortuna, se posso dire.
0: Cara amici, siamo con te.
1: Quando diventa un singolo sporadico diventa complicato. No, e poi è bello, c'è un messaggio che mi ha molto, come posso dire, soddisfatto, perché dice, testimonia quello che stavamo accennando in apertura di questa chiacchierata, cioè il fatto di quanto generazioni diverse si siano ritrovate tutte attorno a questo spettacolo, no? Parlavamo dei giovanissimi, certo, che sono stati un po' i protagonisti, perché tanti di questi artisti parlano ai ragazzi, ma poi c'è questa signora che scrive: ho 78 anni, la musica per me è vita, ieri è stato bellissimo, su tutti ho apprezzato Achille Lauro, che è unico.
0: Bello, vedi? bello. Poi qualcuno ci chiede come faccio a rivedere e riascoltare, perché o mi sono addormentato o insomma ero impegnato, lavoravo, quindi nostro sito è di RTL 102.5, musica e originals, e all'interno trovate proprio tutto il RTL 102.5 Power Hits estate.
1: Molto bene, allora tra poco torniamo da voi, ascoltiamo le vostre voci. Prima, questo non c'era ieri al Power Hit, la prossima canzone che arriva.
0: Fammi vedere. Credo l'abbiano invitato, ma non poteva.
1: A tra poco. And now when the saints go marching in.

0: però ci sarebbe stato tanto bene al Power Hits estate. When the Saints Go Marching In, Louis Armstrong. Sono le 6 con applauso finale, bellissimo. Sono le 6:53. Lo dicevamo, è vero, c'è un ponte, è vero, un sacco di gente è in vacanza e un sacco di gente però lavora.
1: Ce ne sono tanti, devo dire anche che ci stanno scrivendo e che ci stanno seguendo e ci fa piacere essere con voi anche mentre state lavorando. Uno di questi è Andrea. Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
0: Andrea, buongiorno. Cominciamo dalla geografia. Dove ti trovi?
2: Io in provincia di Mantova.
0: Provincia di Mantova. Allora, ci scrivevi che lavori. Che fai di bello?
2: Faccio responsabile in un impianto di rifiuti e quindi lavoriamo praticamente tutti i giorni. Non ci sono, diciamo, festivi e non festivi.
0: No, diciamo che il ponte no. 4 giorni fuori non si possono fare.
2: No, ecco, dai. 2 sì, 4 no.
1: Ecco, vabbè, est modus in rebus, diciamo, partiamo da qui. Senti, raccontaci un po', quali sono i brani che ti stanno convincendo di più quest'estate, quelli che preferisci ascoltare?
2: Come scrivevo, c'è quello lì nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, molto bello. Diciamo che, ma sì, pensando all'estate, così ecco, è orecchiabile. Piacevole.
0: Sì, è bella da canticchiare, diciamo, ti piace l'idea.
2: Esatto, esatto.
0: Senti,
2: sì.
0: Ma ti è capitato di beccare qualche momento di ieri sera o eri dovevi andare a letto presto per gli orari di stamattina?
2: Ma l'ho ascoltato un pezzo appunto perché stavo rientrando a casa che c'è sabato e domenica fuori porta.
0: Ah, ok, hai fatto 2 giorni, ok.
2: Sì, mentre in realtà c'avevo qui come sottofondo, ecco, diciamo.
0: Certo. Quindi l'hai ascoltato in radio?
2: Sì, sì, un pezzettino, sì, fino alle 10.
1: Ok, quindi almeno diciamo un
0: po'. I primi li hai seguiti, sì, li hai sentiti. Come ti sembrava? Come suonava radiofonicamente? Perché c'è sempre una percezione diversa, no? Chi l'ha visto in TV ha visto anche tanto spettacolo, come dicevamo, produzione, organizzazione, luci, droni, eccetera. Chi l'ascolta in radio è proprio solo sul suono. Raccontaci un po'.
2: Sì, dopo il bello della radio, io sono di parte perché io prevalentemente ascolto sempre la radio, mi piace la radio. È bello ascoltare perché poi ti immagini, cerchi sempre di crearti il tuo, l'immagine quella più...
0: Quella che piace a te.
2: Bella, ecco.
0: Quella che piace,
2: esatto,
0: a te.
2: Certo. Esatto, sì, no, è cioè, bello per quello, però certo. È molto bello, ma io dico sempre perché...
1: Ma dove eravate andati questo weekend? Raccontaci un po', portaci con i vostri piani di viaggio. Cosa avete fatto sabato e domenica?
2: Ho fatto un fine settimana a Rimini.
1: Ah, vedi.
0: Insieme a Massimo Lonigro.
1: Siete andati. Ok, no, beh. Anche
2: la toccata e fuga.
1: Toccata e fuga, bello, avete fatto un po' di mare?
2: Ah, sì, un paio di giorni. Dopo io sono rientrato col lavoro e dopo gli altri, la mia compagna tornano domani.
0: Ah, li ha lasciati là, capito?
1: Giustamente, è dovuto tornare al lavoro.
0: Come esatto. Dicevi, si lavora anche oggi. Ti comunico che solo quelli di Mantova lavorano oggi. Perché ha appena scritto Kevin da Mantova che dice si lavora anche oggi.
1: Vedi,
0: evidentemente è una zona
1: ubertosa, è una zona ubertosa. Grazie Andrea, ciao, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao, anche a te.
1: Buon lavoro, grazie per tenerci con te. Andiamo ancora, 02 25 15 15. Ecco Lucia, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Cara Lucia, benvenuta, dove sei?
3: Sono contentissima di sentirvi.
0: Anche noi. ma dove sei?
3: Io sono di Vicenza, sto andando a lavoro a Abano.
0: Ah, si lavora anche a Vicenza.
1: Ad Abano Terme.
3: Io lavoro in cucina. Io ieri sera vi ho sentiti sia in radio e quando sono tornata a casa di corsa proprio per vedere tutto lo spettacolo. Per me è stato bellissimo, presentato benissimo, e come dicevate prima, la radio si sentiva benissimo, uno spettacolo. Dopo i cantanti fantastici.
0: Devi darci, ecco, dei nomi adesso, sai, Lucia.
3: Allora, guarda, vabbè, a me è piaciuto tantissimo, Achille Lauro,
0: sì.
3: E dopo mi dispiace, non ho sentito Giorgia, però l'ho vista nei social dopo girando così.
0: Sì, perché anche i social aiutano.
1: E servono anche a quello.
0: Esatto.
1: Tra

0: l'altro, appunto, lo ricordiamo, se andate sui nostri profili, oltre che su RTL 102.5 Play, trovate tantissimi contenuti, tantissime interviste prima, sì, dopo l'esibizione, davvero davvero bello.
1: Stralci di esibizioni bellissime, con appunto con tanta di quella produzione di cui abbiamo parlato un po' tutta mattina, queste luci, questi colori, queste riprese dall'alto incredibili. Quindi se vuoi puoi goderti appunto anche dei pezzi, ma ci dicevi che già lo fai, insomma, l'hai rivisto un pezzettino di Giorgia, sì, sui social.
2: Certo, dopo mi è piaciuto tantissimo i Rama, lo fuggiti da Lecce perché a me piace tantissimo. Beh, a me piace comunque tutta la musica, quindi io Serena Brancale perché è formidabile, ha una voce stupenda. E, ecco, dopo voi siete stupendi, anche i presentatori sono stati bravissimi. Ecco, io voglio solo fare i complimenti.
0: Va bene, riferiremo anche ai colleghi.
1: Assolutamente,
0: allora,
1: ai colleghi che hanno condotto questa edizione di apertura estate 2026. Lucia, intanto grazie e buon lavoro.
2: Grazie mille a voi.
1: Buon lavoro nelle tue cucine, nelle tue cucine.
0: Si ritira nelle sue cucine. Sì. Grazie Lucia, grazie a tutti voi che avete partecipato a questa linea diretta, per i tanti messaggi che ci avete inviato. Allora, l'appuntamento a questo punto con questa tipologia di chiacchierata
1: è al 31 di agosto, perché iniziamo il giorno prima.
0: Certo, iniziamo a prepararci, esatto. E poi il primo settembre un nuovo appuntamento con Power Hits Estate. Grazie per essere stati con noi, c'è l'informazione con Giovanni Perria.
3: E se domani tour, RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 7 in punto anche a Gambarana, in provincia di Pavia.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Medio Oriente, attacchi incrociati nelle ultime ore di Stati Uniti e Iran, mentre resta lo stallo nei colloqui di pace. Ci racconta le ultime notizie Massimiliano Mantiloni.
5: I Pasdaran iraniani hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Il comando centrale degli Stati Uniti aveva riferito di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di controllo di droni a Goruk in Iran e sull'isola di Kejm. Le difese aeree del Kuwait hanno affrontato attacchi missilistici e con droni. Schermaglie militari mentre si registrano condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio arricchito. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Israele stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito ha conquistato il castello conteso di Beaufort e ha avanzato di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Estendiamo la presa, ha annunciato Netanyahu. La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il segretario di Stato americano Rubio ha chiesto che Hezbollah cessi per primo gli attacchi, in cambio Israele fermerà l'escalation.
4: Sono attesi per oggi i risultati dei test effettuati sul paziente ricoverato a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Per l'uomo rientrato dal Congo con alcuni sintomi è scattato il protocollo di sicurezza del Ministero della Salute, che comunque precisa il rischio Ebola in Italia resta molto basso. È stato portato in salvo lo speleologo ligure che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Difficili le operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. E ora parliamo di musica e dello straordinario successo del Power Hits Estate di RTL 102.5, andato in scena ieri al centrale del Foro Italico di Roma. Ci racconta tutto Luigi Santarelli.
6: Nello stesso centrale del Foro Italico dove appena poche settimane fa il numero uno del mondo Yannick Sinner ha conquistato gli internazionali d'Italia, RTL 102.5 ieri sera ha aperto ufficialmente l'estate. Lo ha fatto con il Power Hits Estate, che quest'anno celebra i suoi primi 10 anni di vita, e per farlo ha scelto proprio di raddoppiare, per farlo ripartendo dalla capitale. Ieri sera una grande festa di musica, come sempre con il cast delle grandi occasioni, è stata anche questa l'occasione per inaugurare ufficialmente, aperta da questa notte, la classifica Power Hits Estate di RTL 102.5, quella che ogni anno da 10 anni insieme

0: Soprattutto grazie ai voti degli ascoltatori ci porterà alla fine dell'estate, quest'anno il 1° di settembre, all'Arena di Verona a poter decretare ancora una volta qual è il vero tormentone dell'estate. E ora possiamo dirlo, la stagione più calda è iniziata ufficialmente. Luigi Santarelli, RTL 102.5, Roma.
1: E siamo allo sport, il tennis a Roland Garros di Parigi. Oggi torneranno in campo gli azzurri Berrettini, Arnaldi e Cobolli. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavasori accede ai quarti di finale. Affronteranno il ceco Nuza e l'austriaco Oberleitner. È tutto per adesso, ora meteo e poi informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulle regioni di nord-est ed in Toscana, con fenomeni sparsi che poi interesseranno nel corso del pomeriggio anche parte del medio adriatico, qui localmente di forte intensità. Altrove invece sole protagonista, con qualche nuvola di passaggio e con temperature massime diurne generalmente non oltre i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti,
6: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con qualche eccezione. Sulla 1 Milano-Napoli, per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Più a sud, nel tratto laziale, tra il bivio per la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, segnaliamo un chilometro di coda in diminuzione per un incidente ora risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. E sulla 26 Genova-Gravellona-Toce c'è un chilometro di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Per un camion in avaria in galleria, al momento il traffico in questo caso defluisce su due corsie. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: Grazie, non c'è altro per il momento. Vi lascio alla rassegna stampa dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, ben ritrovati. Prima della rassegna stampa di Giacalone, ancora tanti messaggi che arrivano su questo Power It's Estate. Buongiorno Enrico Galletti.
9: Buongiorno, buongiorno. Un po' con le batterie scariche, è fatto
8: che
9: tardi ieri sera.
8: L'hai visto tutto?
9: Fatto tardi, tutto fino alla fine. Devo dire, mi è piaciuto particolarmente, però per noi è molto faticoso. Ogni anno uno sono un po', non sempre ce la si fa, e beh, quest'anno insomma mi sono concesso dall'inizio alla fine lo show.
8: Leo, ce l'hai dello zabaione? Cerchiamo di tirare su sto ragazzo che già pesa 30 kg e poi...
10: vestito. Sì, vestito.
9: No, beh, bene, sono contento anche dei commenti che sono arrivati, sì, oggi allo 02 25 15 15, sentendo e ripassando, no, un po' venendo qui in radio. Un grande show. E adesso ci proiettiamo, sì, verso il 1° settembre,
10: sì,
9: ma verso l'estate, no, che poi sarà quella a decretare il successo o meno dei vari tormentoni.
10: E invece dal punto di vista di Nostro News ci proiettiamo verso la rassegna stampa. Loro due sono stati citati molto, Massimo.
8: Giovanotti e Alfa. Buon vento!

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: E naturalmente sono le 7:09, lunedì 1 giugno, l'avanzata israeliana in Libano, le violenze a Parigi dopo la vittoria della Champions League e l'anniversario della Repubblica di domani sono un po' i titoli che troviamo principalmente in apertura sui quotidiani di oggi. Buongiorno e buona settimana, Davide, a te.
2: Buongiorno, buongiorno, buon inizio del mese di giugno.
3: Buongiorno Davide. Allora, il governo frena sulle accise, così titola La Stampa, e da qui partiamo. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli. Poi c'è tutta la questione legata al nucleare, mercoledì in aula il decreto e la ministra dell'ambiente Pichetto Fratin dice italiani meno ideologici. Replica Bonelli, è un diversivo.
2: Allora, la questione dei cosiddetti aiuti, che poi sempre questa cosa diciamo che bisogna essere aiutati, e avere speso dei soldi per fare degli sgravi generalizzati rispetto a un problema, cioè quello dell'aumento del costo dei carburanti che arriva dall'esterno, quindi né il governo né altri ci possono fare assolutamente nulla, e lasciando comunque immutato un sistema per il quale quel prezzo alla pompa di benzina è dato per più della metà dal fisco, e quindi l'aumento del prezzo incide per meno della metà, per essere proprio precisi, e quello è stato un errore. Pensare di farlo a debito, come è stato ripetutamente, forse anche un po' petulantemente chiesto alla Commissione europea, sarebbe un orrore, si passa dall'errore all'orrore, perché non solo non risolvi assolutamente niente, non solo anzi aggravi il problema, ma prometti ancora più fisco, quindi più accise agli italiani di appena domani mattina, perché qualcuno dovrà pur pagare. Ci sono altri paesi, siccome questo è un problema comune, non è che ce l'abbiamo solamente noi. Il tema dell'energia elettrica interna, noi ce l'abbiamo molto più grave degli altri, che adesso arrivo al nucleare, ma il tema del carburante per le autovetture è uguale per tutti più o meno in Europa. E ci sono paesi come la Francia, l'Olanda, hanno fatto dei provvedimenti di sostegno a chi agli agricoltori, chi ai pescatori. L'obiettivo in questo caso non è quello di far finta che non c'è il problema della guerra in Iran, perché questo è impossibile. L'obiettivo in questo caso è cercare di eliminare, se possibile cancellare, le spinte inflattive portate dall'aumento dei carburanti, cioè per esempio frutta e verdura mi costano di più, perché costa di più portarle fino a dove io vado a comprarle e così via, e le speculazioni relative a tutto questo. Bene che inizi l'iter legislativo sul nucleare, bello che inizi l'iter legislativo sul... però con l'iter legislativo, ma anche con la legge, non ci si riscalda e non si accendono le lampadine, cioè bisogna farlo. Il governo si chiama potere esecutivo, cioè eseguire, fare. Qui sembra che sia un merito proporre, comunque sembra meglio di niente.
4: 7:13, allora spostiamoci sul Sole 24 Ore, si sta avvicinando il giorno dell'inizio degli esami di maturità e allora via al supporto psicologico per gli studenti, questo è il titolo che troviamo, in campo 3.000 professionisti, si chiama Ascoltami, fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, leggo che si punta a raggiungere 35.000 studenti il primo anno, poi si punta a raggiungere circa 75.000 studenti.
2: Da una parte immagino lo sguardo folgorato di genialità di chi ha messo appunto ascoltami con la M maiuscola, deve essere stato un momento di un'emozione arrivare a questo. Si può anche diciamo leggerlo ascoltami. Il punto è questo: io devo mettere in campo 3.000 psicologi che aiutino i ragazzi italiani che arrivano alla frontiera vitale della maturità a cercare di capire senza traumi perché si fa un esame dove vengono promossi tutti. E non è facile, eh? È un lavoro complicato. Cioè, come fai a spiegare che c'è un esame dove però vengono promossi tutti per evitare che così venga valutata la scuola, l'istruzione, i docenti che hanno avuto? E immagino che qualche ragazzo un po' più sveglio degli altri si rimanga traumatizzato. Speriamo che i 3.000 psicologi non siano stati diplomati come, diciamo, da regola non selezionante, altrimenti diventa poi un accompagnarsi fra persone che hanno problemi di comprendonio.
1: Sono le 7:15, tra poco ci occupiamo di centenari, subito la viabilità.
0: Via Radio.
3: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, con qualche eccezione. Sulla A1 Milano-Napoli, un veicolo in avaria ora rimosso causa ancora un chilometro di coda tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. E sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, un chilometro di coda è segnalato tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce per un camion in avaria in galleria. Il traffico al momento defluisce su due corsie. Per quanto riguarda la situazione meteo, il vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Attenzione poi alla pioggia sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e il confine di Stato. Ricordo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità è di 110 km orari anche su asfalto drenante. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti. E dicevamo, parliamo di centenari perché c'è un approfondimento a pagina 19 della Stampa questa mattina che riporta questo titolo: potremo vivere tutti fino a 100 anni, il problema sarà invecchiare bene. Ne parla l'immunologo Beretta: la medicina moderna assicura longevità, ma c'è bisogno di prevenzione. Occorre allenare la memoria a fare esercizio fisico, serve anche un mutamento culturale.
2: È tutto giusto, anche molto bello, diciamo, che arriviamo tutti a 100 anni. Ho l'impressione che il mutamento non possa limitarsi a quelle cose lì. La longevità è comunque aumentata, cioè questo non è l'idea di tutti i centenari appartiene un po', diciamo così, al futuro, speriamo anche vicino, però già oggi noi non siamo mai stati così longevi come adesso, nella media ovviamente. Quindi è una strada sulla quale già ci si incammina. Come sempre si dice, l'importante non è solamente invecchiare, ma è invecchiare bene. Soprattutto con la testa, cioè perché siamo quello che sta in buona salute. C'era un vecchio parlamentare dell'Italia dopo l'unità, che era stato garibaldino, e un altro che aveva invece dei problemi, girava con il bastone perché sennò doveva cadere. Quando c'era l'appello nominale, il garibaldino si metteva sempre nella parte alta dell'emiciclo e quando arrivava il suo nome diceva «Eccomi!» e scendeva saltellando per le scale per far vedere, anziano, ma diciamo così. E l'altro diceva «La vecchiaia è una brutta cosa, c'è chi prende la testa e chi ha le gambe, io sono stato fortunato ma ho preso alle gambe». Quindi voglio dire, il concetto è quello, diceva, la vecchiaia bisogna arrivarci bene. Però se arriveremo a essere tutti centenari, ragazzi, bisogna anche mettersi a lavorare, perché l'ipotesi di avere un mondo nel quale la maggioranza dei viventi viene mantenuto dalla minoranza dei viventi, voi capite bene che è un mondo allucinante, è un mondo in cui la vecchiaia ti ha preso la testa.

0: La vittoria del PSG in Champions League, il pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. A te.
1: Quando succedono queste cose, e purtroppo succedono, diciamo, frequentemente, e a Parigi, diciamo, ricorrentemente, il calcio non c'entra niente, cioè è evidente che quella è solamente una scusa, un innesco. C'è un problema che relativamente a Parigi si chiama le banlieue, che tradotto in italiano sarebbero le periferie, è il fatto che buona parte dell'immigrazione si sia concentrata, cioè ci sono quartieri interi, località intere che sono pressoché esclusivamente di immigrati. Questi immigrati, spesso di seconda o terza generazione, non è che abbiano delle, diciamo, dei difetti umani o delle tare, è che viene fatta una promessa di eguaglianza nell'impegno che poi in gran parte viene violata, e questo poi crea radicalizzazione, crea mitizzazione di un passato inesistente in un paese che spesso questi ragazzi non hanno mai visitato, non ci sono mai messo piede, è il paese dei genitori se non dei nonni. Quando succedono queste cose, la prima cosa a cui la politica e anche l'informazione vanno a pensare è le conseguenze politiche. Questo porterà più voti a destra, bisognerà avere più repressione, ragazzi, le conseguenze elettorali è come pensare che quando uno ha un'infezione grave il problema sia il termometro misura il disagio, misura la temperatura, il risultato elettorale misura l'incavolatura e la paura di altri, ma non risolve la questione. Per risolvere la questione bisogna avere anche il coraggio di rimettere in moto i meccanismi in cui chi vale viene avanti, come dice la nostra Costituzione, non quella francese, e che i capaci e i meritevoli possono farsi strada a prescindere dalle loro condizioni sociali o da qualsiasi altra condizione. Considerato che noi gli diamo 3.000 psicologi per affrontare il trauma di capire perché fare un esame in cui ti vengono promossi.
2: Allora, veniamo a questa storia che mi aveva effettivamente molto colpita quando l'ho letta sabato. Nella notte tra venerdì e sabato alcuni cavalli sono fuggiti dai recinti dove si trovavano, si sono diretti sulle vie di Roma Sud e erano lì perché dovevano essere preparati per la prova, no? Per la festa del 2 giugno, insomma, poi si è capito che sono stati dei petardi, hanno creato effettivamente una serie di danni. Si legge oggi sulla prima del Corriere: i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza, le chat dei militari coinvolti.
1: Sì, i cavalli erano mansueti, cioè non è un film sulla libertà equina per cui a un certo punto hanno deciso tutti quanti di andarsene, è semplicemente che erano lì a fare i cavalli tranquilli e sereni, dovevano fare il percorso, e il problema è che non è che hanno acceso dei petardi, il problema è che lo hanno fatto i vigili urbani. Questo è il problema. Ora, un cavallo è stato abbattuto, una ragazza è stata seriamente ferita e il pericolo che si è corso è enorme, perché per chi ha idea della grande parte della Cristoforo Colombo, una città dove una strada nella quale poi si accelera anche un poco, essendo solitamente di notte, lì si è corso il rischio di tragedie molto più grosse. Ora, lascia perdere la questione che non sei goliarda, sei deficiente, perché lo scherzo qual era? Fare scoppiare un petardo e creare un po' di scompiglio per ridere alle spalle degli altri in divisa che avrebbero dovuto fermare i cavalli. Hanno sparato, diciamo, petardi, hanno sparato i fuochi d'artificio, i cavalli si sono imbizzarriti, hanno preso la paura e hanno cominciato a correre con il disastro che ne è seguito. Però vorrei anche osservare che quei petardi e quei fuochi d'artificio sono fuori legge, e uno dei compiti dei vigili urbani sarebbe quello di evitare che vengano venduti. Credo che il comandante dei vigili urbani di Roma abbia molto, molto lavoro da fare nei prossimi giorni.
0: 7:22 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Grazie a Davide Giacalone. Allora, so che oggi lavori, quindi buona giornata e ci sentiamo domani.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. I campioni chiamano palestra, titola la Gazzetta dello Sport, e il titolo è: ci vediamo all'Inter. All'esterno ha conquistato Chivu. In taglio alto si parla del Giro d'Italia, Giro amore mio, il trionfo di Vingegaard e poi una piccola soddisfazione italiana, l'ultimo sprint finalmente a Milan. Il Corriere dello Sport, in taglio alto alla MotoGP, Bezzecchi capolavoro al Mugello. Ne parliamo tra poco con Max Biaggi.
4: RTL 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
13: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Il comando americano ha annunciato di aver condotto attacchi in autodifesa contro obiettivi di Teheran nel mirino, centri di comando e radar. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Secondo le guardie della rivoluzione, la base americana da cui erano partiti i raid è stata colpita e distrutta. E la marina francese, con il supporto del Regno Unito e altri partner, ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Oceano Atlantico. Lo ha riferito oggi su X il presidente francese Macron. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni, ha aggiunto il presidente. È negativo al test dell'Ebola il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro da un viaggio in Africa, lo sottolinea il Ministero della Salute, che evidenzia anche come il rischio Ebola nel nostro paese resti molto basso. L'uomo, rientrato lo scorso 30 maggio dal Congo, era stato portato ieri in ospedale in biocontenimento dopo aver accusato alcuni sintomi. Ed è stato portato in salvo lo speleologo ligure di 20 anni, che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garesio in provincia di Cuneo. Difficili le operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. Sono 42 i tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri. Straordinario successo di pubblico con sold out al centrale del Foro Italico per il Power It's Estate di RTL 102.5. Durante la serata si sono esibiti sul palco tutte le voci più amate del panorama italiano, tra cui Achille Lauro con la sua sorpresa con i droni in cielo a comporre la scritta Roma. Siamo al ciclismo, si è conclusa a Roma il Giro d'Italia, l'ultima tappa è stata vinta da Milan, Vingegaard ha vinto la corsa centrando anche la tripla corona, la conquista di Giro, Tour de France e Vuelta. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, decidete di parlare meno, di non dare comunque voce alle passioni, alle energie che vi muovono e vi sostengono. Fate ogni cosa in silenzio, senza rumore. Cari Toro, migliora la vostra attitudine verso i discorsi, verso quei discorsi che hanno un senso, un valore e una funzione. Non avete voglia di rimanere da soli, ricercate la socialità. Gemelli, ciao Mercurio, ci rivedremo. Il vostro pianeta vi abbandona facendo calare il tono personale. Rimanete però in compagnia del Sole e di Urano, non vi mancano gli stimoli. Cancro, Mercurio entra nel vostro segno per accendere ricordi e pensieri, per farvi pensare più spesso a certe cose, a vecchie realtà, un momento di nostalgia che vi piacerà vivere. Leone, ci sono cose che non devono essere pensate troppo per non perdere lo slancio, l'infatuazione. Meglio agire e abbracciare senza ragionare, senza voler capire il perché. Vergine, finalmente potete rilassare le idee e le intenzioni, accettando ogni cosa per quello che è, senza forzature, senza troppe spiegazioni. Vi sentite pronti per ciò che sarà. Bilancia, questa luna vi rende piuttosto coraggiosi con le parole e le reazioni, meno attenti del solito alle conseguenze di certe affermazioni. Avete voglia di muovervi liberamente. Cari Scorpione, vero, Marte vi rende parecchio sensibili agli altri, sempre esposti alle loro esigenze e alle loro preferenze. Per fortuna però sarete apprezzati e non vi deluderanno. Sagittario, bello ritrovare intesa e complicità con chi amate, semplificando e migliorando la qualità degli amori, ritrovandovi nuovamente in certe persone. Capricorno, dovrete compiere un piccolo sforzo per aprirvi agli altri, accettando di dover spiegare e giustificare alcune idee e decisioni. Meglio non rinchiudervi troppo in voi stessi. Acquario, affronterete con la giusta leggerezza e con l'aiuto di certe persone quel Marte che agita i vostri pensieri, la vostra dimensione più intima e più personale. Siate sereni. Infine, cari Pesci, raccogliete i primi frutti di un momento in cui avete messo a fuoco certe urgenze, alcune priorità. Per questo vi sentirete a posto con le cose del momento.
2: Sono le 7:38 minuti in questo momento, è lunedì, siamo in mezzo a un ponte, ma rimane comunque una giornata dedicata ad alcuni importanti sport, tra cui certamente la MotoGP, ieri il Gran Premio d'Italia al Mugello, e ovviamente torna a trovarci l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Ciao Max, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. E allora, il Mugello è passato all'Aprilia, che ha vinto per la prima volta di sempre con il ritorno prepotente, autorevole di Marco Bezzecchi, quarta vittoria per lui su 7 Gran Premi della stagione, insomma non è esattamente un risultato da nulla. Cominciamo da qui, Max.
3: Ma che bello, ieri è stato veramente uno spettacolo, la gara prima al sabato, la sprint.

0: non è andata come voleva Bezzecchi, è finito solo quarto e il suo compagno, appunto, Martin II, vinse la gara sempre su Aprilia Fernandez. E c'era una grande attesa. Sicuramente Marco voleva vincere questa gara. Aveva dimostrato nelle prove che poteva farlo. E mancava solo una bella partenza, quella di ieri, che ha fatto, ha centrato, non ha sbagliato, motivatissimo sin dall'inizio. Ha resistito solo a Pecco Bagnaia, che anche lui molto rinvigorito. Credo che la gara d'Italia gli abbia dato una grande spinta emotiva. E poi è andato a vincere per distacco una gara magnifica. Che rimarrà per sempre in questo Mugello dove l'Aprilia non aveva mai vinto.
1: E ha vinto davanti a Martin. Lui che gara ha fatto?
0: Martin, io credo che abbia tentato di vincere questa gara, ovviamente, quando sei lì a un soffio, ma non c'è stato nulla da fare perché la supremazia di Marco si è vista da metà gara in poi. Dunque, a gomme usurate, ha dato un ritmo alla gara difficile per tutti e Martine, sì, secondo posto è un grande risultato, ma ieri quella gara, diciamo, non ce n'era per nessuno. Marco ha fatto una gara impeccabile.
1: E Max, Fabio Di Giannantonio quinto, risultato deludente o comunque possiamo salvare qualcosa di quella prestazione?
0: Assolutamente sì, da Fabio mi aspettavo un po' di più, visto appunto anche il sabato nella sprint, il podio. E sta facendo un campionato molto regolare, però lì a Mugello mi aspettavo un guizzo di più. Infatti, nei miei pronostici l'avevo dato favorito insieme a Bezzecchi, però è mancato un po' l'appello. Però ci saranno tante altre gare. Sicuramente quest'anno è la sua miglior stagione.
1: Parliamo anche di Acosta e Marquez che sono stati protagonisti di un lunghissimo duello che devo dire ha dato anche grande intrattenimento. Alla fine comunque ho avuto la meglio Acosta.
0: Secondo me Marquez non è ancora nel suo migliore stato. Ovviamente ha avuto subito una operazione l'altra settimana, 10 giorni fa, e anche lui ha ammesso che è in via di guarigione. Dispiace un po' vederlo così, non nel suo meglio, ma come ha detto anche Rivola, è bello averlo in pista, è bello avere anche la Ducati competitiva, dunque ce lo aspettiamo molto forte da metà campionato in poi.
1: E allora, veniamo al prossimo appuntamento, saremo in Ungheria.
0: Assolutamente sì, si parte proprio questa settimana e per noi che abbiamo fatto l'unplanned al Mugello c'è sempre come dire, il weekend della conferma. E la classifica l'abbiamo mossa bene, i nostri due piloti sono primo e secondo nel mondiale, però non escludiamo che gli altri possano tornare veramente forti.
1: Molto bene. Grazie, grazie al nostro inviato speciale Max Biaggi. A presto e buona
0: Grazie a
1: giornata.
0: voi.
1: Grazie.
2: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao Max, naturalmente. Ci occupiamo un po' di questo ponte nelle prossimi minuti?
1: Oh, sono tanti veri normal people in viaggio, tanti ci hanno scritto anche stamattina tra le 6 e le 7 le loro destinazioni. Domani magari ne parleremo in maniera più approfondita, ci raccontate cosa avete fatto in questo ponte, ma vogliamo un po' di numeri, vogliamo capire quanto è importante questi 4 giorni.
2: Eh sì, sono le prove d'estate.
1: Dove sono gli italiani in questo ponte? Ne parliamo tra poco, pubblicità e poi torniamo insieme a voi, restate lì.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile, dalla Romagna fino al

0: Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Rieccoci, 7:47 minuti. Allora, lunedì 1 giugno, l'abbiamo detto, in tanti sono in viaggio, in tanti si stanno godendo questo ponte. È un momento molto importante per il nostro turismo, anche perché ci stiamo proiettando verso l'estate. E allora le abbiamo definite prove tecniche di questi mesi estivi. Facciamo il punto con il presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, che torna a trovarci. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Leggiamo di località turistiche da tutto esaurito durante questo ponte, no? Che sembra essere particolarmente fortunato da questo punto di vista. Come stanno le cose?
1: Ma leggete benissimo, perché un ponte del 2 giugno che si presenta bene, con oltre 10 milioni di presenze attese, con un più 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una prova tecnica più che una prova tecnica. Veniamo da un maggio freddo dal punto di vista climatico, ma anche dal punto di vista delle prenotazioni. Il sole aiuta soprattutto gli italiani a rimettersi in viaggio, perché sono proprio loro che fanno da traino in questo avvio di stagione

0: consentitemi, di stagione estiva, perché è chiaro che il ponte del 2 giugno ci proietta in maniera significativa verso il turismo estivo.
1: Assolutamente. Senta, le chiedo se ci sono state secondo lei delle flessioni rispetto al fatto che ci siano questi costi elevati dei carburanti.
0: Guardi, veniamo da un periodo di flessione e quando parliamo di inizio di stagione estiva, quello che resta il dubbio sulla stagione estiva. Ancora abbiamo un calo significativo delle prenotazioni sulla stagione estiva, soprattutto incide le crisi internazionali, i costi energetici, i costi dei carburanti, che hanno determinato anche un effetto inflattivo importante. È chiaro che ancora il turismo estero non ha prenotato, diciamo tra virgolette, non ha prenotato in maniera consistente come ha fatto negli scorsi anni, quindi i dubbi e le incertezze sulla prossima stagione estiva in termini numerici noi ancora la dobbiamo tastare ancora un po' più avanti. Questo è un inizio, ripeto, un avvio determinato dalle presenze degli italiani, molto meno dalle presenze degli stranieri.
2: Arriviamo anche un po' alle mete, quelle che sono le più scelte per questo ponte.
0: Ma guardi, la fanno da padrona le riviere, la riviera romagnola, la riviera veneta e la riviera ponente. Poi abbiamo le città d'arte che sbancano sempre perché l'Italia è bellissima, quindi le città d'arte, soprattutto nei ponti che sono caratterizzati da un paio di giorni di vacanze, è chiaro che fanno il pienone. Proprio qui sta la differenza poi con la stagione estiva, dove non è più un ponte, non sono più due giorni, ma la vacanza si fa un po' più lunga.
1: Quindi uscendo un pochino, Presidente, da questo ponte e cominciando a guardare all'estate che sta per arrivare, ci sono delle previsioni rispetto a questo, rispetto ai luoghi che sceglieranno maggiormente gli italiani, ma non solo, c'è attesa per le vacanze degli stranieri nel nostro paese?
0: Sicuramente, guardi, noi siamo un paese da turismo balneare, o meglio il turismo balneare con la bella stagione la fa da padrona, quindi le attese ci sono tutte, siamo sicuri di poter recuperare questo gap negativo che per ora registriamo nelle prenotazioni, soprattutto degli stranieri per la stagione estiva. È chiaro che tutte queste incertezze internazionali non aiutano indubbiamente ad affrontare, ad avviarci a una stagione estiva con la serenità. Speriamo di poter recuperare questa serenità in termini di prenotazione, perché il turismo è, lasciatemelo dire con un termine brutto, è un'industria, ma un'industria importante per l'economia italiana.
2: Allora, grazie per questo punto sul ponte in corso a Vittorio Messina, presidente di Assoturismo. Ci sentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buone vacanze.

0: Eh sì. California Dreaming, 7:54 minuti, 1° giugno 1926, a Los Angeles nasceva Norma Jean Mortensen. Questo è il vero nome. Forse i miei colleghi sanno di chi parlo.
1: Stiamo parlando di Marilyn Monroe, stiamo parlando di una delle icone del cinema più acclamate, più poi raffigurate. Sentivo qualche giorno fa il professor Canova, grande critico cinematografico, che sottolineava proprio l'aspetto pop di questa figura, no? Che è stata resa pop da, penso a Andy Warhol, penso a tutti quegli artisti che poi l'hanno ritratta nuovamente, rendendola un'icona presente ovunque. Oggi c'è un bel approfondimento sul Corriere della Sera che ricostruisce un po' di, diciamo, l'ultimo periodo della sua vita e spiega un po' anche come lei sia morta, perché sapete, no, si è parlato molto
0: tanto mistero intorno a tutta questa, no, questa figura.
1: Qualcuno ancora convinto che, che in realtà sia viva e si trovi, sì, su un'isola da qualche parte.
2: Ma questo non solo lei,
1: appunto. No, pare si sia trattato di un errore medico. Pare che il suo dottore di fiducia gli avesse prescritto un farmaco che andava in contrasto con un'altra tipologia di farmaco che lei prendeva, e questo mix si sarebbe rivelato fatale. Sì. Sì, questo dottore aveva sempre negato ovviamente di aver prescritto quel farmaco che poi avevano ritrovato nel suo corpo nel momento dell'autopsia, però ci sarebbe questa ricetta firmata di pugno direttamente dal medico e quindi che sarebbe una sorta quasi di prova schiacciante, ecco, di quello che è successo.
2: E anche per celebrare questo centenario in 1037 con abiti bianchi svolazzanti, bellissimi, queste parrucche, no, biondo platino, il rossetto rosso fuoco iconico e anche il calice di Martini, no? E in mano si sono dati appuntamento in California, ripeto, 1037.
0: Cioè, sono tutte le sosie, no?
2: Tutti travestiti da Marilyn.
0: Uomini e donne.
2: E sono entrati nel Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della diva. Il record precedente, pensate, si fermava a 254 partecipanti. Quindi devo è stata celebrata.
0: Il tempo aumenta anziché diminuire.
1: Per forza, il tempo aumentano, e forse anche l'occasione per ricordare una figura fondamentale per la storia del nostro cinema, scomparsa oramai tanti anni fa. Si chiama Rosetta Calavetta, e voi direte chi è?
0: È
1: una delle più importanti doppiatrici, ed era quella che dava la voce a Marilyn Monroe. Okay. Racconta oggi Veronese, sempre sul Corriere, che aveva questo vezzo da diva. Lei recitava nel buio delle sale di doppiaggio sempre indossando dei guanti bianchi. Andava lì non solo quando faceva Marilyn, ed è stata una delle grandi voci del cinema italiano, oggi forse un po' dimenticate, che però, insomma, quando guardate quei film
0: come Gli uomini preferiscono le bionde o Come sposare un milionario,
1: o come Quando la moglie è in vacanza, per esempio, con quel celebre abito bianco tutto svolazzante di Marilyn, la voce che ascoltate in italiano è quella di Rosetta Calavetta.
2: Molto bene, 7:57 minuti, noi siamo quasi pronti per dare la linea alla redazione, a Giovanni Perria per il giornale orario delle 8. Si tornerà a riavvolgere il nastro su Power It's Estate ieri al centrale del Foro Italico di Roma. Collegatevi e scaricate, se ancora non l'avete fatto, la nostra app RTL 102.5 Play, perché lì potrete vedere sia lo show per intero sia quelli che sono i momenti salienti. Non è tutto, perché da questa notte è possibile votare per il tormentone estivo che volete poi portare alla vittoria, no? Sul palco dell'Arena di Verona il 1° settembre, quando si decreterà la canzone colonna sonora di questa stagione.
0: E allora le notizie con Giovanni Perria.
3: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: RTL 102.5 Time.
0: Sono quasi le 8 anche a Scurzolengo, in provincia di Asti.
5: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo

0: 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Medio Oriente in attesa di una risposta dell'Iran alla controproposta americana sul piano di pace tra Washington e Teheran. Continuano le schermaglie militari con attacchi incrociati. E allora, le ultime notizie con Massimiliano Mantiloni.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha riferito di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di controllo di droni a Goruk in Iran e sull'isola di Keshma. A loro volta i Pasdaran iraniani hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate a respingere attacchi missilistici e con droni. Sul fronte delle trattative si registrano condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio arricchito, Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Israele stringe la morsa in Libano, l'esercito ha conquistato il castello conteso di Beaufort e avanzato di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il segretario di Stato americano Rubio ha chiesto che Hezbollah cessi per primo gli attacchi, in cambio Israele fermerà l'escalation. Pronta la replica, inizino loro lo stop ai combattimenti.
2: E sul suo social Truth il presidente americano Donald Trump ha parlato del possibile accordo di pace con l'Iran. Teheran lo vuole davvero e sarà buono per gli Stati Uniti. Ai critici dico: sedetevi e rilassatevi, alla fine tutto andrà bene come sempre, ha scritto il capo della Casa Bianca. Voltiamo pagina, sospiro di sollievo a Cagliari dopo che è risultato negativo al test dell'Ebola il paziente ricoverato dopo il rientro da un viaggio in Africa. Lo sottolinea il Ministero della Salute, l'uomo rientrato lo scorso 30 maggio dal Congo era stato portato ieri in ospedale in biocontenimento dopo aver accusato alcuni sintomi. E ci sono volute 12 ore di lavoro per portare in salvo lo speleologo ligure di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garesse, in provincia di Cuneo. Alle operazioni hanno partecipato 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria. E ora lo straordinario successo di ieri del Power Eats Estatal centrale del Foro Italico di Roma, ci racconta tutto Luigi Santarelli.
4: 10 anni fa, nel 2017, il primo Power Eats Estate di RTL 102.5 era un'idea, un progetto, un sogno, quello di tornare a decretare insieme agli ascoltatori il tormentone dell'estate. E 10 anni dopo questo è diventato l'evento dell'estate che quest'anno, proprio per celebrare il suo primo 10° anniversario, ha scelto di raddoppiare e di ripartire ieri sera dalla capitale, da Roma, dal centrale del Foro Italico che da tempio dello sport, del tennis italiano e mondiale è tornato a essere il tempio della grande musica, quella di RTL 102.5, con il cast delle grandi occasioni, per una grande festa che ha aperto ufficialmente l'estate e ha inaugurato da questa notte la classifica Power Hits Estate di RTL 102.5, che settimana dopo settimana ci porterà il 1° di settembre all'Arena di Verona a scoprire anche quest'anno, come da tradizione, qual è il vero tormentone dell'estate. Luigi Santarelli, RTL 102.5, Roma.
2: E chiudiamo con lo sport. Il ciclismo si è concluso a Roma, il Giro d'Italia, l'ultima tappa è stata vinta da Milan. Vingegaard ha vinto invece la corsa, centrando così la tripla corona, dunque la conquista di Giro, Tour de France e Vuelta. E ora, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Paolo Corazzon, oggi più che mai tutta l'Italia pende dalle tue labbra. Buongiorno.
6: Metto giù, che responsabilità, siamo impazziti. Allora, intanto mettiamo le cose in chiaro: a giugno, bene o male, c'è sempre un temporale. Eccala. Questa è la tradizione popolare, quindi va rispettata, insomma, accettata. Perché effettivamente parliamo di temporali, caro Massimo, in arrivo sull'Italia, sono in atto oggi sulle regioni di nord-est in questo momento. Però anche il Levante Ligure e la Toscana hanno un po' di nuvole e oggi in giornata temporali in arrivo anche in Emilia-Romagna e nell'Italia centrale, specie versante adriatico, quindi insomma già ci sono zone dell'Italia che oggi non se la passano benissimo. Però il peggio purtroppo arriverà domani, giornata di festa sul nord Italia, domani giornataccia, perché arrivano temporali anche forti al nord, si rischia la grandine domani, quindi attenzione a dove parcheggiamo la macchina, insomma c'è purtroppo questo rischio per domani. Solo il nord, il centro-sud avrà un 2 giugno nel complesso.

0: beh, soprattutto al sud, però al nord rischia temporaloni forti che poi mercoledì si spostano verso l'Italia centrale. In compenso non farà tanto caldo, dai, vediamo il bicchiere mezzo pieno.
1: Non so
0: che ti devo dire, Massimo.
1: Non so se li hai convinti con questa
0: temo anch'io. Vabbè,
1: grazie a Paolo Corazzon di Trevi Meteo, torniamo a sentirci mercoledì, un abbraccio.
0: Grazie, ciao.
2: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti,
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della rete, con qualche eccezione. Sulla 9 Lainate Chiasso, per un'autovettura in avaria in galleria, ci sono 2 km di coda tra l'allacciamento con la A59 tangenziale nord di Como e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. E sulla A26 Genova Gravellona Toce si è formato 1 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce per un camion in avaria in galleria. Il traffico in questo caso defluisce su una sola corsia. Per il meteo, attenzione alla pioggia, sta cadendo sulla 23 Udine Tarvisio tra Udine Sud e il confine di Stato. Ricordo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità è di 110 km/h anche in presenza di asfalto drenante. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Eccoci qui, lunedì 1 giugno, 8 e 5 minuti, inizia una settimana, inizia il mese di giugno, sempre con i colleghi fino alle 9 con Massimo Nonigro e Enrico Galletti.
1: Parliamo anche di arte.
8: Parliamo di arte,
1: a nessuno sarà sfuggito, insomma, la viralità social che torna ogni volta che viene riesposta di Comedian, la famosa opera di Maurizio Cattelan. Ecco, sì. Che viene la banana che viene appesa al muro con lo scotch, vi ricordate, tanto se n'era parlato qualche anno fa, l'hanno esposta anche al Pompidou di Metz, siamo in Francia.
8: Ma è sempre la stessa opera?
1: È sempre la stessa opera.
8: Cioè lei che gira.
1: La banana cambia per forza.
8: Ah no, perché sennò marcisce.
1: Sarà il rotolo di scotch, immagino che sia la stessa. No, qual è il problema? Che se la fregano.
9: Se l'hanno rubata ancora.
1: L'hanno nuovamente. Pare sia l'opera d'arte più rubata.
8: Beh, c'è la banana, uno dice ho fame. Che vuoi fare? Ma che vuoi fare?
9: Quella è una banana iconica, l'hanno rubata. Tra l'altro posso dire facilmente replicabile se uno volesse, no? Così farne una versione, cioè, diciamo, casalinga.
1: Tu stai dicendo che se per esempio la galleria di turno ne mettesse un'altra, nessuno si accorgerebbe della
9: assolutamente
1: differenza.
9: Assolutamente no, dico che se uno la volesse a casa per qualche strano motivo,
8: se la fa,
9: può farsene una versione,
8: se la prepara, ma,
9: abbastanza very normal.
1: È la sacralità dell'aura della galleria. Basta. È un iconoclasta, scusate.
9: Francesco Gabbani e poi torniamo in diretta.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su RTL 102.5 alle 8:10. Allora torniamo a occuparci della situazione in Ucraina, del conflitto fra Russia e Ucraina, ma anche quelle che sono le prospettive europee. Capiremo anche come vengono accolte proprio in queste ore. Ci colleghiamo con Eleonora Tafuro dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Grazie per essere con noi e bentornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, allora possiamo non partire dalla situazione militare. Allora eravamo partiti qualche giorno fa raccontando di un violentissimo attacco russo, oggi sui giornali troviamo di invece un violento attacco in profondità nel territorio russo da parte dell'Ucraina, una sfida di droni, così la chiama la stampa per esempio questa mattina. A che punto siamo del conflitto? Qual è la parte più in difficoltà? Tanti dicono che Putin effettivamente non riesce davvero ad avanzare, questa situazione di stallo non è semplice.
1: Sì, esatto, Russia e Ucraina sono intrappolate in una dinamica di attacchi e rappresaglie, per cui per ogni attacco di una parte segue un violentissimo attacco dell'altra, ma la dinamica che risulta nuova rispetto a qualche mese fa è che l'Ucraina sembra, non dico essere in vantaggio, ma sembra aver recuperato terreno. Fino a pochi mesi fa veniva data per quasi per spacciata, ma adesso è riuscita a portare a termine degli attacchi a medio e lungo raggio che hanno colpito la Russia nel profondo, quindi che portano anche guerra direttamente nelle case dei cittadini russi. E questo è l'esempio che ha citato lei, appunto è un attacco che ha scosso anche l'opinione pubblica russa, un altro avvenuto solo qualche settimana fa ha colpito la regione di Mosca, quindi insomma l'Ucraina sta riuscendo anche a cambiare la narrazione che la vede non più come vittima ma come anche potenza che riesce a rispondere all'aggressione.
3: Allora Tafuro, le chiedo quali sono oggi i nuovi o magari sono sempre gli stessi gli obiettivi strategici dei due contendenti, cioè da un lato di Mosca, dall'altro di Kiev?
1: Beh, sicuramente ricordiamo che l'Ucraina ha subito un'aggressione, quindi l'obiettivo principale di Kiev è quello di recuperare quanto più territorio possibile, recuperare tutti i territori occupati è francamente una chimera, anche solo perché sono alcuni di essi come la Crimea o come altri alle altre quattro regioni annesse dalla Russia nel 2022 sono entrate proprio a far parte dello Stato russo, quindi sarebbe anche molto difficile per Mosca ammettere una sconfitta tale da dover restituire quei territori, però sicuramente far sì che la Russia termini la propria aggressione e che l'Ucraina abbia delle garanzie di sicurezza tali da scongiurare un futuro attacco è un obiettivo primario, no? Oltre a quello dell'integrazione europea. Per la Russia invece è il contrario, riuscire a mantenere i territori, riuscire ad avere un accordo di pace, tra virgolette, che equivale fondamentalmente ad una resa dell'Ucraina, perché la Russia vuole un'Ucraina debole, la vuole non integrata nel progetto, potenziali aggressioni future.
0: E intanto c'è un processo avviato che è il processo di partecipazione, di ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. Intanto ti chiedo come sposterebbe questo se si verificasse, se arrivasse

0: a compimento, come sposterebbe gli equilibri. E poi non possiamo non tenere conto delle parole che hanno fatto rumore ieri del ministro della difesa Crosetto, che ha escluso l'ipotesi di adesione definendola al momento troppo difficile.
1: Allora, l'adesione è un processo molto lungo e complesso. Quello che sta promuovendo l'Ucraina è parte dei leader delle istituzioni europee, un ingresso quasi immediato, addirittura si parlava del 2027, questo è proprio logisticamente impossibile, quindi bisogna un po' fare questa differenza. Un conto è il processo ucraino che va avanti in maniera lenta, anche per dare modo all'Ucraina di adottare delle riforme che sono che possono essere anche molto pesanti per l'economia, anche per i cittadini del paese candidato. E un conto è promuovere un ingresso che sia appunto così immediato e che non tenga conto di questi tempi tecnici. Nel caso l'Ucraina aderisse all'Unione Europea, chiaramente questo sarebbe un'ulteriore garanzia di sicurezza per Kiev, però è anche allo stesso tempo molto difficile che il paese possa aderire completamente all'Europa in uno stato di guerra attiva. Questo non è mai successo, perché ricordiamo Cipro, che è anche una parte occupata, la parte nord della Turchia, comunque non si trovava in una fase attiva della guerra.
0: Chiaro. E con tutti poi i risvolti economici che questo comporterebbe, che però un altro fronte che purtroppo oggi non abbiamo il tempo di approfondire, ma ci torneremo. Grazie Eleonora Tafuro dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale per essere stata con noi e per questa analisi. A presto, arrivederci.
1: Buona giornata, grazie.
2: Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio, Trump attende una risposta non prima di 3 giorni. Gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico.
3: Straordinario successo di pubblico con sold out alla centrale del Foro Italico di Roma ieri per il Power It's Estate di RTL 102.5. Durante la serata si sono esibiti sul palco tutti i più amati del panorama italiano, tra cui Achille Lauro con la sua sorpresa con i droni in cielo a comporre la scritta Roma. L'intero show è disponibile sulla piattaforma, sulla nostra app RTL 102.5 Play.
2: Cioè, il ciclismo si è concluso a Roma, il Giro d'Italia, l'ultima tappa è stata vinta da Jonathan Milan. Jonas Vingegaard ha vinto la corsa, centrando così la tripla corona, la conquista cioè nel giro di poco tempo di Giro, Tour de France e Vuelta.
3: 8:16, non ci sono altre notizie, adesso quelle di viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, un'unica eccezione arriva dalla 9 Lainate Chiasso, dove per un'auto in avaria in galleria appena rimossa rimangono 2 chilometri di coda tra l'allacciamento con la A59 tangenziale nord di Como e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Passiamo alla situazione meteo, qui vento forte è segnalato sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Attenzione poi alla pioggia, sta cadendo sulla 23 Udine-Tarvisio. Ricordo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità è di 110 km anche in presenza di asfalto drenante. Infine una previsione sulla 23 Udine-Tarvisio per lavori notturni. Chiuderà il tratto tra Gemonosoppo e Carnia verso Tarvisio dalle 22 di questa sera alle 4 di domani. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Oggi Maurizio De Giovanni, grande scrittore che ci capita anche spesso di avere ai nostri microfoni, è molto emozionato in tutte le interviste, tutti i giornalisti che lo hanno sentito lo raccontano come molto emozionato. Perché? Perché pensate, è stato contattato dal Quirinale, dice: quando mi ha chiamato Giovanni Grasso non ci credevo, mi hanno chiesto se volessi lavorare a un testo quadro sulle celebrazioni per gli 80 anni della nostra Repubblica. Wow. Ovviamente ha detto sì e pensate, ha detto che lo farà senza compenso, solo per celebrare la Repubblica.

0: qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Sombre con Back to Friends alle 8:26 minuti su RTL 102.5. Questa è Non Stop News e dedichiamo il prossimo spazio a prevenzione, ricerca e innovazione. Lo vogliamo fare presentandovi una particolare realtà, si chiama Fondazione Il Italia. Vogliamo anche capire di che cosa si occupa nello specifico. Buongiorno al direttore generale di Fondazione Il Italia, Laura Leonardis, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per questa importantissima opportunità.
2: Buongiorno, grazie a lei. Allora, che cosa fa? Entriamo subito nel vivo. Fondazione Il Italia nel nostro paese.
1: La Fondazione Il Italia è la fondazione italiana per la medicina di precisione, quindi per la prevenzione e la diagnosi e cura, appunto per la medicina di precisione. Siamo nati grazie a PNRR. E adesso, dopo 4 anni, abbiamo costruito una grande rete interregionale, quindi una rete nazionale che aggrega oltre 12 IRCS, diversi policlinici, 33 università e tantissime aziende, quindi un partenariato pubblico-privato che voleva dotare appunto l'Italia di un'infrastruttura unica che potesse consentire alla ricerca di diventare un vero driver di sviluppo per nuovi sistemi organizzativi e gestionali in grado di portare dentro gli ospedali in maniera organizzata e strutturata tutti i protocolli relativi alla medicina di precisione.
0: Che magari ci ricorda meglio proprio nel dettaglio, ce l'ha un po' citata, di che cosa si tratta questa medicina di precisione, in cosa consiste?
1: La medicina di precisione rappresenta la nuova frontiera della pratica clinica e della ricerca biomedica, perché è orientata a promuovere modelli innovativi di prevenzione, diagnosi e trattamento personalizzati. Questo paradigma si fonda sulla capacità di predire con maggiore accuratezza il rischio individuale di sviluppare una malattia e la probabile risposta a una specifica terapia, permettendo così di intervenire in modo più mirato ed efficace. A differenza della medicina tradizionale, la medicina di precisione adatta gli interventi clinici alle caratteristiche biologiche, genetiche, ambientali e comportamentali del singolo cittadino. Quindi le decisioni terapeutiche non sono più soltanto basate su una diagnosi clinica, ma vengono affinate integrando dati provenienti da analisi genomiche, informazioni sul suo stile di vita, parametri fisiologici e storia clinica. Quindi questo grazie anche allo sviluppo di questo approccio, e quindi che è reso possibile dalla crescente disponibilità di strumenti digitali, di soluzioni tecnologicamente avanzate come i Big Data Analytics, l'intelligenza artificiale e tutti gli strumenti di industria 5.0, quindi consentono oggi a tutto il mondo sanitario, quindi al mondo biomedico, di avere degli strumenti che possono potenziare la conoscenza, accelerare i processi di validazione e controllo dei test e ottimizzare l'efficacia delle decisioni cliniche.
2: Certo.
1: Cosa vuol dire anche in maniera semplice? Che ogni cittadino, quindi che sappiamo essere appunto unico, viene trattato in base alla sua unicità, e nell'ambito terapeutico questo consente di quanto più possibile di evitare delle terapie, diciamo, che non avranno effetto specifico su quel paziente.

0: paziente e quindi anche di evitare tutta una serie di effetti collaterali e quindi di terapie che potrebbero rivelarsi inutili su quel paziente.
1: Chiaro. La sfida ovviamente è quella che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale smettano di essere concetti di elite, ma diventino popolari, diventino davvero a servizio di tutti, sia nella prevenzione sia nella cura. Siamo già a buon punto al raggiungimento di questo obiettivo?
0: Sì, siamo a buon punto e guardiamo anche una prospettiva non soltanto italiana, ma guardiamola anche a livello europeo e a livello internazionale. Come Fondazione dell'Italia abbiamo viaggiato, sono circa 3 anni che stringiamo accordi di collaborazione con diversi centri importanti, quindi centri di medicina e precisione americani, cinesi, giapponesi, europei, anche per mettere a sistema modelli e strumenti organizzativi, in quanto l'Italia, se guardiamo l'Italia, a questo punto sì, ha sviluppato tante piattaforme, tanti protocolli che utilizzano l'intelligenza artificiale ormai nella corsia di ospedale. Sì. Quello che sicuramente manca in questo momento è una policy unitaria, quindi organizzativa, una struttura, un'infrastruttura unica che ci consente appunto di stare tutti insieme. Da un punto di vista di ricerca e sviluppo, la nostra fondazione interviene proprio su questo e di questo ringraziamo il Ministero della Ricerca che ci ha finanziato.
2: Certo.
0: E quindi, ma dobbiamo ancora lavorare molto, per fare un salto.
2: No, più che altro mi piaceva l'idea di questo vostro evento che avete organizzato proprio per raccontare questa prima parte del progetto. Ci ricorda quando è e com'è?
0: Sì, allora l'evento si svolge il 5 e il 6 giugno a Palermo. Avremo circa 300 persone in presenza e circa un altro tanto in da remoto, collegati da tutta Italia ma anche da diverse parti del mondo. Affrontiamo il tema dell'importanza della medicina di precisione e quindi del contributo che questa ormai scienza interdisciplinare apporta anche alle catene del valore di tipo produttivo su 4 tavoli di lavoro importantissimi, dove evidenziamo che cosa abbiamo fatto anche in termini di sviluppo di nuovi modelli organizzativi. Parleremo di quello che abbiamo definito le officine per la medicina di precisione, quindi questo garage in cui tutte le facilities italiane e tutti gli innovatori, tutti i ricercatori che vogliono trovare in un luogo fisico e digitale un punto di riferimento per avere supporto e sviluppare protocolli di medicina e precisione possono appunto riferirsi.
1: Certo.
0: Parleremo di tante cose, quindi spero che sul nostro sito è stato inserito il link per potersi collegare, quindi ci sarà una diretta attiva tutto il giorno e anche tutta la mezzogiornata del 6.
1: Molto
0: per cui
1: bene.
0: Spero che in tanti si collegheranno per sapere cosa facciamo.
1: Sì, insomma, ci ha dato anche questa informazione. Sarà possibile seguirlo da remoto, dunque questo aiuterà più persone ad esserci, nonostante magari la distanza da Palermo. 5-6 giugno, dunque, l'appuntamento è per quelle due date. Grazie a Laura Leonardis, direttore generale di Fondazione Heal Italia. Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: È stato portato in salvo lo speleologo ligure di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garese in provincia di Cuneo. Difficili le operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. Sono 42 i tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri. È negativo al test dell'Ebola il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro da un viaggio in Africa. Lo sottolinea il Ministero della Salute, l'uomo rientrato lo scorso 30 maggio dal Congo era stato portato ieri in ospedale in biocontenimento dopo aver accusato alcuni sintomi. Straordinario successo di pubblico con sold out al Centrale del Foro Italico di Roma per il Power Hits Estate di RTL 102.5. Durante la serata si sono esibiti sul palco tutte le voci più amate del panorama musicale italiano. È tutto per adesso, a più tardi.

0: Qui Saldavinci con poesia, e adesso l'abbiamo detto, quello di oggi rispetto al Giro d'Italia, lo spazio conclusivo, allora dobbiamo tornare dai nostri inviati subito. Paolo Pacchioni, ciao Paolo, benvenuto.
1: Sì, buongiorno. E dunque andate in archivio l'edizione 109 del Giro d'Italia, è tempo dunque di bilanci, il nostro pagellone. Allora, il voto più alto va naturalmente a Jonas Vingegaard, merita un bel 9 perché il danese era il grande favorito della vigilia, ha rispettato i pronostici, ha vinto in modo pieno, netto, convincente, 5 successi di tappa per lui, sempre in salita, e peraltro la sensazione di essere sempre il più forte, non ha mai avuto un singolo momento di difficoltà. Peraltro, avendo conquistato ieri il Giro, Vingegaard entra in quella ristretta elite di ciclisti che hanno conquistato tutti e tre i grandi giri, Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta d'Espagna. Un bel 7 va anche a chi è salito con lui sul podio, l'austriaco Galla secondo, l'australiano Hindley terzo, però bisogna dire che non hanno mai dato l'impressione di poter insediare Vingegaard. Un 7, ma diciamo anche un bel 7,5 a Giulio Ciccone, perché ha portato per un giorno la maglia rosa e si è tolto questo sfizio, e poi ieri a Roma ha festeggiato la conquista della maglia azzurra, cioè quella che contraddistingue il leader della classifica degli scalatori. Una soddisfazione per cancellare un po' di amarezza per un paio di vittorie di tappa sfumate proprio nel finale. Invece tocca dare un'insufficienza a Giulio Pellizzari, era partito con grandi ambizioni, era la speranza del ciclismo italiano, veniva considerato addirittura un possibile rivale di Vingegaard per la vittoria finale o quantomeno per il podio, invece il marchigiano è naufragato, però insomma è giovane, ha ancora tempo per imparare e rialzarsi. Ha invece evitato l'insufficienza proprio all'ultimo, un po' come se fosse l'ultima interrogazione, Jonathan Milan. Ieri ha portato a casa una bella vittoria di tappa sul traguardo conclusivo di Roma, una volata imperiale con la quale ha cancellato la delusione della mancanza di successi nella prima parte del Giro d'Italia. Per Jonathan Milan un bel 6,5. Però vorremmo poi assegnare un 10 alla bellezza dell'Italia, che ancora una volta il Giro ha toccato in modo veramente capillare, e un 10 anche a tutti coloro che lavorano magari dietro le quinte per far muovere questa gigantesca e meravigliosa macchina che è il Giro d'Italia. Grazie davvero a tutti loro, grazie a voi per averci seguito in questo giro, alla prossima.
2: Grazie a te Paolo, ma il Giro continua, o meglio ne parte uno nuovo, il Giro d'Italia Women, il Giro femminile. Abbiamo due inviate che ci accompagneranno in questo racconto, allora cominciamo con Ludovica Marafini. Ciao Ludovica.
3: Buongiorno a voi. Ieri la seconda tappa completamente veneta, 156

0: chilometri da Roncade a Caorle, anche stavolta un tracciato pianeggiante che ci ha regalato un arrivo in volata. La prima a tagliare il traguardo è stata Elisa Balsamo, che ha preceduto l'irlandese Lara Gillespie e un'altra azzurra, Chiara Consogni. La maglia rosa è rimasta quindi sulle spalle di Balsamo. Ma guardiamo ad oggi: le atlete partiranno da Bibione nel Veneziano e arriveranno a Buia, paese in provincia di Udine, in cui tra l'altro è cresciuto proprio il citato Jonathan Milan. Nella seconda parte il tracciato qui si fa più impegnativo, in particolare con la scalata di Monte Nars, che potrebbe essere occasione per far scattare una fuga. Vi facciamo sentire come ne ha parlato proprio Elisa Balsamo ai nostri microfoni.
1: Sarà una tappa impegnativa sul finale, però come avete potuto vedere una squadra molto forte che mi supporta, quindi siamo fiduciose e poi vedremo domani di dare il massimo.
0: Vi racconteremo tutto, appuntamento per la partenza alle 13.30 in Piazza Fontana a Bibione. Per il momento è tutto, a voi.
2: Grazie alla nostra Ludovica Marafini. Hai detto vi racconteremo, perché non smetteremo di raccontare anche il territorio. Allora torniamo ad ascoltare Valentina Iannicelli, buongiorno.
3: Buongiorno. La tappa del Giro Women ha preso il via da Roncade, in provincia di Treviso. Si tratta di una piccola località nella pianura veneta che ha segnato però un punto fondamentale nella storia della motorizzazione italiana. Tra leggenda e realtà, infatti, si racconta che qui un genio dell'ingegneria ottocentesca inventò la prima automobile a quattro ruote del nostro paese. Carlo Menon, che peraltro è celebrato con un busto nel centro di Roncade, mise un motore rudimentale ad una carrozza di quelle che tradizionalmente trainavano i cavalli, e poi ha aggiunto un volante e lo ha collegato alle ruote. Così sperimentò questo strano mezzo per le strade del paese nel 1895. Quest'auto pionieristica destò grande curiosità e molti interrogativi da parte di chi la vide per la prima volta, ovviamente, tanto da guadagnarsi il simpatico nome di vetturetta rebus. L'arrivo della frazione è stato nel borgo di Caorle, una località non lontana da Venezia, caratterizzata soprattutto da edifici bassi e coloratissimi, e poi il duomo romanico di Santo Stefano in pietra con un alto campanile circolare che svetta proprio a ridosso del lungomare, molto affascinante. E per chiudere vi ricordo che i panorami e il patrimonio culturale del nostro paese possono essere preservati grazie all'Art Bonus. Privati e aziende possono effettuare una donazione e poi scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutte le informazioni vi rimando al sito artbonus.gov.it.
4: E allora, domani. Grazie Valentina Iannicelli. Appunto, a domani per raccontare tutti i giorni questo bel territorio Italia.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Sul suo social Truth, il presidente americano Donald Trump ha parlato del possibile accordo di pace con l'Iran. Teheran lo vuole davvero e sarà buono per gli Stati Uniti. E ai critici dico: sedetevi e rilassatevi, alla fine tutto andrà bene. Come sempre, ha scritto il capo della Casa Bianca.
1: È negativo al test dell'Ebola il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro da un viaggio in Africa, lo sottolinea il Ministero della Salute. L'uomo, rientrato lo scorso 30 maggio dal Congo, era stato portato ieri in ospedale in biocontenimento dopo aver accusato alcuni sintomi.
0: Ed è stato portato in salvo lo speleologo ligure di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Difficili le operazioni di soccorso a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. Sono 42 i tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri.
2: 8:50 minuti, rieccoci in diretta. Allora, l'ultimo spazio di Non Stop News, come sempre, lo dedichiamo ai principali fatti del giorno. Dobbiamo riavvolgere il nastro anche per quella che riguarda l'attualità che ci porta all'estero. Dunque, in Medio Oriente, in primo piano oggi sui quotidiani c'è questo: la morsa di Israele in Libano, un Libano del sud che viene descritto come tagliato in due. Allora, c'è una bella analisi oggi sulla stampa di Francesca Mannocchi dal titolo: Israele forza i confini in Medio Oriente, esposto anche quelli della diplomazia. Prendo un po' di dati, Mannocchi spiega: dal 17 aprile, giorno in cui il cessate il fuoco è entrato formalmente in vigore, almeno 3.355 persone sono state uccise, quindi una situazione dove sì, c'è il cessate il fuoco, però fino a un certo punto. Parla di Israele come appunto di un esercito che fa un'avanzata che si inserisce nel contesto regionale più ampio, che ha aperto per Netanyahu una finestra che vale più di qualsiasi accordo diplomatico, ovvero la possibilità di ridefinire il confine settentrionale di Israele in assenza di questa deterrenza iraniana che in questo momento è un po' appunto in difficoltà. La domanda che si fanno tanti analisti geopolitici è quanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran possa a un certo punto ricadere, influire su quello tra Israele e Libano e viceversa, no? Quindi nel momento in cui ci dovesse essere un accordo, quello che stiamo aspettando da giorni, Stati Uniti e Iran, comprenderà anche un cessato il fuoco in Libano? Questo ovviamente ancora non lo sappiamo.
1: E in tutto ciò si è aperto il mese di giugno, rientriamo in Italia perché va cerchiata sul calendario una scadenza che è quella del 6 di giugno. Scadrà la proroga del taglio delle accise, si parla ovviamente di carburanti, ormai se ne parla da tempo, e è una partita, quella del taglio delle accise, dello sconto sulle accise, che resta estremamente aperta, perché a pochi giorni dalla scadenza si moltiplicano, no, quelle che sono le valutazioni che vengono portate avanti da un po' su costi e benefici di un nuovo eventuale, a questo punto non sarebbe scontato, non sarebbe automatico, intervento sui carburanti. E di questo ovviamente continueremo a parlare, perché insomma ci si divide, no, anche l'opinione pubblica si divide. È vero che gli sconti generalizzati sono quelli che si vedono alla pompa nel momento in cui uno va a fare il rifornimento e danno anche l'illusione di un contenimento dei costi. È anche vero che quando poi scadranno, e prima o poi si arriverà a tutto questo, noi vedremo dei prezzi di carburanti che saranno adeguati al momento, e dunque forse ci faranno anche un po' impressione, perché evidentemente non terranno conto degli sconti operati. Vedremo e racconteremo che cosa succede.
0: Anche questo, naturalmente. Quindi in questo momento tutta l'attualità, queste sono, diciamo, le principali notizie che abbiamo voluto approfondire ulteriormente in questo spazio dedicato all'attualità. E a questo punto il nostro finale in musica.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:53 minuti, allora è la gran finale di oggi. Con chi? Con chi?
0: Vabbè, io rinascerò. Lo lasciamo dire agli ascoltatori.
2: Posso dire che è uno dei pezzi più struggenti, anche un po' più parodiati, devo dire, però rimane sì, un grande classico della storia della nostra musica. Cervo a primavera.

0: Vi ho visti, l'avete cantata tutta fino alla fine, bellissima, con questo finale io rinascerò. Riccardo Cocciante, Cervo a Primavera, musicalmente chiude l'edizione di oggi di No Stop News.
1: E allora grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, oggi puntata bella ricca anche di sport, ci siamo collegati con il nostro inviato speciale Max Biaggi, abbiamo parlato ovviamente della MotoGP e poi con Pacchioni, Marafini, Iannicelli, tridente d'attacco per Giro d'Italia e Giro d'Italia Women, Marafini, Iannicelli che torniamo a sentire anche domani, poi abbiamo parlato di turismo con Vittorio Messina, presidente di Asso Turismo, devo dire un anticipo d'estate quello che stiamo vedendo in questo ponte, niente male, e poi grazie a Leonora Tafuro dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
2: E allora ringraziamo i nostri registi Ricky Aristarco e Pio Ingegno a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma e a voi per averci seguito, ovviamente con un invito, se vi siete persi o volete rivedere la serata di ieri Powerhits Estate dal centrale del Foro Italico di Roma, ecco, scaricate la nostra app.
0: Assolutamente, lo vedete comunque su RTL 102.5 Play e domani giornata un po' speciale, lo anticipiamo, no? Perché
2: sì,
0: è il 2 giugno e quindi faremo forse anche qualcosa di molto particolare dedicato a questo.
2: E allora grazie a Giusy Legrenzi.
0: Naturalmente a Massimo Lonigro.
1: Grazie a Enrico Galletti.
2: E a domani.
0: Ciao. Sono quasi le 9, anche a Ostiano, in provincia di Cremona.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nonostante il dialogo di pace tra Washington e Teheran, non si placano le schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Ci sono stati attacchi incrociati nelle ultime ore. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Le trattative per la pace nel Golfo avanzano a rilento con il presidente Trump che ha posto condizioni più dure all'Iran nella controproposta americana, chiesti impegni su nucleare e uranio arricchito. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Nuove schermaglie militari all'alba, missili e droni iraniani contro il Kuwait, mentre il comando centrale degli Stati Uniti fa sapere di aver colpito nel fine settimana radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. A loro volta i Pasdaran hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Israele ha tagliato in due il Libano, ha conquistato il castello di Beaufort e ha avanzato di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il segretario di Stato americano Rubio cerca di mediare e ha chiesto che Hezbollah cessi per primo gli attacchi, in cambio Israele fermerà l'escalation. Pronta la replica, inizino loro lo stop ai combattimenti.
5: Ci sono volute decine di soccorritori e 12 ore di lavoro per portare in salvo lo speleologo di 20 anni rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Il giovane è stato liberato dal masso che gli bloccava una gamba e riportato in superficie in un'operazione estremamente complicata per la profondità della caverna. E ora parliamo di musica e del Powerhits Estate che ieri ha entusiasmato il pubblico al centrale del Foro Italico a Roma, e su RTL 102.5 sentiamo Luigi Santarelli.
7: L'estate ora è ufficialmente iniziata. Il Powerhits Estate di RTL 102.5, che da 10 anni ormai è abituato a eleggere il tormentone dell'estate, quest'anno raddoppia per celebrare il suo primo 10° anniversario ed è ripartito proprio dalla capitale d'Italia per aprire la stagione più calda e inaugurare la classifica Powerhits Estate che da oggi, settimana dopo settimana, ci porterà alla serata finale del 1° di settembre all'Arena di Verona, in cui anche quest'anno, come da tradizione, scopriremo, grazie anche ai vostri voti, qual è il vero tormentone dell'estate. Una grande festa ieri sera in un centrale del Foro Italico sold out come per le grandi occasioni, con il cast delle grandi occasioni. Una serata già da rivivere in pieno su RTL 102.5 Play. Luigi Santarelli, RTL 102.5 Roma.
5: E prima di chiudere i numeri della Borsa di Milano, apertura negativa questa mattina per il FTSE MIB, meno 0,08%. Ora, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Vanessa Minotti, giornata odierna che sarà caratterizzata da un calo delle temperature su parte del centro-nord, clima comunque per il momento ancora caldo ed estivo, con però appunto un impulso instabile che si concentra sulle regioni di nord-est e anche su parte del centro Italia, con fenomeni a tratti anche a carattere di temporale. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
9: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
10: e mantiene ossa sane e forti
11: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Buona digestione, ossa forti
9: e ti mantiene giovane.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete con qualche eccezione. Sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in avaria. C'è un chilometro di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. E sulla 10 Genova-Savona ci sono code tra il bivio per la A26 dei trafori e l'uscita di Genova Pra in direzione di Genova per problemi al porto PSA di Genova Pra. Per il meteo, vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Attenzione, poi la pioggia sta cadendo sulla 23 Udine-Tarvisio. Ricordo che in questi casi il limite massimo di velocità è di 110 km/h anche in presenza di asfalto drenante. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Buon 1° giugno, è lunedì, 9:05, sigla Ricuzzolo.
1: Vai.
0: We are family, buondì.
2: Come on.
3: Manu, Luca, Sara, Jay, Nana.
0: Come Nanna, cioè giuro, mi dire che oggi Giulia Laura
2: sì,
0: si riposa,
2: allora non è Nanna ma è proprio Nanna nel vero senso della parola, perché dopo la Power East di ieri sera a Roma sarà dormendo.
1: Altro,
2: ma che
1: cari
2: spettacolo,
1: amici,
2: che
1: cari
2: spettacolo.
1: Amici, direttamente dal palco del Power East estate, l'uomo certo, che ha scaldato la folla, se brava, l'avete vista così calda sì, sul
0: era
1: gli spalti, era merito di Carocci.
0: Sì. No, non solo mio, anche degli altri, ma... Cianna, Edo e Amelia. Comunque, raga, è andato tutto bene, molto figo, sì, ne parliamo tra poco. Buongiorno a Ricky, Pio, Luca, Sara e Jay, quindi un paio d'ore riparte la settimana della famiglia.
2: Esatto, esatto, insieme in questa settimana strana che per voi disgraziati all'ascolto è una settimana corta, però siccome avete anche molto tempo a disposizione, certo, visto che ieri sera c'è stata la Power Eats estate 2026, sì, sì, partita da Roma, il primo appuntamento
1: primo
2: della
1: dei due.
2: Oh, esattamente, avete tempo, scaricate l'app se vi siete persi qualcosa ieri sera.
3: È
2: mi
3: stato
2: raccomando,
3: bellissimo, meraviglioso proprio, ma la scenografia, la conduzione proprio.
1: Poi,
3: bellissimo.
1: Avete sentito Giulia Laura Abbiati, cioè si sentiva proprio il tono colloquiale della famiglia mentre
0: sì,
1: conduceva il programma.
0: È merito nostro, quello vogliamo dire.
1: Esatto.
0: Giulia,
1: sì,
0: ringrazio.
1: Esatto.
0: Senti, no, visto che da a questo punto da ieri è partita la gara, insomma, per
1: certo,
0: cercare di eleggere
1: sì,
0: poi il tormentone, se voi intanto volete, invece l'ascolto, iniziare a segnalarci la vostra preferita, così insomma, con curiosità vi leggiamo.
1: Comunque,
0: no? chi potrà vincere.
1: Riguardatevi tutto, insomma, sulla nostra applicazione e anche sul sito di RTL 102.5.
2: Esatto, esatto, c'è modo di rivedere tutte cose, di appassionarsi ai tormentoni di quest'estate. Jay?
3: Non si può iniziare senza questo, perché è lunedì, it's Monday, happy Monday, yeah!
0: No, no, no.

0: fare sulle mani qui, no, eh?
1: Beh, non lo so, perché è un po' in minore. Spingo. Questa.
0: Spingo.
1: Non lo so, però. Tiziano Ferro, 9:14, lunedì 1 giugno, buongiorno da tutta RTL 102.5, che vive un po' una giornata tipo, come posso farvi capire?
2: The day after.
1: Sì, il giorno dopo un matrimonio. Ecco, il giorno dopo il matrimonio c'è quel momento di riprendersi, sì. E noi la stiamo vivendo.
0: E rivivi
1: un po'
0: tutti i momenti più belli, come potete fare voi. Luca, vuoi spiegare come?
2: Allora, potete andare su RTL 102.5, andare a raggiungere play.rtl.it oppure scaricare la nostra applicazione. C'è proprio una sezione dedicata a Paurizio. Estate potete rivedere tutte le performance di ieri sera. Dai, uscite. Ma la vostra performance preferita.
0: Anche Carocci in action.
2: Allora, Carocci in action, purtroppo non ci ha firmato la liberatoria. Non ha voluto.
0: No, ma anche perché, cioè, lui è perché oggi è stanco, perché è l'unica volta che nella sua vita ha lavorato. Cioè, lui quando viene qui nella famiglia non è che fatica, però sabato e domenica per la Power Eats, fare il pre-show e scaldare giustamente il pubblico della Power Eats è tanta roba, no? Vabbè, diciamo che come apre la pista Manu non lo fa nessuno.
1: Diglielo un po', diglielo un po'. Allora, insomma,
2: lui apre la pista e poi qualcun altro arriva e corre. No?
1: Ma senti, smettete di fare i simpatici. Parte il 10° anno del Power Eats estate. Sì. Io ho fatto i compiti a casa e mi ero fatto un po' i vincitori, no, degli ultimi anni. Prenderei solo gli ultimi 5 per esigenze di tempo. Nel 2020 vinse Karaoke Bundabash.
0: Ci come sei? No, okay. Certo.
1: Poi Karaoke, poi ma stasera Mengoni, La Dolce Vita, Fed, Stananai, Mara Sattei, Italo Disco nel 2023, la volete cantare?
0: Sì, Italo Disco.
2: Pizza.
1: Okay, sì. 2024, Tananai, Annalisa, Storie Brevi, e poi lo scorso anno Alfa e Manu Ciao. Questo per dirvi i tormentoni degli anni passati. Ora noi vogliamo capire nel 2026.
0: Sì, perché ufficialmente si può votare, certo, da stanotte oggi. Praticamente sì, si può votare, quindi se vogliamo iniziare a annusare un po' il profumo di questo tormentone, 378 378 1025.
2: Ma vogliamo anticipare il tormentone o secondo voi dire qual è stata l'esibizione migliore ieri sera, la più bella?
0: Vabbè, può darsi che le due cose possano in qualche modo coincidere, insomma, fate voi. Ecco, vorremmo sapere quale potrebbe essere la regina di quest'estate, così guardando lungo.

0: Conan Gray in diretta RTL 102.5. Buongiorno dalla famiglia, sono le 9.22, tutto va bene, the day after.
1: Sì, in tutto questo non abbiamo ancora saputo indiscrezioni, cioè Emanuele Carocci, no?
2: Certo.
1: Poi è quello che ha lavorato meno, perché ha fatto il pre-show, poi ha finito.
0: No, sì. Ho fatto anche le interviste io, scusate.
1: Sì, ma questo prima, invece io vorrei sapere nel backstage, capito, che cosa è successo, le cose, le gossip.
2: Cioè, no, no? Domanda, Charlotte ti ha chiesto di me?
0: Allora, ho intervistato Charlotte Cardin, Excusez-moi, je ne parle pas le français, eh? E lei mi ha detto che Charlotte Cardin è l'esatta pronunciation.
1: Hai
0: quindi
1: visto?
0: Voglio dire, era in questo modo.
1: Sì, ma aspetta, cioè, allora, tutto questo è successo alla Power East Estate di ieri sera a Roma.
0: Lei.
1: Emanuele è emozionato, ma bisogna vedere come lo ripeti tu quello che ha detto lei.
3: Certo. Ma no, scusa, ma l'hai intervistato in francese, italiano o inglese?
0: No, l'ho intervistato insieme a Benedetta Mannucci dicendo io non parlo bene, quindi c'è lei. Io ti dico solo ciao e poi farà la
2: parte. C'era solo una parola di troppo, io non parlo.
0: Senti, poi attenzione, saluti a Gigi D'Alessio. Che mi ha detto, comunque io seguo la famiglia, tu sei quello che si collega da lontano, vero?
2: Bravo Gigi.
1: Sì, ma quindi prima di salire sul palco a te lui ti ha detto no, non mollare mai.
3: Bravissimo, ha fatto un medley fantastico.
1: Grande lui.
2: Allora, in tutto questo, qual è stata la vostra esibizione preferita di ieri sera? Chi vincerà a Power It's Estate?
1: Qui è difficile, difficile. Allora, con un occhio aperto e uno chiuso, perché disgraziati voi state facendo il ponte, quindi in tanti, sono in tanti a non lavorare, fatecelo sapere se avete voglia, anche con un bel vocalino dove sentiamo la vostra voce al 378-378-1025. E si continua a stare insieme con la famiglia, anche oggi che ponte!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
13: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile.

0: imbattibile. Tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinata!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Drop Disco Machine, prima la nuova di Rama, 9.32, dai buongiorno e buon lunedì primo giugno con... Ci sono un po' di vocali, sì, ho capito bene, sì, ragazzi? Sì. Vai.
1: Ciao amici, ciao. Sono Rita e mi tenete compagnia da più di 20 anni. Insieme a Stefano, mio compagno, stiamo andando a Sirmione. Faremo una breve crociera sul lago e poi andremo a Limone sul Garda. Rientriamo domani. Grazie, bello, per tenerci compagnia. Un bacione a tutti voi.
0: Ciao ragazzi. Ciao.
2: Avete,
0: ciao,
2: tutto il tempo per riguardare Power Hits estate tra oggi e domani.
3: È vero, è vero. App, scaricate l'app, tac, vai.
4: Famiglia, buongiorno. Buongiorno. Ma quanto bella e brava è Annalisa. Sì. Comunque mi piace molto anche la Brancale. Ciao ciao.
3: Sì, ma insomma, questo per dire che stanno arrivando messaggi scritti, vocali, in riferimento all'esibizione di ieri sera, per esempio Achille Lauro ci hanno segnalato, Madame Arisa, ancora Biagio Antonacci.
2: Biagio Antonacci,
5: Biagio Antonacci è stato Gaia, spettacolare. Vero. Lui non so cosa, è un mostro sul palco, veramente bravissimo.
2: Secondo me ieri è una stata una serata Gaia.
3: E basta.
2: Cioè, devo dire che Gaia è stata molto brava.
3: Basta, brava Gaia. Sempre. Poi brava, ma poi con questa eleganza sexy. Vabbè. Insomma, continuate a farci sapere il vostro tormentone se avete voglia, 378-378-1025 per quest'estate 2026. Nel frattempo, visto che ci mandano anche i messaggi di gente che è fetenti.
0: Fetenti. Stanno in vacanza, fagli vivere un po' la vita.
3: State ponteggiando e allora così, sono 14 milioni gli italiani, giustamente sarete anche tanti a seguire RTL 102.5. 14 milioni in viaggio, sì, ovviamente, mentre, con la macchina soprattutto.
5: Mentre state in macchina, mi raccomando, guardate il Power Hits.
0: Sì. Ma no, stanno guidando. Fermati un attimo. Non è che lo devi sempre dire.
5: Vabbè,
0: sennò poracci.
5: Scusate, ma non c'è uno in macchina, saranno 4-5 in macchina.
2: Passeggeri in macchina, non parlate a quello che guida, fatelo faticare, fatevi fatti vostri, non rivolgetevi la parola e guardate Power Hits estate.
3: Sì, e fateci venire anche un po' di invidia, visto che siete in giro, noi qua stiamo. Mandateci le fotine, va.

0: Super elegante la musica di Sienna Spyro, ritrovati in questo lunedì 1 giugno 9.37 su RTL 102.5. Allora amici, abbiamo un po' di vocali che ci inviate, sia di persone che vanno in vacanza sia persone che dicono allora sono poverizia, lo stavo dicendo. Chi è?
1: Buongiorno famiglia Giù al Nord, sono Enzo da Napoli.
0: Buongiorno.
1: RTL anche mia. Volevo dirvi per il ponte, a parte prima di tutto complimenti per ieri sera, serata stupenda, anche vista in televisione, ma va bene così. Per il ponte invece sono affaticato. Buona giornata a tutti.
2: Quindi, qualcuno che appunto, lavora.
3: Sì, sì, ce n'è che lavorano, cioè, ovviamente.
2: Chi altri?
4: Buongiorno RTL. Io oggi purtroppo al lavoro, vi ascolto dall'hotel in cui faccio la receptionist. Grazie per tenermi in compagnia in questa giornata in cui tutti sono in giro al mare fuori e io invece qua al lavoro.
0: Un abbraccio al mondo dell'hotelleria, avendo avuto Pio Pa che l'ha fatto per tanti anni, conosco che
3: sì,
0: si lavora sempre.
3: Sì, questo è il periodo più faticoso poi in assoluto. Sì, sì.
2: Chi altri? Chi altri?
5: Ciao, io e Carlo stiamo tornando da 4 giorni a Riccione. Ieri sera il Power Hit è stato magnifico e il nostro vincitore, diciamo, il nostro tormentone, pensiamo possa essere Summer Punk di Gabbani.
3: Ah, sì.
5: Ciao ciao.
2: Ci sta, ci diamo
3: vuoi
2: un altro?
3: Vuoi fare l'accento, ma...
6: Famiglia, buongiorno. Chiamo dalla provincia di Treviso e vi sto ascoltando in macchina mentre faccio il ponte a quello che porta Belluno, perché per lavoro sto, ecco, mi sto dirigendo là. Ecco.
3: È un altro ponte, diciamo.
7: RTL 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è

0: ma termina martedì.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia! RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo,

0: In Liga 9.50 in diretta RTL 102.5. Buongiorno, buona mattinata, buon primo giugno, inizio d'estate. È il primo giugno, dobbiamo aspettare il 21.
1: Allora diciamo, cioè, sai quello meteorologica d'estate, cioè, però ufficialmente possiamo dire che quando giugno, c'è la Power Hits estate, cioè inizia e finisce, cioè noi siamo l'inizio e la fine, è così.
2: Esatto, cioè l'alfa e l'omega. Andiamo.
3: Ciao Mitica Radio, sono Enrichetto da Carcere. Ieri sera il Power Hits è stato stupendo. Le mie preferite sono, vabbè, la mia paesana Annalisa di Carcere, Dito nella Piaga e le bambole di Pezza. Buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ha fatto il trittico proprio, ancora?
0: Sta.
1: Dai.
4: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
4: Sto lavorando tristemente. Ma mi sono persa il Power Hits estate. Dove lo recupero? Aiutatemi. Brava.
0: Bella domanda,
1: non
0: Luca.
2: Allora, applicazione RTL 102.5 Play oppure play.rtl.it, trovi tutte le esibizioni, anche la versione integrale.
1: Oh, e poi ve lo ripetiamo dopo se volete. A richiesta, cioè basta che chiedete una cosa, noi vi diciamo tutto, non vi preoccupate.
5: Io poi che l'ho visto live vado a rivederlo.
1: E certo, sempre. Ancora messaggi.
6: Buongiorno RTL, sono Nadia da Bergamo. Cosa c'è di più brutto nell'essere a casa per il ponte ma essere bloccati con la sciatica?
0: Aia,
6: buona giornata a tutti, ciao ciao.
1: Aia. E
0: la sciatica è brutta,
1: anche perché tendenzialmente la sciatica non ti passa in due giorni, diciamo.
5: Ma lì non si può mettere la pallina sotto la schiena?
0: La pallina. Questa è il rimedio di Jennifer, la pallina sotto la schiena.
5: Sì, massaggi la schiena, vai su e giù sulla pallina.
1: Jay, quando
5: ti stendi
0: aspetta, su e giù sulla pallina deve fare.
5: Ti stendi il nervo.
2: Vabbè, allora, Nadia, non so.
1: No, posso dire io?
5: A me funziona.
1: Non lo fare, per favore, lascia stare.
2: Ce la facciamo sentire ancora uno?
0: No, a me piaceva la pallina.
7: Volevo dirvi che io sono come la receptionist, sto lavorando anch'io.
0: Brava.
7: Ciao ragazzi, e sono al mare.
2: Sì, però a Nettuno c'è il mare, quindi voglio dire.
1: Vabbè, tu dici finisci di lavorare tu e si fa il bagnetto.
2: Certo.
1: Può essere anche. Oh, ma c'è Bob Sinclair, il paritetico di Emanuele Carocci.
5: Sulle mani.
0: Paritetico.

0: lei.
1: Fondamentale.
2: La fine è proprio... Va bene, Pezzone, che già hai voluto ascoltare. L'hai sentita bene la canzone? Possiamo parlare ora.
3: Ma che musica abbiamo, signori? Veramente allora, sempre. Fantastico.
0: Diciamo che è pericoloso mandare in onda il vocale dopo questa canzone. Però no, sei sicuro, Luca?
1: No, il tema è che insomma, Jennifer Pressman dà delle informazioni medico-scientifiche. Attenzione.
0: No, ma per me funziona. Per altri non so.
1: Sentite.
4: Ciao, la pallina funziona solo sulle contratture. Ciao.
0: Allora, intanto facciamo riferimento alla sciatica, la mia che prima sta facendo il ponte, c'è il problema della sciatica. Jay giustamente diceva, nel senso, c'è una pallina di quelle, sai, un po' bitorzolute, che servono apposta.
3: Ma una pallina da tennis?
0: No, no, ma ci sono quelle apposta che si passano sulle contratture, però sui nervi, attenzione. Poi se volete dei consulti a pagamento io ci sono, mi
2: medicina
0: chiamate.
2: Medicina 33, qua la famiglia diventa...
0: No, però bello anche il messaggio di un amico che ha detto, per farsi passare la sciatica basta darsi una martellata sul piede. Il dolore del piede, la martellata è così forte che la sciatica non...
3: Che non cammini più. Però.
2: Beh, non lo fate a casa, è una battuta, la voglio dire.
0: Buongiorno anche a Val Liona, provincia di Vicenza, sono le 10.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Lunedì 1 giugno, buona giornata e bentrovati da Enrico Galletti. Si è aperta la settimana dei festeggiamenti degli 80 anni della Repubblica e poco fa il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. Il 2 giugno del 46 il voto del popolo italiano dopo il ventennio fascista ha segnato una svolta nella storia del nostro paese, ha scritto il capo dello Stato. Domani la deposizione della corona d'alloro al Milite Ignoto, poi la parata ai Fori Imperiali di Roma. È rimasto intrappolato per 12 ore a 120 metri nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il giovane speleologo, bloccato a causa di un grande masso che gli impediva di muovere una gamba, è stato tratto in salvo questa mattina alle 5:40. L'operazione ha visto impegnati 42 tecnici operatori. Allora sentiamo Daniele Fontana del soccorso alpino e speleologico.
2: Il ragazzo è stato portato a valle e dopo un lungo lavoro durato circa 12 ore, 40 soccorritori al lavoro, sono entrati in grotta 20 persone. Il ragazzo è stato estricato, gli è stato tolto il masso dal piede che lo bloccava, che lo teneva bloccato all'interno della grotta, e dopo circa 3 ore di progressione dalla grotta è riuscito ad uscire.
1: Ora uno sguardo alla borsa, all'andamento dei mercati, ci colleghiamo con Marco Castelletti.
3: Buongiorno. Apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB si attesta intorno alla parità, allineato col FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chips si distinguono Saipem più 2,28 e Prismian più 1,31. In controtendenza Avio meno 3,60 e Montepaschi meno 0,9. Invariato lo spread BTP Bund che si attesta a 72 punti. In aumento infine il petrolio a $94 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Grazie, un grande successo di pubblico con sold out al centrale del Foro Italico di Roma ieri per Power It's Estate di RTL 102.5, le coreografie con i droni, poi tutti gli artisti dei tormentoni sul palco. Buona la prima dunque per un evento che ora guarda al gran finale del 1 settembre all'Arena di Verona. Tutto lo show è disponibile anche on demand su RTL 102.5 Play. Infine lo sport, il ciclismo, Giro d'Italia Women, oggi la terza frazione da Bibione a Buia, ieri Elisa Balsamo ha vinto in volata la seconda tappa. È davvero tutto, ci fermiamo qui, adesso linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti di viabilità.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete con qualche eccezione. Sulla A10 Genova-Savona ci sono code all'uscita di Genova-Prada, entrambe le provenienze per gli autotrasportatori diretti al porto di Pra. E sulla A4 Milano-Brescia per il traffico intenso, code tra Trezza e Capriate in direzione di Brescia. Passiamo ad una previsione sulla 23 Udine Tarvisio per lavori notturni, chiuderà il tratto tra Gemonosopo e Carnia verso Tarvisio dalle 22 di questa sera alle 4 di domani. E per il meteo, vento forte segnalato sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie sui viadotti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Rieccola, c'è la famiglia, buongiorno, 10:03, buon lunedì, 1 giugno, Ricuz e Pio in regia, buongiorno a Sara, Jay, Luca, si sarà svegliata la bicicrazzieta?
6: Dipende Giulia. Quando è andata a dormire Giulia ieri sera, stanotte.
5: Alle 2?
7: L'hanno avvertita, l'hanno vistata alle 7 del mattino sul lungo Tevere.
5: No.
6: Dici che è ancora sveglia?
7: Che seguiva i droni di Achille Lauro.
6: Va bene, allora, sono successe tante cose questo weekend, volete anche parlare di Champions League o sbaglio?
8: Salutiamo intanto Dua Lipa, Idris Elba, un sacco di fan, anche Jay-Z dell'Arsenal, perché erano tristissimi.
5: Ho letto che
8: Arsenal ha perso, lo sapete tutti, no?
5: Luca, è rigore però.
7: Il rigore per l'Arsenal, cioè, allora, che forse magari non c'era, però insomma c'è stata un'azione dubbia, non hanno neanche controllato al VAR.
5: Vabbè. Quindi tutto per dire che ovviamente l'abbiamo gufata male al Paris Saint Germain, perché mi sembra di aver capito questo qua.
6: Ma è troppo forte.
5: È troppo forte.

0: Ed Sheeran nella famiglia, saluto poi il mio amico J-Ax.
1: Sì, adesso, certo.
0: Tutti quelli che ieri sono passati da...
1: Ti sei fatto le foto con gli artisti?
0: No, mi vergogno, sono uno di quelli che si vergogna di fare le foto.
1: Perché le metti da parte, se poi succede qualcosa, metti la foto sui social con
0: come
1: l'artista.
0: Come fanno tutti.
1: No?
0: Certo.
2: Ma allora non ti sei fatto problemi a fare la selfie con Kardashian?
0: Vabbè, perché Charlotte
1: ha chiesto, ha voluto a tutti i costi.
2: Sì, conta la giusta, va bene, ma comunque salutiamo tutti gli artisti che hanno avuto la pazienza di farsi intervistare da Emanuele Carocci, quindi facciamo l'inverso. Nel frattempo, sempre cose successe nelle ultime ore, ne abbiamo anche già parlato. Settimana scorsa c'è stato il restauro dei gioielli di famiglia del Toro a mosaico nella Galleria di Milano.
1: Però qui c'è un caso eclatante quasi su scala globale, cari amici.
2: Sì, ne parlano anche i giornali stranieri, esteri, vero?
1: Sono spariti i gioielli del Toro.
3: Cioè, dicono che non è più un toro ma è un bue.
2: Allora, il senso è, il Comune di Milano si è giustificato dicendo: guardate che è un effetto ottico, solo che, aspetta, siccome quando hanno fatto l'ultima ristrutturazione, restauro nel 2017, hanno usato dei mosaici un po' più scuri perché non avevano trovato quelli di Asiago, chiari, color rosa chiaro, adesso invece hanno ritrovato quel rosa chiaro, quindi sono un po' più sbiaditi, delicati e quindi non si vedono benissimo.
1: Cioè, Toro si guarda e dice: che è successo qua?
0: Ma in effetti non le vedo più io, poraccio. Fa anche male, Luca. Adesso diciamo quella parte lì, appena passi vicino, un po' fai.
1: Però potrebbe anche essere una richiesta del Toro, no? A furia di vedere persone che arrivavano lì e facevano il giro sul tacco.
2: Beh, allora era sprofondato di 2 centimetri e mezzo in quella zona, a furia di girare il tacco.
0: Quando ti toccano, cioè è dura poi, voglio dire. Sono sempre. Pensa a qualcuno che viene sempre lì a toccare.
2: Ma voi vi immedesimate anche quando si tratta di un mosaico?
0: Pensa quella parte lì fa molto male. Quindi io quando se l'ho fatto un po' non vicino.
1: Hai fatto il mosaico?
0: No.
2: Però i tacchi sulla schiena vanno bene.
0: Ah, quello sì.
2: Scusa, come fai a sapere che
0: con
2: Emanuele...
0: La frusta.
1: Scusate, arriva Gaia, fermi tutti.

0: Last Friday Night, 10-19, lunedì 1 giugno. Buongiorno e buona mattinata con la famiglia. Buongiorno, ben ritrovati. Sempre il giorno dopo il Power Hits Estate. Leggiamo sempre
1: a
0: messaggi.
1: Un bacio a Leandro che ci scrive.

0: per voi.
1: Sì. Tra l'altro l'abbiamo passata prima, sono arrivati messaggi appunto che dicono che la canzone Bossa Bellissima. Nostra di Gaia, che sarà appunto la canzone top queen di quest'estate. Gaia. Va bene, allora dopo il livello culturale della famiglia Joan Nord, voi lo sapete, dopo aver parlato del restauro delle Balls del Toro a Milano in galleria, c'è un altro capitolo artistico, vero Jay?
2: Sì, quello che hanno rubato la banana di Catalan.
3: Di nuovo.
2: Hanno rubato di nuovo la banana, ma cosa c'è di speciale questa banana di Catalan?
0: Fa caldo.
2: Lui che non hanno
0: che cosa altri? Serve quando fa caldo? Il potassio. Uno si guarda in giro e dice, oh, c'è una banana.
1: Perché sapete che Catalan, questo artista, mette, appiccica con dell'adesivo su delle pareti la sua, la banana.
3: La banana.
1: Banana, ok? E c'è già stato qualcuno che l'ha staccata e se l'è mangiata, qualcuno che l'ha comprata milioni e poi se l'è mangiata, adesso l'hanno rubata. Quindi in Francia questo, diciamolo, in Francia.
3: Perché le banane, le banane italiane sono più buone di quelle francesi.
1: Ecco. Bene,
0: ridateci la Mona Lisa, no,
3: scusami.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€ e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia, a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene.
8: Cadono sempre in avanti!
7: Dai, ti stanno malissimo!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

0: I Coldplay a Sky Full of Stars, alla produzione c'era anche insomma il grande Avicii, vi ricordiamo sempre di guardare i documentari su di lui perché merita sempre. 10:33 RTL 105 con Valentina Iannicelli e l'ottima Ludovica Marafini per il Giro d'Italia Women. Buongiorno ragazze.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. E proprio così abbiamo cambiato equipaggio. Dietro a questa meravigliosa telecamera non c'è più il nostro Paolo Pacchioni, bensì la nostra Ludovica Marafini. Ottima Ludovica Marafini, come giustamente diceva Emanuele, e siamo a Bibione perché qui si svolgerà, inizierà tra poco, insomma all'ora di pranzo, la terza tappa della Giro d'Italia Women, quindi un giro veramente al femminile, veramente rosa, di cui noi naturalmente seguiremo tutte le tappe, tutti gli sviluppi fino al 7 di giugno, quindi dovrete sopportarmi fino a venerdì prossimo.
2: Vabbè, e poi noi c'è un piacere, noi abbiamo chiesto di prolungare al 14 per averti con noi più
1: siete stati voi che avete chiesto di allungare fino al 7 di giugno, allora ho capito.
3: Molto felici di esserci anche per questo giro importante donne, no? È importante questa cosa.
1: Esattamente così, un giro tutto al femminile, si chiama Wonderful Women, quindi proprio insomma per dare l'entità, lo spessore insomma anche a questa manifestazione che si accavalla con quella maschile che come sapete è finita ieri a Roma, e insomma oggi andiamo avanti, ricomincia questa bella avventura al seguito di queste atlete veramente straordinarie, e si parte da qui per questa terza frazione. Siamo a Bibione, in questa spiaggia veramente incredibile, si perde alla vista, è talmente ampia, è una delle più lunghe d'Italia, sono 8 chilometri di spiaggia, ma soprattutto è molto molto larga, pensate che ci sono dei punti in cui è lunga 400 metri, insomma quasi mezzo chilometro di spiaggia, che effettivamente è una rarità. E un'altra particolarità è il suo colore, perché se la guardate è di un colore scuro e ocra, sapete perché? Perché è formata dai detriti portati dal tagliamento dalle Alpi, e sono detriti ferrosi, tant'è che quando c'è il sole, oggi forse è un po' velato, brilla proprio perché questi detriti sono luccicanti, quindi sembra proprio quasi un diamante, sembra oro, e quindi insomma è molto amata, molto apprezzata, poi soprattutto ha una lunga parte che dove il mare è molto basso, quindi è molto frequentato dalle famiglie, ma ci saranno forse 25 file di ombrelloni, insomma cose che si vedono raramente persino sulla sulla litorale romagnolo, e è poi veramente una rarità.
2: E poi essendoci il metallo dentro la sabbia, c'è un bel gioco da fare a mezzogiorno, cioè di camminarci sopra piedi nudi in una giornata di sole.
3: Allora, una cosa positiva,
1: ci provo.
3: La voglio dire una cosa positiva, che quando la sabbia è così ti abbronzi di più, perché riflette di più la luce,
1: quindi... ti cuoci come andare su una padella.
0: No, abbiamo detto una cosa positiva, bella, Vale, non negativa, quindi è ottima, allora, andate
3: fatica,
0: a Bibione,
3: la crema solare, beh, la cremina è tutta a posto, che è sudata, ecco. Sì, Vale, dici.
1: No, e poi tra l'altro è una di quei poche, di quelle poche spiagge che è smoking free, non si può fumare, cioè ci sono delle aree in cui è possibile farlo, ma su tutta la spiaggia non è possibile fumare, quindi non si trovano le famose cicche che insomma non sono piacevoli da scoprire sotto nelle buche della sabbia, questa è un'altra cosa meravigliosa. E poi c'è una ciclabile, come dicevamo fuori onda, molto famosa, molto conosciuta, che corre lungo tutta la spiaggia e attraversa anche aree molto particolari come la Val Grande, che è un'oasi faunistica e naturalistica proprio qui vicino a Bibione, che è davvero molto particolare, soprattutto sì, molto molto bella. Guarda, anche perché c'ha... prego.
0: No, volevo dire, è la preferita di Sara Calogiuri, la pista ciclabile. Allora, che nota perché, ragazza, vabbè, che non sa andare in bicicletta.
3: Non so andare, come
1: non sai andare?
2: Imparerai sulla pista ciclabile di Bibione, perché guarda che sarebbe l'occasione perfetta.
3: Allora io vi stupirò, l'anno prossimo faccio il Giro d'Italia Women.
1: Sì, Sara, insieme, in anche tu del team.
3: Grazie, grazie a tutti. Ciao, Vale.
1: Ciao.
3: Bravo.
1: Ciao, Mani.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: New Hit, tornato ultimo, nuovo singolo Romantica, 10:40 nella famiglia di RTL 102.5. Oggi, il 1° giugno, avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe. Quindi, insomma, una data importante.
1: Happy birthday to you.
2: Tanta roba, allora, vero, possiamo, ci manca Marilyn.
3: Possiamo cantarla per Donato, che ci ha scritto prima che compie gli anni ma non riesce a fare il ponte perché deve lavorare.
2: E neanche torna a casa per pranzo, quindi poveraccio, vedi quando dice che ti gira. Vuoi fare un happy birthday, Jay?
1: Happy birthday to you.
2: Fa un po' paura però, no?
3: Donato.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
8: Giganti?
7: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
7: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Emma insieme a Arcomi, 10.51, buona mattinata. Questa è RTL 102.5 con la famiglia. E niente, ragazzi, qua bisogna iniziare a parlare nuovamente di matrimoni, perché certo, si è sposata, signori. Di chi parliamo?
1: Dua Lipa e Calum Turner, che si sono sposati a Londra questo weekend.
2: Lui chi?
1: Calum. Sì. Si sono sposati a Londra e fra poco ci saranno i 3 giorni di festeggiamenti in Sicilia, come lo sapete, invitati Charlie XCX, Mark Ronson, Donatella Versace.
0: Ma non lo sappiamo, scusate.
1: Però tornando al matrimonio in chiesa, praticamente si è sposato, anzi non era chiesa, Town Hall a Londra, in un abito che ha vestito la Bianca Jagger. Non era proprio quell'abito, ma stile Bianca Jagger, e il stilista era Schiaparelli.
3: Ok. Schiaparelli.
1: Però è stata ispirata dal famoso abito da sposa di Bianca Jagger.
3: Quindi scusa, cioè, Dua Lipa, matrimonio civile per adesso,
1: sì,
3: giusto?
1: Sì.
3: E per far così, per avere un'idea di come era vestita, qual è la caratteristica
1: aveva
3: di questo abito?
1: Aveva questo cappellone enorme bianco con un tailleur, una giacca bianca molto scollata con 3 bottoni d'oro davanti. Sì. È una gonna lunghissima, non aderente, però
0: però brava, ecco, diciamo questo, io e Luca abbiamo visto la foto, abbiamo detto brava sì, sempre. Sì.
1: È come quando Bianca si è sposata con Mick.
4: Prima Jennifer stava parlando di cose, no, legate al matrimonio, dice: io non ho voluto scegliere un altro abito, ho preso lo slip. Noi stavamo dormendo, no, parlando di matrimonio, appena abbiamo sentito, ho preso lo slip.
1: No, perché va di moda non vestirsi con abiti da sposa, ma con vestiti normali.
3: Allora, l'abito slip è quello scivolato, mo per rispondere. Dopodiché
1: scivolato lungo.
3: Esatto. La moda di Jennifer, che diceva che ha ripreso da Bianca Jagger, del vestito civile di Dua Lipa, è una cosa molto anni 70. Anche mia mamma ce l'aveva, quel cappello così.
4: Ma domanda: dopo la festa dei 3 giorni, qualcuno risorge o rimangono tutti uguali?
3: Vedremo.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Allora, aspettando il millennium che a breve verrà qui a farci compagnia, quindi ho capito, Dua Lipa si è sposata, rito civile, poi verrà in Sicilia.
3: Bagheria.
0: Però non ho capito la storia dello slip, Luca, se me la spieghi meglio. Perché
4: è troppo lunga. Jennifer diceva che ha scelto un abito slip. Io, modaiolo fino in fondo, pensavo che si fosse sposata in lingerie.
3: L'abbiamo detto, è uno scivolato lungo. Dopodiché, tornando a Dua Lipa, ci sono tanti invitati. Io sapevo che l'unico che aveva confermato ufficialmente proprio
0: è Carocci.
3: No.
0: Sì, sarò
3: io. No. Fai il pre-show anche lì, come nella Power It?
1: No, ci sarà Elton John, scusami. Però,
3: no, esatto.
1: Con tutto rispetto, Manu.
3: È proprio lui, Elton John. Gli altri sono stati invitati, ma ancora ufficialmente non c'è.
0: Guarda che io il giro di la minore lo so fare col pianoforte.
3: Sì, cioè uguale a Elton, uguale.
0: Che vuoi?

0: Delegation Millennium per chiudere la puntata di questo lunedì 1 giugno della famiglia su RTL 102.5.
1: Allora, per chiudere bene, scusate, lasciando un messaggio carino per i nostri ascoltatori, oggi, oltre a essere la ricorrenza, come hai detto tu Emanuele, del compleanno di Marilyn Monroe, è anche la giornata del di qualcosa di carino a qualcuno.
0: Quindi sei meravigliosa, Sara, anche Jay però, anche Luca, posso dire, anche Luca il suo perché.
1: Ma quello bisogna dire tutti i giorni qualcosa di carino.
2: Ma sapete che è stata una bellissima giornata e non avrei mai potuto pensare di iniziare una giornata meglio?
1: Giovanotti, la giornata non delle falsità, di qualcosa di carino. Poi è la giornata anche del rinnovo dei buoni propositi che ci siamo fatti all'inizio dell'anno, il 1 gennaio.
2: C'è un problema.
1: Cioè?
2: Non me li ricordo.
1: Vabbè, dai, rifacciamo tutto punti a capo. Perché ufficialmente è come se iniziasse una seconda parte dell'anno, anche se non è proprio così, perché è il 1 giugno.
0: Giusto, però volevo anche dire questo. Secondo me, se posso, i registi più bravi della radiofonia italiana, proprio in generale, sono due, Ricky e Pio, veramente bravi tutti e due.
2: Allora, sono bravi. Abbiamo pochi secondi solo per ricordarvi che se volete riguardare Power It's Estate lo potete fare sulla nostra applicazione. Noi torniamo domani.
1: Vero, grazie. Grazie a Ricky, grazie a Pio. Allora domani.
0: Ciao. Bacioni.
3: Bravissimi.
1: Ciao.
3: Ciao.
4: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile, che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Buongiorno anche a Castelleone, provincia di Cremona, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura alla guerra in Medio Oriente, condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
6: Le trattative per la pace nel Golfo avanzano a rilento con il presidente Trump che ha posto condizioni più dure all'Iran nella controproposta americana, chiesti impegni su nucleare e uranio arricchito. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Nuove schermaglie militari all'alba, missili e droni iraniani contro il Kuwait, mentre il comando centrale degli Stati Uniti fa sapere di aver colpito nel fine settimana radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. A loro volta i Pasdaran hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Israele ha tagliato in due il Libano, ha conquistato il castello di Beaufort e avanzato di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il segretario di Stato americano Rubio cerca di mediare e ha chiesto che Hezbollah cessi per primo gli attacchi, in cambio Israele fermerà l'escalation. Pronta la replica, inizino loro lo stop ai combattimenti.
5: È negativo al test dell'Ebola il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro da un viaggio in Africa, lo sottolinea il Ministero della Salute. L'uomo rientrato il 30 maggio dal Congo era stato portato ieri in ospedale in biocontenimento dopo aver accusato alcuni sintomi. Voltiamo pagina, sono migliaia le persone in viaggio per il ponte del 2 giugno, fra brevi vacanze, gite in giornata, oltre un italiano su due, secondo Coldiretti, approfitterà di questi giorni. Sentiamo Vittorio Messina, presidente di Assoturismo su RT. 102.5.
7: Un ponte del 2 giugno che si presenta bene con oltre 10 milioni di presenze attese, con un più 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una prova tecnica più che una prova tecnica. Veniamo da un maggio freddo dal punto di vista climatico, ma anche dal punto di vista delle prenotazioni. Il sole aiuta soprattutto gli italiani a rimettersi in viaggio, perché ora abbiamo un calo significativo delle prenotazioni sulla stagione estiva, soprattutto incide le crisi internazionali, i costi energetici, dei carburanti che hanno determinato anche un effetto inflattivo importante.
5: E allora, a proposito di spostamenti di ponte, sentiamo con Autostrade per l'Italia la viabilità.
4: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ma una mattinata tranquilla dal punto di vista del traffico. Abbiamo attualmente un'unica segnalazione, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove si registra coda in uscita a Capriate da entrambe le provenienze per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Cavenago e Capriate per chi è diretto verso Brescia. Uno sguardo ai tratti non gestiti dalla nostra società, andiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est in direzione del centro città, coda per il traffico presente in tangenziale. Ricordo che sulla 8 Milano Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bus Arsizio. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ma certo che sì, signore e signori, buongiorno. Attenzione, attenzione.
9: Buongiorno.
8: Abbiamo con noi ancora a Roma una delle straordinarie protagoniste di Poweriz Estate, Jessica Brugali. Buongiorno.
9: Ma buongiorno, buongiorno a tutti i nostri very normal people. Buongiorno a Ceci, buongiorno.
10: Buongiorno Gemma, senti una cosa, ma com'è il the day after?
8: Com'è?
9: Beh, sono ancora un attimo in estasi, devo un attimo ancora realizzare tutto quanto, però ragazzi è stato bellissimo, bellissimo. Angie, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, siete stati bravissimi, davvero. Una serata spettacolare. Quindi, care amiche, cari amici all'ascolto, volete rivedere tutta la serata di Poweriz?
10: Sì,
8: e
10: sì.
8: Come si fa? Dove si va?
10: Non lo so, dimmelo tu.
8: Ma è facilissimo, dai. Su RTL 102.5 Play, no? Con la nostra applicazione ci sono tutte le singole esibizioni, tutte le meravigliose canzoni che saranno poi i tormentoni dell'estate, anzi... A questo proposito,
10: sì.
8: Da oggi pomeriggio parte la classifica.
10: Perché il primo
8: settembre all'Arena di Verona festeggeremo finalmente, ufficialmente, i 10 anni di Poweriz Estate, decretando il tormentone 2026.
10: Sai che io mi ricordo ancora chi ha vinto il primo Poweriz Estate?
8: Io sì, perché l'ho presentato.
10: E ve lo ricordo, c'ero?
9: È vero.
10: Siamo partiti con Francesco Gabbani, chissà come si chiuderà insomma quest'estate, che possiamo dire con l'evento di ieri è appena incominciata,
8: sì,
10: è ufficialmente
8: sì,
10: iniziata.
8: Praticamente sì, praticamente
9: abbiamo
8: sì.
9: Dato il via, sì.
8: Vabbè, adesso ci racconti Jessica.
9: Certo, tutto quanto, dai.
8: Dai, cominciamo con una bella canzone, che c'era ieri sera?

0: Till the love runs out, che significa fino a che l'amore finisce. E per quanto ci riguarda qui su RTL 102.5, diciamo che è appena partito l'amore, cioè siamo proprio sul mega carrozzone dell'amore, quello positivo, perché ieri abbiamo dato un calcio d'inizio all'estate fregandocene un po' delle convenzioni del calendario, perché con Power It's estate 2026, 20 e 26 effettivamente ci sentiamo già così con la sabbia nella valigia, il costume bagnato, anche se siete in città.
1: Pensavo la sabbia nelle mutande.
0: No, quella no, Angelo, per la sabbia nelle mutande, tu quando esci dall'acqua devi dare prima così la sciacquatina.
2: Come si fa? Sì,
0: devi fare un po' così e poi esci.
1: Sì, ma prima di essere emerso, cioè devi trovare il punto giusto con l'acqua all'altezza giusta.
0: Devi fare finta tipo di essere scivolato e fai una sorta di swing e poi tiri su e fai, oh, eccomi. Però almeno non ho la sabbia nelle mutande.
2: È grande intenditrice la nostra Ceci.
0: Quando vuoi.
1: Che poi una sciacquatina al costume, poi in questo caso non è alle mutande.
0: No, certo, al costume, il costume. Sì.
1: Ora, a proposito di costume, visto che ho sentito prima in via radio che non c'è tanto traffico, vuol dire che tantissimi italiani stanno facendo
0: il ponte.
2: Il ponte. Certo,
0: the bridge.
1: The bridge, il famoso the bridge del 2 di giugno. Tra l'altro, domani 2 di giugno, 80 anni dalla Repubblica, quindi giornata particolarmente
2: importante.
1: Jessica, sai che tu potresti rimanere a Roma per raccontarci la parata, perché il presidente Mattarella ha organizzato per questi 80 anni giustamente una parata come sempre, però arricchita anche da una parte, diciamo così, artistica.
0: Speriamo che i cavalli vengano tenuti a bada, almeno quello che ci sia un po' di sensazione dei cavalli.
1: Sera, diciamo che questi cavalli sulla Cristoforo Colombo.
0: Sulla Colombo a Roma. Sapete che lì ho pensato, certo che avrei voluto essere lì perché avrei potuto utilizzare l'unica capacità che ho, avrei preso i cavalli.
1: È perché è vero, la nostra.
2: Perché certo, tu sei una cavallerizza.
1: No, è la donna che parla ai cavalli.
0: Sì, vorrei dirvi che l'ultima volta che sono stata qua, Jessica mi aveva promesso: vengo, facciamo Barbie equitazione.
2: Hai
0: mai
2: ragione.
0: Passata con me a cavallo, lo dico in diretta nazionale.
2: Recuperiamo, abbiamo tutta l'estate davanti. Beh, arriva Biagio Antonacci, un altro protagonista del nostro Power Hits. Lascia

0: You Too, Invisible, RTL 102.5, le 11.22, la Ceci, Jessica, Angelo, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno!
0: Allora, fammi pensare, ieri mattina Charlie Gnocchi si è inventato un neologismo.
2: Ok.
0: I poweristi.
1: Che sarebbe, scusatemi?
0: Le persone che stavano venendo a Roma per vedere Poweriz quelle che si stavano preparando per guardarlo sul canale 36.
2: E voi siete tipo i Power Ranger, quindi più o meno. Questo è l'effetto, dovreste avere delle tutine attillate monocolore.
0: Loro hanno fatto i Fantastici 4.
2: Bellissimo, sì. Jessica, ancora complimenti. Io so che l'abbiamo detto in apertura, però ve lo meritate tutto e siete stati bravissimi.
0: Allora, volete vedere le fantastiche performance della nostra Jessica, di Giulia, di Paola e di Matteo, di tutte e quattro e di tutti i nostri ospiti? Non c'è problema, trovate tutto su RTL 102.5 Play. Ma avevo iniziato il discorso parlando di neologismi.
2: Ah, sì, ok.
1: Sì.
0: Volete essere dei pontisti oggi?
2: Io posso dirti, mi piacerebbe, però questo significherebbe non essere qua con voi, quindi io rinuncio. Ma magari il nostro ascoltatore no. Pontisti, persone che stanno facendo il ponte, che vi state godendo un posto bellissimo al mare, al lago, ma anche in città, posso dire, che magari stai a casa a non fare niente, che ogni tanto ci sta. Raccontatecelo, 378-378-1025.
0: E mandateci una cartolina.
1: Ah, beh, un istantaneo, quindi anche delle immagini,
0: se volete,
1: così poi le vediamo tutti insieme, va bene?
0: Immagini, video, quello volete.
1: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
10: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 €. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 €. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare.

0: Lange, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Mon amour, che fragrance! Che morbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateaux, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon amour Blu Mare. L'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: quanto è bravo da 1 a 10 Bruno Mars?
1: 15.
2: Anche 20.
3: Sapete lui come ha iniziato la sua carriera quando era molto, molto piccolino?
0: Come?
3: Sì. Faceva l'imitatore di Elvis.
0: Ah sì?
3: Sì, sì, sai quegli show statunitensi dove prendi il bambino con talento? Lui c'aveva tipo 5 anni, lo buttavano sul palco e faceva I got one for the money, two for the joy.
0: Mi ha fatto venire voglia di ascoltare Elvis. Trump è riuscito a dire, dopo i controlli sulla sua salute mentale, che sta bene come Elvis.
3: Non per fortuna!
0: Non so.
3: Come Elvis nell'ultimo periodo a Las Vegas. Elvis vestito di bianco.
0: Jessie.
2: Eccoci, buongiorno. Ma i pontisti cosa ci stanno raccontando? Allora, ci stanno mandando un po' di immagini,
0: sì,
2: insomma, ci stanno facendo un po'
0: adesso
2: sognare.
0: Adesso ti facciamo un quiz.
2: Sì,
0: tu guarda lo, guarda lo schermo.
2: Ok, vediamo.
0: Dio ci manda delle immagini.
2: E devo capire,
0: e tu devi indovinare.
2: Capito, ma come faccio?
0: E dov'è questa spiaggia meravigliosa? La spiaggia è bellissima. Boh.
3: Sapete che a me verrebbe da dire,
0: guarda,
3: però
0: la vedi qua,
3: io la vedo da lì, scusate. Ah, eccola. Allora, potrei dire azzardare una Puglia.
0: Una Puglia. Ti sa di Puglia.
3: Un po' un Salento. Oppure una Milos. Un po' una
0: Grecia. Addirittura Grecia. Va bene. Un'altra foto. Vediamo un attimo. Autostrada, no, questo è lo svincolo di Cologno Monzese, secondo me.
2: Riuscita a Cologno Monzese Sud, so, proprio per raggiungere RTL.
0: E infatti non c'è nessuno per strada.
3: Quindi ho proprio un tragitto sereno,
0: okay,
3: che va bene.
0: Un'altra, vediamo. Dove?
3: Basta
0: così. Pensavo di avertene mandate di più, grazie. Comunque, grazie pontisti. Però sotto a una foto c'è scritto Cupra Marittima Marche, Fabrizio Ele da Rò, e mi sa che è una foto con una passerella che entra in spiaggia.

0: Bambina, ma avete twerkato un po' ieri sera sul palco con Elettra?
1: Ma io e Paola ci abbiamo provato in realtà, poi abbiamo detto no, grazie, lasciamo
0: apposta,
1: fare lei.
0: L'ho chiesto apposta,
1: perché c'è visto, due pali della luce.
2: Guarda che i pali della luce piacciono a tutti, non li sottovalutare.
0: E sono molto
2: Jessica.
0: Utili, sono molto
1: utilissimi. Questo è vero, ecco.
0: Allora, intanto continuano ad arrivare le vostre cartoline, foto da luoghi di pontisti, al 378-378-1025. Tra poco facciamo un altro giretto. Intanto sabato, prima dell'esordio di Power Hits, sono tornato un attimo a casa e ho visto che la facciata decorata del comune avrebbe bisogno di essere restaurata. Così mi sono informato su artbonus.gov.it per raccogliere i fondi necessari.
1: Beh, giusto, l'Art Bonus serve proprio per trovare i fondi necessari per restaurare e riqualificare quelle piccole e grandi opere d'arte che ci sono nel nostro paese.
2: Io e tanti altri concittadini abbiamo fatto una donazione anche piccola dedicata proprio all'opera che vogliamo salvare e avremo anche un beneficio fiscale del 65%. Tutte le informazioni sono su artbonus.gov.it.
0: Bravi tutti.
1: Bravi,
0: state
1: bravi.
0: Qui con noi, torniamo con la nostra musica e le vostre cartoline da pontisti.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé con Texas Hold'em, 11:49 minuti, sempre in Viva l'Italia con Angelo, la Jessie e la Ceci.
1: Buongiorno. Grazie.
0: Ok.
2: A noi sempre.
0: Ai pontisti.
1: Perché attenzione. Definiamo bene il pontista. Perché il pontista è quello che ha la possibilità di essere in vacanza, ma il pontista è anche quello che lavora.
0: Certo, cioè, perché lavora, il pontista è quello che comunque riflette sul fatto che ci sia un ponte e poi decide se questo ponte è a suo favore o se gli girano i 5 minuti.
2: Quindi
0: dipende.
2: Anche noi siamo dei pontisti. Anche noi tre siamo pontisti.
0: È una questione di quello che senti dentro, Jessie.
2: Io mi sento pontista anche essere qui con voi. Quindi.
1: Ora, vediamo un attimo qualche altra immagine. Cartoline dai pontisti. Una bella spiaggia, neanche tanto affollata.
0: Cosa potrebbe essere? Questo io comunque azzecco.
1: Riconosci il mare?
0: Sempre un Sud Italia.
1: Io dico una
0: Calabria.
1: Tu dici Calabria?
0: Sì.
1: Ti sa di Calabria. Andiamo avanti, altre immagini, grazie per le cartoline al 378-378-125. Pure questo è mare.
2: Wow.
1: Eppure questo mi sa di Calabria.
2: Anche qui siamo al sud.
1: Sì, con questi sassetti.
2: Meraviglioso.
1: Poi,

0: Vediamo un po' cosa. No, questo è un paese medievale. Ah. Un paese medievale che non riconosco.
1: Non riconoscete.
0: Però.
2: Centro Italia? Un
0: sì,
2: Abruzzo?
0: Sì, mi sa. Anche Umbria.
2: Un'Umbria.
0: Anche Umbria. Bene, andiamo avanti. Stiamo vedendo il cielo leggermente coperto. C'è anche l'audio qui. Prova a sentire. Senti, qui per gli amici.
1: Un po' di ASMR qui.
0: Questo è ASMR.
1: Ah, certo.
0: E in riva al mare, un mare basso, mi sa un po' di. Questo è un po' Sardegna.
1: Sì, che bello, bucciare i piedi lì.
0: Senti, senti il vento, lo sciabordio delle acque. Mi stiamo facendo sognare, soprattutto se in questo momento siete come con qualche amico sul trattore.
2: Perché c'è chi ci ha mandato la foto sul trattore? Io. Sei il numero uno, lo sai.
0: Mito, un vero mito. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo con ASMR, foto, cartoline e tutto quanto. È il momento di Elena Delia.

0: Suicide Blonde con gli INXS, RTL 102.5. Amiche, è già il momento delle ultime notizie, perché è quasi mezzogiorno, signore e signori. Abbiamo cercato nel nostro archivio foto, le vostre cartoline da pontisti arrivate poco fa al 378-378-1025, e abbiamo trovato la foto del trattore.
1: È vero, c'è.
2: Vediamola subito. Adesso,
0: eccola qui, vista trattore. Grazie, amico. Grazie, amico.
1: E buon lavoro.
0: E buon lavoro, certo. Tra l'altro, nella cabina insonorizzata dei trattori moderni, sai come si sente bene la radio?
1: Sì, esatto. Secondo me lui si sente qua con noi, proprio in studio a Cologna. E ogni tanto risponde alle nostre domande. Guarda, quando vuoi, cioè, se mi vuoi venire a prendere col trattore qua fuori, io sono anche disponibile. Cioè, mi piace
2: col trattore a Cologno Monzese.
0: Col trattore in tangenziale.
1: Andiamo a comandare, scusate, cioè, comunque il poeta lo disse, noi lo riportiamo.
0: Esatto. State qui con noi, torniamo tra poco.
3: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile, che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Roma è mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Enrico Galletti. È stato tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta in provincia di Cuneo. Più di 40 i soccorritori coinvolti nell'operazione di salvataggio. In diretta, Massimo Lonigro.
5: Sì, buongiorno Enrico, ci sono volute 12 ore di lavoro per portare in salvo lo speleologo ventenne rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti in provincia di Cuneo, lo dicevi. Ieri pomeriggio il ragazzo si trovava con i suoi compagni di escursione a 120 metri di profondità quando un masso staccatosi al suo passaggio è finito sulla gamba impedendogli altri movimenti. Il soccorso alpino è subito intervenuto con 53 tecnici provenienti da diverse regioni d'Italia. Il team ha allestito un piccolo campo sanitario all'interno della grotta e dopo aver confermato un quadro clinico complessivamente buono ha liberato l'arto bloccato, concludendo il salvataggio questa mattina intorno alle 5:30. Per tutto il tempo dell'operazione il giovane speleologo è rimasto vigile e cosciente, collaborando con i soccorritori. Attualmente si

0: si trova in ospedale.
1: Grazie Massimo. Non intende fermare l'offensiva in Libano il primo ministro israeliano Netanyahu, che ordina all'esercito di attaccare obiettivi terroristici a Beirut. L'Iran chiede proprio il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Intanto nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo si chiedono impegni sul nucleare e sull'uranio. E ora apriamo la pagina sportiva, parliamo di tennis al Roland Garros in campo con Bolli. Oggi un ricco programma con gli italiani. In diretta Enzo Tamborra, a te.
2: Proprio così, buona giornata, una giornata estremamente lunga con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Se il buongiorno si vede al mattino, prepariamoci ad un'altra giornata ricca di soddisfazioni. Flavio Cobolli ha vinto il primo set con lo statunitense Svajda agevolmente 6-2 il punteggio in 42 minuti, con il romano sempre in controllo della situazione. Il secondo set è iniziato da poco, siamo 1-1 con rispetto dei servizi. Più tardi scenderà in campo Matteo Berrettini, che se la vedrà con Juan Manuel Cerundolo, l'argentino che ha eliminato al terzo turno Yannick Sinner. E poi in pomeriggio toccherà ad Arnaldi, che sarà opposto allo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie, ora parliamo di musica. In una nota, Claudio Baglioni ha avvisato di aver dovuto annullare l'inizio del tour La vita è adesso, posticipandola al 2027 per una polmonite interstiziale acuta. La prima data era in programma proprio a fine giugno a Venezia. Per l'artista una prognosi di 90 giorni di riposo e cure. È davvero tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Il Bivio, con la diramazione per Ravenna. Per chi è diretto verso Bologna sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due auto. Ed è arrivata adesso questa notizia dalla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Per chi viaggia verso Firenze, 2 km di coda causati da un veicolo fermo in avaria. La tendenza della coda è all'aumento. Ed ora sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 22 Brennero Modena tra Vipiteno ed il confine di Stato in direzione dell'Austria, 2 km di coda causati dal traffico intenso. Per il momento questo è tutto, vi invitiamo quindi a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: È Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni sulla vostra RTL 102.5. Signore e signori, collegata con noi da Roma, la nostra star, Jessica Brugali.
1: Hello Jessica.
0: No, ho fatto tutta la presentazione.
1: Where is Jessica? What's happened? Jessica. Te l'ho detto che da quando è salita su quel palco è ieri come sera. Nel diavolo veste Prada. Okay. Non sei più stata la stessa. Ti sei montata la testa.
0: No, allora rifacciamo tutto. Allora, signore e signori, questa è RTL 102.5. Mm-hmm. Il programma si intitola Viva l'Italia. Okay. Ed è qui con noi, signore e signori, la Ceci.
1: Eccomi, ci sono. Buongiorno a tutti. Spero che stiate bene. Oltretutto, insieme a me, Angelo Beguini. E qui volevo porre una domanda.
0: Ponila.
1: Allora, oggi è lunedì.
0: Sì.
1: Primo giugno. Yes. Questa cosa a te non dà troppa soddisfazione? Cioè, quando il mese e la settimana iniziano insieme.
0: Ah,
1: è armonia, capito?
0: Armonia, mese e settimana che iniziano insieme, cioè, poi insomma è il mese che dà il via all'estate, capito. Anche se noi ufficialmente l'abbiamo aperta ieri sera con Power It's Estate.
1: Cioè, meglio di così, cioè, se tu mi dici oggi è giovedì primo giugno, cioè, ti girano un po' 5 minuti, fai che senso ha?
0: Però se fosse giovedì primo giugno, sì, si può,

0: No, dovrebbe essere per fare un altro ponte. Che giorno dovrebbe essere per fare ponte?
1: Dovrebbe essere giovedì.
0: Bene, giovedì. Giovedì, così venerdì festa, poi sabato, domenica ne fai quattro di
1: cosa
0: giorni.
1: Ti
0: uguale.
1: Devo dire, come, Angelo, come mi chiamavano la maga del calendario, mica per caso.
0: Degli incastri, sì.
1: Esatto.
0: Va bene, intanto continuano ad arrivare le vostre cartoline da pontisti, dove pontista è colui il quale è in vacanza per il ponte, ma anche colui il quale o colei la quale sta lavorando. Giusto?
1: Esatto, okay. Perché il concetto di ponte lo subisci, lo godi oppure semplicemente non lo vivi e dipende un po' dai tuoi impegni. È arrivata una foto. Allora, che sport è questo, caro Angelo?
0: È una barca a vela?
1: No, è un wakeboard.
0: Cos'è il wakeboard? Scusa.
1: È quello che fanno i milanesi all'idroscalo. Praticamente tu prendi una tavola, ti attacchi a un braccio meccanico che ti porta in giro e tu prendi la rincorsa e voli su degli ostacoli.
0: Ah, è la versione cittadina di quell'altro sport.
1: Del windsurf.
0: Del kitesurf.
1: Del kitesurf.
0: Ah, ok,
1: esatto,
0: perfetto.
1: Esatto.
0: Grazie, un'altra foto, una vostra cartolina da pontisti. E qui c'è una autostrada deserta.
1: Beh, però
0: ai confini del mare.
1: Vai.
0: No, ancora. E qui non possiamo che commentare, c'è poco traffico. Il trattore!
1: Un altro trattore! Grazie, ragazzi.
0: Cioè, abbiamo dei pontisti trattoristi che ci amano e condividono con noi la loro posizione.
1: Anche se sai qual è il mio mezzo preferito nel mondo dell'agricoltura?
0: La mietitrebbia.
1: Sì, Angelo, no, sì, perché la mietitrebbia è fighissima. Cioè, tu quando passi di fianco ai campi, sì, vedi sta bestia che va, è impegna, poi è femmina la mietitrebbia,
0: sì,
1: no? Mi piace.
0: Che è quella che fa anche le balle, no?
1: Sì, sì.
0: Le balle di fieno.
1: In realtà la mietitrebbia secondo me fa tutto, arriva e dice levatevi per il vostro bene.
0: Esatto.
1: Ogni tanto mi sento così.
0: Va bene.
1: Nelle vigne.
0: Vigna. Intanto è il momento di andare avanti, la vostra colonna sonora con Charlotte Cardin, anche lei, ieri sera, a Poweriz Estate.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: E come nelle favole di Vasco Rossi, mezzogiorno e 20 del primo giugno, Jessica, la nostra Ceci, io sono Angelo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Mentre ti sei allontanata, io la
1: cosa
0: Ceci abbiamo fatto tutto un discorso sulla mia Trebbia dicendo che è la macchina perfetta, bim, ma poi mi è venuto in mente di dire: ah, ma è quella che fa le balle di fieno. No!
1: E avete fatto una figurata.
2: Miete e basta. E poi ci sono
0: i nostri ascoltatori preparatissimi hanno scritto: ma cosa dici? No, la mia Trebbia fa la mia Trebbia, l'imballatrice
1: imballa le balle.
0: Ma torniamo, esatto, alle immagini, al 378 378 1025. Potete seguirci anche in radiovisione. In questo momento questa cosa mi fa molta gola perché è un cestino di ciliegie.
2: Vediamo, io non le ho ancora mangiate quest'anno.
1: Ecco, io

0: visto delle ciliegie bellissime qui a Roma.
1: Grandi.
0: Sì, giganti. Infatti poi appena esco dalla radio vado a prendere qualcosina.
2: E te le porti per il viaggio di ritorno.

0: Vai, dai, dai. Dove siamo?
1: Somiglia a Tropea questo.
2: Somiglia
1: potrebbe
2: Tropea.
1: Essere, eh?
2: Santa Severa.
1: Vedete,
2: ma ti è venuto così?
1: No, me l'ha suggerito Viscardi.
2: Ma non citare la fonte, Angelo. No.
1: Una grigliata.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Uppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.

0: Ma è concesso fare un po' di sul finale dei Red Hot Chili Peppers. Sono le 12.32, state ascoltando RTL 102.5, dove ieri sera a partire dalle 21 c'è stato l'evento degli eventi Power Hits estate 2026, e oggi pontisti.
1: Sì.
0: Chi può? Ma anche chi è.
1: Anche chi non può. Esatto.
0: Fate una cosa: scaricatevi l'app RTL 102.5 Play, okay, e andate a rivedervi le straordinarie performance dei nostri artisti, ma soprattutto della nostra Jessica Brugali.
1: Star. Io non ho fatto nulla.
0: Ma anche di Giulia, ma anche di Paola,
1: ma
0: anche di Matteo.
1: Ma tutti. Certo,
0: ma soprattutto
1: tutto,
0: i grandi tutto. Artisti. Sei ancora contentona? Ti sei resa conto di aver partecipato all'evento dell'anno?
1: Sono ancora contentona e felice. No, secondo me ci vuole qualche giorno per un attimo, vero?
2: E poi farai come in una vecchia pubblicità dove ogni tanto ti verrà il magone e diranno: Jessica, che c'è?
1: La lacrimuccia.
2: È che c'è però stato un po' marito, nulla più come prima. E poi tu, esatto. E gli altri ti diranno: non ti preoccupare, che poi guarda che arriva pure a settembre. Cioè, questo è solo l'inizio.
1: Esatto, è normale avere proprio questa carica di adrenalina e poi quando finisce tutto essere veramente down, cioè nel senso che
0: certo, un attimo tutto normale,
1: è veramente finito.
0: Ma tu dicevi down non fisicamente, cioè
1: no,
0: ti sta venendo un po' di malinconia già.
1: Certo.
0: Ma non ti preoccupare, come diceva la Ceci, è un attimo che arriva il primo settembre.
2: Certo, quindi... vedrai, chi si ferma è perduto, quest'estate sarà densa di cose e poi la relativa Verona ci aspetta.
0: E poi attenzione, oggi pomeriggio parte la classifica.
2: Hai ragione.
0: Potete già votare.
1: Già adesso.
0: E
2: magari
0: votare.
2: Okay. Per rinfrescarvi la memoria, come dicevamo poco fa, rivedetevi l'esibizione di ieri sera.
0: Così
2: uno dice: ah, proprio vai sull'emozione calda. Mm-hmm. Quello che ti viene, dici, inizia a votare e poi vediamo che succede.
0: Mi sembra un'ottima cosa. Vi consiglio di ascoltare The Flight perché succederanno cose legate proprio alla serata di ieri. Vi faremo altri regali, altre sorprese. Insomma, un'altra giornata densa di cose, tutte dedicate a voi.

0: E anche Brescia sul palco del Power Hits Estate 2026. Yeah! Grazie. Ah no, scusate, non sono più sul palco.
1: Era bello. Ci siamo sentiti lì per un attimo.
2: E se volete,
0: mi è arrivata.
2: Se volete tornare lì, non c'è problema. RTL 102.5 Play, la nostra app, rivedete tutto lo spettacolo e anche tutte le singole esibizioni. Cioè, avete voglia di riascoltare Brescia? Non c'è problema, lo trovate.
1: È tutto messo in ordine, esatto. E così fate come noi. Cioè, io ho avuto i brividini a sentirti così. Cioè, cosa ti devo dire?
0: Davvero? È stato bello. La pelle d'oca?
1: Sì, è stato bellissimo.
0: Ma per me, ma senti, ma voi avete già scelto la vostra esibizione preferita? Avete un attimo riflettuto? È difficile.
1: Allora, è difficile.
2: Io sono rimasto particolarmente colpito, sembrerà strano, perché però vogliamo parlare della sigla iniziale.
1: Vogliamo parlare di
2: Gabri Ponte e Salmo, cioè boom.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, sai quando dici oh, parti col piede giusto, sì, e poi tutto il resto è come.
2: E devo dire, con una partenza così, voi quattro siete stati perfetti, perché siete entrati proprio con la carica giusta.
0: Con la carica giusta, e come non entrare con la carica giusta dopo un pezzo come quello?
2: Ma tra l'altro,
0: fuochi d'artificio, insomma.
2: Ieri sera, prima di voi, mentre lì c'era il pre-show, io, Giorgia e Nick abbiamo fatto Aspettando Power Hits Estate.
1: E io vi ho ascoltati.
2: Siamo divertiti un sacco, perché c'era un sacco di gente che ci chiamava proprio da dentro il centrale del Foro Italico, entusiasta.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la corsa rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Mi fa tanta tenerezza quel cuoricino lì chiuso fuori dalla porta.
1: Però guarda che è un cuoricino che si è comportato male, se lo merita.
0: Ecco.
1: Oh, imparate la vostra lezione.
2: Ma dai, diamo una seconda possibilità anche ai cuoricini.
0: Allora, cuoricini per tutti gli amici che ci stanno scrivendo, che stanno condividendo con noi le loro cartoline da pontisti, e come pontisti definiamo sia quelli che oggi lavorano, sia quelli che hanno la fortuna invece di essere già un po' in vacanza.
1: Anche perché se lavori, un lato positivo dell'essere un pontista lavoratore, ad esempio se vivi in una grande città, è trovare il parcheggio molto facile.
0: Sì, infatti.
1: Senza stress.
2: Sì, vero?
1: E dici, ma starò anche qua a lavorare, però almeno non mi stresso.
0: Va bene.
2: Vero? Guardiamo il lato positivo.
0: Jessica,
2: giusto?
0: Che ora arrivi stasera?
2: Parto alle 15 da Roma, quindi alle 18 sono tutta vostra a Milano.
0: Va bene, ape, facciamo un ape.
1: Sentite, io intanto sto prendendo i biglietti, non so se volete venire anche voi.
2: Dove?
1: Con me questo weekend in Sicilia, perché ho avuto l'invito di Dua.
0: Ah, perché sarete tu, sì, Dua Lipa, tu, Dua, Elton John.
1: E suo marito,
0: okay.
1: Sì, giusto, anche giusto. Callum Turner. Perché insomma lo sappiamo, Dua Lipa si è ufficialmente sposata a Londra,
0: ieri,
1: ha fatto tutto
0: sì.
1: Ieri.
0: Sì.
1: Però adesso ci sono i festeggiamenti a Bagheria questo weekend, con tutto un abbigliamento firmato, si può dire, da una traversace, con un sacco di eventi. Tra gli invitati ci sono Olivia Dean, Mark Ronson, Rosé e anche Elton
2: e
1: John.
2: La Ceci.
1: Ho due più due.
0: Ah, sei un più due?
1: Ho un più due,
2: no,
1: se volete
2: più
1: venire
2: due,
1: anche
2: più
1: voi
2: due.
1: Due.
0: Okay.
2: Non sarebbe male comunque. Facciamo
1: ma Jessica, scusami, cioè,
2: non sarebbe,
1: non sarebbe male.
2: Non sarebbe
0: allora.
2: Sì.
0: Benissimo,
2: dopo,
0: è tutto molto bello.
2: Hits.
0: È tutto molto bello. Venerdì, sabato e domenica a Bagheria Palermo, nei dintorni, ci sarà questa grande festa.
1: Sì.
0: Ma io vorrei riportarvi alla realtà.
1: Sì.
0: Da Pio, per favore, fammi un po' di ASMR, prego. Sentiamo, ascoltate. ASMR,
1: sì.
0: Da un trattore cingolato.
2: Bellissimo.
1: Perfetto.
2: Sì,
0: perché io prima ho detto, pensate, i trattori
1: Senti, senti.
2: Sì, mamma mia, addormentarsi così, ragazzi.
1: Noi pensando
2: con
1: a questo
2: ASMR.
1: Fanno delle cose belle della vita.
0: Abbassa, abbassa, Ricky, abbassa, abbassa. Mamma mia.
1: Senti qua, senti qua.
2: Che relax.
0: Cioè, hai capito? Secondo me questi nostri amici hanno le cuffiette e ci stanno ascoltando con l'app RTL 102.5 Play, dove potete rivedere tutta la serata di ieri. Power Hits estate 2026.
1: Tutte le performance, nessuna esclusa, potete rivederle tutte le volte che volete, perché con la serata di ieri abbiamo dato effettivamente in

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siete pronte per alzare la temperatura?
3: Certo.
2: Con la regina della disco music.
3: Siete pronte anche un po' a scaldarle le corde vocali? Perché per arrivare così in alto bisogna anche avere tanta passione.
2: Love to love you baby. Donna Summer.

0: Vabbè, però già fa caldo.
1: Già fa caldo.
0: Se finiamo con questi gemiti, diventa impegnativo.
1: Un po' troppo.
0: Allora, ringraziamo veramente tanto tutte le persone che hanno condiviso la loro posizione, che ci hanno mandato cartoline dalle città, dai mari, dai monti e dai trattori. Soprattutto.
2: È vero. Grazie a tutti i nostri veri Norman che partecipano sempre con tutto questo entusiasmo.
0: E sì, oggi un ringraziamento speciale lo facciamo a Pio Ingenio, campione mondiale di cartoline e di clippini sonorizzati, ma grazie anche a Ricky Aristarco per la parte tecnica. Torneremo insieme domani mattina, come sempre.
1: A che ora?
0: Alle 11.
1: Dove? Su RTL 102.5.
0: Naturalmente, per cui è tutto perfetto, è tutto pronto per le ultime notizie. Grazie a Jessica Brugali.
2: E grazie a Ceci.
1: E grazie ad Angelo Baiguini.
0: A domani.
2: Grazie ragazzi.
0: Baci a tutti. Ciao ciao.
3: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: RTL 102.5 Time. Anche a Lanno, in provincia di Pescara, quasi le 13.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Enrico Galletti. In apertura, la guerra in Medio Oriente. Netanyahu ordina all'esercito di attaccare il sud di Beirut. Intanto si fanno più dure le condizioni americane per la pace nel Golfo. Massimiliano Mantiloni.
5: Il primo ministro israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ha ordinato all'esercito di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. E questo, riferisce Netanyahu, in seguito alle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le città israeliane. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU nelle prossime ore terrà, su richiesta della Francia, una riunione d'emergenza sul Libano e l'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo di pace con gli Stati Uniti, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Baghei, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche gli americani in modo diffuso nella nostra regione, spiega il portavoce. Non stiamo negoziando sul nucleare, in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra, aggiunge Baghei, lamentando i frequenti cambiamenti di posizione degli Stati Uniti. L'Iran vuole veramente un accordo, sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per i nostri alleati, manda a dire Trump.
4: Si è aperta la settimana dei festeggiamenti degli 80 anni della Repubblica. Questa mattina la Presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. Il 2 giugno del 46 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ha detto il Capo dello Stato. Domani la parata ai Fori Imperiali a Roma. Ora cambiamo decisamente argomento. Grande successo ieri al Foro Italico a Roma per Power It's Estate. Così RTL 102.5 ha dato il via alla stagione della musica. Mario Vai.
6: Grande successo ieri sera per RTL 102.5 Power It Estate 2026. Per la decima edizione dell'evento, il centrale del Foro Italico di Roma si è trasformato in un vero e proprio tempio della musica, accogliendo migliaia di spettatori in una serata all'insegna delle emozioni, ma soprattutto della musica. Oltre 40 artisti, tutti rigorosamente dal vivo. Un pubblico trasversale, composto da giovani, famiglie e appassionati di ogni età, hanno cantato e ballato senza sosta, accompagnando ogni esibizione con entusiasmo contagioso. Un'atmosfera straordinaria che ha celebrato al meglio il decimo anniversario della manifestazione, confermando ancora una volta il Power It Estate come uno degli appuntamenti più attesi e amati della stagione musicale italiana.
4: Grazie all'economia, con i numeri della Borsa di Milano, positivo il FTSE MIB, segna più 0,10%. Ora allo sport, il tennis al Roland Garros, è il giorno di tre italiani. Enzo Tamborra, buongiorno.
7: Buongiorno.
4: Allora, non riusciamo a sentire il collegamento con Enzo Tamborra. Tra poco torniamo al Roland Garros. Dal tennis passiamo al ciclismo. Giro d'Italia Women, l'inviata Ludovica Marafini. A te, Ludovica.
8: Buongiorno Enrico, e si riparte dal Veneto, da Bibione, dove tra mezz'ora sarà il via la frazione, 156 chilometri fino a Buia, in provincia di Udine, un tracciato prevalentemente pianeggiante, ma che nel finale a Montenars presenta un gran premio della montagna di terza categoria, che con la sua pendenza fino al 10% potrebbe creare qualche difficoltà alle velociste. In maglia rosa c'è ancora Elisa Balsamo, ieri ai nostri microfoni ha raccontato di conoscere bene questo tracciato. Per il momento è tutto, a te.
4: Grazie Ludovica. Torniamo allora da Enzo Tamborra, Roland Garros, tennis, a te Enzo.
7: Fabio Cobolli in vantaggio 2-7-0 sullo statunitense Svajda, 6-2, 6-3 i primi due parziali, più equilibrio in questo terzo set, siamo sul 4-5, ricordiamo poi a seguire giocherà Berrettini contro Huaman El Cerundo, l'argentino, e poi in serata Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, ora le notizie in inglese con la Jennifer Pressman.
9: Good afternoon, here's the latest world news in English. The Israeli military has captured the strategic site of Beaufort Castle in southern Lebanon in what Prime Minister Benjamin Netanyahu described as a decisive shift in its offensive against Hezbollah. Netanyahu has instructed the Israeli military to bomb terrorist targets in the southern suburbs of Beirut. European leaders have condemned Israel's actions. Iran, in the meantime, says a ceasefire in Lebanon remains one of the conditions for a deal with the United States. And Kuwait says it has been intercepting missile and drone attacks from Iran as sirens sounded across the country earlier this morning. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
10: Previsioni del tempo.
11: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con variabilità sul nord-est e sulle regioni centrali, ancora dal pomeriggio qualche temporale. Oggi in particolar modo proprio sulle aree interne del centro e sul Medio Adriatico. Più stabilità altrove, a sud sarà una giornata soleggiata e tipicamente estiva. Domani di nuovo cambiamenti al nord e sulla Toscana, arriveranno forti temporali in giornata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
10: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
12: Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
13: E mantiene ossa sane e forti!
14: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: Buona digestione, ossa forti
12: e ti mantiene giovane!
10: Via Radio.
15: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Doriggio Ovest verso Milano, 2 km di coda in aumento per un incidente in cui sono coinvolti un camper ed un'auto e traffico che scorre su una corsia. In Liguria sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, coda di 1 km per un'auto ferma in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace.
2: Tum.
0: Mi ripiace.
2: Tum.
0: Sembra incredibile.
1: Ma
2: ci siamo. Siamo qua. Buongiorno, le 13:06 minuti. Primo giugno 2026. Complimenti a tutta la squadra del nostro Power It's Estate 2026. Conduttori, staff, tecnici, artisti, luci.
0: Effetti speciali. Veramente. Ma avete visto tutti quei disegni creati con i droni?
2: I droni straordinari.
0: Sul pezzo di Achille Lauro. Ma solo noi facciamo solo noi certe cose.
2: E allora rigustatevi tutto il Power It's Estate 2026 sulla nostra app RTL 105 Play.
0: No, io voglio che in quello del primo settembre disegnino anche la mia immagine.
1: Ma
0: vero?
1: Dovrebbero.
2: È già scritta.
1: Droni, sì. Come minimo
0: col
1: dovrebbero.
0: Col basco, la coda fatta dai droni.

0: La meraviglia della voce di Elisa in Miseria e Nobiltà. Buon lunedì, primo giugno, le 13:14. Sapete che sono molto happy, molto felice.
1: Come mai?
0: Quando il primo del mese coincide col primo giorno della settimana.
2: Veramente?
1: Cioè, qua ci sono un po'
0: è una follia dello zappone.
1: Di problemi.
0: Certo, una zapponata.
2: Come chi è fissato sui numeri, no?
0: Sì,
2: sulla
0: sì.
2: Numerologia.
0: Perché secondo me uno si può organizzare meglio anche dal punto di vista delle cose che deve fare. Per esempio, oggi è il primo del mese, posso iniziare una cosa nuova perché è lunedì.
2: Sapete cosa? Che mi piace un sacco quando io becco la mezzanotte, cioè 0000. Sarà che sono una cenerentola da sempre.
0: Vabbè, ma lei a mezzanotte
2: con la scarpetta di cristallo lì sul comodino.
1: Scusi,
0: è lì che si toglie la camicetta.
1: E invece gli orari uguali, tipo le 13:13.
2: Adoro.
0: Ah, le piace?
2: No, 22:22, 33:33. Sì. 33.
0: Non c'è l'ora 33.
1: 33:33 non c'è, 44:44 neanche.
0: Facciamo le cose per bene, perché non abbiamo ancora fatto il saluto nobile. 22, buongiorno, 22, 22. Conte Calè.
2: Sì, buongiorno, saluto noblesse oblige.
0: Buongiorno Princess of China,
1: buongiorno,
0: signorina Simpone.
1: Inizia alla grande questa settimana qui in Miseria Nobiltà.
0: Alla grandine, perché sì, tra sì. L'altro preparatevi che domani è il Nord Italia grandina. Così come è successo in buona parte del nord ieri sera. Sì. E queste sono le grandinate post AFA.
2: Io terribile. Temo la grandine, perché se vengano con le noci pazzesche
1: sì,
2: di
1: sì,
2: ghiaccio.
1: Ti bozzano tutta la macchina nuova.
2: Rovina la
0: sua
2: macchina.
0: Raffaella.
2: Capito?
0: Non è bello andare in giro con i bozzi sulla Raffaella.
2: No, non è bello.
1: Poi è nuova, poverina.
2: Allora, se no, poverina, oggi sembra la Raffa con la cellulite, no? Con tutti
0: sì,
2: i bozzi.
0: Sì,
2: con
0: sì,
1: la varicella.
0: Sì. Siccome il Conte Galè è molto legato ai personaggi, agli attori, agli artisti del passato, mi ha già preannunciato che si chiacchiererà della celebrità Marilyn Monroe.
2: L'hanno già detto anche i nostri colleghi, ma oggi avrebbe compiuto 100 anni quella meraviglia della natura che era Marilyn Monroe.
0: Tra poco spieghiamo meglio perché è stata celebrata,

0: Ma lo sentite il flow di
1: certo
0: Justin Timberlake, la sua Mirrors, in misera nobiltà su RTL 102.5. Prima di andare dalle Marilyn Monroe mondiali,
1: sì,
0: andiamo dal nostro angelone che, devo dirvi, travestito da Marilyn Monroe
1: sarebbe una Marilyn
0: statuaria,
1: una Marilynona di 2 metri, capito?
0: Ma sentiamo angelone.
2: A me capita spessissimo,
1: sì, cara,
2: di guardare l'orologio e 12:12,
0: ecco, vedi, vedi,
2: sempre numeri uguali,
1: certo,
2: capisci? E mi piace tantissimo.
1: Quella è
2: e niente, ragazzi.
3: Bisogna esprimere un desiderio.
2: Che RTL è anche mia. Ciao.
1: Perfetto. Ha questa mania il nostro Angelo Baiguini. Quando rientrano per la seconda ora con Viva l'Italia, se beccano 12
0: secondi, cosa fa
1: lui?
0: Spumante in onda.
1: Gode.
0: Comunque, Conte, parliamo di Marilyn, perché?
1: Allora, si sono dati appuntamento a Palm Spring, no, nel deserto della California, dove diceva Virginia, dove fanno anche il
3: Coachella,
1: per celebrare il 100° compleanno della star con un evento da Guinness dei primati, in quanto mezza America e tutti gli altri paesi sono dati appuntamento lì, tutti truccati.
3: Ma cercano il sosia perfetto, oppure così per divertimento?
1: Ho visto delle baracconate. Sosia perfetto, importante travestirsi,
0: esatto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
11: Giganti?
10: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
11: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
10: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: l'estasi anche Eros Ramazzotti su RTL 105 13:35.
1: Scusate, ma
0: con te la vedo.
1: No, non si può andare avanti così, perché io avevo incaricato Angelo di prenotare a Bagheria nei prossimi giorni per andare al matrimonio di Taylor.
0: Di Dua.
1: Perché ora mi avete detto che si sposa anche Taylor Swift. Sì.
0: Ma scusate, Swift? Allora
2: Swift il 3 luglio invece.
0: Angelone Vicari è andato in perlustrazione tempo fa.
1: Ma no, ma non ha prenotato
0: a vedere,
1: nulla.
0: Cercare di organizzare.
2: No,
0: ma
2: lui
0: vedo
2: sta
0: che
2: solo cercando di organizzare il momento in cui lui deve correre dentro alla chiesa e dire io mi oppongo a questo matrimonio. Quello sta progettando.
1: Poi lui si becca Dua Lipa, io mi devo portare via il marito.
0: Contessa, non è che è gelosa della location di Dua Lipa, che vuole usarla per il vostro matrimonio, il suo e di Angelo Vicari?
1: Poteva essere una prova generale, ma su, andiamo avanti, tanto non l'ha combinato nulla, non ha prenotato nulla.
0: No, a proposito di matrimoni,
1: un po' braccino corto, secondo me costava troppo.
0: Dua Lipa si sposa, ma anche Taylor Swift si sposa.
1: Ma non in Sicilia.
2: No, a New York.
0: A New York.
2: Il 3 di luglio.
1: Vabbè, che banalità, New York, è americana.
2: Tra le varie cose che sono uscite c'è questa nuova regola.
0: Quale?
2: Che in realtà
0: sentiamo.
2: Dicono che in America è da tanto tempo che si usa, e cioè niente più uno a meno che non siano mariti o mogli. Quindi
0: spieghi,
2: puoi
0: più
2: portare
0: uno.
2: Un più uno, quindi una persona in più, un fidanzato,
1: accompagnato,
2: una fidanzata, un accompagnatore, un amico, per non andarci da sola. Però, questa volta può essere soltanto se è sposo o sposa, cioè, altrimenti non si può portare.
1: Ma neanche
2: nessuno.
1: Fidanzati ufficiali?
0: Zero.
2: No,
0: zero.
2: Zero.
1: Con certificato di matrimonio.
0: Quindi volete andare al matrimonio di Taylor Swift? Sposatevi il giorno prima.
2: Per forza. Almeno in comune, una cosa così veloce.
1: Questo potrebbe essere un'occasione per farlo.
0: Vede?
1: Vogliamo andare al matrimonio di Taylor?
0: Avete più diritti.
1: Il certificato.
2: La questione di portare più uno o anche i bambini ai matrimoni è interessante. Ne parliamo tra poco.
0: Dai, intanto New Hit.

0: La grinta di Mick con il new hit Beautiful Freaks presente al Centrale Foro Italico, certo. Il nostro Powerhits estate, quindi visto. Rigustatevi la serata di ieri sera attraverso l'app RTL 102.5 Play e rivivere tutte le emozioni, bellissimo. Sì. 13:40 Miseria e Nobiltà RTL 102.5, ma scusate, quindi sì. Taylor Swift l'ha fatto per una questione di privacy o non economica?
1: Allora, non per risparmiare, non ha certo bisogno di risparmiare lei.
2: Secondo me l'ha fatto più per una questione che ha deciso di invitare poche persone. Adesso non sappiamo quanti siano gli invitati, ma secondo me lei ha scelto pochi ma buoni.
1: Certo.
2: E soprattutto perché non vuole finire in tutta l'esposizione mediatica con il suo matrimonio.
0: Cioè, se Taylor Swift fosse amica intima del conte Galè, il conte Galè non è che può sposarsi per andare al matrimonio di Taylor.
2: Sì, ma il conte Galè non può neanche portare 26 dei suoi fidanzati.
1: No, ma ma io vado sempre da solo. Infatti, anche al prossimo matrimonio mi porto lei.
0: Si porta lei?
1: Cioè, mi porto
2: io non sono il suo più uno, io sono un'invitata tanto quanto lei.
1: Mi porto l'autista, o meglio il camionista mi porta.
2: Dai, 378-378-1025, regole sugli invitati, ma anche sui figli ai matrimoni.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato

0: con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: se tu non dici.
1: Sei tu la mia città, lo dicono in negramaro, in miseria e nobiltà, alle 13.50.
2: Scusate.
1: Si è leggendo. Sentito chiamato in causa.
2: No,
1: eh?
2: Stavo leggendo questo messaggio di Simona, dice: ragazzi, da noi altro che più uno, si aggrega tutta la famiglia.
1: Vabbè, certo.
2: Amici degli amici, sconosciuti, imbucate, al matrimonio di mia cugina in Puglia. Dagli iniziali 150 invitati che dovevano essere.
1: Sì. Quanti erano?
2: Sono arrivati a 250.
1: Ma per forza, ma scusate,
2: e Dio
1: ma poi
2: paga.
1: Una star come Taylor Swift non può fare le pulci, la pidocchiosa sull'invitare solo esclusivamente chi è insieme, marito e moglie.
2: Vabbè, farà cioè,
1: allora
2: che
1: vuol
2: vuole,
1: dire che non ha invitato solamente intimi, ha allargato
3: no,
1: la cerchia e per questo
3: ha
1: te lo
3: invitato
1: fa.
3: Solo intimi. Secondo me è per quello, lei non vuole altre persone che non
2: sì,
3: sono nella sua cerchia
2: ho
3: strettissima.
2: Capito, non c'entra.
1: Però deve
2: lei.
1: Essere cioè al matrimonio si invitano anche persone comunque con cui hai rapporto, nel
3: ma
1: senso
3: non per
1: che
3: forza, scusami,
1: cioè, se
3: tu
1: non è sposata, se non è sposata ma ha un bel rapporto anche col fidanzato o la fidanzata dell'amico,
3: l'avrà invitato quello.
1: Ah, l'avrà
3: se
1: invitato.
3: Ha un buon rapporto l'avrà invitato.
1: Specifichiamo.
3: Però secondo me per delle persone che magari sono conoscenti semplicemente che hai visto una volta o qualche volta non ha voglia che questi qua vanno in giro a dire io sono stata al matrimonio,
1: matrimonio
3: di Taylor Swift.
2: In quel senso il più no,
1: ma
2: non
1: ho capito,
2: vale per
1: sì, certo.
2: Lei,
1: però
2: capito?
1: Secondo me è brutto. È come quando fai una festa, non dici, vabbè, porta il tuo compagno, è carino, altrimenti non la fare. No?
2: Ma lei lo dice così perché non ha nessuna intenzione di sposarsi.
1: Ma
2: perché
1: vabbè,
2: se dovesse pensare
1: c'entra?
2: A pagare il conto,
1: ma anche una festa. Si
3: ma
1: fa
3: sai
1: così.
3: Quanto costa ogni persona invitata al matrimonio?
2: Lo
3: una
2: sa.
3: Follia.
1: Con questi soldi rovineremo il mondo.
3: Non si parla di soldi, è volgare, lo dice il conte.
1: Dai, che c'è
3: detto.
1: Gaia, bossa nostra.
2: È volgarissimo.

0: Prima ora di Misera Nobiltà, nel nostro primo di giugno su RTL 102.5 ci siamo informati e abbiamo chiesto al nostro anchorman di RTL 102.5 sì. Sergio Gadda,
1: certo.
0: Se fosse stato in, buongiorno lei, è stato invitato da Taylor Swift al matrimonio?
2: Sì,
0: lei...
2: ma ho dovuto declinare perché avevo il turno in radio.
3: Sì, non poteva.
1: Ma non
3: invece
1: solo, ma perché
3: sta accettando quello di Dua Lipa.
1: Non gli piaceva?
2: No.
0: Va a quello di Dua Lipa?
1: Ci va
3: a
1: Bagheria,
2: esatto.
3: È più vicino di New York.
1: Ma lei hanno invitato anche la,
0: la moglie?
2: No, solo me.
0: Da lei?
1: Solo lei.
3: Ecco. Ma scusi, in quei casi in busta quanto si dà? Perché,
0: cioè, dica, spenda, spenda.
2: 5-10 euro. Non di più.
1: No, a Dua Lipa.
0: No, vabbè.
1: Anche a Sia Maggiore, in provincia di Oristano, sono le 14.
4: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Dopo 12 ore di lavoro i soccorritori hanno portato in salvo lo speleologo rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo, affidato ai medici e trasferito in ospedale. Sull'operazione per riportare in superficie lo speleologo sentiamo Daniele Fontana del Soccorso Alpino e Speleologico.
5: Il ragazzo è stato portato a valle e dopo un lungo lavoro durato circa 12 ore, 40 soccorritori al lavoro, sono entrati in grotta 20 persone, il ragazzo è stato estricato, gli è stato tolto il masso dal piede che lo bloccava, che lo teneva bloccato all'interno della grotta, e dopo circa 3 ore di progressione dalla grotta è riuscito ad uscire.
2: Teheran si dice pronta a qualsiasi azione per aiutare Beirut dopo che il premier israeliano Netanyahu ha ordinato attacchi contro Hezbollah alla periferia della capitale libanese. L'Iran invece accusa Tel Aviv e gli Stati Uniti di continue violazioni del cessato il fuoco dopo i nuovi raid nel sud del paese. Adesso parliamo di musica. Claudio Baglioni rimanda di un anno il suo tour in giro per l'Italia. Il cantautore fa sapere con un video pubblicato sui suoi social di essersi fermato per una polmonite interstiziale acuta, ma sentiamo le sue parole.
6: Io ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che si trattava, o almeno si era trattato, di una polmonite acuta interstiziale. Con l'aiuto, insomma, di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque, insomma, uscito fuori dalla fase più delicata e adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
2: E adesso la pagina sportiva con il tennis, con un aggiornamento dal Roland Garros. Oggi sono 3 gli italiani in campo. Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, ci sono buone notizie perché Cobolli è davvero in un passo dai quarti di finale. Il romano sta conducendo 2-7-1 sullo statunitense Svaida, 6-2-6-3 primi parziali per Cobolli, 7-6 per Svaida il terzo. In questo quarto set siamo 5-2 Cobolli, che sta servendo sul 30-15. A seguire Berrettini contro Juan Martín Cerúndolo e poi Arnaldi contro Tiafoe. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie anche a Enzo Tamborra, è tutto per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
8: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, traffico bloccato e 1 chilometro di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino
3: fiorentino piccolo.
0: Facciamo il ponte anche noi con il contenuto, non vedo l'ora. Oggi e domani lasciamo i nostri veri normal people rilassati e tranquilli. Poi da mercoledì si rispoglia anche perché piove magari nei prossimi giorni.
1: Vabbè, certo.
0: 14:03, buon lunedì 1 giugno, seconda ora di Miseria e nobiltà su RTL 102.5. Conte Galè, la nostra signorina simpone Virginia Chang.
3: E lo zappone.
0: Chiacchieriamo del matrimonio, ma lo allarghiamo naturalmente a tutte le feste. matrimoni, inviti che avete ricevuto, dove avete trovato quel più uno, quindi quella persona che è risultata alla fine inopportuna, fastidiosa,
1: inopportuna,
0: ingombrante,
1: dopo aver alzato un po' il gomito magari ha fatto il, ha dato il peggio di sé,
3: cose che comunque a lei non riguardano.
1: No, è successo a chiunque di noi se si beve.
0: Ma vogliamo,
1: per carità,
0: raccontare
3: cosa è successo?
1: No, no, lei racconti i fatti suoi di quando annaffia il giardino in mutande.
0: Dai, che ci sono i pinguini, andiamo.

forte. Mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...
1: Torna a casa, Maneskin, subito. Ma... a casa, che tardi, eh?
2: Ma
1: c'è il coprifuoco.
2: Ma abbiamo di Damiano.
1: Damiano?
2: David. È ancora vivo,
1: non
2: sì.
1: È stato invitato da Taylor?
2: Non lo so, non se ne sente più parlare. Boh.
1: Basta, non le scrive più, Conte, avete discusso.
2: No, ci siamo lasciati.
3: Non vi vedete
2: basta,
3: più così certo, spesso certo. Come una volta, mi spiace.
1: No,
3: Conte.
1: Così, 14 e 11.
2: Guardate, pensando a Damiano, ho bevuto un sorso di caffè in diretta.
1: Bravo,
2: anche
1: sì.
2: Anche poco bontà.
1: Si lascia alle spalle il passato, Conte.
2: Sì, sì, sì.
1: Dunque, seconda ora di Miseria Nobiltà su RTL 102.5, ma abbiamo dei vocaloni.
3: Sì, abbiamo un vocale.
1: È vero, Angelone? Sentiamo.
4: Raga, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ragazzi, partiamo subito che il matrimonio è una cambiale, è un debito, è una spesa persa irrecuperabile, perché mettici tutte le cose, a busto, i vestiti, parrucchiere, tutti senza appresso.
1: Bravo.
4: Ragazzi, per sopperire alle spese del matrimonio, raga, gli invitati devono essere tattici, o tieni i soldi o non viene proprio. Se non ti togli, ci vogliono le buste corpose, che i belli busti della spesa piene.
2: Piene.

0: poi per i figli lasciateli a casa.
1: È quello che dicevamo figli. Prima, niente figli, ma come fai?
2: A Taylor sicuramente i figli non l'hai invitato di
1: per
2: nessuno.
1: Niente.
2: Se non hai invitato
3: no,
2: il più uno.
3: Sai, in chiesa durante la cerimonia e tu ti senti i bambini piangere.
2: No, per carità. Anche no.
3: Infatti
2: allora.
3: Molto spesso vengono predisposte delle piccole, come si possono dire, delle specie di
1: aree
3: asili,
1: gioco.
3: Sì, esatto,
1: aree
3: con qualcuno che intrattiene i bambini durante tutto il matrimonio per forza.
2: Per far vivere quegli altri,
1: con
2: perché
1: te.
2: È un inferno.
1: Ma lei lo sa che la vedrei benissimo come tata.
3: Certo,
2: ma la faccia lei da tata, ma ora voglio dire, mi sbologna dei ruoli assurdi a me.

0: nostro Paolo Estate 2026 no, centrale, scusate, del Foro Italico. Allora, che succede?
1: Ne approfitto.
2: Per dire cosa?
1: Io ce l'ho coi parrucchieri.
0: Aia, no,
2: perché
0: dai.
2: È venuto in mente.
1: Noemi ha dei capelli meravigliosi.
0: Cosa ha fatto?
1: Ce l'aveva lunghi. Ora se l'è tagliati così.
0: I capelli
2: corti.
1: Ma un taglio strano. Sapete quando i parrucchieri vogliono fare i creativi?
0: Vogliono giocare.
1: Che giocano
0: ma
1: con le teste degli altri.
0: Ma la mamma
1: Ketty
0: è parrucchiera.
1: La mamma Ketty è una brava parrucchiera. Io mi chiedo se è altrettanto bravo quello che fa i capelli.
0: Ma com'era?
1: No, ma lo dico con affetto nei confronti di Noemi, perché io amo lei.
2: Sì.
1: E quindi ogni volta se taglia i capelli mi incavolo, perché lei c'ha...
2: Ma magari l'ha deciso lei, li
1: certo
2: così.
1: Che l'ha deciso lei, ovvio, però i parrucchieri ci mettono del loro,
0: dice taglia un po' di più
1: quando devono fare i creativi, dai facciamo questa cosa un po'
2: che ti starà benissimo.
1: Sarà benissimo.
0: Ma magari Conte, lei è in vena di cambiamenti a differenza sua, che ha ancora quella treccia lunga.
1: Io preferisco con i capelli lunghi Noemi, perché così sembra una bambola con i capelli lunghi.
0: Vabbè, comunque quando
1: non
0: vuole anche
1: perdono,
0: lei
1: non lo perdono quel taglio, non lo perdono, ma non a lei, al parrucchiere.
0: Ma perché? Che ne sa? Ma che
1: no,
0: sa,
1: è un disastro quel parrucchiere.
0: È un disagio.
1: un disagio.
0: Comunque, stavamo dicendo che quella persona in più che ha, tra virgolette, rovinato una festa, che poi magari non dico rovinato, ma l'ha trasformata in qualcosa anche di raccontabile negli anni.
2: Si è reso anche magari un po' al centro dell'attenzione,
0: ci siamo
2: capitati
0: passare
2: in secondo
0: tutti.
2: Piano qualcun altro, come potrebbe essere la sposa.
0: Brava,
1: non state parlando di me.
0: Ma
1: due pettegole che non siete
0: altro. Vi è capitato? Ditecelo al 378 378 1025. A tra poco,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, super.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025. RTL 102.5.

0: All I Am, anche Jazz Glini, Miseria e Nobiltà. Davvero? Nel nostro lunedì su RTL 102.5. Basta, è polemica
1: sui parrucchieri.
0: Non ce la fa.
1: Allora, se voi parrucchieri ce l'avete con le donne, non potete sfogare, cambiate lavoro.
0: Ma non ce l'hanno con le donne.
2: Ma ci dica bene cos'è successo.
1: Sto scherzando, ma mi è tornato in mente, c'è un pregresso, perché diversi anni fa a un Sanremo, perché Noemi la conosciamo, è di casa,
2: ho
1: conosciuto anni fa anche i genitori, che sono due persone deliziose,
0: e la sorella, anche
1: sì, e una volta che ero anche anch'io là a Sanremo a trasmettere, mi ricordo che per l'ennesima volta gli tagliarono i capelli corti e se li fece rossissimi,
0: rosso Noemi,
1: e la mamma era come me. Dice, ma è possibile che tutte le volte mia figlia ha dei capelli bellissimi e c'è sempre un parrucchiere che glieli strazia?
0: Vede?
1: Dico, signora, ha ragione, io sono per i capelli lunghi e quando sono belli bisogna tenerli lunghi.
2: Ma i parrucchieri
1: sono
2: degli artisti.
1: C'è un pregresso,
2: sono,
1: ma mi è tornato in mente
2: loro,
1: adesso.
2: Ma creativi.
0: È vero, hai ragione,
1: no,
0: però sono artisti.
1: Lo fanno a spregio a volte, secondo
0: vabbè,
1: me.
0: Vabbè, ma adesso al di là della mamma e della zia contessa Galessa.
1: Meno male oggi sono chiusi.
0: Magari Noemi si piaceva ieri al nostro Power Hits,
1: ma certo,
0: estate,
1: ma
0: no?
1: Io,
0: così
1: però,
0: come a Sanremo.
1: Però io la preferisco con capelli lunghi, basta. Ora se mi faccia ricrescere immediatamente.
0: Ce ne faremo una ragione.
2: Mi metti l'extension per favore, perché sennò
1: no,
2: il conte.
1: No, l'extension non mi piace.
0: Va bene così.
2: Allora rotto, però.
0: Fermi tutti che c'è il nuovo di Saldavinci. Dai, New Hit.

0: finalmente nudo, non vedo l'ora.
1: Essa contenuto anche oggi.
2: Ho una
1: poteva,
2: dignità, io mica annaffio il mutante come
1: qualcuno. Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Si mostri al suo pubblico, ai suoi fans. Eh?
2: Si vabbè, mostri allora, al pubblico sì. Ludibrio.
1: Ludibrio, ludibrio.
3: Ce l'abbiamo un po' con i parrucchieri che prendono un po' troppo la mano. Sì, ma si lasciano prendere la mano.
1: E... ne potremmo parlare di quando sì. il parrucchiere prende la mano, vuole fare l'artista vuole e fare a volte creativo. rovina sì. la capigliatura.
3: Quando dice, tagliami solo le punte. Le punte invece no.
1: Però molto spesso si dice che il parrucchiere sia anche tra virgolette un po' lo psicologo del paziente, del cliente, perché lo migliora, lo convince, fa salire l'autostima.
2: Con me
1: no?
2: hanno sempre avuto vita dura, ero io lo psicologo dubbi. Del parrucchiere, se mai
1: lo tratteremo
3: domani. Dallo psicologo, che stavi lì da loro per qualche ora.
2: Oppure doveva andare dallo psicologo dopo, forse anche dallo psichiatra.
1: Anche perché basta un po' un tocco nuovo, anche una visione nuova di uno che lo fa per mestiere e il cliente si vede anche in maniera diversa.
2: Comunque
1: no?
2: io ho detto la mia perché ho il coraggio di dirlo.
1: Allora Bellini
3: o
1: Bellini
2: o Grulli.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

0: The Strumbellas, la loro Spirit su RTL 105, miseria nobiltà. Attenzione, team sì. Parrucchieri all'ascolto, hanno già mandato dei vocali.
1: Ma non è vero.
0: Ma no, c'è anche una canzone, non sapevo, vero sì. Angelone? Sì, sentiamo cosa dicono.
2: Salve RTL 105, sono Flavia da Osimo. Forse, anzi sicuramente, non so se lo sapete, ma gli Atroci, proprio sul discorso del parrucchiere, avevano fatto una bellissima canzone che è Volevo un taglio semplice.
0: Ha visto?
1: Ecco.
0: Vedete?
2: Ascoltatevela.
0: Non conosco gli Atroci.
1: Gli Atroci?
0: Come band.
1: Ma è atroce tutto ciò, ma è un gruppo. Però,
3: vabbè, dobbiamo andare a cercarla, poi la metteremo in diretta anche.
0: Ma sì, basta poco, perché poi essere stravolti totalmente quando si entra in un parrucchiere non è bello, poi uscirne è diversi da come si è entrati.
3: I capelli ti cambiano completamente il viso.
0: Ma certo!
3: Perché o te lo incorniciano, no, oppure te lo fa sparire in qualche modo.
1: Sapete che esistono le gare dei parrucchieri, no? E quindi ci sono le modelle che si prestano a fare da modelle per questi
0: ancora
1: concorsi
0: prima,
1: per parrucchieri.
0: Sì,
1: e lì veramente per fare i creativi.
3: Escono
0: però Conte, adesso con le milioni di app che esistono, tu non solo puoi vedere un taglio nuovo, come stai, il colore, ma ti mette anche un terzo occhio, l'app. Quindi voglio dire, puoi farlo a priori. Puoi già andare dal parrucchiere non solo con la foto,
1: avendo
0: ma con
1: già visto,
3: ma poi dal vivo è diverso. Io mi ero fatta i capelli a caschetto scuri, neri, erano quasi neri. Cioè, sembravo Voldemort, tipo.
0: Ma venga, ma si faccia vedere la nazione.
3: Avete presente come si chiama quello di Harry Potter?
0: Severus, capito. Vabbè. Insomma, stavi male, dai, in poche parole stavi
3: male. È terribile.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Voi sapete che vado pazzo per i nostri millennium, ma quando arrivano i millennium italiani,
3: certo,
2: quelli che possono cantare tutti. Del resto anche lui era al centrale del Foro Italico ieri, al nostro Paolizio Estate, ha infiammato la platea. Il maestro, lo chiamiamo così.
3: Ma è nostro amico, è di casa, amico.
4: Gigi.
2: Gigi d'Alessio, Mon Amour.

0: Mon Amour, Gigi D'Alessio, il nostro Millennium. Che bello, che poi l'abbiamo visto in radiovisione, ci sembrava completamente un ama. Quanti anni sono passati?
1: Mamma, com'era giovane magro. Posso dire che lui è migliorato
0: come il vino adesso. Lo dica, sì, bravo, sì. Conte, spenda qualche bel giudizio anche nei confronti di Gigi D'Alessio, ecco. Bravo,
1: ma io voglio un gran bene a Gigi Molto D'Alessio bene.
2: Vabbè, dalla puntata di oggi abbiamo capito che il Conte potrebbe fare il giudice in qualche programma TV ed essere
0: talent,
2: severissimo.
0: La prego.
1: No, sarei terribile, sarei peggio di quella velenosa della Lucarelli.
0: Ma io la vorrei tanto vedere,
1: no,
0: per essere onesto e vero come è sempre con noi.
1: Se c'è qualcosa che non mi piace e che qualcun altro l'ha fatto proprio quasi a pregio su quella persona, io divento terribile.
0: Ma non l'avevamo capito.
1: Ma va?
0: Ma no, bravo.
2: Ce l'eravamo resi conto.
1: Sì, perché la bambina quando gli esce l'ariete, scusate.
2: Io
0: sì, no,
2: sono
0: però vabbè, lei
2: calma,
0: è proprio
2: tranquilla,
1: guardi,
2: gentile.
1: Santa, subito.
0: Come giudice di qualche talent è perfetto.
1: Santa,
0: adesso mi informo. Va bene, allora grazie come sempre a tutti voi con i vostri messaggi vocali. Rigustatevi la serata del Paurizio Estate con la nostra app RTL 105 Play. Grazie alla nostra regia, grazie al Conte Galè.
1: Grazie a voi di esistere. Comunque,
0: signorina Simpone,
2: piega
0: Zappone. Che?
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
4: Da sempre!
3: Vivono in super forma!
5: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
6: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti!
5: E ti mantiene giovane!
3: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
7: Anche a Barano d'Ischia, in provincia di Napoli, sono le 15.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Una notizia di poco fa: una studentessa palermitana di 20 anni è stata trovata morta in un appartamento in Portogallo. La giovane si trovava all'estero per un corso Erasmus. Non si conoscono ancora i motivi della morte, ma non è esclusa la causa naturale. Voltiamo pagina: è sempre più alta la tensione in Medio Oriente. Netanyahu ordina all'esercito di attaccare il Libano del Sud. I civili sono in fuga. Intanto l'Iran minaccia di agire per aiutare Beirut. Massimiliano Mantiloni.
10: Il primo ministro israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ha ordinato all'esercito di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. E questo riferisce Netanyahu in seguito alle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le città israeliane. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU nelle prossime ore terrà, su richiesta della Francia, una riunione d'emergenza sul Libano e l'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo di pace con gli Stati Uniti, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Baghei, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche gli americani in modo diffuso nella nostra regione, spiega il portavoce. Non stiamo negoziando sul nucleare, in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra, aggiunge Baghei, lamentando i frequenti cambiamenti di posizione degli Stati Uniti. L'Iran vuole veramente un accordo, sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per i nostri alleati, manda a dire Trump.
9: La presidenza di Cipro dell'Unione Europea ha convocato una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute per venerdì 5 giugno per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Intanto il risultato negativo al test dell'Ebola, appunto il paziente ricoverato a Cagliari ieri dopo il rientro da un viaggio in Africa. Lutto nel mondo della politica: è morto l'ex ministro Gianni Mattioli, fondatore delle liste verdi e uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano. Aveva 86 anni, fu attivo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 2000. Adesso siamo al tennis: 3 gli italiani in campo al torneo parigino del Roland Garros, 1 Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti. Buon pomeriggio, Enzo Tamborra.
11: Sì, buon pomeriggio. Per la prima volta in carriera Flavio Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros, secondo quarto di finale in un torneo del Grande Slam per lui, obiettivo centrato dopo aver sconfitto in 4 set lo statunitense Zvaida, numero 85 del mondo. Primi 2 set in scioltezza per Cobolli, 6-2-6-3, reazione di Zvaida nel terzo, vinto per l'appunto dallo statunitense al tiebreak. Nel quarto set Cobolli è partito fortissimo, 4-0, è andato sul 5-2, sul 5-4 ha avuto una palla per chiudere il match, ma è stato costretto ancora una volta al tiebreak. Questa volta però se lo ha giudicato 3-7-1 dunque per Cobolli, che nel prossimo turno incontrerà il vincente del match, che metterà di fronte Ogier Lassim al cileno Tabilo, più tardi in campo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e poi in serata Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, allineo studio.
9: C'è una notizia che è arrivata in questo istante: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo le prime notizie si tratterebbe di 4 extracomunitari. Dalle prime indicazioni non si tratterebbe di un incidente. Vi naturalmente informeremo nella prossima edizione su quanto accaduto ad Amendolara. Ora le notizie sul traffico.
8: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino incidente a causa di un camion che aveva preso fuoco. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Quattro minuti, buon inizio di settimana, buon lunedì, primo di giugno 2026. Io sono la Zacca e saremo insieme per le prossime due ore in questa nuova settimana, in questo nuovo mese di The Flight. Un saluto subito. Cosa c'è? Un saluto subito a Matteo Campese, che è in viaggio e che ieri sera ha fatto dei numeri straordinari insieme a tutti i colleghi. Insomma, è stata una serata incredibile, anzi, se ve la siete persa, ma mi auguro di no, ma sicuramente vorrete rivederla dall'inizio alla fine, vedere dei momenti particolari, andate su RTL 102.5 Play, li trovate tutto, oltre naturalmente a dei contenuti esclusivi. E nel corso di queste due ore vi assicuro che questo inizio di settimana sarà particolarmente, come dire, scoppiettante, scintillante. Insomma, avremo delle belle sorprese per voi, quindi restate voi. E poi oggi comincia la Power Hits estate, la classifica, ne parleremo dopo, vi spiegherò nuovamente tutto il meccanismo e tutto quanto, ma intanto si parte con J-Ax.

0: Love Them Already di Lizzo su RTL 102.5. Stanno arrivando anche tantissimi messaggi al 378-378-1025, ma anche su Twitch, su TikTok. Impressioni della serata di ieri sera del Power It's Estate. Continuate così. Tra l'altro, stiamo per collegarci con una fortunata ascoltatore o ascoltatrice che ieri sera comunque ha tenuto gli occhi incollati, come avevamo chiesto, allo schermo e ha seguito in diretta il Power It's Estate in TV oppure in streaming. Abbiamo Flavia da Canicattì. Flavia?
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: Allora, ieri sera hai seguito con attenzione, bella incollata alla televisione. Ti è piaciuto lo spettacolo?
1: Sì, moltissimo.
0: Qual è il tuo preferito, il tuo cantante preferito? O uno dei cantanti?
1: Io ho adorato Giorgia e Giorgio Antonacci.
0: Visto che cast incredibile, veramente.
1: Incredibile,
0: aspetta,
1: davvero.
0: Aspetta. Flavia, sento qualcosa. Avverto qualcosa. Allora, congratulazioni Flavia da Canicattì, perché ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resorts tra mare e natura in Basilicata presso TH Marina di Pisticci. E non solo,
1: grazie.
0: Due biglietti per il Power It's Estate all'Arena di Verona martedì 1° di settembre. Mamma mia, grazie. Grazie Flavia per aver seguito la bellissima serata di ieri dal centrale del Foro Italico di Roma. E ricordiamo a tutti che potete rivedere Power It's Estate 2026 e altri contenuti esclusivi su RTL 102.5 Play. Flavia, sei contenta?
1: Grazie, sì, tantissimo. Grazie mille.
0: E allora buone vacanze.
1: Grazie ancora. Ciao
0: Flavia, grazie mille. Ciao. Che bello. Vi portiamo in vacanza. Basta seguire, e molti l'hanno fatto, anzi, io spero tutti l'abbiano fatto, seguire con attenzione la Power It's Estate, e comunque potete recuperarla su RTL 102.5 Play. Adesso c'è Eddie Brock, anche lui era sul palco. Bel venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è. Giusto così.

0: Treat You Better, Shawn Mendes su RTL 102.5, l'appuntamento di The Flight di questo primo giugno 2026. Segnatevela questa data importante, perché comincia ufficialmente da oggi il cammino per la Power Hits Estate, la finale il primo di settembre a Verona. Quindi si comincia con i vostri voti, si comincia con la lista di Erwan, tutto il meccanismo che ormai dovreste conoscere da 10 edizioni a questa parte, che proclamerà come sempre il tormentone, in questo caso dell'estate 2026. Ne parleremo nel corso della prima ora, lo faremo praticamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, di pari passo con quelle che sono le vostre votazioni, e poi si comincia sabato e domenica con la classifica, che è la risultante dei voti arrivati nel corso della settimana. Ma tutto questo ve lo spiegherò dopo, intanto restate con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dimentico tutto, Emma su RTL 102.5, altra grande protagonista del Power Hits estate di ieri sera al centrale del Foro Italico a Roma, e noi stiamo per collegarci con un fortunato o una fortunata comunque ascoltatore di RTL 102.5 che ieri sera ha tenuto gli occhi ben incollati, ha seguito tutto con attenzione attraverso RTL 102.5, naturalmente seguendo la Power Hits estate o in televisione o in streaming. Sentiamo Ilaria da Roma, buon pomeriggio, ciao Ilaria.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Fa caldo?
1: Sì, diciamo. Diciamo che sì, cioè non eccessivamente rispetto agli altri giorni, però insomma.
0: Senti, ma sei
1: sta arrivando.
0: Sei a casa, sei al lavoro, hai fatto ponte, sei da qualche parte?
1: Sono al lavoro.
0: Quindi niente ponte?
1: No.
0: Mannaggia. Allora ci vuole qualcosa? Ci vuole qualcosa per festeggiare. E allora congratulazioni Ilaria, ti regaliamo
1: grazie.
0: Una bellissima vacanza TH Resorts alla Baia degli Dei in Calabria. Wow! Presso TH Le Castella, io leggo testualmente, due biglietti per il Power Hits estate all'Arena di Verona martedì 1° di settembre. Grazie.
1: Che bello. Grazie
0: per aver seguito la bellissima serata di ieri sera dal centrale del Foro Italico di Roma, e ricordiamo a tutti che potete rivedere Power Hits estate 2026 e altri contenuti esclusivi su RTL 102.5 Play. Ilaria, buone vacanze allora, hai visto?
1: Grazie. Grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Buone vacanze.
0: Ciao bella, grazie, continua a seguire RTL 102.5. Bye.

0: stile molto anni 60, molto Martha Reeves and the Vandellas, per un artista però giovanissima che si chiama Spyro, o Spiro se preferite, che evidentemente insomma ama quel genere lì, che poi comunque sia, non è mai passato di moda, anzi nuove generazioni riscoprono certe sonorità degli anni 60, le fanno proprio anche a livello proprio di pettinatura, non so se avete seguito sulla nostra radiovisione. Siena Spyro su RTL 105 alle 15:35 minuti, questo è l'appuntamento di The Flight insieme fino alle 17. Vi ricordo che nella seconda ora diamo il via ufficialmente alla vostra classifica, la classifica dell'estate, la Power Hits Estate. A tra poco.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Harry Styles con American Girls su RTL 102.5. Tra poco parleremo di ragazze, le ragazze del ciclismo, con le nostre ragazze Valentina Iannicelli

0: Maraffini, datemi l'ok quando sono pronte. Nel frattempo parliamo di un'altra ragazza a noi molto cara, che è Dua Lipa, che come sapete si è sposata al municipio praticamente di Londra con il suo bel Calum Turner e ha indossato un abito di Schiaparelli che in qualche modo ricorda, o forse era proprio quello, non saprei, quello che indossava Bianca Jagger nel matrimonio che fu di insieme a Mick, ed era un abito bellissimo. È un matrimonio ovviamente civile, poi ci sarà evidentemente un altro grande matrimonio, come sapete, in Sicilia. Invece, parlando del ciclismo al femminile, se abbiamo Valentina Iannicelli e Ludo Maraffini possiamo anche... No, no, non le abbiamo, va bene. Allora, hai voluto la bicicletta, pedala, e allora a questo punto io direi di continuare il nostro appuntamento, anche perché vi ricordo che ci stiamo avvicinando piano piano a quello che la Power Eats è stato il primo appuntamento di tutta una serie. Abbiamo tutta l'estate da passare insieme. Abbiamo voluto anticipare i tempi perché abbiamo fatto questa grande festa ieri sera, essendo la 10ª edizione. Allora, torneremo magari a collegarci dopo con le ragazze per il ciclismo, ma intanto... Ragazze facili.
1: Avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Cesare Cremonini con Ragazze Facili su RTL 102.5 nel pomeriggio The Flight, come la Zac fino alle 17. Stiamo per collegarci.

0: con qualcuno che ieri sera ha tenuto gli occhi giustamente ben incollati allo schermo e ha seguito la diretta del Power Hits Estate in TV e in streaming. È una, è una ragazza, oggi tutto al femminile, che bello. Paola D'Alessandria, ciao Paola.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, sono in campagna, non fa neanche caldo oggi.
0: Ah, quindi mi fai il ponte.
1: Sì.
0: Ah, ok, ok, in campagna, quindi aria fresca, in mezzo alla natura.
1: Bello. Esattamente, avevo bisogno, questo ponte l'ho sfruttato per staccare.
0: E hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, Paola D'Alessandria, aspetta, vai, sulle mani, perché è il momento di festeggiare. Meraviglioso, Paola D'Alessandria, ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resort alla Baia degli Dei, wow, in Calabria, presso TH Le Castella. Due biglietti per il Power Hits all'Arena di Verona martedì 1° di settembre. Sei contenta?
1: Morire, già volevo prendere i biglietti ma erano finiti, quindi
0: vedi okay. Che bello, dai, sono proprio felice. Allora, dai, che sarai dei nostri. Grazie allora per aver seguito la bellissima serata di ieri sera dal centrale del Foro Italico di Roma. Io Paola ti ringrazio anche per questo collegamento Zoom, così abbiamo visto che bel colore di capelli, esattamente che colore è? Turchino?
1: È un blu scolorito.
0: Ah, dici che era più scuro prima? E con i lavaggi mi ha perso un po' candeggio?
1: Però mi piace più così.
0: Sì, ma sai, quindi che bello? Ma sai che bello? Un bel turchese, un bel, non saprei, un color Tiffany, una roba così. Vabbè, era un momento dell'angolo della parrucchiera. Allora, Paola, ci vediamo il 1° di settembre all'Arena di Verona, ovviamente.
1: Ci vediamo a Verona.
0: Ma prima, buona vacanza, ovviamente.
1: Grazie,
0: grazie a te, grazie a te. Allora, ricordiamo a tutti che potete rivedere Power Hits Estate 2026 e altri contenuti esclusivi su RTL 102.5 Play. Vi ricordo anche, già che ci sono, che tra poco alle 16 daremo il via ufficialmente, ci sarà il taglio del nastro, un nastro immaginario ovviamente, della nuova edizione della classifica Power Hits Estate edizione 2026, decimo anniversario, quindi una classifica alla quale teniamo particolarmente ancora una volta, perché siete voi protagonisti. Abbiamo già la lista delle 50 canzoni che ci sono state fornite, come sempre, come tradizione, da Year One. Sulla base di quelle 50 canzoni voi siete invitati a votare, entrate nella nostra community, se non l'avete fatto registratevi, così potrete ogni giorno esprimere il vostro giudizio, il vostro voto su sostenere la vostra canzone preferita. E quindi ne parleremo poi, avremo le classifiche settimanali, tutto il resto, e poi la grande finale appunto del 1° di settembre a Verona. Ma intanto, Geolier.

0: Smith con la Ragdoll su RTL 102.5 nel pomeriggio di The Flight, e tra poco ci immergeremo nell'atmosfera magica della Power It's Estate, la classifica che voi naturalmente potete fare cambiare a vostro piacimento votando, sostenendo le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Tra poco tanto vi ricordo tutto il meccanismo, vi ridò di nuovo tutte le varie regole che da anni ormai il decimo appuntamento portano avanti con grande successo questa classifica così, così bella, così pronta per l'estate 2026 in questo caso. Arrivano le ultime notizie, ci risentiamo subito dopo per la Power It's Estate 2026. A tra poco. Anche a Mattinata, provincia di Foggia, sono le ore 16.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Subito la cronaca: è giallo sul ritrovamento di 4 cadaveri carbonizzati all'interno di un'auto in provincia di Cosenza. Massimiliano Mantiloni.
3: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 4 migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Il minivan avrebbe preso fuoco, per cause ancora da accertare, all'interno dell'area di servizio lungo la statale. Gli occupanti sarebbero rimasti intrappolati nell'abitacolo del mezzo. Le 4 vittime sarebbero braccianti agricoli partiti dalla Sibaritide alla volta della piana del Metapontino nel Materano. Sul posto la polizia stradale che conduce le indagini e il personale di ANAS.
2: E c'è un'altra notizia di cronaca: è stata trovata morta la ragazza 22enne di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, che risultava scomparsa da casa da ieri. Il corpo è stato rinvenuto al centro direzionale del capoluogo campano. Una delle ipotesi seguite dagli investigatori è quella del gesto volontario. La guerra in Medio Oriente: il premier israeliano Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut, il tutto mentre i civili lasciano le zone teatro del conflitto. La Casa Bianca smentisce di aver dato il via libera all'operazione. L'Iran intanto ha interrotto i contatti col team di mediatori americani a causa degli attacchi in Libano. Teheran ha anche annunciato di aver bloccato completamente lo stretto di Hormuz. Intanto il prezzo del petrolio sale del 5,3%. Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta e per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure. Per questo è costretto a rinviare al 2027 il suo tour, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Lo ha annunciato lo stesso cantautore con un videomessaggio sui social. Allora sentiamo le parole di Claudio Baglioni.
4: Io ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che si trattava, o almeno si era trattato, di una polmonite acuta interstiziale. Con l'aiuto insomma di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque insomma uscito fuori dalla fase più delicata e adesso diciamo sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
2: Flavio Cobolli batte Zachary Zvaida in 4-7, accede ai quarti di finale del torneo del Roland Garros a Parigi. Tra mezz'ora scenderà in campo Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo, mentre il terzo italiano in gara, Matteo Arnaldi, più tardi affronterà l'americano Tiafo. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 di Trafori, tra Baveno e Carpugnino verso Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 14. Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valle Rubicone e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento in galleria,

0: tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Però non me l'aspettavo questa. Buon pomeriggio, ben trovati. Power Hits estate 2026 è l'inizio ufficiale. Oggi, primo di giugno 2026, noi abbiamo anticipato l'estate. Ieri sera c'è stato il grandissimo spettacolo al centrale del Foro Italico che vi invito a rivedere, o se lo siete perso per qualche motivo non c'è nessun problema, lo potete recuperare su RTL 102.5 Play. La classifica comincia ufficialmente da oggi perché Year One ci ha fornito una lista di 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, ma solo voi ascoltatori di RTL 102.5 registrati alla community di RTL 102.5 potete votare e sostenere le vostre canzoni preferite. Ogni giorno noi a quest'ora andiamo a sentire alcune delle canzoni che fanno parte di questa lista di 50 per vedere come si muovono.

mio paese, Serena Brancale con Delia e Levante. Vi posso dire che questa canzone in questo momento, perché è tutto provvisorio, si trova alla posizione numero 3 della classifica Power Hits Estate. Da lunedì al venerdì noi all'interno di quest'ora cosa facciamo? Ascoltiamo così un po' a saltelli le canzoni e vi diciamo dove

dove si trovano a questo punto nella classifica, perché sapete che essendo una classifica dove potete entrare in qualsiasi momento del giorno e della notte a votare le vostre canzoni preferite, va da sé che le posizioni possono cambiare da un istante all'altro. La prossima invece si trova attualmente alla posizione numero 30, Alex Warren, Fever Dream.

0: È semplicissimo votare per la Power Hits Estate, essere protagonisti ancora una volta della classifica ufficiale di RTL 102.5 per l'estate 2026. Basta essere registrati alla nostra community, entrate ogni giorno, un po' come se fosse una cosa piacevole da fare ogni giorno, quando vi viene più comodo ovviamente. Votate la vostra canzone preferita o anche magari ogni giorno una canzone diversa, quella che vi piace di più e che volete vedere vincere sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 1° di settembre. Noi ogni settimana, da lunedì al venerdì, vi diamo un po' conto di quello che sta accadendo dal punto di vista dei vostri voti. Sabato e domenica invece ci occupiamo della classifica settimanale, perché poi per la classifica finale l'appuntamento è più avanti. Ma intanto torniamo alla classifica in questo momento, al numero 8, Achille Lauro.
1: E ciao,

Achille Lauro con Comuni Immortali, anche lui inserito nella lista delle 50 canzoni che ci è stata fornita da Year One, che si occupa di monitorare tutte le radio d'Italia e, come ormai da 10 anni a questa parte, ogni inizio di settimana ci fornisce questa lista delle della top 50, le 50 canzoni più forti, le più programmate da tutte le radio d'Italia. Ma a muovere le posizioni in vista poi della classifica settimanale di sabato e di domenica siete voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Registratevi se non l'avete ancora fatto, così potrete contribuire, dire la vostra, votare le vostre canzoni preferite. Tra le 50 canzoni presenti, e siamo soltanto all'inizio della settimana, quindi queste posizioni possono decisamente cambiare, al momento alla posizione numero 9, io lo so perché lo vedo il programma qui che mi dice, refreshando, come si stanno muovendo le canzoni che possono cambiare posizioni da un istante all'altro, questo va da sé. Irama con Cabana, posizione numero 9.

Dirama con Cabana all'interno della Power Hits Estate 2026. Tra l'altro lui è ancora alla posizione numero 9, ma intorno a lui è cambiato tutto, perché le canzoni che abbiamo ascoltato fino a questo momento hanno cambiato posizione, perché li state votando.

0: portando. Serena Brancale, che era la 3, adesso è la posizione numero 1. Alex Warren, che era la 30, adesso è la numero 26. Achille Lauro è passato dalla 8 alla 5. Appunto, Irama è rimasto alla numero 9. Cosa accadrà nei prossimi minuti? Lo scopriremo insieme tra poco, quando continueremo il nostro appuntamento, il primo tra l'altro di una lunga serie con la classifica di RTL 102.5 per l'estate 2026. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Samurai J con Flamenco Paranoia, che in questo momento si trova alla posizione numero 16, ma 5 minuti fa, perché io da quando ho questo programma qui davanti, gli ascoltatori che seguono questo appuntamento dalla prima edizione lo sanno che io non vedo l'ora che arrivi questo momento per poter refreshare e vedere in tempo reale come cambiano le posizioni. Dicevo 5 minuti fa, però la posizione numero 24. Questo vuol dire che nel corso degli ultimi 5 minuti l'avete sostenuto tanto. Continuate a votare, a sostenere le vostre canzoni preferite, andate su RTL 102.5 Play. Presente nella top 50 di quest'oggi, alla posizione numero 10 c'è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. Posizione numero 10 in questo momento, poi tutto può cambiare, dipende da voi.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, la troviamo nella lista delle 50 canzoni che ci è stato fornito da Year One come tradizioni, perché magari ci sono sempre nuovi ascoltatori, anzi a questo proposito benvenuti. Il lunedì Year One ci fornisce una lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, e su questa base si fornisce quella che è proprio la base di partenza per i vostri voti, le vostre canzoni preferite che volete sostenere. Potete farlo su RTL 102.5 Play. La prossima canzone è quella di Madame, numero 11.

Madame insieme a Marrakesh, la canzone Volevo capire con Marrakesh, anche questa inserita nelle 50 che sono a vostra disposizione, potete votarle in qualsiasi momento fino a mezzogiorno di venerdì, quando poi si fanno tutti i conteggi e da lì viene fuori la classifica che ascolteremo insieme sabato e domenica, tutte 50 le posizioni che saranno la risultante proprio dei vostri voti arrivati nel corso di questa settimana. Siamo soltanto all'inizio, le canzoni si stanno già muovendo dal punto di vista dei vostri voti. Per esempio, la prossima è Annalisa al numero 6.

0: Canzone estiva, Annalisa, anche lei giustamente nella top 50, grande protagonista anche delle edizioni passate della Power Hits Estate, ma nella edizione 2026 abbiamo la sua canzone estiva, che poi magari non è proprio la canzone estiva, non so se mi sono spiegata, però lei nel corso di questi 37 minuti ha fatto un bel passaggio. All'inizio era alla posizione numero 5, poi è passata alla numero 8, attualmente si trova alla numero 6. Questo vuol dire che state muovendo le posizioni, che state votando, continuate a votare. RTL 102.5 Play, state con noi, a tra poco.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
8: Giganti?
7: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e

0: musicali.
1: Visita Pezzoli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su pezzoli.net.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: buona domenica.
1: Siamo partiti con la Power Hits estate ufficialmente dopo ieri sera il grande appuntamento che potete rivedere su RTL 102.5 Play naturalmente con anche una serie

di contenuti esclusivi ieri sera al centrale del Foro Italico, ma da oggi comincia anche l'appuntamento con i vostri voti, con la classifica. Da lunedì al venerdì vi diamo giusto un'idea di come si stanno muovendo le canzoni, controllando il nostro fantastico programma che ci permette di vedere in tempo reale appunto le votazioni. Sabato e domenica invece parliamo proprio di posizioni, tutte e 50. Adesso c'è Madonna. Madonna anche lei è presente all'interno della classifica, di almeno di questa lista di 50 posizioni. Attualmente insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love si trova alla posizione numero 17, Power Hits Estate 2026.

Posizione numero 17 in questo momento per Madonna e Sabrina Carpenter. Cosa facciamo dal lunedì al venerdì? Andiamo a prendere dalle 50 posizioni così un po' di canzoni a caso, giusto così per, diciamo, fare le nomination. Vi ricordiamo cosa c'è nella lista di questa settimana e non andiamo in senso del, come al solito, countdown, come succede nelle classifiche, perché le canzoni possono cambiare posizione da un momento all'altro, quindi non avrebbe senso fare una cosa così, che però facciamo il sabato e la domenica, quando ci occupiamo poi del classico countdown della classifica di tutte e 50 le posizioni, dalla 50 fino all'1, divise in 25 e 25 tra sabato e domenica, e sarà la risultante di questa prima settimana di votazioni, perché questa classifica si basa proprio sui vostri voti su RTL 102.5 Play. Se non siete ancora registrati, registratevi alla nostra community, perché è bello farne parte ed è bello sostenere le vostre canzoni preferite. Ora c'è Somber Potential.

Essential, la canzone di Somber su RTL 102.5 nella Power Hits Estate. Siamo partiti ufficialmente in questo lunedì 1° giugno 2026 con il resoconto delle vostre canzoni preferite, dei vostri voti all'interno delle 50 posizioni che ci sono state fornite da Air One proprio oggi. Quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo. La canzone di Somber, per esempio, che a inizio ora era al numero 23, poi nel mentre l'ascoltavamo era il numero 24, adesso lo ritroviamo in discesa al numero 26, ma non perché non riceva voti lui, ma perché qualcun altro sta ricevendo delle votazioni, di conseguenza va in alto e qualcun altro deve pur scendere, e questo è il bel meccanismo della classifica. Ma è tutto provvisorio, voi continuate a votare anche fulminacci.

me. Fulminacci con Maledetto me. Nel corso di quest'ora la sua canzone ha fatto una sorta di balletto tra la posizione numero 14 e la 13, 14, 13, 14, 13. Negli ultimi istanti si è fermato alla posizione numero 13, ma come dicevo, tutto può cambiare. Quello che sta cambiando in maniera repentina, per esempio, sono le posizioni di Alex Warren, che è partito, inizia ora alla posizione numero 30, poi è andato alla 26, poi alla 27, poi alla 29, e adesso ha fatto un balzo in avanti al numero 23. Questo per farvi capire di quanto le cose possono cambiare nel giro veramente di pochi minuti, perché tutto dipende dai vostri voti. Su RTL 102.5 Play iscrivetevi alla community se ancora non l'avete fatto e votate, votate.

0: scattare una foto.
1: Elisa con l'amore è in posizione numero 25 in questo momento, ha perso un posto perché ne ha guadagnate due di posizioni Somber. Questo è il meccanismo della Power Hits estate 2026. State votando le vostre canzoni preferite. Prima di chiudere, un piccolo refresh al programma che mi permette di dirvi che alla posizione numero 3 in questo momento ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al numero 2 Francesco Gabbani con Summer Funk, numero 1 al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia. Appuntamento a domani, votate, votate, votate. Anche a Chiesa Nuova, provincia di Torino, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo la decisione di Israele di lanciare un attacco a sud della capitale libanese Beirut. L'Iran intanto chiude lo stretto di Hormuz. Massimiliano Mantiloni.
4: L'Iran e i suoi alleati sono pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz e altri stretti come quello di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. In risposta all'escalation delle operazioni militari israeliane in Libano, Teheran ha anche interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Nessun negoziato dunque, fanno sapere gli iraniani, fino al ritiro di Israele dal Libano e Gaza. Con le nuove tensioni in Medio Oriente, il prezzo del petrolio a New York è tornato a salire rapidamente, ma Israele prosegue l'offensiva in Libano contro Hezbollah e Netanyahu ha ordinato all'esercito di colpire la periferia sud di Beirut, sembra con il via libera degli americani. Le forze israeliane hanno ordinato ai residenti di evacuare quartieri periferici meridionali di Beirut. Non esiteremo ad agire per aiutare la resistenza libanese contro l'aggressione illegale del regime sionista, minaccia il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. L'Europa chiede a Israele di porre fine all'escalation militare.
3: La fuga dei 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, i vigili coinvolti saranno esclusi dal loro servizio operativo anche a loro tutela, lo ha detto il comandante della polizia locale di Roma Capitale Marco De Sclavis. Per ora non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ha aggiunto sostenendo di attendere la procura. Andiamo negli Stati Uniti, diverse persone sono rimaste uccise e un agente di polizia ferito in una sparatoria scoppiata in un'abitazione in Oregon. Gli agenti sono intervenuti dopo aver sentito dei colpi. La persona che ha aperto il fuoco si è barricata in casa ma alla fine si è arresa. Al momento non è stato comunicato il numero delle vittime. Ed ora la pagina sportiva, il tennis. Dopo il passaggio ai quarti di Flavio Cobolli al torneo parigino del Roland Garros, è in campo Matteo Berrettini. Buon pomeriggio Enzo Tamborra.
5: Buon pomeriggio Sergio. Berrettini che è partito molto forte nell'ottavo di finale che lo vedo posto all'argentino Juan Manuel Cerundolo, il tennista che ha eliminato Jannik Sinner. Berrettini infatti in vantaggio 3-0, ha già strappato una volta il servizio all'avversario e adesso sulla battuta di Cerundolo è 40-30 in suo favore, dunque potrebbe ottenere un secondo break che lo avvierebbe verso la vittoria del primo set. Dunque 3-0 Berrettini, 40-30 sul servizio di Cerundolo. Dicevi di Cobolli che ha sconfitto in 4 set lo statunitense Svaida e ora attende il vincente del match che vede impegnato Félix Auger-Aliassime e Tabilo. E poi vi ricordiamo ancora che nel doppio misto Errani Vavassori sono in vantaggio 7-0 e vincono 3-1 nel secondo contro Tresi Dalilina. Infine una notizia molto curiosa, Serena Williams tornerà a giocare, lo farà nel torneo di doppio del Queens, classico prologo di Wimbledon. Ed è tutto, lì nello studio.
3: Grazie a Tamborra, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1:30, sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima sempre verso Bologna, sulla 26 dei Trafori tra il Bivio per la 10 Ovada verso Gravellona. In direzione opposta verso Genova 3 km di coda per ripristino incidente tra al bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno. Sulla 7 Serra Valle Genova 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
0: amici di Password di RTL 102.5, buon pomeriggio, ma soprattutto buon ponte e buon il giorno dopo. Uno spettacolare, incredibile, fantasmagorico Power Hits estate 2026. Allora, buon pomeriggio da Fulvio Giuliani, ma soprattutto adesso andiamo a Roma, dove ci sono non uno, non lui soltanto, l'uomo.
7: Sì. Il ragazzone, se vogliamo.
0: Carolina, ti chiedo scusa perché ho definito uomo quel soggetto che è di fronte, ma oltre Cianna, ciao Cianna.
7: Ciao, buonasera forte. Fulvio, come stai?
0: Bene, grazie. Mi presenti?
7: Non ci si parla così.
0: Noi siamo fatti così.
7: C'è un rapporto.
0: Non mordiamo. Adesso però Cianna, una presentazione come solo tu sai fare.
7: Alla mia sinistra, in radiovisione al 36 del digitale terrestre, la Carolina, la Russi e anche la Pettinelli.
8: Ciao Gianna, ciao Fulvio, ciao a tutti, ciao Italia.
0: Tu ciao Carolina.
8: Un po' meglio, una canzoncina.
7: Non l'ho gasata, più gasata di così.
8: Una cosetta,
0: così
8: una
0: si dedica. Fa, così si fa. Ma è solo l'inizio.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: 100 messaggi, Lazza su RTL 102.5, password versione estiva, del resto primo giugno, cari amici, all'indomani del Power Hits estate 2026. Nicoletta, secondo te Gianna, secondo te Carolina ci sta ascoltando in questo momento?
1: Assolutamente
2: secondo me,
1: sì.
2: All'inizio sì, poi a un certo punto lei, c'ha da lei ha da fare il giardino, ragazzi. Caro, devi sapere che lei ha da fare un sacco di cose, tra cui il giardino, poi come i bambini giustamente di scuola è in vacanza.
1: Potrebbe
2: per
1: mandarci
2: mesi.
1: Un messaggino, oggi sì, ho fatto la torta.
2: Aspetta. È una possibilità.
0: Allora, si vede che siete dei ragazzi dal cuore d'oro, io credo che Nico l'ultima cosa che pensi in questo momento è ascoltare noi.
1: Ecco.
0: Proprio
2: che starà facendo secondo te Fulvio in questo momento?
0: Orto.
1: Vedi, orto? Io sono tipo col ciambellone. No,
2: lei ha un pollice verde, pollice che non verde, ha idea.
0: Sì,
2: ma è periodo, sì. Non so,
0: sì.
2: Fulvio, tu non mi ricordo.
0: Sì,
2: tu
0: sì,
2: sai.
0: Beh, si sistema non l'orto, ovviamente sto scherzando, ma il balcone fiorito, le piante. È un periodo molto molto delicato, devi stare attento perché è arrivato il caldo e poi questi sbalzi di temperatura, e poi il vento, il rischio di pioggia di domani al nord. Insomma. Le piante sono difficili, eh?
1: Mamma mia, tu ci parli con le piante ogni tanto?
2: Non mi capita, però essendo primo giugno forse è il momento in cui dovremmo cominciare, perché Fulvio ha detto che si mette lì a sistemare il balcone.
0: Io? Ma va, stai dicendo?
1: Compra un mandarino, no. Mi hanno detto che è facile, Fulvio.
0: Ma lascia stare. Caro, io ho bisogno di te fra poco per parlare di Power Hits.
1: Non vedo l'ora, senti la
0: mi
1: voce,
0: aiuti?
1: La racconta
0: mi
1: molto.
0: Aiuti? State qui.

0: Gli R.E.M. su RTL 102.5, sono le 17:20 minuti con Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Rossi Pettinelli in questa versione estiva di Password, un po' Power It's Estate.
1: Bella questa voce fracassata che significa Power It's Estate 2026. Oh, ieri 10 anni comunque.
0: Dieci anni di questo format unico, incredibile, che ci tiene incollati tutta l'estate per capire chi sarà il vero tormentone dell'estate
2: bello.
0: 2026.
2: Bellissimo. Bello, bellissimo ieri, per la prima volta per il decennale, doppia edizione. In apertura e chiusura d'estate, centrale del Foro Italico di Roma ieri sera, e all'inizio di settembre all'Arena di Verona come consuetudine. Io vi porto, al di là della gioia, come dire, personale di chi lavora e parte della famiglia di RTL 102.5 da qualche primavera, vi porto la gioia dei miei bimbi. Quando una cosa piace ai bimbi,
1: è vero.
2: Io vi dico che funziona per tutti.
1: Vedevo saltellare anche i ragazzi che erano lì presenti proprio al centrale del Foro Italico, che come RTL 105 vuole, poi comanda quasi, prende mille generazioni. Sembra un
2: Bravo.
1: Po' retorica, però
2: no,
1: è vero,
2: no,
1: sta
2: no,
1: cosa.
2: No, guarda, questo è fondamentale. Tra l'altro lo dico a Carolina, che è fra gli autori, è nel team degli autori del Power It's Estate, mi fa piacere sottolinearlo.
0: Grazie.
2: Quindi riuscire ad arrivare a diverse età, hai ragione Cianna, coinvolgere il piccolino che balla, che so io, può essere preso di più dalla brancale piuttosto che da un altro pezzo, e il nonno, perché ne ho visti ieri sugli spalti,
0: sì. No, ma noi ci proviamo, facciamo parlare la musica, diciamo, la teoria giusta dovrebbe essere questa, è la canzone che vince, quindi proviamo a parlare sempre di musica,
2: e non è scontato neanche un po'. Scusate, parentesi, Berrettini si porta a casa il primo set contro Cerundolo, scusate se è poco.
1: Vai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 € di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 €. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 €. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa.

0: food e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Avicii, Wake Me Up, buona sveglia Italia, buona sveglia anche se siamo nel pomeriggio, comunque comincia l'estate, siamo nel cuore del ponte, domani festa della Repubblica e Carolina, Cianna, sono 80 anni esatti domani di festa della Repubblica, di Repubblica Italiana 1946-2026 e 80 anni, mi fa piacere sottolinearlo in modo particolare per Carolina che è giovanissima, che non ha ancora compiuto 20 anni, beata lei, che 80 anni fa, domani, per la prima volta votarono le donne.
1: Ecco, questo fa molto piacere anche a me, anche se vorrei che fossero insomma un po' sposti un po' più indietro con gli anni, se potessi.
0: Però se tu ci pensi, molti non lo sanno, c'è un paese in Europa, non nell'Unione, la Svizzera, in cui, io quando l'ho saputo sono cascato dal pero, lo ammetto.
2: Che fanno in Svizzera? Non possono.
0: La prima volta che si sono recate alle urne le donne è stato, adesso posso sbagliarmi ma non credo, poi controllo, all'inizio degli anni 70.
1: 70?
2: In Svizzera, che si parla tanto di quanto siano avanzati, di quanto fossero avanzati.
0: Quindi, comunque adesso magari era 60, lo verifico e se ho sbagliato chiedo subito scusa. Però è molto molto
2: però
0: più tardi.
2: Però non era 45
0: di noi. No, molto più tardi di noi. Quindi vedete, la storia ti dà sempre delle chicche.
1: È impressionante, da donna soprattutto.
2: Sì, poi in Svizzera oltretutto sono molto attenti sotto questo punto di vista. Per esempio stanno limitando tantissimo l'ingresso degli extracomunitari. Io immaginavo ci fossero arrivati molto prima.
0: Poi me la spieghi questa.

0: con Cianna, con l'amico che torna presto a settembre e con chi scrive al 378-378-1025 Domenico. Sì, per il doppio passaporto in Svizzera si può avere, quindi saluti da Basilea, ci vive.
1: E tra l'altro questa è una risposta a una domanda che ci facevamo nell'extra, e quindi non in onda, perché in onda abbiamo citato il voto alle donne. Carolina subito ha studiato con la velocità tipica della ventenne, perché io ho detto: guardate che in Svizzera il voto alle donne è stato concesso, a differenza dell'Italia 80 anni fa, in Svizzera solo all'inizio degli anni 70. Ed era vero, giusto caro?
2: Eh sì, assolutamente, 1971, però prima di riuscire a farlo funzionare davvero ci sono voluti altri 20 anni, che è la cosa ancora più impressionante.
0: Ci abbiamo messo un pochino, ci abbiamo messo
1: che
0: poco
1: storia.
0: Poco. Fulvio giustamente 2 secondi fa diceva nel fuori onda che si può seguire sull'Extra, che si può seguire su RTL 102.5 Play.
2: E quindi? Su RTL 102.5 Play c'è una cosa pazzesca.
1: Brava.
2: Da guardare.
1: Cosa?
2: Power Hits estate 2026.
1: Che bravi che siamo. Siamo bravissimi.
0: Allora posso dire anche un po' bimbi ai primi giorni di scuola, devo dire, ma faccio il primo mea culpa, perché ho fatto i collegamenti della maturità un po' stirati.
1: Bene,
0: eh.
1: Va bene. Allora dovete sapere che Cianna sta preparando la tesi, che poi verrà letta in pubblico.
0: In onda.
1: In onda mi sembra eccessivo.
0: In onda.
2: Solo
0: sì.
2: se è brutta la leggiamo.
0: Due settimane di lettura della tesi di laurea magistrale.
1: No, organizziamo una serata a Roma per chi vuole. Prendiamo un locale, ci mettiamo lì.
2: Ma chi vuole, Fulvio?
1: Li troviamo. Un sacco di ragazzi.
0: Sì, voglio, no.
1: E leggiamo la tesi di Cianna.
2: Ma perché?
1: In pubblico.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
14: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Sesso e Samba, Tony F con Gaia, pezzo che due estati fa, amici?
1: 2024, ah, sì, e si è classificato
0: due
1: anche...
0: Due estati fa.
1: Eh sì, alle prime
0: mamma
1: posizioni
0: mia
1: del Power Hits, sì, estate, non sì ha vinto.
2: Chi l'aveva vinto due estati fa? Tananai e Annalisa? Storie brevi?
1: Storie brevi, credo.
2: Perché poi l'anno scorso l'ha vinto Alfa, però forse, sì, forse manca una canzone. Allora, abbiamo visto durante il pre-show del Power Hits estate che il primo vincitore del Power Hits è stato Francesco Gabbani.
1: Granite e granate.
0: Mamma mia, che ricordi.
2: Ma tutto sto tempo
0: fa
2: è passato tra le granite e granate.
0: Sì. Tra l'altro, lui arrivava da un periodo favoloso, no? Perché aveva inanellato Amen, Vittoria, sì, Sanremo Giovani, sì, poi Occidentali Scarma, Trionfo, mm-hmm, del Sanremo. E poi ci fu Granite e Granate. Com'era il titolo però esatto?
2: Perché non... Così era granite proprio granate, tra le granite e le granate.
0: Tra, sì, c'era, sì, un tra.
2: C'era il tra, sì, all'inizio. Sì,
1: frano, e ballavano e la cantavano tutti negli spazi.
0: Tutti.
2: Ma che dicevi prima di Achille Lauro durante il Power Hits estate?
1: È una storia molto appassionante. Vi dico che stavo per svelare l'unica sorpresa che era stata riservata al nostro ospite.
0: Stai lì,
1: no,
0: che dopo ce la racconti. Assumiti le tue responsabilità.
1: No, forse, sì, dai.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Lighthouse Family High, sono le 17:58 minuti su RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi, Pettinelli. Questa è la versione estiva di Password. E a proposito di estate, vi stavo raccontando l'aneddoto fichissimo del Power Is Esatto.
1: Che stavi facendo?
0: Cose
1: che
0: non si sanno. Allora. Ieri a un certo punto il nostro direttore di produzione Fabio Marcantelli ha deciso di fare uno spettacolo pazzesco con oltre 500 droni nel cielo,
2: una cosa
0: bellissima.
2: Posso dire un pazzo?
0: Geniale,
1: come ti viene in mente, una roba talmente
2: rivedetelo.
1: Grossa che...
0: per l'esibizione di Achille Lauro.
2: Bello.
0: E quindi a un certo punto non sapevo che in realtà era una sorpresa per Achille Lauro, quindi in prova io mi avvicino verso Achillone Nazionale, vado a lui e faccio: ma hai capito che succede dopo? Lui fa: che succede?
1: Che succede? Canto, che faccio?
0: Scusa, non hai capito che c'è la sua, arriva Marcantelli con una faccia ma fermo, non
2: stai ferma,
0: ma gli stavo raccontando quella cosa nel cielo.
1: Sì, in effetti con la faccia tutta rossa dal nervosismo, perché giustamente ieri era importante che la sorpresa fosse per tutti.
0: Beh,
1: compreso per Lauro.
0: Sì, avete rischiato di non vedermi mai più.
2: Vabbè. Tutto questo con un leggerissimo accento orobico, ma proprio,
1: no,
2: ma proprio quella
1: di Bergamo, ma leggero, leggero,
2: ma no. di più che leggero.
0: No, non lo so fare,
2: una
0: piuma. Però ci ho provato.
2: Anche guarda, perché poi quando ti innervosisci l'accento viene fuori. Io per esempio, se mi arrabbio, parlo in napoletano.
1: È vero, che scherzi. Le nostre litigate infatti sono solo con la C strascicata romana.
0: Anche quando fai le battute vengono quelle del proprio dialetto,
1: forza, perché funzionano meglio.
3: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
2: Anche a Floresta, siamo in provincia di Messina, le 18 in punto.
6: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne è fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Due giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. Altra notizia di poco fa: una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. L'episodio è avvenuto a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Unquasr in Iraq. L'Iran invece blocca i negoziati con gli Stati Uniti allo stretto di Hormuz dopo i raid israeliani nel sud del Libano. L'esercito infatti ha chiesto di evacuare la periferia di Beirut in vista di nuovi possibili attacchi. Intanto una delle imbarcazioni di flottiglia è riuscita a raggiungere Gaza. Ora per la chiusura della Borsa di Milano ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
9: Buonasera. Chiusura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un ribasso di 0,52%, allineato col FTSE Italia Midcap a meno 0,53%. Tra le blue chips si distinguono Tenaris, più 3,22%, e Saipem, più 2,77%. In controtendenza Avio, meno 8,45%, e Fincantieri, meno 3,97%. In leggero aumento lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 73 punti. In aumento infine il petrolio, $96 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto, buona serata.
8: Il calcio agli europei under 17 in Estonia, l'Italia pareggiando 3-3 con la Danimarca si è qualificata per la semifinale. Gli azzurri affronteranno la Spagna. Ora un aggiornamento del Roland Garros. Berrettini in campo. Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio, in corso di svolgimento l'ottavo di finale che vede il tennista romano opposto all'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ricordiamo ha eliminato Jannik Sinner. Berrettini in vantaggio un 7-0, 6-3 nel secondo set, si gioca punto su punto, siamo 6-5 per Cerundolo, ma dove cambio campo sarà Berrettini ad andare al servizio. Molto equilibrato questo secondo set durante il quale non ci sono state pale break. Ricordiamo che abbiamo già un italiano ai quarti di finale, Flavio Cobolli, che ha sconfitto 3-7-1 lo statunitense Svaida. In serata ci proverà Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe, e poi ricordiamo che Errani Vavassori nel doppio misto sono in semifinale. Ed è tutto, linea allo studio.
8: La terza tappa del Giro d'Italia Women, Ludovica Marafini, buon pomeriggio.
11: Aveva detto di averla studiata e ha mantenuto le promesse. Elisa Balsamo si è presa anche la terza tappa e 156 chilometri da Bibbione a Buia. L'italiana ha vinto ancora lo sprint dopo aver resistito, seppur faticato, sull'asperità di giornata alla salita di Monte Nars a 25 chilometri dall'arrivo. Uno scatto pulito, quello a pochi metri dal traguardo, con cui Balsamo ha staccato il gruppo e si è imposta davanti alla statunitense Lily Williams e all'olandese Femke Gerrits. 3 vittorie su 3 per Balsamo, che conserva così la maglia rosa. Domani la cronoscalata, la Bellumo Nevegal. A te.
8: E siamo al traffico.
7: Via Radio.
12: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante in Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante tra Nervi e il Bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova. 5 km di coda per incidente ora risolto, si transita su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima sempre verso Bologna, e sulla 26 dei trafori tra il Bivio per la 10 Genova-Savona-Ovada verso Gravellona, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 26 in direzione Genova, 3 km di coda per lavori di ripristino incidente tra il Bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Questa è Password su RTL 102.5, come amiamo ricordare, perché è anche il nostro modo di ringraziarvi giorno dopo giorno insieme a Cianna e a Carolina, la radio più ascoltata d'Italia da tanti anni, ma ogni giorno, vero caro, vero Cianna, per noi è un impegno che si rinnova, è un attestato di stima da parte vostra, mai scontato
1: e soprattutto viene dimostrato anche col sold out, per esempio, di ieri sera, perché noi siamo molto fieri del Powerhits estate, il 10° anniversario,
0: e c'è già quella a Verona tra l'altro, e c'è del già primo quella settembre,
1: siamo pure quella, è già sold out.
0: Sì,
1: è già sold out, però capito
2: da mo che è sold out. Ma dov'eri, capito? Cianna? Dov'eri tu?
0: Non lo so.
2: Carolina, ma a Roma come si comporta lui? Perché adesso
0: io cerco di frequentarlo il meno possibile. Giusto, quindi vorrei corretto. Non sapere, se no non abbiamo più niente da dirci nel fuori onda.
2: Caro, una domanda secca e semplice. Sì, tu hai una cara amica.
0: Sì.
2: Single. La presenti a Cianna?
0: No, non ci penso proprio.
13: Mi piacciono le mie coetanee.

0: Chan, tu che sei il vero 007, vai.
1: Mamma mia,
0: vai,
1: che bella. Vai. Questa stavamo raccontando nel fuori onda, che parte nel momento in cui, durante il film di Skyfall, Daniel Craig, l'ultimo 007, viene colpito e quasi ucciso, poi non viene ucciso, da un suo collega in uno scontro su un treno in corsa.
2: Quello è mortale.
1: Mamma mia, che bello.
2: Ed è la prima canzone di 007 a vincere non solo l'Oscar, ma un Golden Globe e un Brit, praticamente.
1: Te credo.
0: E parlando tra di noi, ci ricordavamo che ad aver curato le colonne sonore dei film di James Bond c'è stato per esempio anche Sir Paul McCartney, ma non vinse l'Oscar. No. E tutti ci siamo ricordati di Goldfinger, splendida canzone, qui risaliamo ai tempi di Sean Connery, però il primo a vincere l'Oscar è stato il film con Adele.
2: Ma la cosa pazzesca però è che non l'hanno ancora trovato questo 007 nuovo. Sono anni che lo cercano, fanno i casting, i sottonomi, Elordi, non Elordi, chi è?
1: Perché non è uno famoso, no?
0: Ragazzi, Elordi ha la faccia troppo bella.
1: È un pupo, poi, è un pupone.
0: Sì, non... 007, a parte che può essere tutto cambiato, però deve avere un che di... Non dico
2: una
0: di cattivo,
2: scura,
0: però
2: sì, un animo un po' dark.
0: Tu un angolo nero lo devi avere.
1: Anche il volto un po' spigoloso.
2: Ce l'ho.
0: Chi?
2: Cianna.
1: Sì, vabbè, basso
0: dai,
1: come
0: vabbè,
1: me.
0: Ragazzi, però dai.
1: Biagio. Lasciami

0: Che bello questo amore puro di Alessandra Amoroso alle 18:21 minuti. State ascoltando la vostra RTL 102.5 all'interno di Password con Carolina Russi Pettinelli, con Fulvio Giuliani, con Cianna, in attesa che ritorni l'Anico poi a settembre, mentre a Roland Garros, ora non so, credo che l'Anico non sia una grandissima appassionata di questo, ma come sta andando?
1: Ce l'ho, secondo set per Matteo Berrettini, dopo aver dominato il primo 6-3 su Cerundolo, l'argentino Cerundolo che ha battuto virgolette Sinner, si è battuto una parola grossa, ha vinto anche il secondo set 7-6 dominando però il tiebreak 7-2, quindi molto molto bene, sta per cominciare, anzi è appena cominciato il terzo set. Se Berrettini, adesso io non voglio, per carità, comunque non, le cose dovessero andare bene, si tratterebbe di un ritorno sulla massima, sul massimo proscenio mondiale per questo fenomenale giocatore.
2: Speriamo perché veramente ci ha regalato tantissime gioie negli anni e poi si è un po' fermato. E tra l'altro il tiebreak è molto difficile nel tennis e tantissimi giocatori dicono che è un momento di grande tensione perché non sai mai come andrà a finire, anche se il set è stato equilibrato in un certo modo sempre.
0: Ah, voglia, beh, ma stamattina abbiamo visto anche Cobolli che ha riuscito a vincere contro Svajda. Io prima Svajda,
2: come si chiama?
0: Lo chiamavo Svajda, ma è così famoso Svajda.
1: No, per nulla, no, tranquillo.
0: L'ha messo un po' in difficoltà Svajda a Cobolli.
2: Chiamiamolo Jack.
0: Sì, lo chiamiamo per nome, Zaccari, che forse è anche più difficile. L'ha messo un po' in difficoltà nel quarto set, poi ha vinto proprio al tiebreak. Ed era comunque complicata, mica si era fatta semplice.
1: Chi è che non perde quasi mai un tiebreak? Vi do una sola possibilità, datemi un solo nome.
2: Sì. Nazionalità?
0: Alto Atesino?
1: Esatto.
2: Yannick?
0: Si suppongo sia Yannick.
1: Guardate, non è tutto tranne che casuale questo, Cioè, che è tu vinca quasi sempre il tiebreak ti qualifica come un fenomeno assoluto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini Mulino Bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.

0: quando? Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Dua Lipa, RTL 102.5, primo giugno, adesso abbiamo Nico che come a scuola e in vacanza tornerà in settembre. E questo un po' ci sblocca dei ricordi, no? Di quando in effetti l'arrivo di giugno per noi ai tempi della scuola significava ci siamo, infatti.
1: Questa è l'ultima settimana di scuola,
0: probabilmente. È l'ultima.
1: Quando si finisce? 4, 5? Tu che
0: dipende,
1: hai figli, lo sai.
0: Dipende, allora tra il 5, credo il 5, non so se in tutte le regioni, non voglio sbagliare. Mi permettete di mandare un abbraccio forte forte a tutte le mamme e a tutti i papà all'ascolto, perché da lunedì prossimo comincia
2: l'incubo estivo
0: del
2: per alcuni.
0: Centro estivo.
3: Il centro estivo è
0: vero. È una cosa, perché poi portalo al centro estivo e recupero.
3: E riprendilo.
1: E svegliati alle 7 di mattina, perché comunque il pupo deve andarci presto, non esatto. È che entri alle 11 al centro estivo.
3: Oppure molti li mandano dai nonni al mare, chi ha la fortuna
1: chi
3: di avere la casa al mare.
1: Possono, certo. Magari.
3: Perché i bambini non devono stare in città col caldo, perché noi sì però.
1: No, perché sennò io, non so, cosa respirano? Respirano l'amianto, boh, non credo.

0: Santa.
1: Proprio così, per farti santa come Carolina alle prese con Cianna.
2: Che non è scontato.
3: Fulvio, magari anche con te però, ancora non posso dire nulla.
1: Beh, è giusto, è vero.
3: Devo prendere le misure.
1: Allora, facciamo così, tra un mesetto, anche meno, se vuoi dirai, guarda, sei messo peggio di Cianna, al che io vi saluto, vi ringrazio.
2: A parte che Fulvio ha una lista di avvocati che se si sentisse dire sei messo peggio di Cianna potrebbe, secondo me, metterli in
3: sicuro migliori dei tuoi.
1: No, ma non ne ho, sì. Il giorno in cui sento qualcosa del genere cambio lavoro.
2: Sceglie di andarsene. Comunque vedo al 36 del digitale terrestre, sì, la nostra radiovisione, che Fulvio è già un pochino abbronzato.
1: Ma magari,
2: ma niente,
1: ma dove?
2: Niente, già mare, già. Ah no, è perché Milano ti ha dato il sole, quindi.
1: Ma allora, questi giorni qui, no, tu lo sai bene, Cianna, non so a Roma, noi siamo schiattati, scusate l'espressione. Ci abbiamo fatto una settimana proprio cianotici dal caldo, quindi può darsi che un pochino
3: di riflesso col marciapiede.
1: Esatto.
2: Beh, gli amici che sono scesi da Milano per condurre anche il Power Hits estate ci hanno detto che lì c'è un'afa veramente folle, penso in tutto il nord Italia a questo punto.
1: Sì. Oggi meno però, questa mattina ci siamo svegliati, sì, decisamente, e domani le previsioni sono, visto che è un giorno di festa, pessime.
3: Ecco,
2: che fa, piove, no?
3: Cioè, quindi la bracciolata l'avevate organizzata?
1: Niente, no, niente.
3: Proprio,
1: guarda, proprio domani bagna cauda.
2: Ma per i festeggiamenti l'avranno recuperato i cavalli? Sì, spero di sì.
1: Ma che
2: i cavalli
1: storia,
2: che correvano sulla Colombo.
3: Io ero lì. Pazzesco. Io ero lì mentre succedeva. Io ho visto quei cavalli.
2: Li hai presi al lazzo, Carolina, no, che lanciava il lazzo.
3: Io pensavo di avere un'allucinazione.
1: Ma poveri cavalli.
3: Ma che paura, ero terrorizzata. Spirit cavallo selvaggio.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con lemaggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499€. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Per un attimo riuscirete a conciliare entusiasmi e impegni, dando un senso e un valore agli sforzi, alle cose che sono imposte e che fanno parte del quotidiano. Cari Toro, non sembra essere il momento giusto per decidere o per immaginare un viaggio o un'avventura. Non fatelo ora perché non avreste lo spirito giusto per essere obiettivi. Gemelli, niente sembra frenare o rallentare i vostri entusiasmi. Quelle idee che si fanno largo tra le cose e gli impegni del momento, saprete mantenere alta la voglia di vincere. Cancro, questa luna opposta sembra mettere in discussione idee e fantasie, obbligandovi a rivedere idee e convinzioni, a discutere certi progetti in cui smettete di credere. Cari Leone, un sestile unisce Sole e Saturno, creando un solido canale di comunicazione tra voi e chi amate, qualcosa che renderà migliori e importanti le vostre relazioni. Vergine, una paura o un'eccessiva forza emotiva potrebbe impedirvi di sognare, di vedere certe cose in modo diverso, creandovi occasioni e possibilità per fare. Bilancia, potrete dare un senso a certi divieti, capendo meglio il perché certe cose sono da evitare, sono proibite. Vivete un momento ricco di saggezza e dunque ascoltatevi. Scorpione, vivete un'energia piuttosto logica e chiara, un modo di essere che non ha paura di dire e di ammettere le sue preferenze, che si ribella in ciò in cui non crede. Sagittario, sarà proprio il bisogno che sentite di mostrare entusiasmo e vitalità che vi convincerà a non ascoltare certe paure, a non fermarvi mai troppo presto. Coraggiosi. Capricorno, la luna nel segno vi rende piuttosto polemici, sempre un po' in lotta con tutto, in vena di criticare idee e fantasie, dunque meglio forse fermarvi un attimo e smettere di giudicare. Acquario, ci sono momenti gentili con il cuore, cieli che danno una mano ai sentimenti senza chiedere niente in cambio. Godete di questo tempo fatto per amare. Infine, amici del segno dei pesci, evitate di voler capire o discutere ogni pensiero, ogni speranza o ambizione. Evitate di usare una logica fuori luogo per le cose che hanno solo bisogno di sognare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adoro sbloccare i ricordi, non so voi, prima parlavamo di giugno e nel mio caso devo dire mi si sblocca una marea di ricordi, eh.
3: Con questa canzone in particolare o con
2: no,
3: giugno?
2: No, non necessariamente giugno, ma anche questa canzone, però giugno proprio sì, era il mese del godimento più totale.
4: Per me questo pezzo è solo un ricordo, Bridget Jones che mangia il gelato.
2: Sì, anche
5: tu non hai
2: giusto.
5: Idea di cosa facesse Fulvio nei suoi giugni.
4: Mangiava i gelati?
2: Sì, anche, mangiava i gelati. Non solo, ecco.

never needed anyone.

0: Fulvio, Cianna, io tutta sola come Céline Dion, non ci voglio stare.
1: Oh, vai, ma quando mai? Ma non puoi restare sola. L'autrice del Power Hits estate,
0: sì,
1: che tra l'altro ieri, reduce dallo straordinario successo ieri sera al Centrale del Foro Italico, è già al lavoro per l'edizione di settembre all'Arena di Verona.
2: Sì, è già pronto? È già pronto il copione?
0: No, non è pronto niente.
2: Abbiamo capito, ma sbrighiamoci.
0: Sono delle idee. Adesso sapete cosa faccio questa sera, ve lo dico. Tutta sola come Céline Dion.
2: Mamma mia.
0: Vado su RTL 105 Play e lo riguardo tutto per capire cosa possiamo fare
1: e
0: meglio.
1: E fai bene, non solo, ripassi mentalmente il momento in cui stavi per sgamare il momento più iconico della serata.
2: Ecco, con i droni di Achille Lauro. Sarebbe stato un problema. Voi, se volete, fate la stessa cosa, ve lo rivedete tutto oggi, domani, quando vi pare. Bravo. RTL 102.5 Play. Se no, ci sono anche le clip di ogni artista. Magari vi piace tantissimo.
0: No, la devo rivedere tutto.
2: Sì, insomma,
0: basta.
2: Dura tantino.
1: E poi, alla fine, dovete mandare una mail a Carolina e dire: ma guarda, quel passaggio forse poteva essere.
2: Sì,
1: un
2: la recensione.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
4: Da sempre!
3: Vivono in super forma!
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
3: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
1: Anche a Castignano, provincia di Ascoli Piceno, le 19.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Sergio Gadda. Era pronto a colpire il 21enne arrestato a Milano con l'accusa di terrorismo. Sui suoi social aveva postato anche il video del giovane che con la sua auto ha travolto un gruppo di passanti a Modena. Nicolo Pompei.
8: Il 21enne, fermato ieri dalla Procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale, faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Due giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire, facendo riferimento anche a quanto accaduto a Modena. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. Interrogato oggi, il 21enne ha detto che i suoi post sui social avevano solo finalità divulgative. Per quanto riguarda il riferimento a Modena, ha affermato di sapere che non è stato un attentato terroristico, ma ha comunque pubblicato il video dell'auto che travolge i passanti. Sul biglietto per il Marocco ha affermato che andava a sostenere un esame. Per i PM il ragazzo però ha palesato la propria disponibilità al martirio, pubblicando post e commenti che facevano ritenere la concreta intenzione ad una reale attivazione violenta.
7: E torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo la decisione di Israele di effettuare nuovi raid in Libano. Massimiliano Mantiloni.
9: L'Iran ha interrotto i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Nessun negoziato, dunque, fanno sapere gli iraniani, fino al ritiro di Israele dal Libano. E Gaza e Pasdaran sono pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz e altri stretti come quello di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano, in risposta all'escalation militare israeliana in Libano. La tregua è a rischio se non cessano gli attacchi contro il Libano, ha dichiarato la TV di Stato iraniana. Ma Israele prosegue l'offensiva contro Hezbollah e Netanyahu ha ordinato all'esercito di colpire la periferia sud di Beirut. In un'intervista alla NBC, Trump ha detto di non aver ricevuto notizie dall'Iran in merito alla sospensione dei colloqui. Se è vero, va bene, abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio, va bene, ha spiegato.
7: Intanto apprendiamo che è in corso una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il premier israeliano Netanyahu. C'è una notizia di poco fa: un aereo Cessna è precipitato in Val Brembo, in provincia di Bergamo, durante una lezione di volo. Due le persone a bordo, l'istruttore classe 1999 deceduto e un allievo di 20 anni è rimasto gravemente ferito. Un uomo di 58 anni invece è morto in provincia di Napoli durante la pulizia di un pozzo nero. La causa del decesso sarebbe verosimilmente da attribuire alle esalazioni dovute ai gas nocivi presenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia per la festa del 2 giugno. Il capo dello Stato ha invitato a fare prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Ma sentiamo un passaggio del discorso di Sergio Mattarella.
10: 80 anni or sono, la diplomazia fu basilare nell'indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell'Italia repubblicana nel consesso internazionale.
7: Claudio Baglioni invece ha annunciato oggi il rinvio al prossimo anno della tournée a causa di una polmonite interstiziale acuta che è stata superata, ha detto il cantautore in un video. Ora inizia la fase di recupero, ma sentiamo le parole di Claudio Baglioni.
11: E adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
7: Grande successo ieri sera di RTL 102.5 Power Hits Estate al centrale del Foro Italico di Roma, l'esibizione dei migliori artisti italiani con le loro canzoni per l'estate. Uno dei momenti più belli durante l'esibizione di Achille Lauro, quando nel cielo della capitale uno stormo di droni ha disegnato diverse figure e la scritta Roma. Potrete rivedere tutta la serata su RTL 102.5 Play. Adesso il tennis al Roland Garros in campo Matteo Berrettini, affronta l'argentino Cerundolo. Ci aggiorna Enzo Tamborra. Buonasera Enzo.
12: Buona serata, si gioca per il passaggio ai quarti di finale del torneo. Berrettini in vantaggio 2-7-0, 6-3-7-6, i primi due parziali, decisione al tie break anche per questo terzo set, siamo 2-1 Cerundolo al servizio Berrettini, un terzo set nel quale Berrettini è andato sotto di un break, è riuscito però a recuperare e a portare dunque anche questo set al tie break, due pari, scappa il dritto di Cerundolo, si gioca punto su punto. Ricordiamo che c'è già un azzurro qualificato ai quarti di finale, il romano Cobolli che ha sconfitto 3-7-1 lo statunitense Svaida. Questa sera gioca anche Arnaldi contro lo statunitense Tiafo e ricordiamo anche il passaggio alla semifinale del doppio misto di Errani Vavassori. E visto che parliamo di tennis, ricordiamo la clamorosa notizia di oggi: Serena Williams torna a giocare, lo farà nel torneo di doppio all'età di 44 anni al Queen's di Londra. Ed è tutto, linea allo studio.
7: Grazie a Enzo Tamborra, è tutto anche per questa edizione. Ora meteo e notizie sul traffico.
6: Previsioni del tempo.
13: Buonasera da Vanessa Minotti. Giornata di martedì caratterizzata da un contesto instabile su gran parte del centro nord, con fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali. Non si esclude la possibilità di locali nubifragi, mentre al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Temperature massime che saranno al sud ancora oltre la media. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
6: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti,
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
6: Via Radio.
14: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete con pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dalla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con il traffico che scorre su una sola corsia. Spostiamoci in Liguria sulla A26 dei Trafori, dove troviamo 4 chilometri di coda tra il bivio del Lago Maggiore e Ovada in direzione di Gravellona Toce a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Troviamo invece delle code a tratti sia sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, sia sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Eccoci, è iniziata ufficialmente l'estate. L'estate grazie al Power Hits di RTL 102.5. Che emozioni, amici e amiche, ieri al Foro Italico. Andate su RTL 102.5 Play, Simioli, anche tu, vai.
16: Ma
15: vai,
16: l'ho già fatto. Vedere. Ma l'ho già fatto. Intanto l'Italia intera nota l'Industria.
15: Che cosa?
16: Che sei indistruttibile. Oh, pensavo che oggi rimanessi a casa, io e Taranto belli da soli a farci lo show. su.
17: È vero. No, allora, noi è vero,
16: non
17: avevamo,
16: ferma nessuno.
17: Diciamolo Gianni, avevamo già creato anche una chat parallela, una chat parallela sì, solo noi, per, con un plot diverso. Poi è arrivato avevamo, il plot del nostro mitico Fra.
16: Avevamo anche fatto una scaletta piena di contenuti non pugliesi, è arrivato lui, ecco, e dobbiamo parlare del Cozza Day che si terrà domani a Taranto, per esempio.
15: Però andremo anche a Trento, no? Bellissimo. Per parlare di formaggio, quindi grandi temi.
16: Come mai ci porti a nord? Come mai non a Foggia? Bah, mistero.

0: Robbie Williams in apertura di Protagonisti, 19:15 minuti, Go Gentle.
1: Ma come parli, che lingua forbita. Allora, Cozza Day a Taranto, un omaggio al nostro Francesco, e andiamo,
0: grazie,
1: e noi
0: grazie,
1: abbiamo grandi contenuti, no?
2: Parlo con la rinomata pescheria Bellavista. Senta un po', io tra poco sono in onda su RTL 102.5, il sindaco di Bolzano. Come posso spiegare al sindaco di Bolzano che cos'è la cozza pelosa tarantina?
3: Non ho capito, scusi.
2: Bene. Tra poco su RTL 102.5 c'è il sindaco di Bolzano che vuole sapere da noi com'è la cozza pelosa tarantina.
1: O depilata.
2: Come posso spiegarla? Che devo dire? Che è selvatica, che è baffuta, che...
1: O selvaggia.
3: Sì, che è selvatica.
2: Che è selvatica, che non è allevata. E no. Se mi chiede dei peli, mica posso dirgli quanti peli sono, no?
1: No.
3: No, assolutamente no.
1: Senza peli, abbiamo il sindaco, già
2: grazie,
1: c'è.
2: Grazie, bella vista, grazie.
1: Sì, grazie. Ecco,
2: allora
1: eccolo
2: devi
1: qua.
2: Dire che è selvatica, devi dire che è selvatica.
4: Eccomi qua.
1: Allora eccolo c'è qua. Già il sindaco, pensate che la pescheria Così Pescò Bella Vista si chiama, Gianni, giusto?
0: Come? Quella che abbiamo
2: non
0: credo
2: si chiami così. Pescò però.
1: No, vabbè, allora sindaco, lei a Bolzano ha mai mangiato o ha mai pescato una cozza pelosa?
4: No, ho mangiato le cozze pelose, almeno mi dicevano che erano quelle che si chiamavano pelose. Sì, pescato a Bolzano fai fatica a partire a pescare cozze.
1: È perché lei da Bolzano non può andare a Bari a pescare, scusi,
4: Ah, no, che... questo sì. A Bolzano puoi pescare cozze, ma se inverti le vocali.
1: Cioè?
4: Penso...
1: Per carità,
2: ma com'è che ha il dubbio di non averle mai mangiate? Basta vedere se sono pelose.
1: I peli. Ma lei mangiandole ha avuto dei peli sotto. Non ha visto i peli, ma era si chiama cozza pelosa. Appunto.
4: Io non ho notato questo dettaglio.
1: Erano depilate, quindi.
4: Depilate.
1: Vabbè. Comunque lei sa che c'è il Cozza Day a Taranto?
2: Domani.
4: Lo conosco perché so che c'è una giornata apposta, però sarebbe stato bello andare perché Taranto merita un'attenzione maggiore da parte di tutto il nostro.
1: E allora faccia uno spot a Taranto, vedi che gemellaggio. Ma vada, sindaco.
0: Certo.
1: Grande Taranto. Grazie. Ho detto già.
2: Non lo sento più.
1: È perché ha chiuso, è andato via.
2: Chiuso?
1: C'è ancora? Sindaco, c'è?
4: Io sì.
1: Taranto in studio.
0: Sì, ci sono anch'io.
2: Un'idea potrebbe essere quella di importare.
1: Di importare.
2: Non lo sento più il Cozza Day a Bolzano, un gemellaggio. Noi siamo il programma che unisce l'Italia, sindaco. Potrebbe fare il Cozza Day a Bolzano?
1: Gianni propone di fare il Cozza Day a Bolzano. Ci sta, i canederli li portiamo giù.
2: Certo.
4: Questo potrebbe essere, facciamo inversione,
0: uno scambio.
4: Voi portate sulle cozze e noi portiamo giù i canederli.
1: Non è male, Gianni, facciamo il Cozza Village. Bene, allora sì, sindaco, buona serata a tutti. Ci saluti Bolzano e la sento con l'affanno, ma che sta facendo? Giusto così.
4: Che stiamo preparando una grigliata, per cui ci stiamo un po' adoperando tutti.
1: Ma perché è già Pasquetta?
4: è già grigliata.
1: È grigliata. Ma che ora è a Bolzano?
4: Sono le 7:20, ma qua si inizia presto a scaldare.
1: Come Foggia, è uguale,
0: stesso fuso orario. Sì,
1: vabbè, grazie sindaco, salutiamo.
2: Grazie. Intanto se da Taranto ci sono gli organizzatori del Cozza Day, mettetevi in contatto con noi, siamo il programma che unisce l'Italia.
1: Chiama Cozza Village, cambiamo il nome, più bello.
2: Una bella canzone?
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: Amelie, 19:21 su RTL 125. Scusate, ma io ho ancora l'euforia. Brutto. E ho ancora l'adrenalina alta. Beh, dopo
2: il Power It's Estate.
1: Power It's Estate di RTL 125. Quindi andate su RTL Play, riguardatelo perché ne vale la pena. È iniziata l'estate ufficialmente. Allora, mi chiama Simioli, non so perché Gianni siamo in onda. Che mi chiami a fare? Sono qua Gianni, perché mi chiami? Scusa,
2: ciao Gianni.
1: Non riesco a capire. Ecco. Vabbè. Allora, lo sai Taranto di quel gioco che si fa in montagna dove praticamente, no, si lancia una forma di formaggio e si rincorre?
2: Bellissimo, bellissimo. E chi abbiamo?
1: Sai che lo fanno a Trento anche?
2: Attenzione!
1: Esatto, ed è virale il video. C'è Mattia. Mattia, ci sei? Pronto?
2: Mattia!
3: Ciao!
2: Eccolo!
3: Mi chiamo Davide. Ciao, sono Davide.
2: No, Davide, scusa.
1: Ah, okay. Ti chiami Davide? Scusaci. Ma vabbè, ma nome d'arte Mattia.
2: Detto Mattia,
4: doveva
2: però.
4: Riposare, se non doveva riposare.
3: Per gli amici Mattia.
1: Va bene, quindi, bene.
4: Allora, siamo Gianni. A Trento? Perché vi ho persi a un certo punto.
1: Sì, esatto. Trento.
3: Siamo in provincia di Trento, precisamente a Brentonico.
1: Come si chiama? Trentonico?
3: Trentonico, vicino al Lago di Garda, sì.
1: Bene. Ci può spiegare perché buttate questa forma di formaggio e tutti poi cadono per prenderla? Cioè fanno, cioè, questa corsa assurda.
4: Perché è la corsa
1: assurda
4: del formaggio, giusto?
3: Sì, abbiamo preso questa tradizione che è anglosassone, viene dall'Inghilterra. Loro la fanno da più di 100 anni e noi l'abbiamo ripresa e l'abbiamo portata in Italia. Ormai siamo giunti alla 14ª edizione. E niente, è una gara goliardica.
1: A me sembrate inseguiti dall'agenzia delle entrate, Gianni, se guardi il video. Cioè, è loro che corrono il formaggio che va avanti.
4: Che,
1: no?
4: Che formaggio?
3: Il formaggio è un formaggio stagionato di circa 7-8 kg. Ovviamente è molto più veloce delle persone.
2: Certo, sì.
3: È impossibile andare a prenderlo.
4: Chi lo prende cosa vince? Che vince?
3: Allora, chi arriva per primo al traguardo vivo, senza
1: ossigeno,
2: ha fatto bene a specificare vivo, sì.
3: Vince appunto il formaggio, dopo la gloria eterna e mille altri premi.
1: Amen. Beh, allora, aspetta, chiamiamo un amico.
2: 7-8 kg ha detto, giusto? 8 kg?
3: Sì.
4: 8 kg, tutto qui.
1: Beh, 8 kg. Io sto provando a chiamare Foggia 11, vediamo se... Sì. Foggia 11, ciao!
5: Buonasera, ciao.
1: Sei mai stato a Trento?
4: Trentonico.
5: No, ci sono passato per Trento.
1: Trentonico si chiama
4: Trentonico.
1: Il paese.
4: Trentonico, sì, non sbagliamo.
3: Trentonico con la bici.
1: Aspetta, ci sei mai stato?
5: Di passaggio.
1: Hai mai fatto la corsa del formaggio, quella che lanciano la forma e tutti corrono dietro?
5: No, però mi piacerebbe, interessante.
1: Ti piacerebbe, abbiamo trovato, vedi? Il primo.
4: Allora, quando si tiene di nuovo la corsa del formaggio?
3: Allora, facciamo ogni 2 anni, sarà il primo weekend di giugno del 2028, a questo punto.
1: Ma è bisestile.
2: Fra 2 anni, quindi. Vabbè, ci devo per allenarsi, più che altro, perché bisogna essere ben allenati.
4: Intanto si può allenare a casa Foggia 11 con una caciotta carcanica, una roba così.
3: Deve trovare una pista bella pendente, un prato bello pendente per allenarsi.
2: E lancia la caciotta.
4: Con una bella caciotta.
3: Va bene, la caciotta deve essere bella resistente, perché sennò si rompe.
1: Non ci preoccupi, se la troviamo una bella cassotta di Riargano.
4: Allora, grazie Trentonico.
3: Grazie. Ciao, Foggia. Grazie a voi. Buona serata.
4: Grazie.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su 2A.it. Siamo in tutta Italia. A 2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su 2A.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.

0: 19:35 minuti, Nico Santos, all time high. Allora atterriamo anche all'aeroporto di Roma, Fiumicino, dalla nostra Martina Rinelli. Marti,
1: eccola.
2: Ma buonasera, ragazzi. Eccola. Vi ho portato due bellissime ragazze. Chi
1: due
2: siete?
1: Siamo.
2: Io, Giulia.
3: Io, Aurora.
2: E dove state andando di bello?
3: A Corfù.
2: A Corfù vanno a farsi un bel viaggetto per staccare un po', giusto? Ne approfittate di questo ponte del 2 giugno. Quando tornate?
3: Torniamo giovedì, quindi una cosa molto fast, perché poi iniziamo a lavorare.
2: Quindi poi non ci sarà tempo per rilassarsi, inizierà ufficialmente il lavoro. Bene.
1: Scusate, perché fast? Non ho capito, cioè fast food.
2: La cosa veloce, cioè, no?
0: Ambress, ambress, giusto, Gianni?
1: Esatto,
0: dico
1: bene. Bravo,
2: ecco. Bravo. I nostri termini giovanili.
3: Bravo.
2: Fast, un viaggetto fast, così.
1: Ambress,
2: ma quando avete deciso di

0: fare questo viaggetto fast.
1: Abbiamo deciso due settimane fa, quando siamo tornate dall'altro viaggetto fast ad Alicante.
2: Vabbè, ragazzi, però
0: fast, mi fate.
2: Esatto. Fast dopo fast state sempre in vacanza,
3: avete una botta di QR code, insomma. Ma che lavoro fate per fare tutti questi fast? Avete fast, un fast food, giusto? No.
0: Cioè, a questo punto potrebbe
1: abbiamo dei risparmi da parte, abbiamo fatto delle stagioni, poi io ho lavorato nei weekend, lei ha ancora i soldi della stagione, quindi approfittiamo.
3: Ma la domanda, scusa, sorge spontanea, perché la faccio anche a nome di Gianni, ma come si fa a risparmiare? Perché Gianni, esatto, non abbiamo un centesimo da
2: questo
3: parte,
2: volevo
3: Gianni
2: dire. Vedi, io e fratella non possiamo fasteggiare mai, no, siamo sempre inchiodati qua. Ma Martina, per esempio, già fasteggia.
0: Io un po' fasteggio, ma perché, ragazzi, ma il trucco è: vivete ancora con i vostri genitori, immagino. Il trucco è questo, ragazzi. Brava. Quando non si hanno spese,
4: è presto
3: ma pure noi, pure i genitori ancora. Viviamo ancora con mamma e papà. Mio padre ha già 160 anni.
2: Cioè, ci mandano ancora la paghetta, ma niente, va bene.
0: Allora, ciao, divertitevi anche per noi e fate altri viaggi fast per tutta la vita. Ciao, buon
1: grazie
0: viaggio.
1: Mille, ciao, buon lavoro.
0: A dopo, Gianna, ragazzi. Ambrese.
3: Ho voglia di fast al pomodoro. Non
2: è velocemente fast. Fast.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Stereophonics, 19:43, amici di Protagonisti su RTL 102.5. Tra poco andiamo a Gravina di Puglia, perché è nato un gelato con un gusto che poi è finito anche in poco tempo, molto strano. Il nome Ladri Bastardi.
1: No,
0: Ladri
1: Bastardi. Però c'è una motivazione, esatto. Perché? Perché avevano subito un furto giusto da poco.
0: Il ragazzi, bar di Gianfranco Colonna.
2: L'ho trovato Gianfranco Colonna, bar La Stazione. Dai. Gravina in Puglia, gelato. Dai. Ladri Bastardi, l'ho trovato.
0: E allora tra poco andiamo da lui. Tra poco lo chiamiamo.
2: Non si fa copiare e incollare.
0: Gli avranno rubato il numero pure. No, non penso.
2: Un numero bastardo. No. Il gelato dei ladri bastardi. Gianfranco, stiamo arrivando da te, così ci racconti tutto di Ladri Bastardi.
0: Ma comunque accade tutto in Puglia, devo dire. Poi andiamo in Sicilia tra poco.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Justin Bieber, sorry, 19:50, no. 4 minuti. Allora,
1: non stavo... ha accettato. No, l'inventore del gelato Bastardi Ladri non vuole tornare sull'argomento.
0: No.
2: Vabbè, ma è un modo anche per
0: lo convincere.
2: Diciamo, è un sistema di videosorveglianza questo.

0: The Shop. Shop Song alle 20 in punto su RTL 102.5. Amici e amiche, tra poco andremo anche in un paio di ristoranti d'Italia, caro,
1: ma sei pieno di soldi, eh.
2: E se domani tour, RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. La tregua in Medio Oriente è rimasta in bilico per tutto il pomeriggio, ora però sembra essersi stabilizzata. Un quotidiano saudita riferisce di aver appreso da fonti che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di un cessate il fuoco di Washington ed è pronto ad impegnarsi a non colpire Israele, in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. Trump, dopo aver parlato con il premier israeliano Netanyahu, ha affermato che i negoziati con l'Iran continuano e che non ci saranno truppe dirette proprio a Beirut. Passiamo alla cronaca. I corpi carbonizzati di 4 migranti sono stati trovati in un'auto nel Cosentino. Il servizio di Mario Vai.
5: La squadra mobile di Cosenza sta cercando di ricostruire le ultime ore dei 4 migranti trovati senza vita in Calabria all'interno di un minivan completamente distrutto dalle fiamme con i corpi completamente carbonizzati. Il veicolo è stato scoperto nei pressi di una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nel Cosentino. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti indicherebbero l'omicidio volontario come principale pista investigativa. Le vittime, tutte di origine pakistana, lavoravano come braccianti agricoli nei campi della Sibaritide e si stavano spostando verso la piana del Metapontino del Materano. Le indagini coordinate dalla procura di Castrovillari sono ancora in corso per chiarire cosa sia accaduto e quale sia stata la dinamica del rogo.
4: Voltiamo decisamente pagina e parliamo di sport, parliamo di tennis, del Roland Garros di Parigi, un'altra grandissima impresa di Matteo Bertini che raggiunge i quarti di finale del torneo. Battuto poco fa l'argentino Cerundolo, non è tutto però, ma Enzo Tamborra è in diretta, linea a te.
6: Sì, buona serata, si profila un'altra giornata clamorosa per il tennis azzurro perché abbiamo già due rappresentanti nei quarti di finale. Dicevi di Matteo Berrettini che ha sconfitto 3-7-0 Manuel Cerundolo che aveva eliminato Sinner al terzo turno. Berrettini si è imposto con un punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Per Berrettini è il settimo quarto di finale in uno slam, ma a questi livelli non giocava dal 2022 quando erano i quarti degli US Open. Si è qualificato ai quarti anche Cobolli che ha battuto Svaida statunitense col punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Nei quarti abbiamo già l'avversario e Auger Alassim. Sta giocando anche Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Arnaldi conduce 2-1, ha già strappato il servizio all'avversario e siamo 30 pari sul servizio del genovese. È tutto per il momento, linea allo studio.
4: Grazie Enzo Tamborra, ora il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, 2 giugno, con una perturbazione in arrivo al nord e sulla Toscana, sarà una giornata a tratti perturbata con forti temporali. Temporali sin dalla mattinata al nord-ovest, entro il pomeriggio anche sul nord-est, qualche fenomeno anche sulla Toscana. Attenzione al nord, a rischio grandinate e colpi di vento. Più sole invece altrove con clima estivo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete e pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per traffico intenso si sono formate delle code tra Genova Est e il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione di Genova e code anche in uscita alla stazione di Celle Ligure sulla A10 Genova Savona. Rimaniamo in Liguria ma questa volta sulla A26 dei Trafori, dove troviamo 2 km di coda tra il bivio con la statale 33 e Baveno in direzione di Genova a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Sulla A14 Bologna-Taranto, sempre a causa del traffico intenso, troviamo delle code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: E allora, 25 minuti inizia anche la seconda ora. Un bacio ai nostri ascoltatori, ovviamente, ai nostri amici.
0: Sai perché? Perché sono tutti innamorati della musica di RTL 102.5, delle emozioni, diciamolo, ancora una volta, che
1: le
0: abbiamo vissuto
1: emozioni
0: al Foro Italico, posso dire, nella splendida cornice.
3: Beh, sì, sì.
0: Al Power It's Estate.
3: Ma se uno se lo fosse perso, per sbaglio, esatto. Ma come fa a rivederlo? Come si può?
0: Allora, su RTL 102.5 Play, Gianni, quindi evita di fare copie piratate.
1: RTL Play si vedono pure i tuoi collegamenti numerosi, Fredella, o li hanno tagliati?
0: No, quelli sono stati censurati.
1: Va bene, allora ci andrò subito. Allora state con noi, altre mission alla ricerca dei protagonisti di questa serata.
0: Stasera siamo dei missionari, posso
1: dove
0: dire?
1: Andiamo?
0: Facciamo le mission. Te l'ho già detto, in Sicilia.
1: Andiamo in Sicilia. Sì.

0: Pink, c'è la musica di RTL 102.5, ma è ovvio, ma è uno degli annunci più scontati dei DJ, c'è la musica di chi deve essere la musica, la nostra.
1: Allora, sentite, ma abbiamo già detto buon viaggio a quelli che sono incolonnati. Si dice a quest'ora del primo giugno, quando
0: buon
1: c'è
0: viaggio.
1: Di... Buon viaggio, siate prudenti. Adesso noi andiamo da uno dei sindaci.
0: No, aspetta, più famosi, ma non solo buon viaggio. Anche auguri a quelli che hanno preso lo stipendio il 27, perché ce l'hanno ancora tutto.
1: È già finito, secondo me.
2: È già finito nel ponte, sì. No, dicevamo, un sindaco è vero, molto famoso. Molto famoso.
0: Vogliamo anche preparare la sigla?
2: Sì, è vero, giusto, sigla dei sindaci.
0: È un sindaco famoso?
1: Molto, molto famoso, guarda.
2: È un volto?
0: Noto. È un ecco, si sente, sindaco, è lei?
3: Sì, sono io. Ah, buonasera.
0: Funziona Michele, grazie.
1: Mi conferma che lei è noto?
2: No, vabbè.
3: Naturalmente sì, e vi mando un grande saluto da Noto, dalla città del barocco.
0: Come scusi, come si chiamano? Il famoso Rocco Barocco. Io ho un amico che si chiama Rocco.
1: Salutiamo Rocco Barocco.
3: Non c'entra,
1: ciao.
3: Non c'entra nulla con Barocco. Barocco. No. Il Barocco, noto patrimonio dell'umanità.
1: Ma il Barocco. Era una battuta. Questo lo sa.
3: Avevo capito che era una bella battuta. Il Barocco. Come battuta vi saluto con grande affetto da Noto.
2: Allora, sindaco, le mettiamo anche la sigla. Aspetta,
0: sindaco, per lei c'è una sigla.
4: Oggi il nostro sindaco quotidiano.
0: Zan zan, ha visto sindaco? Ecco. Salutiamo.
3: Allora, caro mi fate emozionare,
0: Non si emozioni, stia con noi, sindaco, non si emozioni che ci viene la pelle d'oro. Allora,
1: vogliamo venire al contenuto. Io devo fare uno stop news, io mi mando quel paese, guardate. Allora,
0: ma quello è il nostro autostop news,
1: sindaco,
0: vai.
1: Sindaco di Noto, molto noto, sa qualcosa di questo Resto al Sud? Gli studenti siciliani potranno ricevere un bonus? Che cosa? Per rimanere a studiare in
0: Sicilia? È felice?
3: Sì, è un'opportunità, 10.000 euro a tasso zero
1: al mese.
3: Chi vuole studiare, no, in 10 anni da restituire a tasso zero per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 20.000 euro.
0: Però sindaco, scusi, se io e Gianni decidiamo di prendere una laurea perché abbiamo bisogno di cultura, possiamo usufruire anche noi e veniamo a Noto, ci trasferiamo a Noto?
3: Beh, a Noto potete naturalmente venire, potete usufruire. Naturalmente ci sono dei requisiti, però i requisiti sono non soltanto quelli dell'ISEE, ma sono diciamo dei requisiti anche di percorso di laurea, che dovete naturalmente chiudere il percorso entro la laurea, entro il periodo previsto.
0: Vabbè, ma noi siamo
2: questo
0: bravi,
2: è il nostro tasso dolente,
1: tornando al famoso barocco di Noto.
0: Che ne sai tu del barocco, Gianni? Ma no, quando mai tu?
1: Scusami, fammi fare un contenuto di cultura, sindaco.
3: Sì, mi sento.
1: Qual è la chiesa o comunque che cosa suggerisce di non perdere se arriviamo a Noto con il bonus di 10.000 euro? Ecco.
3: Io le rispondo come le avrebbe risposto Gesualdo Bufalino: non andare a Noto, perché se vai a Noto ti innamori e non vai più via. Ogni angolo di questa città è bellissimo.
1: È vero.
3: Naturalmente è una città magica. Gli stessi monumenti che sono costruiti con la pietra di Noto hanno una particolarità: durante il giorno assorbono il calore e la sera lo sprigionano, facendo diventare tutti i monumenti dorati.
0: Ma che bello!
3: Stupendo. La cattedrale di Noto, che è di fronte Palazzo Ducezio, che è la sede del comune, sono i luoghi simbolo di questa città, ma Noto è veramente ogni angolo.
0: Vabbè, sindaco, possiamo chiudere con una frase? Come Noto? Cioè, così, la verità. È così.
2: Grazie, sindaco.
3: Io direi di concludere che vi aspettiamo a Noto.
0: Veniamo.
3: Va bene. Che ci seguono.
0: Veniamo.
1: Sindaco,
0: Gianni...
1: dopo le scriviamo per tutte le richieste, camerini.
0: Tu sai notare, Gianni, sai notare?
1: Grazie al sindaco di Noto, non è Francesco.
2: Non ha accorto.
0: Non ha capito, non sa notare, vabbè.

0: The Monster, c'è Eminem insieme alla nostra amica Marianna. È una nostra amica.
1: Come no? Marianna, non Marianna.
0: Marianna si chiama. Vabbè, non ci credete, allora, quindi niente.
2: L'abbiamo già detto, buon viaggio a quelli che sono in autostrada.
0: No, ancora.
2: Ragazzi, allora va bene, tra poco andiamo a Fiumicino, poi abbiamo un'altra mission, mi pare, no? Francesco, dove ci porti questa volta?
1: No, abbiamo finito. Cioè, tanto, dove vogliamo andare?
0: A casa, l'altra mission è andare verso casa.
2: Facciamo un po' di Francesco Fredelli.
1: Ci starebbe. No, non posso, ho ancora il pass del Power. Non posso.
2: Va bene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire.

0: commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è? Normale?
1: Che fastidio! Dito nella piaga alle 20.33 RTL 105. Questo è l'unico programma, a parte ad avere quattro matti all'interno, ma l'unico programma che ha i sindaci, l'unico programma che ha l'aeroporto.
2: L'aeroporto, i consiglieri, a te Martina!
3: Eccoci, abbiamo formato una scaletta qui in radiovisione, se potete vedere. Sono in compagnia di... Chi siete?
4: Moro. Io sono Daniele.
5: Sono Mirko.
3: Ok, in realtà li ho fermati perché non potete immaginare, qui accanto a noi al porte è in corso questo spettacolo incredibile e loro fanno parte del coro che si sta esibendo. Li ho proprio rapiti da...
2: Dai, cantate.
6: Ma grandi.
2: Che bello.
6: Cosa stavano cantando fino a prima?
3: Che stavate cantando?
4: Adesso una canzone slovacca, ma prima abbiamo cantato Va pensiero di Nabucco.
2: Per sempre sì, non la conoscono.
1: No, vabbè, ho capito, un attimo.
4: Bellissima atmosfera, la gente era, hanno registrato noi, sì.
1: Oh, sì. Si sente un po' male, diciamo, però va bene lo stesso. Martina.
3: Eccoci.
1: Sì, ecco, si sente un po' a tratti, diciamo, forse va via la voce.
3: Una loro...
5: Coro cristiano, infatti siamo noi due, siamo un gruppo di coro cristiano della Madonna dell'isola della Slovacchia, in particolare dal Dunajská Lužná. Questa domenica, ieri, siamo stati a Piazza di San Pietro, dove ci ha salutato letteralmente il Papa.
1: Che bello!
2: Bella questa cosa, bello!
1: Bello. Come si chiama la città, scusi?
5: Dunajská Lužná.
6: Questo è difficile.
1: Qual è la sagra di Lužná sta Lužná?
2: Non lo so, ma ci informeremo, chiameremo anche il sindaco Martina, diglielo di Lužná.
3: Esatto. Assolutamente, chiameremo il sindaco
2: di Lužná.
1: Polonia, giusto?
3: Sì. Ragazzi, è con loro il sindaco.
6: No, non è possibile.
1: No. Ma dov'è?
6: È lì che canta?
1: No. Dov'è? Vai a chiamare il sindaco,
2: dopo
1: Martina, vai.
2: Vogliamo il numero almeno.
4: Qualche volta anche canta, sì.
2: Qualche volta canta.
1: Beh, va bene. Vabbè. Grazie mille.
3: Ci liberiamo, grazie ragazzi, buon viaggio. Grazie. E continuate a cantare.
4: Una grande ricorda anche per me, perché ho studiato 2000 al conservatorio di Santa Cecilia.
1: Nei 2000 anni fa? No,
6: no, ma non credo. No, nei 2000 so, forse.
1: Nel 2000.
6: Buon viaggio e buon rientro. Grazie, Marti.
2: Jurassic Park. Ciao.

0: Michael Jackson, Liberian Girl, bella questa canzone, 20:42 minuti, è ormai è abbastanza vicino anche il momento del millennium.
1: No, pensavo una per
0: una marcia indietro anche, ma di
2: anche quello. Allora,
1: ho voglia, sai di cosa?
2: Sì, di che voglia?
1: Dei Queen.
0: Ah, bello.
2: Allora 378 378 1025, non parla Fredella, che ti tappo la bocca. Allora, scegliete voi un titolo di Queen. Taranto, tu che sei il notaio.
0: Io prenderò nota, guarderò un messaggio per uno e segno.
1: Ma scusate, non ho capito. Io ho detto Queen, Gianni, no, è Queen. Noi cavalli, non è Queen, Queen.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: We'll be right back.

0: C'è Lenny Kravitz, beh, al mio stesso fisico, posso dire.
1: Beh, certo.
0: Perché Gianni mi ha visto in costume, caro Tarantino.
2: E lo rivedremo quest'estate. Uy. Questa è la notizia drammatica. Allora...
0: No, quest'anno la faccio orale la prova.
2: 3, 7, 8, 3, 7, vabbè. Arrivederci, Tommaso Paradiso, i romantici, fratello.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E beh, 20:56, noi prendiamo in parola quello che ci chiedete. Sì, ci avete chiesto maledetta primavera. No, hanno chiesto questa già.
3: Tanti hanno scritto maledetta primavera. Però non erano i Queen, quindi non si poteva.
4: Io e Taranto siamo felici perché ha scritto Giacomo Parascandalo, l'unico che. Sapete chi è Gennaro Parascandalo, no? Ragazzi? È uno dei massimi esperti di Queen. Abbiamo avuto un solo messaggio, ma giusto.
3: Ma suo, infatti.
4: Siamo orgogliosi, Parascandalo. Come si chiama il pezzo?
2: Io ho il Paraspigoli a casa, però, lo stesso.
3: Another One Bites the Dust. Eccoli.
4: Ma quanto sei bravo, ma perché non ti chiamano?

0: I Queen, a grandissima richiesta, questo è un altro classico come espressione.
1: Noi ci vediamo fra un paio di giorni.
0: Come?
1: Perché adesso parto per il ponte, troverò la coda del rientro.
2: Ma quale ponte? Scusa. Ma,
1: e quindi ci
0: fa
1: vediamo
0: un ponte
1: giovedì.
0: Di un giorno e torna. Ah,
1: sarò bloccato del
2: ma quale ponte? Domani è festivo. Vieni che prendi il giorno festivo.
1: Faccio un ponticello. Ciao da Napoli, ciao Taranto, ciao Fredella.
2: Come si dice a Napoli? O ponticello?
1: No, no. Vabbè, lo spiegheremo.
2: Vabbè, tu sai, domani.
1: Ciao.
0: Anche a Sorso, in provincia di Sassari, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. La tregua in Medio Oriente è rimasta in bilico nelle scorse ore, ora però sembra essersi stabilizzata. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la fine dei combattimenti in Libano. Massimiliano Mantiloni.
5: I colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato, lo ha comunicato Donald Trump sui social, e questo dopo che Teheran aveva annunciato di aver interrotto i negoziati con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Ma il presidente americano Trump è intervenuto sia con il premier Netanyahu che con i miliziani di Hezbollah. Ho avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa si recherà a Beirut, tutte quelle che erano in viaggio sono già state respinte, ha fatto sapere Trump. Allo stesso modo ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, che ha accettato di cessare il fuoco. Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele. Secondo alcuni media, gli Stati Uniti hanno fermato un attacco delle forze dello Stato ebraico sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut. I Pasdaran iraniani si erano detti pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz e altri stretti come quello di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano, in risposta all'escalation militare israeliana in Libano.
4: Torniamo in Italia. Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo stesso Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla Procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Due giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva inoltre prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. E infine lo sport. Parliamo di tennis e del Roland Garros di Parigi. Cobolli e Berrettini hanno già conquistato i quarti di finale. Ora in campo c'è Matteo Arnaldi in diretta. Enzo Tamborra.
6: Sì, buona serata, e fa sognare anche il ligure che ha vinto il primo set contro lo statunitense Tiafo per 7-6, il parziale del tiebreak 7-5 per Arnaldi, che aveva un break di vantaggio in due occasioni, era stato sempre raggiunto dallo statunitense, ma poi ha giocato il suo miglior tennis nel momento della verità. In questo secondo set invece siamo 1-1, entrambi hanno mantenuto il servizio. Dicevi di Cobolli, qualificato per i quarti di finale, ha battuto Svojda 3-7-1 e affronterà nei quarti il canadese Ogier Lassim. Berrettini ha sconfitto 3-7-0 Juan Manuel Cerundolo, che aveva eliminato Sinner 6-3, 7-6, 7-6 il punteggio in favore del tennista romano, che torna 4 anni dopo ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Berrettini attende proprio il vincitore di Arnaldi Tiafo, potrebbe esserci addirittura un derby a livello di quarti di finale. Ricordiamo anche la qualificazione nella semifinale del doppio misto di Vavassori ed Errani. Ed è tutto, lì nello studio.
4: Traffico.
3: Via Radio.
7: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, con nessuna turbativa al traffico. L'unica segnalazione al momento la troviamo in Liguria, più precisamente sulla A26 dei Trafori, dove rimane ancora un chilometro di coda in diminuzione tra il bivio con la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione di Genova, a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: E allora ci siamo, le 21 e 4 minuti su RTL 102.5. Inizia una nuova settimana di Sweet 102.5 fino alla mezzanotte anche in radiovisione. Al 36 del vostro televisore potete vedere lei, lucente, splendida e meravigliosa, da Verona, Francesca Cheyenne.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Da Cologno Monzese c'è naturalmente lui, ormai il padrone di casa, Nick Giustini, il nostro parterre tecnico. Salutiamo subito Beppe Di Dio e Christian Alberton.
8: Brava Franca, ti sei buttata, ma le hai presi giusti. Hai capito che il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì
9: c'è solo loro. C'è solo loro.
8: Comunque, tra poco ci siete anche voi allo 02 25 15 15 perché giochiamo alla canzone sbagliata e vi do una diciamo una dritta. Le canzoni di questa settimana sono state scelte da Angelo Baiguini, Stefanio Mungi e Giorgia Surina. Non voglio dire, e Beppe Di Dio, ovviamente.
9: Io non dico nient'altro, non aggiungo nient'altro.
8: Una l'ho scelta io e si capirà quale. Però, Beppe, per favore, partiamo con la nostra.

0: Quello che fa la suite tutte le sere, vi porta su, però non vi lasciamo cadere. 21:13 RTL
1: 125. Bravo Nicolò, bravo, bella questa. Iniziamo bene la settimana, subito super high,
0: Erano Giorgia e Jovanotti, però a proposito di super high e di far volare la gente, Franca, è il momento di giocare alla canzone sbagliata, quindi regole.
1: La canzone hai sbagliato. Allora, la canzone sbagliata, praticamente adesso noi vi daremo modo di ascoltare una canzone al contrario. Sì. E voi ci dovrete indovinare il titolo della canzone e l'autore, naturalmente prenotandovi allo 02 25 15 15. Non vincete niente, ma tanta simpatia,
0: La gloria eterna. Allora Beppe, per favore, se puoi, scratch reverse.
1: Io l'ho già riconosciuta. Diciamo che è All Style.
0: Sì.
1: Diciamo che questa è la scelta by Guini.
0: No.
1: Ah no?
0: Questa è la Surina.
1: Ah, beh.
0: Dai, è facile, ragazzi, è facile, facile. 02 25 15 15. Chi canta questa canzone, soprattutto il titolo, tra poco in diretta con noi.

0: Alfa, bellissimissima su RTL 102.5, la suite 21:19. Allora è il momento di giocare alla canzone sbagliata. So che ci sono due sfidanti, so il nome di lei, che dovrebbe essere Cinzia. Buonasera Cinzia.
1: Buonasera Cinzia.
2: Buonasera a tutti, ciao.
0: Buonasera.
1: Buonasera, da dove chiami?
2: Allora, io sono della provincia di Treviso, zona del Prosecco.
1: Bene, ottimo.
0: Sì.
2: Però adesso sono qualche giorno in vacanza al mare, sono a Bibione.
1: A Bibione, che è una bellissima località. Ecco.
2: E poi questa mattina c'era anche RTL nella piazza dove partiva la corsa in rosa, la corsa della
1: Giro d'Italia.
0: Giro d'Italia femminile,
1: femminile.
0: Lo stiamo seguendo con la nostra Ludovica Marafini e Valentina Iannicelli, che erano proprio lì, è vero. Hai fatto bene a sottolinearlo. Cinzia, domanda curiosità. Cosa hai fatto ieri sera?
2: Ieri sera volevamo.
0: Niente.
2: Ah, ero a ballare forse.
0: Ah, vabbè, sei giustificata.
1: Allora sei giustificata, perché altri...
0: sei giustificata, no. Però ti diciamo una cosa, visto che non lo hai fatto, adesso però devi farlo. Vai su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione, e riguardati, perché puoi e potete farlo. Tutto Power Hits Estate 2026.
1: Ieri... Che ne vale la pena, è una scenografia meravigliosa, proprio uno spettacolo
0: bellissimo,
1: pazzesco.
0: Bellissimo, veramente. Allora Cinzia, vediamo se il tuo sfidante ha fatto qualcosa di diverso ieri sera. Buonasera Marco.
3: Ciao Marco. Ho lavorato ieri sera.
0: Che lavoro fai?
1: Anche tu sei giustificato, porto, allora.
3: Sì, porto una divisa.
0: Ah, ok. Si occupi di sicurezza, diciamo così, giusto?
3: Sì, sicurezza, sì, pubblica sicurezza.
0: Ok, ok. Allora guarda che anche per te, anche nelle prossime serate, magari mentre sei in turno di lavoro dove non hai granché da fare, l'applicazione RTL 105 Play, Power Hits Estate, ti riguardi tutto uno show incredibile.
3: Ho capito. Cosa vabbè.
0: Ma quanti anni hai? Sì. Posso chiedertelo, Marco?
3: Sì, 50.
0: Grande. Grande. Hai la voce da ragazzo, però sembri più giovane.
3: Sì, me lo dicono in tanti, i maschi però.
0: E vabbè, almeno sulla voce quello poco si può fare. Allora ragazzi, però è arrivato il momento di giocare, quindi per favore Beppe, risentiamo un pezzettino di canzone. Grazie Beppe. Partiamo da Cinzia. Cinzia, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te?
2: Per me è Alan Sorrenti.
0: Marco, confermi o ribalti?
3: Sì, confermo.
0: Bravi, è proprio Alan Sorrenti. Allora partiamo da Marco. Il titolo, Marco, qual è, Marcuzzo?
3: Figli delle stelle.
0: Cinzia, confermi o ribalti?
2: Uguale, sì, anche perché ti dirò che io ho partecipato a Sarabanda. Ai tempi che furono, quindi non potevo sbagliare.
0: La donna gatta abbiamo con noi. Allora, Beppe, andiamo al VAR. È Alan Sorrenti con Figli delle

0: Fotografia by Francesca Ceyenne e Nick Giustini, indimenticabile.
1: E anche Mimmo il gatto, ha ballato Mimmo. Anche lui. Beh, ha ballato anche Mimmo.
0: Questa è proprio una canzone di quelle, Franca, intramontabili per sempre, forever and ever.
1: Esatto, è un evergreen.
0: Mo c'ha da fare col gatto, la Ceyenne non disturbiamola, che se si arrabbia come si arrabbia con Mimmo, con me è la fine. Comunque, grazie a Cinzia e Marco per aver giocato. Domani,
1: grazie ragazzi.
0: Ci riproviamo. Domani la canzone sbagliata torna, sempre puntuale tra le 21 e le 21.20. Ma tra poco Franca arriva al topic, giusto?
1: Come sempre, as usual. Sempre.
0: Allora, tra poco con il topic della suite.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene.
9: Cadono sempre in avanti!
8: Dai, ti stanno malissimo!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: I News con Follow Me alle 21:33 minuti su RTL 102.5 nella suite in questo lunedì sera. E allora follow you, Franca, ecco, perché abbiamo bisogno di te.
1: Esatto. Vai. Allora, secondo un nuovo studio pubblicato da Global Relationship Institute di Londra, oltre il 52% delle persone considera la stabilità economica uno dei fattori più importanti nella scelta di un partner. Cosa ci avevi da dire, Nicolò?
0: No, stavo dicendo le parole in inglese, stavo dicendo London e 52, perché ho imparato questi numeri.
1: Allora, questa ricerca è stata condotta su oltre 12.000 coppie europee tra i 22 e i 45 anni, quindi un range abbastanza ampio, no? Di 20 anni. Evidenzierebbe come sicurezza finanziaria, stile di vita e ambizione lavorativa influenzino oggi le relazioni più dell'aspetto fisico in molte fasce d'età. E voi da cosa siete influenzati nelle vostre relazioni? Fatecelo sapere al 378 378 1025.
0: Vorrei aggiungere una cosa a questa domanda: abbiate il coraggio di dirlo, perché nessuno ha il coraggio di dirlo.
1: Certo,
0: i soldi contano o non contano? Ditecelo, c'è la novità di Salda Vinci.

0: Rolling Stone, Streets of Love alle 21.42 su RTL 102.5 nella suite, bellissimo Franca, perché al 378-378-125 abbiamo chiesto cosa conta, no? Alla ricerca del partner.
1: Stavo guardando infatti un po' di messaggi, esatto.
0: È arrivato un messaggio di Mara che dice: sono uscita con un uomo, ma quando mi ha detto che viveva con sua madre e aveva due figli da mantenere da due donne diverse, sono scappata. Ecco, questo, noi vogliamo l'onestà, la sincerità.
1: L'onestà, sì, perché è bellissimo fare i teorici, ma poi nella vita pratica, insomma, ci sono tante difficoltà da affrontare.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
7: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Macklemore, Ryan Lewis and Once Trip Shop alle 21:51 su RTL 102.5 nella suite. Ieri Power It's Estate 2026 a Roma, centrale del Foro Italico. Uno dei protagonisti lo ritroviamo qui volentieri, ma voi lo potete ritrovare su RTL 102.5 Play, la nostra app gratuita. C'è Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: I Fly For You, Spandau Ballet alle 22 in chiusura della prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché c'è una seconda e poi una terza. Anche a Cavaglio d'Agogna, in provincia di Novara, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Donald Trump ha annunciato la fine dei combattimenti in Libano. Ho avuto una telefonata molto produttiva con Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Ottimo. Il colloquio anche con i rappresentanti di Hezbollah, i quali, dice Trump, hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro e loro non attaccheranno Israele. Poi rassicura tutti sui colloqui con l'Iran. Vanno avanti a ritmo serrato. Anche Netanyahu conferma, ho detto a Trump che colpiremo Beirut solo in caso di attacchi di Hezbollah. Voltiamo pagina. In Brianza è stato arrestato nelle scorse ore un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Ci dice tutto Sergio Gadda.
3: Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Due giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire, facendo riferimento anche a quanto accaduto a Modena. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva prenotato per il 9 giugno prossimo un volo in Marocco. Interrogato, il 21enne ha detto che i suoi post sui social avevano solo finalità divulgative. Per quanto riguarda Modena, ha affermato di sapere che non è stato un attentato terroristico, ma ha comunque pubblicato il video dell'auto che travolge i passanti. Sul biglietto per il Marocco ha affermato che andava a sostenere un esame. Per i PM invece il ragazzo esaltava sui social gli attentati terroristici.
2: Grande successo ieri sera.

0: RTL 102.5 Power Hits estate al Centrale del Foro Italico di Roma, l'esibizione dei migliori artisti italiani con le loro canzoni per l'estate. Uno dei momenti più belli durante l'esibizione di Achille Lauro, quando nel cielo della capitale uno stormo di droni ha disegnato diverse figure e la scritta Roma. Potete rivedere la serata su RTL 102.5 Play. E infine lo sport, il tennis, ottavi di finale del Roland Garros, Cobolli e Berrettini vincono e volano ai quarti. Ora in campo però c'è Matteo Arnaldi. Enzo Tamborra.
1: E chissà che la regola del non c'è due senza tre valga anche per il tennis azzurro, perché Arnaldi sta vincendo un 7-0 su Tiafoe e poi nel secondo set è in vantaggio 6-5, 15-30 sul servizio dello statunitense. Dunque un Arnaldi a due punti dal secondo set, che sarebbe quasi un'ipoteca per la vittoria. Dicevamo di Cobolli e Berrettini già qualificati per i quarti di finale. Cobolli ha sconfitto in 4 set lo statunitense Svoj, mentre Berrettini ha regolato per 3-7-0 l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Cobolli giocherà nei quarti di finale con Auger Alassim, mentre Berrettini giocherà il suo quarto di finale con il vincente di Arnaldi Tiafo. Ed è tutto lì nello studio.
0: Grazie, è tutto. Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una serata da Nikos, che ho detto, la tendenza per la giornata di domani, 2 giugno, con una perturbazione in arrivo al nord e sulla Toscana, sarà una giornata a tratti perturbata con forti temporali. Temporali sin dalla mattinata a nord-ovest, entro il pomeriggio anche sul nord-est, qualche fenomeno anche sulla Toscana. Attenzione al nord, a rischio grandinate e colpi di vento. Più sole invece altrove con clima estivo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole da nord a sud della penisola. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 di domani è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sempre per lavori sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano fino al prossimo 24 giugno. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Cinque minuti dopo le 22, lunedì 1 giugno, è la seconda ora della Suite 102.5 fino alla mezzanotte con Francesca Cheyenne e Nicola Giustini insieme al 36 del vostro televisore o al 736 di Sky. Mi confondo sempre perché i numeri sono sempre tanti, perché tra poco arriva lui, no Franca, l'amico del lunedì.
6: Il nostro Salvo La Rosa, esatto, per inaugurare la settimana, anche questa prima settimana di giugno in sua compagnia, e chissà quante novità ci racconterà dalla sua bella Sicilia.
5: E allora ripartiamo con Achille Lauro.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky alle 22.12 su RTL 102.5 all'interno della suite fino alla mezzanotte con la Cheyenne, con Nick Giustini. Franca, prima di arrivare a Salvo la Rosa, quindi facciamo un attimo un recap per chi si fosse perso la prima ora. Qual è il mega argomentone della serata?
1: Beh, mega argomentone è una parola grossa. Argomentone diciamo, vediamo stasera, degli spunti di riflessione. Senti ancora il fischio? Vedi ancora i fantasmi?
0: No,
1: vedi le luci?
0: No, non benissimo. Sento più niente.
1: Benissimo, benissimo Nicolò. Allora siamo in bolla e pensa che siamo solo a lunedì. Allora, secondo voi la condizione economica è una condizio sine qua non, diciamo una buona condizione economica, anche ottima, per avviare una relazione?
0: Oh, e allora al 378-378-125 c'è chi ci scrive che una delle cose più importanti del partner alla prima uscita è vedere il marchio.
1: Conto corrente.
0: No, il marchio del portafoglio.
1: Ma dai, questa è una banalità. Uno può anche avere un'imitazione.
0: Però magari nell'imitazione non ci sono gli stessi soldi che c'è nell'originale. Questo penso fosse il senso del messaggio. C'è Gaia.

0: Go on the ceiling, The Black Keys alle 22.20 su RTL 102.5 nella suite felici di volare verso la Catania dal nostro amico Salvo La Rosa. Ciao Salvuzzo,
1: ciao Salvo.
0: Buonasera.
2: Buonasera, io sono felice di accogliervi Salvo. Su questa isola infuocata perché è arrivato il caldo caldo, quindi isola infuocata, immaginiamo. Però c'è un tempo bellissimo, estate piena, quindi insomma ci consoliamo, però c'è caldo. Quasi, siamo 36-37, wow. Insomma, ma comunque al sole si muore
1: normale,
2: ovviamente.
1: Per
2: però
1: la Sicilia, certo.
2: È normale. Sì, forse con
1: senti,
2: un pochino
1: Salvo.
2: Di anticipo, però. Sì,
1: già, senti Salvo, siamo curiosi di conoscere la tua opinione su Power It's Estate, chiaramente questo grande evento che ha coinvolto tutta la squadra di RTL 102.5 e non solo.
2: Io ieri sera, un minuto dopo la chiusura, ho mandato subito un messaggio a Lorenzo, al nostro presidente, per Lorenzo Suraci, per dirgli bravi complimenti, per dirlo a tutti, perché è stato uno spettacolo fantastico. L'ho seguito tutto e devo dire che è stato veramente uno spettacolo clamoroso, non solo per i grandi artisti che c'erano, ma anche per gli allestimenti, per questo
1: la tecnologia
2: campo,
1: utilizzata,
2: la tecnologia
1: anche, no?
2: Questo centrale pieno di persone, questi droni che hanno illuminato il cielo di Roma con la scritta Roma, con San Pietro quando ha cantato Achille Lauro, insomma tutto, come diceva il telecronista, tutto molto bello, no? Che era Martellini, tutto molto bello, anzi Pizzolo, sì. era proprio Bruno Pizzolo, quindi complimenti. Devo dire che questo inizio d'estate ha subito portato RTL 102.5 ai vertici, quindi poi ci prepariamo alla fine dell'estate con l'altro grande evento all'Arena di Verona. Complimenti tutto cori, qua ci sta.
0: Bravo Salvo, tra l'altro ne approfitto per ricordare anche a tutti coloro che ci stessero seguendo che non solo
2: che
0: possono rivedere tutto quanto su RTL 102.5 Play, ma da ieri sera, lo hanno detto anche i conduttori e poi tra poco anche su questi ti voglio Salvo, è aperta, sono aperte le votazioni della classifica di RTL 102.5 Power It's Estate, quindi potete andare a votare il tormentone estivo del 2026.
2: Esatto, perché
0: si
2: poi
0: può
2: c'è
0: fare.
2: Il finale, no? Cioè,
0: esatto.
2: Il finale dell'estate sarà sul tormentone. I conduttori bravissimi, ovviamente, ma
0: diciamolo.
2: Devo dire che RTL 102.5,
3: diciamolo.
2: Poi non ha soltanto i conduttori che vedi in onda durante la kermesse finale, ma per tutto il giorno ci sono stati colleghi che hanno curato i social, hanno fatto TikTok, hanno fatto dirette, backstage, quindi ecco, è bello che la nostra radio e la nostra radiovisione coinvolga la gente, poi soprattutto anche, come dire, i veri normal people, no? Quelle persone che possono intervenire e che diventano protagonisti poi di una radio nazionale, di una radiovisione nazionale. Questo, io che faccio questo mestiere, devo dire, lo comprendo bene perché l'ho sempre fatto, cioè coinvolgere la gente comune, la gente che ti segue,
1: certo,
2: che ti vuole bene, è fondamentale perché diventano insieme a voi, insieme a noi, protagonisti.
0: Comunque,
1: grazie Salvo per questa tua meravigliosa disamina.
2: Beh, insomma, ieri guarda, mi sono messo in camera da letto tranquillo e ho seguito fino a mezzanotte qualcosa.
1: E poi
2: quindi
1: dove vuoi andare? La domenica sera quello si fa.
2: Esatto, si vede RTL 102.5 e si ascolta.
0: Bravo, ciao Salvuzzo.
2: Ciao,
0: ha detto
2: dai,
0: proprio stasera:
1: ciao, Salvo, grazie.
0: Non ci sono per nessuno. Questo era il messaggio.
2: Ciao
0: Salvo, grazie ciao, mille. Dai. A lunedì prossimo.
2: Baci Franci, baci Nick.
0: Ciao. Tra l'altro, veramente, ragazzi, andate su RTL 102.5 Play perché c'è tutto l'universo di RTL 102.5 Power It's Estate, che vuol dire votare il vostro cantante preferito, la vostra canzone preferita. Potete fare quello che volete, vedere le singole. Le esibizioni, tutto l'evento, quindi che fate? Forza, correte, dai, su.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Colors alle 22.34 su RTL 102.5 in questo lunedì sera. E allora, Franca, tra l'altro, ieri
1: sì,
0: Colors hanno fatto
1: la base.
0: No,
1: sì.
0: Perché devi screcciare la base?
1: No, così pensavo che volessi dirmi una cosa diversa dal solito.
0: No, Beppe, non serve screcciare la base, non andiamo dietro la Franca. No, volevo dire che i Colors hanno fatto questa bellissima sì. esibizione, questo medley con tantissimi dei loro successi, tra cui c'era anche Italo Disco. E mi sono ricordato ieri che effettivamente Italo Disco è stato Power Hits estate due
1: certo.
0: anni fa, no?
1: Come fa?
0: Presto che non resisto. Vabbè, dai, facciamo finta che non devo cantare, per favore, che è meglio così. Anche lei ieri protagonista sul palco, Mick, New Hit, Beautiful Freaks.

0: Live and Kicking, Simple Minds alle 22.42 su RTL 1025 la suite 378 378 1025. I vostri messaggi, è importante il portafoglio del partner quando si deve scegliere il partner, la caratteristica, come caratteristica. In tanti devo dire che siete stati onesti e quindi vi ringraziamo. Avete detto non che sì è importante, ma se c'è Franca la disponibilità economica è meglio, come dire, no?
1: Beh, diciamo che è un surplus,
0: sì.
1: Potremmo definirlo così.
0: Ma poi non c'è nulla di male, anche perché stiamo attraversando un periodo, no, difficile, un po' per tutti. E quindi
1: diciamo che sì, i soldi non fanno la felicità, pensa chi non ce li ha.
0: No, non fanno la felicità, però possono aiutare.
1: Aiutare.
0: Questo sì.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

2024, quando Anna si prendeva l'Italia intera con 30 gradi alle 22.52, l'abbiamo ritrovata super volentieri su RTL 102.5 nella suite. Ora andiamo in Norvegia con un trio, The Bausa Magnetic.

0: Domani è un altro giorno, oggi è ancora oggi. Nel frattempo gli articolo 31 chiudono la seconda ora della suite, ma non vi preoccupate, perché tra poco c'è la terza. Anche a Scisciano, in provincia di Napoli, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. Dopo ore di tensioni in Medio Oriente, in cui la tregua sembrava vacillare, gli animi sembrano essersi calmati, soprattutto in Libano. C'è stato bisogno dell'intervento del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato la fine dei combattimenti dopo un colloquio con il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Mantiloni.
3: A rendere il clima incandescente il premier israeliano Netanyahu, che aveva annunciato un attacco anche su Beirut, una mossa a cui Teheran aveva risposto dicendosi non solo pronto a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, ma minacciando anche di bloccare lo stretto di Hormuz e Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale anche del Mar Rosso. Uno scenario terribile per Trump, che ha chiamato prima Netanyahu mettendo il veto sui suoi piani in Libano e contattando poi gli intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno lo Stato ebraico. I negoziati con Teheran procedono a ritmo serrato, ha poi detto soddisfatto Trump. Il pericolo sembra rientrato. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha chiesto al Pakistan di continuare gli sforzi per una de-escalation tra Washington e Teheran. Trump, in vista delle elezioni di metà mandato, vorrebbe far scendere i prezzi della benzina e riconquistare così gli elettori, quotazioni che invece erano tornate a infiammarsi con la minaccia del blocco dei negoziati.
2: Torniamo in Italia. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 di Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Passiamo al tennis. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli raggiungono i quarti di finale del Roland Garros. Ora in campo però c'è Matteo Arnaldi contro l'americano Tiafoe. In diretta Enzo Tamborra.
4: Arnaldi costretto adesso ad inseguire, perché il genovese, dopo aver vinto il primo set per 7-6, ha perso il secondo al tiebreak, dove aveva annullato 5 set point all'avversario. Ha perso anche il terzo set 6-3, dove ha accusato un callo sul fronte della prestazione. Però Arnaldi è un lottatore, vedremo se riuscirà a raddrizzare le sorti del match. Ora sta battendo il primo game del quarto set ed è sotto 40-30. Dunque palla break per Tiafoe. Dicevamo degli altri azzurri: Cobolli ai quarti di finale dopo aver sconfitto per 3-7-1 Svojda, mentre Berrettini è sconfitto 3-7-0 Juan Manuel Cerundolo. Cobolli affronterà nei quarti Ugel Assim. Berrettini attende il vincitore per l'appunto del match tra Arnaldi e Tiafoe. 40 pari sul servizio dell'azzurro. È tutto, Rignano Studio.
2: Grazie, è tutto il traffico.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo una coda per lavori tra Lodi e la tangenziale est esterna di Milano verso il capoluogo lombardo, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Mentre sulla 26 dei trafori si formano code per i flussi intensi tra Masone e la 10 Genova-Savona verso Genova. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio del normale. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Attention please my friends, sta tornando, ci siamo, tra poco torna Palmieri e la sua intro della terza ora. Per adesso ci sono solo Giustini e la Cheyenne, sono le 23:04 minuti. Franca, siete su RTL 102.5, tra poco chi arriva?
6: Beh, finalmente ci torna a trovare Andrea Sales, un po' che non lo sentivamo e ovviamente abbiamo bisogno del suo autorevole parere anche su questo topic che abbiamo cercato di sviscerare questa sera, ovviamente, insomma, dando spazio ai nostri ospiti.
0: Curioso di sentire la sua. Abbiamo la sigla, no?
7: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Una delle voci che personalmente adoro di più nel panorama femminile.
1: Anch'io.
0: È la suite. Tra poco c'è Andrea Sales. Prima un altro protagonista di ieri del Power Hits, Geolie, la sua Stelle.

0: Sul beat di Calvin Harris cantano Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean. Feels alle 23:17 su RTL 102.5 nella suite, felici di ritrovare un amico che da un po' che non sentivamo, il nostro psicologo e psicoterapeuta di fiducia, nonché mio personalissimo zio Andrea, ecco. Sales. Buonasera Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Buonasera,
1: ci sei,
2: ciao
1: qui.
2: Ragazzi. Ciao.
0: Come stai?
1: Bello,
0: prima
1: sembra
0: di tutto?
1: Sempre un quadro esistenzialista Andrea, perché esce sempre questa faccia illuminata da uno sfondo buio. È esatto. Meraviglioso questo bianco e nero.
2: Molto bene, molto bene. Sto molto bene. Voi come state?
0: Bene, ci è rimancato molto.
1: Ce la caviamo
0: molto.
1: Anche senza Palmieri, guarda, ce la caviamo.
2: Ah ok, beh, senza Palmieri però non abbiamo più grandi argomenti, no? Perché lui è un po' il tema.
0: questo è
1: il
0: vero.
1: Caso umano, diciamo,
2: è
1: no?
2: Il caso
1: che
2: umano,
1: ci...
2: esatto.
1: Però in questo caso credo che c'entri poco, perché non so se tu hai avuto occasione di leggere questo certo. Studio, che tra l'altro ha avuto un range dai 22 ai 45 anni, quindi insomma diciamo anche delle età importanti, no? Insomma un po' di tutte le età. Per stabilire che effettivamente diciamo che la condizione economica non è una condizio sine qua non per avviare un rapporto, naturalmente non nella maggior parte dei casi, mi auguro, ma insomma in molti casi è così. Ecco, tu come lo come giudichi, cioè qual è la tua opinione psicologicamente parlando rispetto a questo argomento?
2: Allora, diciamo che si sposta un po' rispetto a quello che è la storia, nel senso che la storia ci racconta che la dote che portava la donna era di un certo, aveva un certo peso, che la posizione sociale, politica, economica del maschio era importante. Pensiamo alla storia, no? Pensiamo certo. alle famiglie nobili, pensiamo a tutte queste cose, ma anche delle famiglie non necessariamente nobili. Oggi questo tema è un tema che viene fuori in maniera diversa, siamo quasi imbarazzati perché sì. Parlare di soldi oggi sembra fuori luogo e sembra che si dia un valore diverso all'amore, perché l'amore poi è stato raccontato come romantico e come slegato dalla realtà, no?
1: Certo.
2: Qualcuno parla di colpi di fulmine, qualcuno parla di chimica, in realtà l'amore è un accordo tra due persone che sentono delle cose ma che devono poi impegnarsi reciprocamente a costruire nel dialogo, nel confronto, quella che è una relazione. Nel costruire questo rapporto le persone scelgono le qualità del partner o della partner a seconda del tipo di rapporto, e tra le qualità ce ne sono tante che vengono rappresentate o comunque individuate in base a una serie di parametri: l'affidabilità, la presenza, l'onestà, insomma si fa riferimento a dei valori, no?
0: Certo.
2: L'aspetto economico che cosa rappresenta? Rappresenta la capacità di una delle due figure, in questo caso del maschio, ma insomma vale anche a parti invertite, dipende sempre da che tipo di coppia stiamo parlando, ma comunque rappresenta la capacità che ha questa persona di essere in grado di essere affidabile, di certo. essere presente, di poter sostenere delle cose e così via. La cosa triste è che se pensiamo a un rapporto basato solo su questa cosa diventa un problema.
1: Infatti.
0: Sì, esatto.
2: Diventa un problema.
0: È quello che dicevamo poco
2: fa. Ma se invece la consideriamo come uno degli aspetti, è una cosa che è assolutamente sensata, no? Pensate,
0: sì, a voi.
2: Pensate
1: certo, non è così banale, coppie, certo.
2: Quante sono le coppie che per esempio si lasciano perché non riescono ad avere una buona intesa sessuale?
0: Certo.
2: Quante sono le coppie che si lasciano perché non hanno un dialogo?
0: Sì,
2: e anche
0: sì.
2: quando sono le coppie che si lasciano perché economicamente fanno fatica, ci sta
0: sì,
2: anche
0: questo. è vero. Ah, ma infatti se è uno dei cioè se uno dei criteri è perfetto, se invece diventa l'unico motivo alla ricerca
1: sì.
0: di è totalmente un altro discorso.
1: Vabbè.
0: Grazie Andre, ci sentiamo la settimana prossima se vuoi.
2: Grazie ragazzi,
1: grazie,
2: molto
1: Andrea.
2: Volentieri.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: È sempre
1: ciao.
0: Bello e illuminante come il tuo volto, ci illumina il tuo sguardo, le tue parole. Nella suite sono le 23:21.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: alle 23:30 su RTL 102.5 la suite Franca, lascio sì. a te.
1: In che senso? Che siamo arrivati siamo arrivati a quel momento. È quel momento lì, me lo confermi?
0: Confermo, accendiamola.
1: E allora la accendiamo, perché se vi siete persi qualcosa nell'arco della giornata, non preoccupatevi, arriva il momento dell'Half an Hour del Nick. Prego la sigla.
2: Ecco il momento dell'Half an Hour del Nick. Ecco il momento dell'Half an Hour del Nick.
0: Allora, dobbiamo partire dal calciomercato, perché ovviamente si sta infuocando nonostante il mondiale non si sia ancora giocato, e partire dall'Inter, perché c'è un interessamento forte e concreto del Real Madrid per il terzino sì. Dumfries. Ma tifosi interisti, non disperate, perché adesso, proprio uscita da pochissimi minuti la notizia, e pare che proprio per sostituire Dumfries l'Inter abbia presentato una prima offerta all'Atalanta per quello che è Palestra, uno dei giovani più interessanti del nostro sì. campionato. Quindi ci sarà questo scambio Dumfries al Real, Palestra all'Inter? Lo scopriremo. Prima però la novità di Noemi.

0: Todo depende a Rave de Palo alle 23.37 RTL 102.5 la suite, non lo manco farlo apposta, sì. Ogni giorno c'è una notizia su Toy Story 5, però questa è abbastanza,
1: basta con sto Toy Story, lo so, ma però... sei ossessionato.
0: No, io no, ma evidentemente le pagine che parlano di cinema sì, perché Taylor Swift firmerà la colonna sonora.
1: È vero, l'ho letto anch'io oggi.
0: Ci stanno spendendo soldi per sto film, eh?
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Post Malone, Enough is Enough, alle 23.49 su RTL 102.5 la suite. Franca, mancano 9 giorni al 10 di giugno, quando uscirà il nuovo film di Steven Spielberg. Tra l'altro, chi l'ha visto già in America l'ha super apprezzato, dicendo che è il miglior Spielberg degli ultimi 20 anni.
1: Di sempre?
0: Sì, no, di sempre no, perché è difficile effettivamente far meglio dei film dei suoi origini, però sicuramente sarà un bel film.
1: Sì.
0: Si intitolerà Disclosure Day e una delle protagoniste è Emily Blunt. In una scena Emily Blunt deve fare una donna che parla impossessata dagli alieni, e nel trailer già si può vedere. Andate a sentire il suono che fa Emily Blunt, perché sembra intelligenza artificiale, ma lei ha detto no all'intelligenza artificiale, quindi fa quel suono.
1: L'ha fatto lei.
0: Incredibile. Andate a vedere anche il video di come ha imparato a farlo, fa veramente impressione. C'è Annalisa con canzone estiva.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franca,
3: sì,
2: a te.
3: A te. Allora, volevo cercare qualcosa da dire sui Supertramp, ma è già stato detto un po' tutto. Allora cercavo sull'intelligenza artificiale.
2: Così.
3: E niente, mi hanno disattivato il profilo per l'ennesima volta.
2: E quindi chi dice qualcosa?
3: E niente. Quindi goodbye stranger,
2: dai.
3: No? Dai, su.

0: Goodbye Stranger, Supertramp alle 23.59 in chiusura anche di questo appuntamento della suite, che però non vi preoccupate, si rinnova domani a partire dalle 21 fino alla mezzanotte. E allora grazie a Francesca Cheyenne,
1: grazie a Nicolò Giustini, buon 2 giugno a tutti, per chi fa il ponte e per chi non fa il ponte, noi saremo sempre qui naturalmente ad accompagnarvi anche nelle vostre serate nottate.
0: E sì, con noi ci saranno anche Cristian Albertone e Beppe Ridio in regia, grazie. Yes, raga, buonanottiche, a domani.
1: Buonanottiche, a domani. Che RTL 102.5
0: Time. Anche a Paduli in provincia di Benevento è la mezzanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Nicolò Pompei. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano a rendere il clima infuocato. Le parole di Netanyahu, che ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che alza il telefono e chiama prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Ma il premier israeliano avverte: continueremo ad operare a sud e colpiremo Beirut se necessario. Oggi intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia per la festa del 2 giugno. Il Capo dello Stato è invitato a far prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Sentiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
4: 80 anni or sono la diplomazia fu basilare nell'indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell'Italia repubblicana nel consesso internazionale.
3: Apriamo l'ampia pagina sportiva partendo dal tennis e dal Roland Garros di Parigi. Ottavi di finale ancora in corso, il match tra Arnaldi e Tiafoe. Enzo Tamborra.
5: Stiamo assistendo ad una partita bellissima con un Arnaldi commovente. Ha vinto il primo set 7-6 con Tiafoe, il secondo l'ha perso sempre al tiebreak, il terzo l'ha perso 6-3, nel quarto set sembrava essere crollato, era sotto di due break ma ha trovato dentro di sé delle energie impensabili e in questo momento è 6-3 Arnaldi nel tiebreak del quarto set, dunque a tre palle Arnaldi per andare al quinto set. Ripetiamo ancora una volta una prestazione generosa del tennista genovese. Ricordiamo che l'Italia ha già due rappresentanti nei quarti di finale del Roland Garros: Cobolli che ha battuto Svojda 3-7-1 e Berrettini che ha sconfitto 3-7-0 Juan Manuel Cerúndolo. In questo momento Arnaldi sta rispondendo al servizio di Tiafoe nel tentativo di vincere questo quarto set. Doppio fallo di Tiafoe, doppio fallo di Tiafoe, e dunque si va al quinto set tra Arnaldi e il tennista americano. Te la linea.
3: Grazie Enzo. Infine il Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Oggi si è conclusa la terza tappa, il servizio di una delle nostre inviate, Ludovica Marafini.
6: Tre vittorie su tre, anche la terza tappa da Bibione a Buia è andata a Elisa Balsamo. L'italiana della Lidl Trek ha vinto ancora lo sprint dopo aver resistito, seppur faticando, sulla ripida salita di Montenars. La difficoltà di giornata posta a 25 km dall'arrivo, uno scatto deciso, quello a pochi metri dal traguardo, con cui Balsamo ha staccato il resto del gruppo e si è messa davanti alla statunitense Lily Williams e all'olandese Femke Gerrits. Balsamo ha difeso così la maglia rosa, come erano i suoi obiettivi di oggi. Da segnalare anche il quarto posto di Elisa Longo Borghini, guardando già a domani, quando la cronoscalata da Belluno a Neve Gall sembra destinata a cambiare la classifica generale.
3: Una notizia appena arrivata dalle agenzie, parole di Donald Trump: l'accordo con l'Iran potrebbe essere già la prossima settimana. Approfondiremo questo argomento più in avanti. Adesso è davvero tutto, il traffico.
2: Via radio.
7: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sempre per lavori è chiuso fino alle 4 sulla A23 Palmanova a Tarvisio il tratto tra Gemona Osopo e Carnia in direzione di Tarvisio. Per maggiori informazioni, per conoscere i percorsi alternativi, potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. In un angolo.
8: Mezzanotte e 4 minuti, signore e signori, siamo tornati. Buon inizio settimana ovunque voi siate. Vi presento le mie due compagne di viaggio. Ma cominciamo con lei. Ma chi sei?
9: Vanessa Gray.
8: Ma devo dire io, scusa, non lo devi dire
9: scusa,
8: tu.
9: Scusa, ve lo dico subito. Io voglio la maglietta. Ma chi sei? Vanessa Gray.
8: Intanto presentiamo anche Silvia, signore.
10: Buonasera, Vanessa Gray. Buonasera, Armando Piccolillo. Come state? Ha visto il look? Le piacciono i nostri capelli? Della Grey, tutti e due con la coda?
9: La verità,
8: posso dire che non si nota per niente.
9: No, non li abbiamo lavati, non si nota. Vedi come siamo belle lo stesso. Amici, in diretta fino alle 3, come sempre, una nuova settimana da condividere insieme, ma vogliamo dire Powerizza estate 2026, una bomba.
8: Esatto,
9: è stata
8: esatto.
9: Una figata pazzesca.
10: È vero.
8: Bene, andatelo a vedere su RTL 102.5 Play, scaricate l'app, è proprio lì appositamente per voi. Intanto cominciamo con Samurai J. Namo.

0: BTS Dynamite su RTL 102.5 a mezzanotte 11 minuti. Allora siamo stati tutti e tre ieri insieme core a core al Power Hits Estate. Sì. Io e la Grey abbiamo cominciato la diretta live su TikTok, poi è toccata a Silvia, un macello totale e no, non è vero. Insomma, ci siamo divertiti tantissimo e poi vi ricordiamo che se volete rivedere lo spettacolo con tutti gli artisti famosissimi più bravi che ci sono in circolazione in questo momento, andate su RTL 102.5 Play.
1: Bravo, quanto perché magari qualcuno si è perso lo spettacolo e è arrivato alla fine, ecco.
2: O attraverso... è andato via prima.
1: Sì, o no, o non c'è stato proprio. Ecco, è facilissimo, si può andare a rivedere tutta la puntata, condividete anche i nostri social ed è stato bello anche poterli ascoltare nel fuori onda, intervistarli, una grande squadra RTL 102.5.
0: Poi bello che si facevano comunque avvicinare tranquillamente, potevi chiedere la qualsiasi, insomma gli artisti vicino ai propri fan e tantissimi erano all'ingresso per cercare una foto, un selfie, un video, un autografo. E noi adesso vi vogliamo chiedere una cosa importante, prego.
1: Prego, chi lo devi chiedere? Silvia?
0: La noia, voi due.
2: No, sì. Tu fai tutto il tuo discorso, parli da solo e poi noi dobbiamo arrivare, che dobbiamo
0: ma
2: chiedere?
0: Ma vi ho dato il là, vabbè, vi ho dato il là.
1: Allora, il là VIP.
2: Il là qual è? Perché siccome io raccontavo di avere un debole artistico per Achille Lauro, allora chiediamo a tutti voi, qual è la pop star? Hai che è un attore?
1: Con cui vorreste una relazione?
2: Con cui vorreste una relazione?
1: Sei sicura del solo artistico tu?
2: Cioè, vabbè, a te te lo dico.

0: Miracle of Love su RTL 102.5, gli Eurythmics. A mezzanotte e 20 minuti diventiamo seri per un po', perché a quanto pare ci segnalate al 378-378-1025 scosse di terremoto in Puglia, anche in Calabria, a Taranto l'hanno sentita, così ci segnalano i nostri amici. Dateci conferma se così è, perché al momento non ci sono danni a cose e persone, questa è la cosa importante. Fateci sapere al 378-378-1025 se c'è stata davvero tra la Puglia e la Calabria, insomma, se siete da quelle parti, la scossa di terremoto.
1: Certo, se l'avete sentita, poi la radio è sempre attiva, sempre presente 24 ore su 24, quindi siamo a vostra completa disposizione. 02 25 15 15, sapete che questo è il numero da chiamare per raccontarci la vostra storia, per sapere un po' dove siete, se sì, magari state facendo il ponte, anche questo lo vogliamo dire, che oggi le città sono vuote perché tanti sono partiti per un ponte. Vero. Anche lungo.
0: Esatto, perché domani, cioè oggi, insomma, è la festa della Repubblica, ne hanno approfittato e pare erano tra i 13 e i 14 milioni i nostri amici italiani che vanno in vacanza, che sono stati in vacanza, e poi dicono che non c'è un euro, non si, poi dice che c'è la crisi, vanno in vacanza.
2: Vabbè, ma bravi, si possono fare anche delle vacanze economiche. Low per esempio, io sono venuta a Roma venerdì, sì, e sull'autostrada ci ho messo 10 ore ad arrivare a Roma da Milano, quindi vi faccio immaginare quanto traffico ci fosse. Ho visto tantissimi camper. Sì. Ci sono tante le persone che partono con i camper. Diciamo, sì, che in qualche modo è anche un modo più economico di potersi girare l'Italia.
0: Ma col camper? Chi ce l'ha il camper?
1: I camperisti. Beh, è un altro modo proprio di fare vacanza, no?
0: Che sei, è un più costo.
1: Sì, però sei più libero, cioè decidi, libertà, tu dove andare, non devi prenotare gli hotel prima, insomma, tanta roba.
0: Stavo pensando con voi due una vacanza in viaggio, mamma mia.
2: Bellissimo. Una vacanza in viaggio?
1: Dai,

0: ultimo 22 settembre su RTL 102.5, mezzanotte 29 minuti, e cominciano subito ad arrivare le agenzie, le notizie. Si parla di magnitudo 5.6 in Calabria, così stanno scrivendo in questo momento anche al 378 378 102.5, le testate giornalistiche online, per esempio in Calabria. Adesso anche l'istituto di vulcanologia, insomma l'INGV, dice addirittura 6.2. Staremo a vedere, sperando che non sia successo niente a cose e a persone. Adesso andiamo allo 02 25 15 15 a sentire Genoveffa.
1: Genoveffa, ciao, ciao, buonasera.
2: Allora, io vi posso dare delle notizie in diretta perché abito in Calabria.
1: Sì.
2: Purtroppo ci sono state delle scosse molto importanti, quindi invito tutte questa sera a dormire con un bel pigiama, perché sicuramente devono scappare.
1: No, speriamo di no
3: su questa cosa.
1: Abbassa un po' per favore il volume della radio. Ma quindi tu nel frattempo lo hai sentito, oppure chi per te lo ha sentito?
2: Io l'ho sentito perché ero in macchina, però ho ricevuto molte chiamate, perché comunque sono un personaggio noto qui. E mi hanno chiamato un sacco di persone dicendo torna a casa, perché c'è una situazione un po' così.
0: Beh, mi stai facendo sorridere, sei un personaggio famoso, cioè cosa fai tu in Calabria? Sei famosa per cosa?
2: Quindi ho molti talenti.
1: Non ti sentiamo bene, fermati, perché la linea insomma non va benissimo. Cosa fai? Quali talenti hai?
2: Io sono una ragazza eclettica, ho molti talenti.
0: Ah, molti, sì. Talenti,
2: tipo?
0: Okay.
2: Tipo, allora, ballo flamenco.
1: Sì, sì. Poi?
2: So cantare, volete che vi dedico una canzone?
0: No, lascia fare, Genoveffa, ti crediamo sulla parola.
1: Sì, ti
0: insomma.
1: Crediamo, dopo? Dopo che cosa sai fare più? Purtroppo devi comprarti un nuovo telefono.
0: Esatto.
1: Ok, ecco, questo è poco ma sicuro.
3: Sì.
1: Però
0: ci hanno fatto sorridere le ragazze, quindi vuol dire che non è accaduto niente di grave. Insomma, sono abbastanza sorridenti e tranquille. Se avete novità, chiamateci anche allo 02 25 15 15. Signori, 378 378 102.5, anche per i messaggi. Vi va un bel video messaggio di un bel ragazzo, un bel artista magari?
1: Sì, perché no? Perché in qualche modo vi stiamo chiedendo anche chi vorreste come fidanzato, fidanzata, una relazione con un VIP, giusto Silvia?
3: Infatti ci scrivono proprio al 378 378 102.5, che ovviamente Achille Lauro piace a tutti, però sì. C'è Michela che vorrebbe avere una storia con Marco Mengoni.
0: Ma leggo male o leggo anche Armando Piccolillo da qualche parte? No, non sono.
3: No, forse, ci scrivono, no. Armando, fai il bravo.
0: Fai il bravo.
1: Va bene. Scusate, c'è una novità. Andiamo.

0: Mas che nada, Sergio Mendes su RTL 102.5 Ariaio.
1: Allora, mezzanotte.
0: Oba oba, dicevo mezzanotte 40 minuti. Andiamo a Castrocaro.
1: Sì, c'è Monia. Auguri.
2: Ciao, auguri.
3: Grazie.
1: 50? 53?
3: Oh, 55.
1: Ah, quella. Complimenti.
3: 55.
1: Ma bene. Con chi stai festeggiando?
0: Sì, ragazzi, con chi state festeggiando?
3: Festeggiando con gli amici, giocando a maratone con Tony, Daniel, Tato, tutto il gruppo.
1: Scusa, cosa state giocando?
2: Maratone?
1: Cos'è maratone?
3: Sto perdendo.
1: Ma che gioco è?
4: Maratone.
1: Monia, parla tu perché gli altri non li sentiamo. Parla tu, per favore.
3: Parlo io, sì, allora stiamo giocando a maratone e sto perdendo.
2: Ma raccontaci questo gioco perché noi non lo conosciamo.
3: Allora, è un gioco romagnolo, proprio come 3-7 meno briscola.
1: Va bene, va bene. Okay. Moni, allora bene. Divertitevi e tanti auguri ancora, buona serata.
0: Ciao, ciao Monia, grazie. Ciao. Allora, vi ricordiamo di ascoltarci per telefono, non dalla radio o dalla radiovisione. Andiamo in Calabria, c'è Max, il nostro ascoltatore. Pronto?
5: Buonasera ragazzi, ciao, salve.
0: Buonasera. Allora Max, dici qualcosa sul terremoto perché le agenzie stanno battendo da circa 10 minuti, 5.6. Insomma, tu sai nelle tue vicinanze, insomma, se sono successe cose gravi a cose, a persone, speriamo di no.
5: Guarda, no, a casa mia non è successo niente di particolare, ma di sicuro mi sono cagato nelle mutande.
1: Sei da solo a casa?
5: No, ma ti spiego, guarda piccolillo, credetemi ragazzi,
0: sì.
5: C'è una cosa che ti raccontano, guarda, c'è stato il terremoto e stai dormendo, ok, vabbè, ti svegli, è tutto a posto. Ma se tu sei al computer, vi stavo guardando, ho detto io, mi sta ballando il tavolo, vabbè. La prima, la seconda, cioè l'ho sentita proprio intensa, capito? Cioè
1: sì.
5: Balla proprio fortissimo, ha detto io, vabbò. E avevo il cuore, cioè ancora sono un po' scosso, credimi, altro che terremoto.
1: Ma certo, Max.
5: Il tutto per dirvi che comunque quando la vivi è un'altra cosa. Tutto lì,
2: no? Sì, anche perché poi magari in quelle situazioni non sai neanche come ti devi comportare, cosa fare.
5: Ma vabbè, poi quando c'è dei bimbi a casa scappi sopra subito,
0: certo.
5: Li prendi
1: e vai fuori.
5: Scappare.
1: Certo.
5: Ma se sei un piano è una cosa, se devi fare una rampa di scale, magari se non stai attento te la fai rozzolando, insomma, capisci? Quindi voglio dire, sono degli attimi così
0: Max,
5: un po' concisi. Dimmi.
0: Grazie, a 250 km di profondità, per fortuna, il sisma 6.2 a Reggio Calabria, avvertito in molte zone del sud, anche in Puglia, tutto questo insomma nel mare, bene, molto molto
1: Max,
0: bene.
1: Max, ti ringraziamo e ti abbracciamo, ok? Salutaci i tuoi bimbi.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: Buona serata,
0: buon ciao. 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda.
1: C'è Olivia Dinne.

0: rimani.
1: Adesso è qui nostalgico presente di Malika Ayane. Fatemi salutare il bar La Torretta a Roma, sotto casa mia, che sono all'ascolto in questo momento. Mi faranno un caffè schiumato e un cornetto vegano alla marmellata.
0: Wow.
1: Per domani mattina mi fanno trovare, che stamattina mi hanno trattato malissimo.
2: Hai visto? Perché ti hanno trattato malissimo?
1: Perché Fabio mi ha fatto un caffè che non era un caffè proprio buono. Vabbè,
0: però, può capitare. Magari era distratto, troppo innamorato. Fabio, che cosa succede?
1: Bel ragazzo, insomma, voglio dire, tatuato.
0: Ah, va bene, ce lo stai vendendo? No, così per capire. Amici, rimanete con noi, c'è Mace. Cattive abitudini.

0: Un grandissimo Tiziano Ferro insieme a una grandissima Giorgia con Superstar che abbiamo potuto godere e ammirare ieri sera al Power It's Estate al Foro Italico, bellissima.
1: Mamma emozioni mia. Uniche.
2: Sì, davvero, quando ha cantato lei c'è stato un boato.

0: Che bella, Kate Bush, Wuthering Heights su RTL 102.5. Allora, ragazzi, siamo pronti a dare la linea subito all'informazione, perché ne sapremo di più sul terremoto. C'è Nicolò Pompei.
1: Bene, allora Nicolò, quindi è pronto per l'informazione e rimanete lì.
2: Anche a Lavagna, in provincia di Genova, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicolò Pompei. Come vi dicevamo poco fa, apriamo con una notizia arrivata qualche minuto fa: forte scossa di terremoto avvertita nel sud Italia, la scossa di magnitudo 6.2 all'epicentro in mare davanti le coste della Calabria avrebbe una profondità di circa 250 chilometri. Sui social si rincorrono messaggi di utenti soprattutto da Calabria, Puglia e Sicilia. Verifiche della protezione civile regionale, i vigili del fuoco sono in corso, ma per ora nessun intervento e nessun danno è stato segnalato. Voltiamo pagina. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano a rendere il clima infuocato. Le parole di Netanyahu, che ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che alza il telefono e chiama prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana. Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo stesso Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne, fermato dalla Procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale da due giorni fa, ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. E infine chiudiamo con il tennis per la partita infinita. Ottavi di finale Roland Garros di Parigi, Arnaldi ancora in campo contro Tiafoe, quinto set in corso, quello decisivo, si gioca da 5 ore e 20 minuti e il nostro tennista italiano è avanti 5 game a 4 nel quinto, decisivo set. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna per un incidente con il traffico che circola su una sola corsia. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 Panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
4: A più tardi, grazie.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. L'una e tre minuti, ragazzi. Siamo sempre in pole position con Vanessa Gray, Silvia Signore, il sottoscritto fino alle tre e adesso chiamateci.
1: Subito, facciamo gli auguri anche ad Alessandro che compie 34 anni al contrario, 43 e dice ragazzi è così. E noi diciamo è così.
6: Tanti auguri, auguri. E quindi continuate a chiamarci allo 02 25 15 15 oppure mandate i vostri messaggi al 378 378 1025.
1: Andiamo. Vai.

0: Ray Dalton, Don't Worry, su RTL 102.5, l'1 e 10 minuti, Don't Worry, insomma è quello che dobbiamo dire a Vanessa e Silvia, perché non vi preoccupate, Don't Worry, domani sarete ancora più belle con i capelli sciolti, perché prima
1: perché
0: nel fuori onda
1: ce li laveremo.
0: Mi hanno detto, io ho detto, ma come mai avete i capelli raccolti? E loro, perché abbiamo i capelli sporchi.
2: È un trucco.
1: Aspetta,
0: io
1: sottolineiamo una cosa, avere i capelli sporchi per noi vuol dire che li abbiamo lavati ieri.
2: Sì, cioè
1: non è che non li
2: laviamo
1: da una settimana,
2: al massimo l'altro ieri, perché in generale le donne un giorno sì e l'altro pure lavano i capelli. Ma scusate,
0: allora,
2: ma dobbiamo andare al telefono.
0: Sì, andiamo al telefono, lo chiedo al nostro amico Divino Crizio, cioè se è vero che le donne con i capelli raccolti vuol dire che sono sporchi, no? Che dici, Divino?
3: Buonasera.
1: Ciao.
3: Buonasera. Ciao. Io volevo dire, ciao carissimo, sì. Volevo dire che le donne nei capelli hanno delle antenne. Quindi soprattutto le donne con i capelli lunghi, loro percepiscono le vibrazioni, le emozioni, quindi nel capello c'è una sensibilità, perché il capello della donna è come un'antenna recettiva che recepisce.
0: Sono delle extraterrestri, insomma.
1: Beh,
0: no?
1: Comunque sì. Armando, devi sapere che noi donne siamo anche molto legate alla luna, no? Perché
0: sì,
1: noi abbiamo il nostro ciclo e combacia col ciclo lunare. No.
0: Che schifo.
1: No, vabbè.
2: No, perché
1: è una
2: schifo,
1: cosa,
2: è una cosa naturale.
0: Ho capito, è una cosa naturale, ho capito.
1: Vabbè, divino. Combacia col ciclo lunare.
0: Allora, a proposito di luna, divino,
2: cosa
0: che
2: ci vuoi
0: dici?
2: Dire sulla luna?
3: Allora, la luna, volevo dire due o tre parole. Innanzitutto che ci sono due segni zodiacali che sono più connessi alla luna di
1: dici,
3: altri.
1: Dici. Quali
2: sì,
1: sono?
2: Quali sono?
3: Allora, il primo segno è i pesci, perché è un segno d'acqua, quindi la luna influenza le maree, e anche
0: bravo.
3: Il cancro, perché è un altro segno d'acqua.
2: Ci va male.
3: Che
1: è il capricorno?
0: No.
3: Tesoro no.
2: No. Cioè, e la bilancia?
0: Nemmeno.
3: Neanche.
1: No, però divino, io qua devo smentirti perché io ho una forte connessione con la luna.
0: E quella è un'altra storia,
2: ma
0: la raccontiamo
2: sei
0: magari.
2: Sulla luna.
3: Ma certo,
0: attenzione.
3: Perché avere la testa nella luna vuol dire avere la testa nell'invisibile. Tu carissima sei attratta dall'invisibile.
0: Eh beh, insomma, non è proprio così, eh. Senti, quindi possiamo dire che il cancro, allora, il cancro è lunatico, no?
3: Certo, ha quella influenza più di altri segni nella luna.
0: Divino, quindi mi stai facendo venire sonno, però volevo avvisarti
2: divino,
0: questa roba.
2: Divino, tu per noi sei divino, ci hai portato sulla luna.
0: Sulla luna.
2: E grazie di cuore. Arrivederci, mio signore.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Vi abbraccio dalla luna. Ciao.
0: No. Ciao, Kyrie Eleison. Kyrie Eleison.
2: Ciao, c'è lui.
0: Sì.
2: Ecco, prima
1: la Grey ieri era completamente innamorata.
2: Pazza.
1: Mentre guardava durante il Power Hits il nostro Biagio Antonacci.
0: Ma Biagio Antonacci non era innamorato di lei.
2: No.

0: Na, Born to be my baby, Bon Jovi su RTL 102.5, l'1 e 21 minuti. Ragazzi, siete svegli, lo vediamo, lo sentiamo sia allo 02 25 15 15 che al 378 378 102.5. bravi, bravissimi.
1: E il nostro amico è
0: bravi tutti,
1: bravissimi, anche se non sei bravo per noi. Sei bravo.
0: Bravo. Ma che cosa vuol dire?
1: No, bisogna essere convinti nella vita, bravo, no?
2: Sì, certo. Anche bisogna, se non hai... Sai cosa si dice? Bisogna credersela un pochino, no?
0: Ma voi sì. Oppure si può dire pure ve la sentite calda, no? Si dice così, no?
1: Quando sì, volate basso, fly
0: non hai capito
1: down!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Giusta, abracadabra su RTL 102.5. Allora, Vanessa, Silvia, Armando, insieme fino alle 3 con tutti voi allo 02 25 15 15. Ballate mentre io parlo.

0: anni fa sono venuto, ho lasciato la moglie, sono venuto ad Asti per una fidanzata, adesso ho la terza fidanzata e da 10 anni che sto qua ad Asti.
1: No, scusa, cioè, da 20 anni che sto. Aspetta, qua. Enrico, allora, abbiamo un po' di confusione, quindi tu avevi una moglie a Genova.
0: E l'ho lasciata.
1: E perché? L'hai lasciata, perché?
0: E perché non la sopportavo più.
2: Vabbè, tu sei onesto.
3: Ma l'hai scelta tu.
1: Ma avevi già un'altra fiamma? Oppure
0: no, l'ho trovata e mi ha portato nell'artigiano e sono venuto nell'artigiano.
3: L'ho trovato. Quanti anni hai, scusa, Enrico?
0: Adesso ne faccio 80 tra 5 giorni.
1: Molto bene. Auguri in anticipo.
3: Non si fanno gli auguri in anticipi, quello mi muore tra 4
0: ma
3: giorni.
0: No, si fa da un mese che mi faccio gli fare gli auguri.
3: Bravo.
1: Ma sì,
2: poi 80 è un grande traguardo.
3: Enrico, vogliamo sapere.
0: Sì, la trovi.
3: La seconda fidanzata, come l'hai trovata?
0: Con la compagnia ho trovato la fidanzata, adesso è 10 anni che sono con la seconda fidanzata.
1: Scusa, non eri alla terza? Non eri alla terza fidanzata?
0: Ah no, c'è stato un intermezzo con una che mi faceva da badante, da cuoco e basta.
3: Ma chi sei? John Travolta, scusami, quindi sei un bell'uomo, sei stato un bell'uomo.
0: Insomma...
3: Te la cavi.
2: Sì. Cosa hai fatto nella vita?
3: Lo sciupafemmi.
0: Ho fatto bancario per 30 anni e poi ho fatto anche la vela per 5 anni, la vela d'altura.
1: Va bene, allora sei uno attivo. Ma tu ogni tanto organizzi qualcosa alla tua fidanzata o è sempre lei che fa tutto?
0: No, io la fidanzata sono venuto qua, faccio il weekend della fidanzata, dal sabato al martedì.
2: Ma quanti anni ha la tua fidanzata?
0: Quasi come me.
3: 80, quindi, ma scusami, ma allora voglio entrare un po' nell'intimo,
0: allora,
3: Enrico.
0: Qua vi voglio parlare.
3: Sì, però Enrico, rispondi a questa domanda.
4: Allora, io sono la fidanzata.
3: Molto bene.
2: Ciao, fidanzata.
4: Lui è molto giovane.
3: Sì, ma voglio dire.
4: È più giovane di età che ha.
3: Mi scusi, signora fidanzata, funziona tutto?
4: Funziona tutto.
3: Bella! Molto bene, viva!
4: Lo facciamo funzionare.
3: Che Dio vi benedica.
1: Ma signora fidanzata, lei come si chiama?
0: Si chiama Maria Luisa, la fidanzata.
3: Fallo dire a lei, Enrico, scusa, ma non è che è rimbambita.
4: Mi chiamo Maria Luisa.
3: Maria Luisa.
1: ragazzi, venite a trovarci più spesso, cioè noi vi vogliamo in onda almeno una volta a settimana.
4: Ma io vi seguo tutti i momenti.
3: Tutti i momenti. Va bene.
4: In ottambuli.
3: Grande.
4: Sono sveglia.
1: I love you.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Katy Perry, Firework su RTL 102.5, l'una e 40 minuti. Allora, dobbiamo sentire un vocalino, sì, però vai. Volevo dire una cosa, ma l'ho dimenticata, non era niente di importante.
1: Non ti preoccupare, mentre ascoltiamo questo bel vocale.
2: Viva la Repubblica, auguri la Repubblica. Ricordo che la Repubblica aveva vinto 51% sulla monarchia, che non è tanto, eh. Va bene, è il 2 giugno, si ritorna a Jesolo ddopo avanti in tre, 1300 chilometri, raggiungendo anche Rimini Vasco con due gomme bucate. Ciao, e il concerto non l'ho visto.
0: Ecco, mi è venuto in mente, dovevo salutare il nostro amico che va a pesca, è proprio in questo momento, alle 3 va a pesca, e voglio farmelo amico augurandogli buona pesca!
3: Non si dice?
1: È perché dicono che porta sfortuna. Non è Francesco, Amelie.

0: Alleluia, che bella. I Coldplay con Everyday Life su RTL 102.5. Ma voi, scusate, non ci hanno cagato di striscio per l'argomento che avevamo lanciato all'inizio, però avete mai cantato in chiesa voi? Alleluia, quella roba lì, sì.
1: Io alla prima comunione, è da lì che ho iniziato a cantare. E hanno detto,
0: perché?
1: Ma che bella voce che hai, tu farai la solista.
0: E da lì è partita.
1: Non sto scherzando, da lì è partito tutto.
2: Comunque, non è vero che non ci hanno pensato proprio, è che noi ne abbiamo parlato poco, perché comunque è successo, c'è stato il terremoto, quindi abbiamo dato la precedenza comunque un argomento.
0: Ma di che cosa?
2: Stai parlando dei fidanzati?
1: Sì.
2: Noi prima stavamo parlando degli ipotetici fidanzati famosi che vorremmo avere nella vita.
0: Allora,
2: tanto sognare è gratis, se lo posso
1: fare. Ad esempio, scusate, me l'avevo segnato qua.
0: Ah, scusami Silvia, il sogno di Silvia, qual era?
1: Dai, è facile, dopo ieri,
2: lo sappiamo tutti. Achille Lauro, ovviamente.
1: Mentre qualcuno ci ha scritto Brooke Shields.
0: Grande donna.
1: Vabbè, la Laguna Blu.
0: Solo che mo è un po' vecchiarella.
1: Scusami, una bella donna è una bella donna.
0: Sì,
2: cioè, io non capisco perché gli uomini, quando le donne arrivano a una certa età, sono vecchie.
1: Ma
2: perché
1: infatti,
0: ho detto che è vecchiarella, nel senso che adesso non ha più quella bellezza. Cioè, non ti viene in mente un ventenne non va da Brooke Shield e dice: Ehi, Brooke, vieni
1: Brooke,
0: che stasera.
1: Vada Ridge.
0: Cosa hai detto? Non ho capito.
2: Il

0: Che ci unisce bomba
1: e passa.
0: Se mi vuoi, Pino Daniele, Irene Grandi su RTL 102.5.
2: Bellissimo, un capolavoro. Sempre più su.
1: Sempre salirà.
2: Sempre più su. Bisogna puntare alla luna. Vabbè. Mai fermarsi.
0: Bravi.
2: Vabbè. Comunque, vai, chi c'è?
1: Stiamo delirando, Popsicle.

0: Enola Gay su RTL 102.5. Allora, noi siamo in ottamboli. Prima avevamo dato informazioni in merito al terremoto avvenuto in Calabria di 6.2, 250 km di profondità, e io mi sono chiesto, così come molti amici, ma com'è possibile? La profondità lì è 3, 4, 5, 6, 10 km.
1: E invece,
0: perché va ben oltre la crosta terrestre.
1: Quindi sotto il livello del mare.
0: Moltissimo sotto.
1: Mamma mia.
0: La faglia.